0: Spagna, Inghilterra e Argentina si giocheranno martedì, mercoledì, entrambe alle 21. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E code sulla diramazione di Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: ululanti della notte, 0225 1515, 378 378 1025. Noi abbiamo ancora un'ora per stare insieme e chiacchiereremo con voi. Vogliamo salutare anche i camionisti e poi magari parliamo di alcune cose che succedono, no, in autostrada
1: durante la notte, che dici, in generale
0: sempre in generale
1: mi danno
0: molto fastidio.
1: Bisogna prestare attenzione da una parte, ma soprattutto bisogna avere pazienza. Tu ne hai?
0: Sì, io ho molta pazienza e ho anche rispetto per gli altri, perché l'autostrada non è solo mia e quindi è importante.
1: No, quella è RTL,
0: perché c'è gente invece sì, esatto. Però c'è gente che viaggia come se avessero pagato solo loro e l'autostrada è loro.
1: Okay,
0: e non si fa
1: va
0: così.
1: Bene. Va bene, dai. Va bene. Forse ci hai convinto, ma riprendiamo con Karol G e Manu. Ciao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Bianca, Noemi, e a un certo punto lei dice: Bianca come una bugia. Ogni tanto le bugie bisogna dirle bianche, oppure è sempre meglio dire tutta la verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Andrea De Sabato.
1: No, stavo leggendo un messaggio perché prima ho parlato dei fatti in strada e autostrada, quindi non ti ho sentita, chiedo scusa.
0: Non pervenuto.
1: No, vuoi ripetere, era importante?
0: No, volevo dire, no, Bianca come la bugia, no? E dicevo insieme a Noemi, ma alcune volte secondo te bisogna dire delle bugie bianche oppure sempre la verità, nient'altro che la verità?
1: No,
0: lo giuro.
1: Allora io sostengo che le bugie a fin di bene siano fondamentali.
0: Un po' anche a quelle che si dicono ai bambini, tu dici?
1: No, in generale dico, se c'è una cosa che può dare un grosso dispiacere.

0: piacere, magari io
1: non lo dici,
0: magari dico una mezza bugia per a scopo di a fin di bene, no? Beh, penso anche una cosa molto drammatica, non so, hai una persona cara che ha un male incurabile e magari non glielo dici per non preoccuparlo inutilmente. No.
1: Ok, ci
0: quella
1: sta,
0: è,
1: ci
0: una,
1: sta. Dipende,
0: è una bugia,
1: dipende
0: a fin di bene, no?
1: Ecco, non sì, è... dipende un po' dalla circostanza, no?
0: Cioè,
1: no,
0: che non è mentire, è dire una cosa per, cercando di non ferire una persona o comunque non complicargli inutilmente il momento, ecco.
1: Il momento, diciamo. La vita.
0: Va bene, okay. Parleremo.
1: Bugie bianche sì, bugie esatto. Bianche no.
0: Salutiamo Leone da Bergamo e intanto ci ascoltiamo Mace, Cattive Abitudini.

0: Goodbye. Photograph, Nickelback. Io mi divertivo quando uscì questa canzone, Chad Kroeger. E io dicevo che era bresciano perché aveva la faccia di un mio amico, somigliava a un mio amico che era di Brescia. Allora tutte le volte mi inventavo, no, è di Chiari, no, è di, che ne so, Rovato,
1: qualche paese, insomma, limite, provincia di Brescia.
0: Sì. Allora, i nottamboli, sentiamo un messaggio vocale, va.
2: Buongiorno super nottamboli, alla principessa Vanessa, al re del sabato notte Andrea del sabato, forza ballamu, presente la sala controlli pesca nord Gianluca il vigilante matto, continua a molleggiare a tratti fino alle ore 7.
0: Allora arrivano messaggi. Giuseppe dice: è vero, ci sono alcuni elementi che camminano in autostrada come se fossero loro. Sì, tra l'altro è bello questo concetto tipico del sud, no? Che si usa dire camminare con la macchina, perché tutto è camminare, no? Di solito cammino con l'autobus, cammino con la macchina.
1: Certo, cammino, vado,
0: bello,
1: certo.
0: Sì, camminare nel senso di andare e camminare. No, a me sai una cosa che mi dà veramente fastidio?
1: Infatti, perché allora, ci hai tenuto un po' lì.
0: Io ho il telepass, quindi però stasera il telepass aveva un problema. Mi sono messo in una corsia dove c'era telepass e anche biglietto.
1: Ok. Sì.
0: Ora dico, tu arrivi al casello autostradale, sì, no? Sai che devi pagare? Allora, io quando mi è capitato di passare un casello autostradale con il biglietto, cosa faccio? Subito, un attimo prima, prendo il biglietto, preparo già il portafogli, più o meno so quanto costa, ma in ogni caso ho già il portafogli. Invece sono quelli che arrivano, si fermano con calma, tirano fuori il biglietto. Lo inseriscono, dopodiché gli esce la scritta di quanto devono pagare. Allora a quel punto chiede alla moglie: senti, prendi il portafogli. Allora prende il portafogli, apre, mette i soldi, e lì si formano delle colonne pazzesche.
1: Sì, hai ragione, però magari uno se lo prende un attimo con comodità.
0: Ho capito, tu te la pigli con comodo, a me mi girano le pale eoliche.
1: Il discorso è che sembra che passi tantissimo tempo, però alla fine se ci pensi, inserisci il biglietto, tua moglie ti dà dei soldi, non passa tantissimo, però magari tu che la vivi dietro di lui ti sembra un tempo immenso.
0: Saranno passati 5 minuti. Buoni.
1: Cinque minuti sono tantissimi.
0: Continuavano a suonare e dopo un po' ho visto che tirava fuori il biglietto. Forse aveva perso il biglietto, non lo so.
1: Può essere.
0: E dopo che ha messo il biglietto, dice: adesso pagherà. No, ci ha messo ancora un po' perché doveva tirar fuori il portafogli. Dovevo messo il portafogli. Pensarci prima. No,
1: perché lui secondo me aveva preparato la carta, ma poi si è reso conto che non prendeva la carta.
0: E poi un'altra cosa e poi chiudo. Ho scoperto perché molto spesso sai che bisogna occupare le corsie di destra e sorpassare sulle corsie di sinistra. Molto spesso ti capita, no, di vedere persone che stanno camminando con la macchina lentamente sulla corsia di sinistra. E secondo me quelle persone lì non distinguono la destra dalla sinistra.
1: Oh, vedi? Cioè, c'era anche Gaber che diceva destra, sinistra, insomma, è un problema.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci. Mi manchi, ma domani
7: torna. niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema.

0: Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Esiste o non esiste?
2: Esiste.
1: Va bene, era Marrakesh con lei su RTL 105 in Ottambuli Belli. Allora, stavo seguendo un po' di messaggi che stanno arrivando. Qualcuno parla, comunque anche il telepass è una bella, cioè nel senso quel dispositivo magnetico, perché poi non c'è solo telepass, ci sono altre compagnie, no? E, a volte può capitare che magari la pila sia scaricata oppure un malfunzionamento, tu arrivi, se arrivi troppo veloce rischi di buttare giù la stanga perché magari non prende, allora bisogna schiacciare, certo, bisogna schiacciare il pulsante per parlare con l'operatore,
2: che però non molto spesso subito.
1: No, che non risponde subito, ma poi quando risponde non si, cioè tipo scusi, non ho capito niente. E non è che te lo dice più forte o più chiaramente, no. Allora io dico sempre da dove sono partito, perché penso che mi chieda da dove è partito.
2: Sì.
1: Che poi vanno in fiducia, non lo so, da dove è partito. E io gli dico.
2: Vanno a verificare poi la targa, credo, no?
1: Capito,
2: cioè tu
1: però,
2: dici una cosa.
1: È evidente che ho il telepass, ma non si è aperto. Quindi giusto, c'è un'anomalia, schiaccia quel diavolo di pulsante. Ma soprattutto mettete questi risponditori un po' più chiari, perché.
2: No, magari non si sente bene. Ma, cioè, Giuseppe dice no, dice dove li mettiamo i rimbambiti che arrivano al casello con il telepass nel cassetto, lo tirano fuori all'ultimo minuto e poi devono fare retromarcia,
1: no,
2: perché
1: no, io insomma, credo proprio invece che sia un malfunzionamento, non è che l'avevano nel cassetto.
2: No, è come Giuseppe, l'ho fatto anch'io una volta,
1: cioè ti sei dimenticata che avevi anche il telepass?
2: Sì, no, mi sono dimenticata che avevo il telepass non appiccicato, quindi arrivo là all'ultimo momento, oddio, il telepass.
1: Ma il telepass, quindi, va messo nel appiccicato apposta.
2: Certo, ma allora per quanto mi riguarda avevo appena cambiato macchina e quindi mi
1: non
2: era
1: avevi ancora
2: questa...
1: fatto in tempo.
2: No. E quindi insomma mi era rimasta questa cosa qui. Però simpatico, se non c'è traffico.
1: Sì, vocalino.
3: Ciao Andrea e Vanessa. Ciao. Sono un autista di autobus che sta in viaggio e vi sto ascoltando. Vorrei dire due parole riguardante, voi li chiamate persone, io invece li chiamo imbecilli alla guida. Non è che non riescono a conoscere la destra con la sinistra, è che quando si sono prese le patenti gliele hanno regalate le patenti, il codice della strada, ma lo sanno come funziona. Faccio un abbraccio da Giavito.
1: Grazie.
2: Ciao. No, però invece... anche il tuo telefono non si sentiva bene. Non
1: era
2: è che
1: un
2: lavori...
1: po' come quel dispositivo. Senti, adesso ci ascoltiamo la nuova di Ultima.
2: Sì.

0: Star, Believe, nessuno lo dice, ma lei è stata una delle prime cantanti a portare un successo, diciamo, discografico utilizzando l'autotune.
1: Vero, verissimo. E poi
0: un filo,
1: è proprio quel.
0: Un filo, perché ha usato proprio. Che, cioè, un filo, perché non aveva bisogno, però.
1: No, però un pochino, più che altro con la ricerca del suono, no? Cioè,
0: esatto.
1: Questo tipo di suono tu lo riconducevi e lo riconduci tuttora a Cher.
0: Esatto. Però un conto è utilizzare l'autotune per creare un effetto sonoro, quindi come se fosse uno strumento, no? Come poteva essere il talk box,

0: il vocoder, no, usato negli anni 70-80, però un altro invece è utilizzare l'autotune, perché in realtà sei stonato come una campana
1: e
0: senza autotune ne la fai.
1: Ti riaggiusta suono o riaggiustamento?
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: sempre.
1: Please forgive me.
0: È impossibile non farlo attraverso un sacco di canzoni che davvero ci ricordano l'importanza dell'amore e dell'amare.
1: E adesso?
0: C'è Levante.
1: Ecco.
0: Lo sai?
1: Malia.
0: Malia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come sempre al termine della trasmissione abbiamo un classico di quelli, come dicevamo prima, sempre verdi, no?
3: Sì, Never sì, Green. Sì, di quelli che poi si cantano in questo caso a squarciagola e lei è anche una signora.
2: Eh?
3: Loredana per te, non sono una signora.

0: Non sono una signora. Loredana Bertè infatti era una pantera ed è ancora una pantera che è in giro a fare concerti a destra e a sinistra. Grande, grande Loredana Bertè.
1: Sì, ed è un piacere aver trasmesso con te, caro Andrea, di sabato.
0: Grazie,
1: però mi spiace, il nostro tempo è terminato.
0: Finisce qui. Va bene. Io...
1: La nostra love story finisce
0: esatto.
1: qui.
0: Era Vanessa Gray da Roma.
1: Era Andrea De Sabato da Cologno Monzese. Oh, ciao a tutti. Allora, con chi vi lasciamo adesso? È
0: aspetta,
1: arrivato?
0: Sì, è arrivato Andrea Tuzio con Malanotte No, grazie a Leo Di Mauro e a Manuel Bella. Io torno il prossimo weekend.
1: Perfetto,
0: ciao. Ciao belli.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Fresa Grandinaria, in provincia di Chieti, sono le 3.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il tennis, Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila. Dopo il titolo vinto nel 2025 nello slam londinese, il numero uno al mondo si è ripetuto quest'anno battendo in finale il tedesco Zverev in 4 set. Finale di altissimo livello, è incredibile vincere ancora qui, sto dando la vita per questo sport, il commento del campione che poi scherza: ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione. Ora la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo i raid incrociati nelle scorse ore alle 23 in Italia. Gli americani hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, che ieri, secondo Teheran, è stato chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha smentito nettamente affermando che invece è aperto e transitabile. Ora la strage in Thailandia, almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub a Bangkok. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni sul retro del locale. Torniamo in Italia con l'ultimo abbraccio a Peppino Di Capri da parte della sua isola, dove si sono celebrati i funerali. Il grande amore di Peppino Di Capri è stata la musica, ha detto Don Pasquale Irrolla, in chiesa l'ex moglie Roberta, Edoardo Bennato e Aurelio De Laurentiis. Ed è tutto traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare si è formato 1 chilometro

0: coda a causa di un incidente. Mentre per lavori sulla 7 Serravalle Genova, fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Eccolo!
4: Mi distruggi così.
3: È già lunedì, amici, lo so. Lo so, non preoccupate. Sì, ma tranquilli.
5: Ci siamo noi. Sentite qua.
3: Yes!

0: Amici, buonanotte, buon lunedì, sono le 3.04, lunedì 13 luglio, io sono Andrea Tuzio e questa è Malanotte No, ultimo appuntamento del trittico del fine settimana del programma notturno, appunto, del weekend di RTL 102.5, ma sapete che non sono solo, anzi, come diceva Giovanotti, so che non sono solo. Ti ricordi?
1: Anche quando non sono solo.
0: Esatto. Noi, buonanotte anche.
2: E a me è meglio, eh?
0: Sì, buonanotte.
2: So che non sono solo.
0: A te e
2: non sto prendendo
0: bene.
2: In giro, ma c'ho la S sibilante anch'io.
0: Esatto. Avete sentito le voci di Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Per la regia radio, mentre per la regia video c'è Manuel Bella. Ciao Manu.
2: E non sono solo neanche io.
0: No, non siamo mai soli, come non siete voi soli, perché di notte, amici, ci siamo noi a farvi compagnia, lo sapete, e fondamentalmente il programma lo fate voi. Come? Facilissimo, 378 378 1025, lo sapete che preferiamo i vocali, vogliamo sentire la vostra voce, potete farcela ascoltare anche allo 02 25 15 15. Non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito con il nostro Power It.

0: Cabana, il disco di Irama, 8 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Abbiamo iniziato. Prima di tutto, grazie, perché non abbiamo neanche detto ah, e già siete tantissimi. A breve sentiremo un po' di vocali. Leo, li stai mettendo insieme?
1: Sì, sì, li mettiamo.
0: Bravo,
1: li mettiamo in fila, bravo. Uno per uno.
0: Esatto, perché c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, e ve lo diremo tra poco. È una grossa passione enorme che abbiamo. Mi scusatemi se mi sono distratto, ma è arrivata una fotografia che io vi voglio bene, vogliamo bene a tutti i veri normal people. Per favore, però, non inviateci cose difficili da gestire, perché io davvero resto un po' così. Va bene, dicevo che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa che noi amiamo moltissimo, almeno io, mentre voi meno, e sto parlando di Leo e di Manuel. Sentiamo.
2: Ciao Andrea, buonanotte, finalmente riesco a seguire anche la vostra trasmissione adesso che estate e posso andare a dormire tardi. Attualmente vi sto ascoltando mentre costruisco un ottimo Lego.
0: Ma qua vogliamo sapere quale, che Leo, che c'è?
1: Che pazienza.
0: Allora, io adoro, faccio un esempio.
1: Mamma mia.
0: Mauro mi regalò, tra l'altro in diretta, non so se ti ricordi, certo, 3 anni fa al mio compleanno, la macchina di ritorno al futuro Lego da costruire. Sono 3 anni che ci sto sopra e non sono neanche, sono poco più della metà.
1: Quanti pezzi sono?
0: Non lo so.
1: Un miliardo.
0: Non me lo chiedere, perché è troppo difficile saperlo. Non mi interessa, non voglio saperlo, anche perché se dovessi sapere che i pezzi sono, che ne so, 7000, mi viene un mancamento, e quindi vabbè. Va bene amici, continuate così. 378 378 1025.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Beh sì, cari Maroon 5, molto probabilmente questa cosa è vera, perché quest'estate fa molto male, molto molto male. No, Leo, a te fa bene quest'estate?
1: Allora,
0: io sto soffrendo moltissimo, come tutti del resto, sì, perché è un'estate hot, very hot.
1: Un po' soffro, però mi va bene così, perché a me piace l'estate.
0: No, anche a me, solo che
1: a me piace 90 anche il caldo.
0: 90 gradi e 200% di umidità.
1: Sì.
0: Ma va bene, tanto questa settimana sarà uguale. Pare che verrà anche tanto
1: io
0: a piovere.
1: Io quando soffro tanto apro l'ombrello.
0: Sì, questo lo sappiamo.
1: In giro per la città.
0: Questa
2: crei dell'ombra.
0: Questa tua crociata è davvero stupida.
2: Io allora, l'ombrello io non lo uso né con la pioggia né con l'ombra.
0: Neanche io.
1: C'hai Q-Way.
0: Io non uso ombrelli. Neanche io non uso ombrelli. Preferisco magari la giacca antipioggia con un bel cappuccione, anche il pantalone antipioggia, le scarpe giuste. Vabbè, ma anche qui, insomma, appassionato. Se mi vedi girare così in città, quando piove sembra un ninja urbano. Perché...
2: Sì, cappellino, berretto,
0: esatto,
2: della felpa.
0: Perfetto,
2: cioè,
0: tecnico. Tecnico. Tutto Gore-Tex, sai cos'è il Gore-Tex? È un materiale che non si bagna, respinge appunto l'acqua, l'acqua scivola sul Gore-Tex. Pantaloni e giacca in Gore-Tex. Con cappuccio,
1: e
0: posso andare? Nessuno, neanche la pioggia, ma... Parliamo di cose importanti, segnatevi questa data, Leo, il 2 settembre, segna.
1: Certo.
0: 2 settembre, dove? All'Arena di Verona, all'Arena di Verona.
1: Un posto splendido.
0: Torna il Future Hits Live, quest'anno la lineup è super. C'è un po' di nomi, partiamo con lo special guest di questa edizione.
1: Io lo
0: che
1: so.
0: Sarà? Chi è?
1: Tedua.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Ma non è finita qui,
1: grazie,
0: perché
1: grazie,
0: sullo
1: grazie.
0: Stesso palco saliranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Guy, è un cast pazzesco, raga. E la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni. Amici, c'è Tony Pitoni!
1: Il nostro amico Tony Pitoni.
0: Sì, che farà un film che si chiamerà Filmoni. Non sto scherzando.
1: Tutto con Onioni.
0: Certo. Dito nella piaga. Serena Brancale, la nostra amica Sere, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont, ancora LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Ray, ma quanti ne volete? I biglietti però ci sono già. Future Hits Live 2026, 2 settembre alla Nera di Verona. Mi raccomando, venite, perché i biglietti poi volano via, e poi non ce ne sono più. Ma voi non l'avete detto.
1: No, noi ve l'abbiamo detto.
0: Bravo, ve l'abbiamo detto, quindi andate immediatamente, perché ci sono già le prevendite aperte su ticketone.it. Mi raccomando, 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, lineup super. Ragazzi, noi ci fermiamo, ma torniamo subito. Restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: White Girl Wasted Anna, 25 minuti dopo le 3 del mattino di lunedì 13 luglio. Amici, abbiamo la risposta. Prima abbiamo sentito il vocale del nostro Very Normal People, Marco, che finalmente può restare sveglio nelle ore notturne, quelle più belle, onestamente. E si è messo a fare i Lego, a costruire dei Lego. Sappiamo che cosa sta facendo. È una Lego del Signore degli Anelli. Infatti ho visto, ci ha mandato anche la fotografia. Molto molto bello. Ma ragazzi, ma fare i Lego è una delle robe più belle del mondo. E poi ci è arrivata un'altra fotografia di gente che continua a fare. Ma la notte si presta alla costruzione di Lego. Posso confermarlo, perché tra le tante cose Lego che ho, macchina di Batman, lì l'ho fatta tutta di notte. Bellissima. Quale però, direte voi? Quella del 1990 di Tim Burton. 89-90, quella prima, bellissima. C'è qualcuno?
1: Ma
0: Leo?
1: C'è chi fa altro.
0: Cioè?
1: Altro,
0: come altro?
1: Altro,
0: eh no, ma non va. Cioè?
1: Senti qua, senti qua.
2: Buongiorno amici.
0: Buongiorno.
2: Noi stiamo andando a Malpensa. Siamo in partenza per Sharm. Ciao. Elena e Lorenzo da Brescia.
1: Bellissimo.
0: Noi siamo. No, dopo li chiamiamo. Noi siamo il programma ufficiale delle partenze intelligenti.
1: Esatto.
0: Se tu devi prendere l'aereo alle 6 di mattina, e questo è l'orario in cui ti devi muovere, eh? Tu dici, l'ho preso alle 6, dai, è mattino, cocca! No, e no, amici.
3: Alle 6 del mattino, volo internazionale, deve stare due ore prima.
0: Quindi... Adesso anche di più con i controlli,
3: Anche perché da quelle parti, giustamente.
0: Ma raga,
1: non so se avete fatto caso al ciao. Ciao!
0: Ciao! Beh, Var Sharm! E lo diciamo anche noi. Brutta Sharm el Sheikh.
1: Ah, sì,
0: peccato che non c'è Mauro. Che Mauro era proprio un affissionato di Sharm el Sheikh. Ci andava spesso, ricordo quando eravamo ragazzini. Beh, bel posto. Beati voi, ragazzi. Godetevi la vacanza. Se dopo riusciamo, vi facciamo una telefonata e vogliamo saperne di più. Intanto vi dedichiamo The Script. Questa è Break Even.

0: Il disco nuovo di Madonna che non ne sbaglia una da 30 anni? Di più. 35, quasi 40. Dance Theory a 35 minuti dopo le 3 del mattino. Quello che dicevamo prima, Leo, noi siamo il programma ufficiale delle partenze intelligenti, o più che altro delle partenze quelle quando paghi il biglietto un po' meno, almeno ci provi, giusto?
1: Elena. Pronto
0: Elena?
2: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno Elena, sei in macchina e come abbiamo sentito dal vocale stai andando a Malpensa, insieme a chi?
2: Insieme a mio figlio Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, quanti anni ha Lorenzo?
2: 15.
0: Benissimo, dov'è che state andando? Dov'è che dovete andare poi?
2: Andiamo, adesso stiamo andando in aeroporto e poi andiamo a Sharm.
0: Ok, da dove siete partiti ragazzi?
2: Da Brescia.
0: Da Brescia, a che ora?
2: Alle 2.45.
0: Vedi?
2: Perché abbiamo il volo alle 7.
0: Vedi quello che dicevamo prima? Se tu prendi
2: una partenza intelligente.
0: Esatto, il problema è che ti devi muovere 700 anni prima, ma ormai questo lo sappiamo, ci mettiamo una pietra sopra. Però alla fine tu dici dimmi la verità, Elena. Tu quando hai preso i biglietti alle 7 del mattino hai detto "Beh, tranquillo, alle 7. Dai, mattina. C'è problema."
2: Esatto.
0: O sapevi già che sarebbe andata, che dovevi partire alle 2:30?
2: No, in verità me l'hanno spostato qualche giorno fa il volo, dovevo partire nel primo pomeriggio, però sono stata contenta quando me l'hanno anticipato.
0: No, perché in realtà fai più tempo lì, o no?
2: Sì, esatto.
0: Sì, quanto tempo ci rimanete?
2: Una settimana.
0: Saranno le uniche ferie oppure ce ne saranno altre magari più tardi?
2: No, sono le uniche nostre ferie insieme.
0: E allora godetevele, dai un abbraccio a tuo figlio e beh,
2: grazie.
0: Charm non male, godetevela e fate un bagno anche per noi.
2: Grazie ragazzi, grazie mille.
0: Ma grazie a te.
2: Ciao,
0: un abbraccio, buone vacanze, amici. Ciao.

0: Bad Liar, Imagine Dragons su RTL 102.5. Parlavamo di partenze intelligenti. Ci scrivono al 378-378-1025. Ciao Andrea, io credo che di intelligente nelle partenze ci sia ben poco. Penso che sia più intelligente programmare gli arrivi a destinazione. Non ha tutti i torti. Cioè, se ci pensi, no, dici, quella cosa è la mossa intelligente, quella di arrivare in un posto magari nel minor tempo possibile. Sì, però la partenza ha dentro un sacco di cose, soprattutto se magari parti come i nostri amici che abbiamo sentito prima, Elena e il figlio, partivano insomma in aereo, in aeroporto per andare a Sharm. Insomma, la cosa è lunga, va bene. Noi siamo intelligenti invece, Leo?
1: Ma
0: manco per sbaglio, a tra poco, amici!
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi.

0: prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: E noi andiamo da Giampiero. Giampiero, ciao, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte, buongiorno, è uguale. Ecco, ci siamo alzati.
0: Ecco, a che ora vi siete alzati, Giampiero? Prima di tutto, con chi sei e geolocalizzati?
1: Allora, adesso noi ci troviamo più o meno all'altezza di Cosenza.
0: Bene.
1: Siamo partiti da Marcellinara, Catanzaro.
0: Ok.
1: Direzione Civitavecchia.
0: Per poi...
1: una crociera di una settimana.
0: Che bello.
1: Con la famiglia.
0: Chi
1: siamo
0: siete?
1: Io, mia moglie e mio figlio.
0: Bene. Questa crociera, che punti toccherà?
1: Allora, facciamo Genova, Marsiglia, Ibiza, Cagliari.
0: Non male, non male. Marsiglia,
1: no,
0: è una città splendida. Però Marsiglia la conosco, una città splendida, meravigliosa. Goditela. C'è, tra l'altro, un bellissimo murales dedicato a Zinedine Zidane. Bellissimo, ah, stupendo. Sì.
1: Mi suggeriscono anche Valencia.
0: Come no? Io ci sono stato ed è un'altra città fantastica, Valencia.
2: Vibo Valencia.
0: No, sì, Vibo Valencia,
2: ah,
0: Valencia,
2: no,
0: in,
2: no,
0: Spagna.
2: Vedi. Che scemo che sono.
0: Senti, Giampiero, quindi le partenze intelligenti di cui parlavamo prima coinvolgono anche le partenze con le navi per le crociere? Perché a che ora,
1: sì,
0: avete?
1: Sì,
0: a che ora ce l'avete?
1: Allora, no, l'imbarco ce l'abbiamo alle 13, però a me piace viaggiare con tranquillità, con serenità.
0: Di notte.
1: Quindi avere quelle 2 o 3 ore di margine è sempre meglio.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi partiamo sempre di notte, possibilmente con il fresco, anche perché qua fa un caldo micidiale.
0: A chi lo dice, anche qua a Milano stiamo soffrendo le pene dell'inferno. Va bene, quindi quello... quanto vi manca per arrivare? Ancora un pochino, mi sa.
1: No, giusto in 5 ore ci manca.
0: Ah, vabbè, ma tanto lo sai, alle 6, fino alle 6 ci siamo noi, poi arrivano Stop News e siete arrivati.
1: Assolutamente.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Vedi, facile, certo. Va bene. Come si chiama tua moglie e tuo figlio?
1: Allora, mia moglie Rosaria, mio figlio che con me e Maria purtroppo non c'è con noi perché fa l'animatrice in un villaggio, quindi
0: sta lavorando.
1: Non è con noi.
0: Sta lavorando. Va bene, va bene. Godetevi le vacanze, ragazzi, grazie mille, un abbraccio.
3: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buenas noches, amici della Snoches.

0: col mio DNA.
1: DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, prima Freed from Desire, Gala, una bella doppietta che c'aveva voglia di dance. C'è un vocale, giusto, Leo? Vai.
2: Buonanotte, ragazzi, anch'io ho fatto la partenza intelligente.
1: Bene.
2: Sono partito alle 3:10 da Salvisola, sì, per essere alle 3:05 a Savona, nel forno a lavorare. Un abbraccio a tutti e buone vacanze a chi le farà. Gabriele, davvero. Savona.
1: Ciao, Gabriele, grazie davvero, buone vacanze a chi le farà, mamma mia. Vabbè, chiudiamo la prima ora con un disco incredibile, alzate il volume e godetevelo, questo è Stevie Wonder, Superstition.

0: Superstition, Stevie Wonder alle 4 del mattino. Questa RTL 102.5 finisce la prima ora, ma tranquilli amici, ce ne sono altre due. Anche a Banchette, in provincia di Torino, sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura lo storico bis di Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. La vittoria dell'azzurro su Zverev ha raccolto i complimenti di molti esponenti politici. Sinner ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano, l'ha celebrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Complimenti dal presidente della Camera Fontana, dei vice premier Tajani e Salvini, dal ministro per lo sport Abodi e dal leader del Movimento 5 Stelle Conte. Nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz, secondo Teheran, è chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha detto che è aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato, quando in Italia erano le 23, ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto. Torniamo in Italia, non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per far chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Siamo sotto attacco, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con determinazione, assicura la redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla RAI. Infine il calcio. Ai mondiali le semifinali saranno Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina. Si giocheranno martedì e mercoledì, entrambe alle 21. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare c'è un chilometro di coda a causa di un incidente. Mentre per lavori sulla A7 Serravalle Genova fino alle ore 6 è chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qui amici, 4.03 di lunedì 13 luglio, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma della notte, il programma in cui si raccontano le cose, perché ricordiamocelo. Non c'è momento migliore per raccontare storie o per ascoltarle, ma proprio non c'è dubbio, almeno secondo me. Lo potete fare, potete partecipare al programma, avete sentito, praticamente lo fate voi al 378-378-1025, vocali grazie, oppure come hanno fatto un po' di amici già nella prima ora al 02-25-15-15. Allora Power It, Leo?
4: Ma sì, dai!

0: Partenope, Merken Cremont, insieme alla nostra Serena Brancale, i The Colors. Leo, c'è un vocale, giusto? Me lo confermi?
1: C'è.
0: Vai, sentiamolo.
2: Ciao ragazzi, Mario Ciao. Dal Genova. Io purtroppo ho questa fobia del passeggero. Io non riesco a viaggiare nei mezzi, nelle navi, aerei, chiunque sia il pilota.
0: Certo.
2: Purtroppo è così, devo per forza andare io col mio mezzo e sono limitato perché posso solo visitare posti dove posso andare con il mio mezzo, con le mie quattro ruote. E vi faccio un saluto e non vedo l'ora di andare in serie.
0: Guarda, come si chiama il nostro amico?
1: Manuel.
0: Allora, la tua è l'ansia del passeggero, cioè quella di non riuscire a fidarsi, no, delle persone, alla sensazione della perdita di controllo. È un po' quello il mondo. Naturalmente si può gestire, può essere gestita, dipende dal livello, no, di ansia che si prova. Molti riescono a superarla parlando con i piloti, ad esempio, degli aerei o delle navi. Riescono a mettere le persone a proprio agio. Naturalmente, se si innesta anche la paura, no, e va un po' a colpire la vita quotidiana, lì il consiglio che do a tutti, a chiunque abbia dei problemi da questo punto di vista legati all'ansia o alla depressione, ecco, parlatene con qualcuno. Terapia cognitivo-comportamentale, fare due chiacchiere con qualcuno che magari vi possa aiutare a, più che altro, non a non provare più paura, ma a gestirla, che è tutta un'altra cosa.
1: Magari a volte potrebbe essere un trauma legato magari...
0: Chissà, ma può, sai, essere... Può
1: qualche
0: essere
1: piccolo
0: anche...
1: incidente, certo, ma che ti essere... porti dietro poi da piccolo. Insomma.
0: Ma e puoi anche non superarlo mai, eh? L'importante è

conoscerlo, sapere che cos'è e una volta che succede percepirlo, non scacciarlo, tenerlo e cercare di gestirlo, almeno lo si conosce, perché quando le cose si conoscono non fanno più paura, è molto semplice. Ecco, una persona che ha avuto un sacco di problemi da quel punto di vista, chissà dov'è, ma l'abbracciamo fortissimo, Amy Winehouse.

0: Il titolo del pezzo di Dua Lipa che abbiamo appena ascoltato su RTL 102.5. Prima abbiamo ascoltato il vocale di Manuel, no? Lui soffre di ansia del passeggero, che è quella, lo ripeto per chi magari non avesse ascoltato, che è quell'ansia che ti prende quando non riesci ad abbandonarti magari e quindi a stare in macchina con qualcuno. Quindi c'è qualcun altro che guida, o in un aereo dove c'è un pilota che naturalmente pilota l'aereo. E stessa cosa per tutti i mezzi di trasporto, si sente sicuro solo quando è lui a tenere le redini, proprio perché non perde il controllo. Parlavamo di paura, perché evidentemente è una paura quella di non riuscire ad affidarsi agli altri. Dicevo che la conoscenza, cioè conoscere le proprie paure, è il primo approccio per cercare di superarle o quantomeno di vederle in modo tale da poterle gestire. Ci arriva un messaggio al 378-378-1025, un vecchio proverbio dice: la miglior cura per la paura è appunto la conoscenza. Sono perfettamente d'accordo, è proprio quello.
1: Sì.
0: È proprio quella roba lì. Se voi avete delle, per esempio, no, se tu è successo qualcosa e ti hanno raccontato e magari questa cosa ti ha spaventato, la prima cosa che devi fare è cercare di sapere se quel racconto lì corrisponde alla realtà, in modo tale che tu, conoscendo la realtà, la puoi un po' buttare giù, no? Non la butti un po' giù, la sgonfi, perché noi qui gonfiamo tutto, eh? Va bene ragazzi, mettiamo da parte questo e in bocca al lupo a Manuel. Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno, anche se come tutti sappiamo,
2: sì,
1: l'Italia non è mondiali,
2: eh no.
1: Abbiamo un italiano mondiale, il numero uno, grande Yannick, grande
2: sì,
1: prestazione anche ieri, sei sempre più il numero uno, e noi siamo orgogliosi di te, grandissimo. Quindi dal Nord Piemonte, da Attaccato al Forno, buon inizio settimana dal sempre presente Simone.
2: Grazie.
1: Rosso nero di Borgo Franco di Brera, in provincia di Torino.
2: Grazie Simone. Sì, ne approfittiamo a questo punto. Il canto d'amore che abbiamo sentito prima con Angelina Mango e Marco Mengoni lo dedichiamo a Re Yannick II. Come mai? È perché bicampione a Wimbledon. Peccato, manca tuo fratello Manu, immagino sia a Wimbledon inviato, ma non risponde al telefono. Come
3: perché
2: mai?
3: Ci stai andando con l'elicottero e mi parte dalla Scozia, perché lui in questo momento è in Scozia.
2: È in Scozia, un po' lontano da Londra dove si è giocato Wimbledon. Infatti, ma io so che lui aveva i suoi
3: l'elicottero, però mi sa che c'era stato un disguido, non c'era benzina e quindi,
2: sì,
3: e quindi non c'è potuto andare.
2: Il nostro Yannick Sinner ha battuto in finale un ottimo Sasha Zverev. Il primo set infatti se l'è portato a casa Zverev, 7-6, lì ci siamo un attimo preoccupati. Poi secondo set sempre al tie break, 7-6 per il nostro Yannick, poi l'ha chiusa con un 6-3, 6-4. Ragazzi, numero uno, ma numero uno davvero. Tra l'altro ho sentito l'intervista dopo, diceva: io sto dando la vita per questo sport, che è una frase bellissima e soprattutto molto vera. Ed è bellissimo vedere un italiano in cima al mondo. Proprio mentre si stanno giocando i mondiali, ci sono due semifinali stratosferiche che vi invito a seguire con noi di RTL 102.5 sia martedì che mercoledì. Francia-Spagna martedì e poi mercoledì Argentina-Inghilterra, con noi dire mondiali naturalmente. Noi ci godiamo i nostri numeri uno. Ce ne abbiamo parecchi, per fortuna, non nel calcio, ma almeno nel tennis, finalmente, no? Quando sembrava che noi non dovessimo mai riuscire a diventare una superpotenza, lo siamo, una superpotenza, ragazzi. Fantastico, aiutiamo il nostro numero uno. People help the people.

0: No, non ce la possiamo portare a Milano la Costiera Amalfitana. Rovazzi insieme ad Arisa, Nino D'Angelo, viene citato anche, naturalmente essendo citando Milano, parlano anche dell'idroscalo. Ecco, in settimana credo che un paio di passaggi all'idroscalo o in qualche piscina credo di doverlo fare, nonostante però l'unica settimana in cui lo posso fare arriva la pioggia. Sembra proprio la nuvola di Fantozzi che ci segue. E vabbè, che dobbiamo fare? Leo, c'è qualcuno?
1: Valeria, buongiorno.
2: Andrea, Leo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Valeria da Monastier. Sì, Yannick Sinner proprio bravo.
0: Mamma
2: proprio
0: mia.
2: Il numero uno. E che ne pensate di Maldini come tecnico della futura nazionale? Speriamo che andrà bene. E forse Conte come allenatore? A me Maldini mi piace, su Conte ho qualche dubbio. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao Valeria. Allora sì, perché notizia proprio di un paio di giorni fa è che Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana, non solo di quella maggiore, ma avrà il coordinamento di tutte le nazionali. E questo secondo me è un'ottima notizia. Personaggio, persona migliore non si poteva trovare. Verrà coadiuvato anche da Leonardo. Maldini ha imparato il mestiere di dirigente proprio da Leonardo al Milan, sono stati insieme un anno, no? Poi Leonardo è andato via, Maldini aveva imparato, è rimasto lui. Quindi lui è il direttore tecnico, va bene? Ora si deve scegliere l'allenatore. Si è parlato tanto di Conte, minestra riscaldata, nonostante abbia veramente tirato fuori il sangue dalle rape nel 2016, mi pare, con quell'europeo incredibile, uscito solo la Germania che poi lo vinse. E poi ho sentito anche la parola Pioli, che giustamente Maldini è un attimo. In realtà, basta un po'.
1: C'è già?
0: No, basta un po'. Io ho fonti, sono uscite ovunque. Ho delle fonti un po' più, insomma, vicine a Paolo.
1: Signore,
0: Maldini.
1: Lui ne sa.
0: No, non io, ne sanno altri che poi me lo vengono a raccontare. Peppa. Si sta provando in tutti i modi a portare sulla panchina della nazionale italiana Pep Guardiola. Ho sentito alcuni dire, ma tanto ci puoi mettere A, B, C o D, il materiale umano quello è. Ragazzi, è molto diverso, perché se si sceglie uno come Guardiola, si sceglie qualcuno che programma da qui a 10 anni, che rifonda il calcio italiano da un punto di vista tecnico, di scelta dei giocatori, di formazione dei giocatori, è quello di cui si parla. Non del tiki-taka di Guardiola, che ragazzi non fa il tiki-taka, sono 10 anni. Svegliamoci. Ok.
1: Sì,
0: quindi non è una questione di... Lo mettiamo su una... Ho sentito fior fior di giornalisti, ex calciatori, anche importanti, che fanno i commentatori, dire sta stupidata. Non è che noi mettiamo Guardiola sulla panchina nazionale e allora tutti giocano bene o non c'è il materiale umano per giocare come vuole lui. Qua si tratta di rifondare, non guardare a un centimetro, dobbiamo guardare anni luce davanti, anche perché il prossimo mondiale, caro Leo, quello del 2030, dove speriamo di andare, sarà a 64. Già lo ha detto Infantino, ha detto ragazzi, mondiale del 2030, mi sa che aggiungeremo 16 squadre e via, e vai cortango, diceva qualcuno.
1: Ma ci sarà anche lui?
0: Chi, Infantino? Speriamo di no.
1: Che
0: lo sacrifichino. Sacrifice, The Weeknd.

0: Sacrifice The Weeknd, 37 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Che c'è, Leo?
1: No, che bello questo disco di The Weeknd.
0: No, no, vabbè, ma The Weeknd spacca davvero. C'è un vocale, giusto?
1: Sì.
0: Me l'hai detto tu.
1: In Piemonte.
0: Sentiamo.
2: Buonanotte, Ricky. Buonanotte. Da Cuneo. Andrea, ma tu l'hai già detto un mese e mezzo fa che sarebbe arrivato Maldini. Me lo ricordo bene. Che le tue amicizie, voci di corridoio ti erano arrivate che sarebbe arrivato Maldini, che si spingeva per maldire. Amicizie importanti. Ti devo fare amico, Andrea. Ti devo fare amico. Ricky da Cuneo.
0: Ciao.
2: Buon lavoro a tutti.
0: Grazie mille. Buon lavoro a te e a tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando.
1: Si ricordano bene, eh?
0: E lavorano. Sì, si ricordano bene. Sapevo che c'era un enorme... Se fosse poi diventato Malagò, come è successo, no? Presidente della federazione. Sapevo che si sarebbe spinto, insomma, fortissimo per Maldini. All'inizio non si riusciva a trovare una quadra. Cioè non si riusciva a capire come portare Maldini. Perché Maldini, insomma, era un po' dubbioso. Beh, chi di noi non lo sarebbe?

di qualcosa che guarda non a 2 anni, no? Con l'europeo, o 4 al prossimo mondiale, quello a 64 a quanto pare, ma si sta parlando di molto molto molto più avanti. Ricostruire tutto, credo che insomma ne abbiamo bisogno, abbiamo tremendamente bisogno per imboccare quella strada dei sogni che ci potrebbe portare al mondiale. Speriamo. U2 Street of Dreams.

0: Street of Dreams U2 su RTL 102.5. Gigi, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono già le 4:44, quindi buongiorno.
0: Sì. Gigi, tu mi pare che volevi dire la tua sulla questione, la scelta insomma di, a questo punto, di Leonardo in federazione come consulente di Paolo Maldini, direttore tecnico. E insomma si parla, anche voci molto vicine a Maldini mi hanno riferito insomma che si proverà a prendere Pep Guardiola, poi a convincere Pep Guardiola.
1: Tu hai un'idea? Guardiola, tanto di cappello, tanto di cappello. Inchiniamoci a questo re del calcio, però io condivido la nazionale solo ed unicamente giocatori, dirigenti, allenatori, origini italiane.
0: Vabbè, i giocatori per forza, altrimenti non ci possono giocare.
1: No, ma ci sono anche giocatori di colore che si sono nati in Italia.
0: Scusami, Gigi, ti devo fermare qui perché.
1: Va bene, dimmi.
0: No, ti spiego. Il colore della pelle di una persona non significa
1: assolutamente
0: nulla. Fammi finire però, Gigi. Il colore della pelle delle persone non c'entra niente. Faccio un esempio: Mario Balotelli, nato a Palermo o a Brescia, non ricordo, mi pare a Palermo. Quindi per favore,
1: genitori italiani.
0: No, Gigi, mi dispiace, siamo proprio su due mondi diversi.
1: Ma non per il colore della pelle, per l'origine del paese di provenienza.
0: Esistono gli immigrati, esistono gli italiani di seconda generazione. Guarda la Francia, ad esempio, che c'ha 4 squadre.
1: Non condivido. Va bene.
2: Ma il mondo funziona così, da che mondo è il mondo?
1: Lo so.
0: No, quel,

0: scusami, Gigi, quello che stai sostenendo, però, sì, nella realtà delle cose, nel mondo in cui viviamo, ormai non, cioè, non esiste.
1: Più, non c'è più.
0: No, ma non esiste proprio perché non si può definire qualcuno italiano davvero o francese davvero, perché non ci sono queste basi.
2: Esatto.
0: Non esiste questa cosa.
1: Purtroppo,
0: mi rendo conto, ma il discorso rischia, non è il tuo caso, ma rischia di andare verso il razzismo ed è un peccato.
1: Assolutamente.
2: Anche perché io in questi casi chi la pensa così.
0: Perciò ti dico.
1: Non mi sfiora neanche.
0: Ne sono sicuro. Infatti,
1: razzismo,
0: infatti te l'ho detto, non sarà il tuo caso, ma ti invito a fare una riflessione un po' più ampia sulla società nella quale viviamo e sul ormai su ragazzi che sono italianissimi, così come sono francesissimi i vari Mbappé, Dembélé,
1: adesso persino gli allenatori, dai, che un allenatore italiano che deve andare non lo condivido, è più non ce la
0: va bene, guarda,
2: il mondo globalizzato,
0: noi diamo la possibilità a tutti di esprimere le proprie idee, ci confrontiamo, ma ci mancherebbe altro, ci confrontiamo, noi ti diamo un consiglio, prova.
1: E comunque sia, Beppe Guardiola non sarà all'altezza della situazione, perché il parco che ci abbiamo è quello.
0: Ma come dicevo prima, non si sta guardando al momento, ma si sta guardando al futuro per poter costruire qualcosa di più a lunga durata. Grazie mille.
1: Non si può fare. Ciao ciao, grazie a voi.
0: Ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Buongiorno.

0: Si sta da Dio come canta Brescia alle 4:52 di lunedì 13 luglio. Questa è RTL 102.5. Ci tenevamo a salutare Denis. Leo, giusto? Volevi salutare anche tu Denis?
1: Sì, Denis.
0: Bella Denis.
1: Ci è piaciuto il tuo messaggino.
0: Sì, ti abbracciamo fortissimo Denis. Amici, 378-378-1025. Che è successo? Siamo andati un attimo giusto. Sono stato io che ho premuto un pulsante quando dovevo. 378-378-1025. Oppure 02 25 15 15. Facile, al 378-378-1025 i vostri vocali. Mentre 02 25 15 15 al telefono ci facciamo una chiacchiera. Leo, tu come dici? Pronto? RTL 102.5, fammi sentire.
1: Pronto RTL
0: 102.5. Non è vero, non fai così, non è vero.
1: Ma te la rifaccio?
0: Vai.
1: RTL 102.5, pronto?
0: Bravo.
2: Zucchero vede nero?
0: Fai il bravo, vedo nero, Zucchero.
1: Beato lui.
3: Vedo

0: Lady Writer, Dire Straits, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Ci fermiamo, torniamo subito. Anche a Castello Cabiaglio, in provincia di Varese, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Il tennis in apertura, Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno di fila. Dopo il titolo vinto l'anno scorso nello slam londinese, il numero uno al mondo si è ripetuto anche quest'anno, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set. Una finale di altissimo livello, è incredibile vincere ancora qui, sto dando la vita per questo sport, il commento del campione, che poi ha scherzato: ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione. Ora la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo i raid incrociati nelle scorse ore alle 23 in Italia. Gli americani hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, che ieri, secondo Teheran, è stato chiuso temporaneamente. Ma Donald Trump ha smentito nettamente, affermando che invece è aperto e transitabile. Ora la strage in Thailandia, almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni sul retro del locale. Infine lo sport, in MotoGP, 10° successo per Marc Marquez nel Gran Premio di Germania, altri punti che lo portano al secondo posto della classifica del motomondiale. Lo spagnolo si conferma re assoluto della pista tedesca. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, l'unica segnalazione al traforo del Monte Bianco, che è momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni per un mezzo in avaria. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno amici, buongiorno e buona settimana. Sono le 5 del mattino di lunedì 13 luglio. Buongiorno Leo.
5: Ma buongiorno. Buongiorno. Facciamo finta di essere svegli.
0: Dai, buongiorno Manu.
6: Eccomi qua, io sono svegliissimo.
0: Tu sei sveglio davvero? Sì, sì, sì. Anche io onestamente, ma ho bisogno della ricarica. Infatti durante il GO, nonostante l'avessi ascoltato molto attentamente, perché dovete farlo anche voi perché le notizie passano prima da noi, sono andato a prendere un po' uno snecchino, però io mi sto comportando bene.
5: Sì.
0: Sto mangiando molto bene.
5: E poi ragazzi, mi ha offerto pure un caffè Andrea Tuzzi.
0: Certo, ne vuoi un altro? Grazie. Io tanto ne prendo un altro.
5: A me uno basta e avanza.
0: Però sono le 5. Come uno basta? Sono le 5, bisogna svegliarsi. Risveglio muscolare, risveglio mentale.

0: Emma insieme a Fabri Fibra antidroga 7 minuti dopo le 5 del mattino. Ho avuto oggi, insomma stanotte mentre stavo arrivando, proprio esco di casa, entro in macchina e non si accendeva la macchina.
1: Aia.
0: Ho avuto quella sensazione di panico che non può mai accadere una roba del genere. Per esempio, adesso sono le 5:10, tante ci stanno ascoltando che si stanno preparando per poi, non so, scendere giù in garage, prendere la macchina e partire. Tu scendi in garage, la macchina non si accende. Come è iniziata la giornata?
1: Male.
0: Malissimo.
1: Male.
0: Stava
1: male.
0: Iniziando male anche a me, ma alla fine mi sono accorto che un po' mi vergogno.
1: Che era scarica la batteria?
0: No, no, no, no, no, no, no. Altrimenti qui non potevo arrivare, venivo in Vespa al massimo. Ma no, non avevo girato la chiave.
1: Ah, ok.
0: Cioè, vabbè, avevo dimenticato, ero sul pezzo proprio. Quindi avevo solo fatto il primo click della chiave, il secondo non
1: può
0: era.
1: Capitare, può capitare.
0: Può capitare. Io ho sentito che anche tu hai avuto una piccola disgrazia,
1: sì,
0: in macchina.
1: Sì, no, vabbè, ieri ho bucato la ruota anteriore.
0: Palle! Ma perché l'hai cambiata tu poi subito?
1: Pensavo fosse solo sgonfia, dico, vabbè, arriverò a casa. Invece no, poi mi sono accorto che c'era una bella vite dentro.
0: Ah, che brutto!
1: Però il problema è che siccome davano temporali, no?
0: Sì,
1: imminenti, sì, e qui sì, mancava, sì, poco. Io guardavo la mappa, dico, del meteo, dico,
0: vediamo,
1: caspita, no, anche perché c'era vento, quel vento
0: hai
1: strano
0: detto,
1: brutto che a noi non ci piace affatto,
0: no.
1: E poi dopo sai che arriva la grandine.
0: Credevo che fosse

0: successo a causa di, dato che dovete sapere che Leo Di Mauro ha un pungible, che sono le forze dell'ordine, no, più che le forze, la polizia municipale.
1: Solo i vigili urbani.
0: Solo i vigili urbani.
1: Ma io più o meno siamo, sono
0: va bene, vabbè, voi avete le vostre cose. Volevo chiedere, perché ho detto ma sarà successo qualcosa, e volevo legarmi, non so se avete sentito a Roma cosa è successo, Leo.
2: No.
0: Un signore ha parcheggiato nelle strisce bianche, che voi mi insegnate.
2: Ah, caspita, l'ho letta! Ho letto questa
0: non
2: notizia.
0: Non si paga, sì. Sono gratuite.
1: Di solito sì, certo.
0: No, sono gratuite le strisce bianche.
2: Guarda che una cosa simile.
0: Lui si è ha lasciato la macchina lì, è andato a dormire, si è svegliato la mattina, è sceso e le ha trovate blu con la multa.
2: Però
0: volevo sapere da Leo cosa ne pensasse, cioè, perché secondo me
1: da notte a notte gli hanno cambiato il colore.
0: Sì, no. sì.
2: Però
0: sì,
2: io ho visto
0: il peggio del mondo.
2: Adesso mi ricordo dell'articolo, tra l'altro c'è anche la foto, però quel pezzettino lì dove c'è la ruota sopra non sono riusciti a
0: Perché c'era lui su.
2: Esatto, è rimasto il bianco. E quindi per fortuna si è salvato.
0: Voglio manco sapere tu come l'avresti presa.
2: Guarda,
0: tu saresti impazzito.
2: Non ci crederei mai, ma a me è successa una cosa molto simile. Dove abitavo prima, sì, è successa una cosa simile, nel senso che in questo parcheggio dove io parcheggiavo sempre, ricordavo il giorno della pulizia strade.
0: Ok.
2: Era tipo il giovedì.
0: Sì.
2: Loro cosa hanno fatto? Ad un certo punto, senza avvisare, hanno cambiato il giorno di pulizia strada, tipo è diventato martedì.
0: Sì.
2: Quindi io ho parcheggiato tranquillamente.
0: Tranquillo, ma non c'era il cartello che
2: assolutamente
0: modificato.
2: No, hanno modificato il cartello. Hanno modificato improvvisamente il cartello, cambiando sia il giorno
0: del... saperlo.
2: E quindi
1: devono fare cassa.
2: E quindi tutti quanti abbiamo preso la multa.
0: Beh, capito? Ragazzi, purtroppo
2: capito perché sono incacchiato con il mondo.
1: Nel mio caso volevano far cassa e la prefettura mi ha dato ragione.
0: Vai, bravo. Vabbè, meno male almeno quello. Va bene, però ragazzi, facciamo una cosa, abbiamo iniziare la giornata male è un attimo. Noi invece vogliamo farvi sorridere, no?
2: E più che altro
0: respirare un po' d'aria buona, sì. Speriamo. Sunrise, Simply Red.

0: bene, sono rimaste quattro. Chi sarà la champion of the world, come cantano i Coldplay? Leo, dai, Francia, Spagna, Inghilterra o Argentina?
1: Argentina.
0: Argentina. Oh, bicampeão. Anzi, sì. Bicampione, come dicono loro.
1: Ne parlammo, ti ricordi?
0: Sì, come no, come no, come no.
2: Perché quella domanda, tipo, per chi tifa di questo mondiale?
0: No, secondo te chi vince, tu che non capisci e non te ne frega niente?
2: No, io sono, a me sì, io simpatizzo per la Spagna.
0: Spagna, Spagna, Spagna, anch'io. Secondo me potrebbe vincere la Spagna.
2: Però
0: non lo
2: non guardando, non
0: no,
2: guardando,
0: no, lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Simpatia,
0: lo sa, è pure una simpatia, ci sta, sì, sta.
1: Anche
0: secondo
1: se
0: me invece la Spagna.
1: La Francia, mannaggia.
0: La Francia è la squadra più forte in assoluto, sì. Quindi tristemente potrebbe andare
1: non voglio
0: a vincerlo.
1: Pensarci. No, no, no, non voglio neanche sentirti.
0: Anche se non sono più così antipatici come una volta, ne abbiamo già parlato. Sentiamo un pochino a proposito della questione, sia problemi in macchina, duplici però. Quando...
1: Disavventure.
0: Disavventure, sentiamo.
3: A proposito di disavventure in macchina, lasciando stare quelle che possono succedere col camion a un autotrasportatore, che la lista sarebbe infinita. Una volta stavo andando ad un concerto, si può dire il concerto era un concerto in memoria di Ennio Morricone.
0: Come?
3: All'auditorium Marvedi a Cremona, dove se arrivi in ritardo non ti fanno entrare. E che succede? Buco la macchina. Siccome eravamo già in ritardo per varie vicissitudini, mia moglie mi fa: beh, a questo punto allora non ci fanno più entrare. Gli ho fatto: aspetta un attimo, ho fatto un pit stop tipo Formula 1. Da quando si è fermata la macchina, quando si è ripartiti, sono passati 7 minuti. Siamo arrivati ancora giusti giusti in tempo.
0: Grande.
3: Giacomo da Cremona RTL, anche lui.
0: Bravo, bravo Giacomo, grandioso.
1: E poi è finita così, perché ho paura che grandinasse, quindi in 448 via.
0: Come i meccanici Ferrari, che sono i migliori, l'anno scorso hanno vinto, no? Come miglior pit stop in assoluto. Beh, sono velocissimi, sono i più bravi di tutti. A proposito invece della multa che quel povero uomo ha ricevuto a Roma, sentiamo un attimo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Secondo me il signore a Roma era un po' distratto. Io non penso che cambi.

0: il colore delle strisce così all'uso normale. Secondo me lui non ha visto i cartelli, presumo, o non li ha voluti vedere, che indicavano che tale giorno c'era il divieto di sosta per lavori. Lui ha parcheggiato comunque, secondo me la multa gliela ha messa perché lui ha parcheggiato e non poteva parcheggiare tale giorno. Poi se così non fosse, è clamorosa e ridicola la cosa, assurdo.
1: Purtroppo è ridicola e assurda, perché l'ATAC, dopo che questa cosa è venuta fuori, ha revocato la multa e ha annunciato che determinati cambiamenti o modifiche verranno comunicate come si deve.
2: Magari quindi, con insomma, un cartello,
1: magari,
2: a caratteri
1: non lo
2: cubitali.
1: So, però questo è qua. Quindi, amico mio, è successo davvero.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif su RTL 102.5. A proposito di cose, insomma, disavventure che possono capitare, ci ha scritto in questo momento Giuseppe. Buongiorno Andrea, Leo, Manuel. A proposito di disavventure, mi è appena volato via lo specchietto del camion.
2: È volato via lo specchietto?
1: Sì, no. Lato destro, quello grande. Super spettacolo! T'abbracciamo, Giuseppe, fortissimo!

0: I nostri Very Normal People sono un altro livello. Abbiamo raccontato di Giuseppe, che ci ha detto fondamentalmente di aver perso proprio in questo momento, mentre stavamo parlando di disavventure in auto, è un nostro Very Normal People a sua volta aveva detto se dovessimo parlare delle difficoltà o delle disavventure con i camion,
1: hai voglia.
0: Proprio in quel momento scrive Giuseppe: ragazzi, ho appena perso in autostrada lo specchietto, quello grande dei camion.
2: Quello succede, sembrava, perché magari...
0: Ma sembrava anche, no, l'ha fatta apposta. Ha mandato la fotografia senza che noi dicessimo niente, perché crediamo, ci mancherebbe altro.
2: Sì.
0: Fotografia dello specchietto che è volato.
2: Con tanto di foto.
0: Giuseppe, noi davvero ti abbracciamo ancora più forte.
2: Vabbè, cioè... Giuseppe, fai così, quando il prossimo camion uguale che vedi, lo prendi da lì, lo stacchi, lo metti... No, ma dai, ma dai che scherzo, ma figurati.
0: Dai!
2: Ma io farei mai una cosa del genere. Ma va, figurati.
0: Vedi,
2: farei mai una cosa del...
0: Guarda, Basbo.
3: Sì, la farebbe. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Che è il titolo del pezzo dei One Republic, 32 minuti dopo le 5 del mattino. Leo, se non sbaglio, tu volevi intervenire con il vocale di un ascoltatore.
2: Sì, questo è bello, questo è bellissimo. Sul pezzo,
3: Buongiorno!
1: Buongiorno!
3: Antonio Pasticcione!
1: Ciao Antonio!
3: Allora, mi è arrivato uno specchietto qua, lo stavo prendendo in pieno di ieri. Ragazzi, a proposito di avventura, parliamo di avventura. Domani inizia la nostra avventura.
1: Ah, di mano?
3: Voi già mi avete capito, domani alle 11:30,
1: ecco qua,
3: conferenza stampa a San Carlo.
1: Vero.
3: Siamo tutti allegri.
1: Dipende, vedremo, lo scopriremo a maggio dell'anno prossimo, Leo, se saremo allegri davvero. Va bene, ci fermiamo, ma torniamo subito.
4: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: What I am alle 5:42 minuti. Pronto Roberto? Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Buongiorno, come stai prima di tutto Roberto?
1: Ma sarei meglio se fossi magari su un letto bello comodo a riposare, invece stamattina la giornata è iniziata presto.
0: È iniziata
1: presto. Avete fatto compagnia, grazie.
0: Siamo contenti, siamo qui apposta. È iniziata presto come molti di quelli, anzi come tutti quelli che ascoltano e che fanno anche questo programma. A che ora è iniziata la tua giornata, così vediamo se coincide con la mia?
1: Stamattina è iniziata alle 2. Alle 2 ho iniziato a riempire la prima botte, perché sono un agricoltore, ho un'azienda agricola qui in Oltrepò Pavese. Devo fare i trattamenti in vigneto.
0: Oh, aspetta,
1: visto le temperature elevate, si devono fare alla notte. Ecco.
0: Ok, trattamenti al vigneto perché insomma c'è una temperatura un po' fuori dai canoni. In che, in che cosa consiste questo trattamento?
1: Noi facciamo trattamenti antiperonosporici, contro la peronospora, contro l'oidio, proprio per salvaguardare, diciamo, il prodotto che è l'uva. Io sono un produttore di vino e quindi...
0: Roberto, mi sei un produttore.
1: Siamo tra Oltrepò Pavese a Cigognola, esattamente.
0: Mi sei un produttore di vino. Scusa, esatto. Un attimo, andiamo un attimo fuori onda. Leo, sai se Roberto ci ha mandato delle bottiglie di vino?
2: No, al momento niente.
0: Vabbè, possiamo trovare. Roberto, ah, bellissimo. Buttalo giù un'altra volta. Dovremmo dirglielo che non va bene, però. Cioè, che cazzo, sei un ascoltatore.
2: Ma secondo me lo sa già,
0: Roberto!
1: Ma
0: qui se si può grattare, si gratta, Roberto. Precisamente dov'è che sei? Che non me lo ricordo.
1: Io sono a Cigognola, inoltre Oltrepò Pavese. Cigognola.
0: Come si sta in questo momento lì? Fa molto caldo anche
1: allora,
0: adesso.
1: Adesso la temperatura siamo sui 25 gradi, quindi si sta abbastanza bene. Però pomeriggio arriviamo anche sui 38, quasi 40 gradi.

0: settimana, un disastro.
1: Quindi siamo a luglio, ti stai occupando di questo. Quando è che poi quest'uva verrà raccolta e poi si farà?
0: Quest'anno inizieremo presto, perché secondo me con l'uva, la raccolta dell'uva del Pinot inizierà sicuramente i primi di agosto.
1: Okay.
0: E poi Pinot, Riesling e poi le bianche e poi l'uva rossa, andremo fine agosto, inizio settembre.
1: Perfetto.
0: Abbiamo anticipato tutto di un 15-20 giorni rispetto all'anno scorso.
1: Ok, ma per via delle temperature?
0: Delle temperature, esatto.
1: Quindi ragazzi, chi dice che il cambiamento climatico uno non esiste e due non va a impattare su niente, chiedetelo a Roberto.
0: Esatto.
1: Va bene? Ma ok. Roberto, beh, io chiudo con questo ricordo. Tanti anni fa, ero proprio un ragazzino, avevo dei parenti, credo ce li ho ancora, a Santa Maria la Fossa in provincia di Caserta. Lì facevamo il vino in casa. Ok?
0: Sì.
1: Si faceva il vino, sì, come una volta, lo facevano tutti.
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì.
1: Io mi sono trovato a schiacciare l'uva con i piedi. Domanda, Robè, non si fa più?
0: No.
1: Non si fa più.
0: Ci vorrebbe troppo tempo. Adesso ci sono fortunatamente
1: esatto,
0: i macchinari che ci levano un po' di lavoro.
1: Perché
0: ecco,
1: poi lo facevano fare a noi bambini che ci divertevamo come i pazzi, però.
0: Tante aziende lo fanno ancora con le scuole, così, tanto per rendere una cosa divertente.
1: È vero, è far conoscere anche un mondo che magari noi beviamo il vino, ma magari non è che non sappiamo, a grandi linee sappiamo un pochino.
2: È per quello che poi sanno di tappo, adesso ho capito.
1: Non è stupido,
2: quello.
1: Non c'entra niente. Va bene, Roberto, allora aspettiamo il tuo vino.
0: Va bene, arriverà.
1: Grazie, Roberto, davvero.
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: Ciao.
3: Ehi, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: scusa, lo sento, il disco dei Pinguini, 10 minuti alle 6 del mattino. Leo, c'è ancora qualcuno se non sbaglio?
1: È stato avvistato.
0: Cosa?
1: Non vi dico cosa.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono Alessandro, sono sull'autostrada che sto andando a lavorare.
0: Ok.
2: Mi è appena apparso di vedere
0: cosa?
2: Qualcosa che rifletteva della luce, mi è passato proprio sopra di me. E secondo me stava emigrando verso sud, non lo so. Mi sembrava uno specchietto. Non lo so. Comunque, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. La storia dello specchietto che è volato. Che volò in altri lidi, chissà dove, magari in un posto in cui è più felice, chi lo sa.
3: Emigrava verso sud, è senziente quindi questo
0: evidentemente, specchietto. Evidentemente sì. Come si chiama il nostro amico che ha perso lo specchietto?
1: Giuseppe.
0: Giuseppe, sappi che hai creato proprio una wave, come dicono i giovani.
1: Lo specchietto ha bisogno di mare.
0: Esatto, evidentemente sì. C'è qualcun altro, Leo?
4: Scherzo.
0: Cosa?
4: Ai tempi del liceo, dopo la quinta bicicletta che mi hanno rubato alla stazione,
0: sì,
4: ho fatto uguale.
0: No.
4: Ho preso una e sono andato a casa.
0: No!
4: Quei 6 chilometri sono stati 6 chilometri più lunghi della mia vita. Sentivo veramente un ladro, lo ero. Però insomma un po' giustificato dal fatto che l'avevano già fatto 5 volte con me. Una bicicletta brutta ho scelto, la più brutta che c'era, mi doveva solo portare a casa.
0: Non vuol dire niente, perché era brutta e quindi la prendo. No!
1: Vabbè, lui
0: non...
1: si sentiva in colpa, dice quale scelgo, quella
0: più brutta. Va bene il senso di colpa, ok, ormai è andato in prescrizione, sono passati tanti anni, va bene. Ma non si fa occhio per occhio, dente per dente. Dai, raga, no.
1: Ma come tornava a casa? A piedi?
0: A piedi, A me è successo anche a me, me la sono fatta a piedi, amico mio.
1: Lui non c'aveva voglia.
0: Mi rendo conto. Vabbè, meno male che è cresciuto, dai. Lady Gaga, questa è Abracadabra.

0: Leo, c'è l'ultimo vocale, se non sbaglio, giusto? Sulla bello. Questione sì. specchietto?
1: Bello, bello, bello.
0: Dai, sentiamo.
1: Che giro ha fatto sto specchietto?
0: Non lo so.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io sono qui al Poetto, a Cagliari, che faccio la mia camminata quotidiana bellissimo. Mattutina. Sì. E ho visto arrivare dal mare una specie di cosa luminosa, non cioè? So, non capivo bene, sembrava passato un UFO, non so. Sai, c'è ancora un po' di tenebra. Non lo so. Vorrei sentire Giuseppe, mi mettete in contatto con lui? Ciao Anna da Cagliari.
1: Anna, questo, ciao, è il pretesto, Anna. Questo è il pretesto per conoscere Giuseppe, brava!
0: Esatto, brava Anna! Brava. Se trovi lo specchietto, mandalo a Giuseppe.
3: Lo specchietto arrivava dal mare.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Chissà se lo specchietto tornerà mai a casa, lo scopriremo nelle prossime puntate. Ma nel caso invece volesse andare verso il cielo, nello spazio, beh, lo accompagniamo noi con il nostro Millennium Hit. Meraviglioso. Questo è David Bowie e la sua Space Oddity.

0: Space Oddity, David Bowie, il nostro Millennium Hit. Non potevamo chiudere meglio e non che farvi iniziare la giornata nel migliore dei modi. Ciao Leo, grazie!
1: Grazie a te Andrea, alla prossima!
0: Settimana prossima e ciao Manu! Settimana ciao. Prossima
2: settimana
0: anche
2: prossima,
0: con
2: sì.
0: te. Dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno!
3: Buongiorno, buon inizio di settimana Andrea, a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Già bello accaldato mi pare Max.
3: Insomma fa già caldo.
0: Benissimo, grazie mille. Poi una nuova puntata di Non Stop News. A proposito, volevo ringraziare Giusy Legrenzi per avermi offerto un caffè. Abbiamo disquisito di caffè, di vino e di profumi. E beh, ma con le persone di classe di questo si parla, ovviamente. Amici, abbiamo finito. Dai, buona settimana. Ciao. Anche a Clavesana, in provincia di Cuneo, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura abbiamo scelto di parlarvi di tennis con l'ennesimo grande successo di Jannik Sinner, che ieri, come saprete, ha vinto il torneo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In finale ha superato il tedesco Alexander Zverev in 4 set. La vittoria è stata dedicata alla mamma, che Sinner ha detto di aver visto uscire un paio di volte dagli spalti del campo centrale per la tensione. Ma ascoltiamo Sinner ai microfoni di Sky Sport.
5: Ho lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sono super contento per questo.
3: Dai social sono arrivati messaggi di complimenti per il trionfo di Wimbledon a Sinner, naturalmente anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie campione, ha scritto la Meloni. Cambiamo argomento. La tensione è tornata altissima tra Stati Uniti ed Iran con raid reciproci. L'ultimo ieri in serata alle 23 ore italiana. Sempre ieri Teheran ha dichiarato chiuso lo stretto di Hormuz, ma Donald Trump ha affermato che resterà invece aperto e transitabile. Adesso vi parliamo del caldo che anche oggi soffocherà il paese letteralmente da nord a sud. Maria Paola Raiola.
6: L'anticiclone africano è tornato a dominare il Mediterraneo e l'Italia si prepara ad affrontare quella che gli esperti definiscono la terza grande ondata di calore del 2026, destinata a protrarsi almeno fino alla fine della settimana, secondo alcune proiezioni anche oltre il 20 luglio. La fiammata si farà sentire al nord, in particolar modo nella pianura padana, e allerta per temperature fino a 39 gradi. In Sardegna gli esperti prevedono picchi superiori ai 40 gradi. Il caldo minaccia, oltre che la salute delle persone, anche le coltivazioni. A causa della diffusa siccità, allerta per le colture di mais, pomodoro, ortaggi e frutta, mentre a rischio la produzione delle risaie, prosciugate dall'AFA.
3: In chiusura torniamo al calcio, allo sport, al calcio. Vi ricordo che domani e dopodomani ci saranno le semifinali dei mondiali. Saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Argentina. Entrambe le partite con fischio d'inizio alle 21 e noi le seguiremo con i nostri speciali su RTL 102.5, rigorosamente in diretta. Sono le 6:03, che piacere ritrovare gli amici di Non Stop News, segnatamente Massimo Lonigro. Buongiorno a te.
7: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da un approfondimento di cui parleremo anche più tardi in trasmissione con le amiche della redazione di Donna Moderna. Parliamo di viaggi in particolare in solitaria. Allora, siete i tipi che amano viaggiare in compagnia, che si organizzano con amici, parenti, famiglie varie allargate, oppure siete quelli che magari

0: hanno provato almeno una volta a viaggiare completamente da soli per puro piacere. Raccontatecelo 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone a interessare tutta la nostra penisola. Una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Sole in pianure sulle zone di mare, in montagna, sulle aree più interne appenniniche, l'arco alpino, brevi temporali di calore verso la serata. Caldo veramente intenso sulle regioni tirreniche, massime fino a 37 gradi, 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Tradimeteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Alle prime luci del mattino la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale. Vi informiamo soltanto che sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resta chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il Bivio con la 22 Brennero-Modena verso Bologna. Dalle 22 alle 6 invece sulla 7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e quello con la 12 Genova-Rosignano Marittimo verso Milano. Nella stessa fascia oraria, sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. E infine vi ricordiamo che sempre per lavori sulla diramazione di Predosa-Bettole in modalità continuativa rimane chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del prossimo lunedì 31 agosto. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Grazie e ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Viaggiatori, viaggianti, veri normal people che amano allontanarsi dalle proprie città, cittadine per andare in giro, magari in solitaria. Oggi parliamo a voi, buongiorno, la linea diretta di Non Stop News, sono le 6-8 minuti, buon lunedì 13 luglio per chi sta andando al lavoro, per chi ancora sta agognando il viaggio magari delle vacanze, per chi è già in partenza. Allora chiamalo 02 25 15 15, buongiorno Giusile Grenzi.
7: Buongiorno, buongiorno, buona settimana Massimo Lonigro, tema molto sentito. Molte persone rinunciano ad andare in vacanza perché da sole, molte persone rinunciano a frequentare altre persone pur di andare in vacanza da sole, quindi dobbiamo un po' capire come funziona. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, buon lunedì 13 di luglio. Esatto, siamo curiosi di indagare un po' anche il fenomeno del viaggio solitario, no? Che secondo me poi soprattutto negli ultimi anni si è intensificato, anche tanti ragazzi giovani, devo dire, io vedo anche sui social spesso dei video anche di sconosciuti che mi si propongono nella home dei social.
0: Ma che fanno? Si propongono?
7: No, anche no. Quello, ma non era il tema di oggi. si propongono zaino in spalla, giusto?
8: Esatto, e raccontano le loro avventure in solitaria, magari alla scoperta appunto di un nuovo posto nel mondo. È bello, sicuramente secondo me dopo un viaggio del genere se ne esce arricchiti in un modo o nell'altro e sì, si impara tanto. Ecco, allora siamo qui anche per ascoltare queste versioni.
7: Forse anche rafforzati un po'.
8: Immagino,
7: perché te la devi stracavare in mille situazioni.

0: Certo, impari a fare i conti anche con te stesso, in primis. Tanti invece dall'altro lato dicono, ragazzi, io da solo, come quelli che vanno al ristorante, no, in solitario, io proprio non ce la faccio a mangiare da solo, non ce la faccio a viaggiare da solo. Il viaggio deve essere un'esperienza che faccio in compagnia. Oppure, appunto, al contrario, c'è chi dice, magari approfitto di questa cosa per andare nell'ostello di turno, andare nel bar di turno, cercare, insomma, di fare nuove conoscenze. Se vi va con un messaggino anche al 378-378-1025, ne parliamo in diretta e ci raccontate magari se avete fatto esperienze di questo tipo e le vostre preferenze.
1: E prima di cominciare vi ricordiamo che con noi per tutta la settimana ci sarà Exquisa con il suo buonissimo formaggio spalmabile, fresco e cremoso.
0: Genuino e naturale, ha tutto il gusto del buon latte fresco, è perfetto da solo, lo usi facilmente per creare tanti squisiti abbinamenti ed è ideale anche per realizzare ricette particolari.
2: E poi di fresco, cremoso e Exquisa ce n'è veramente per tutti i gusti, allora scopriteli su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: E noi condividiamo con voi anche la buona musica. Arriva Mama, non Mama.

0: Madame, mamma non mamma, sei 12 minuti. Cominciamo, cari viaggiatori, con i vostri racconti di oggi. Partiamo da Fausto. Benvenuto, buona settimana, Fausto.
1: Grazie, attendo voi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, cercherò di essere breve e conciso.
2: Vai.
1: Nel senso che io sono un appassionato appena, diciamo, da poco dopo nato, di moto, no? Quindi.
2: Di moto?
1: Per me era di moto, sì. A livello di moto mondiale, insomma. Una volta sono andato anche all'estero e era la prima volta che prendevo un aereo di linea. Avevo volato un paio di volte, ma era tutta un'altra cosa e non ho avuto problemi, tra parentesi. Per me era una prerogativa ad andare da solo, perché da solo, cioè, fai come vuoi. Se non hai una persona che la pensa al 100% come la pensate, nel senso, io quando partivo mazzavo le sedie, entravo magari dai box, no, del circuito, che era mezzanotte, certo. Quindi è difficile trovare un compagno che ti segue in quella maniera, capito?
2: Chiaro. E quindi dici tu, in quell'occasione ho fatto esperienza del viaggio in solitaria, mi è piaciuto, poi ti è ricapitato altre volte?
1: No, veramente io prima

0: di quel viaggio, cioè, girava abitualmente magari anche 4 giorni per, da solo, per andare a vedere le corse in Italia, insomma, o Mugello, sì, o Imola, Misano, che era una prerogativa proprio per le esperienze, diciamo, per modo di dire, chiaro, negative, che avevo avuto in compagnia, nel senso, ma guarda, ma vorrei vedere a casa a vedere mia moglie, allora devo abbandonare, cioè non devo vedere.
1: Certo, così almeno te la puoi godere al massimo con i tuoi tempi, con i tuoi ritmi. Grazie Fausto per avercelo raccontato, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Arrivano un po' di messaggi al 378-378-1025, tante le esperienze che ci state raccontando. Io viaggio con la mia compagna da 22 anni, credo che condividere un viaggio con qualcuno sia una cosa fantastica, e quindi insomma c'è questa idea di condivisione. Dall'altro lato, se vivi bene con te stesso, viaggiare da soli è il massimo, non c'è nulla di più appagante, e quindi vedete le due facce della stessa medaglia che vi stiamo raccontando questa mattina.
2: Lo fate anche voi con noi allo 02251515, oppure attraverso messaggio al 378-378-1025. Valgono anche i vocali, che brevi. Andiamo anche con le notizie, partiamo dal tennis, perché per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora, sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo al termine del match.
1: E nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz, secondo Teheran, è chiuso temporaneamente, ma Donald Trump ha detto che è aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare navi commerciali e civili nello stretto.
2: Ultimo abbraccio ieri a Peppino Di Capri da parte della sua isola. Ieri si sono appunto celebrati i funerali. Il grande amore di Peppino è stata la musica, ha detto Don Pasquale Irolla. In chiesa l'ex moglie Roberta, Edoardo Bennato e Aurelio De Laurentiis. I suoi successi sono risuonati nelle strade capresi per tutto il giorno.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati di nuovo, una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. In queste prime ore del mattino il traffico è scorrevole sull'intera rete autostradale. L'unica segnalazione al momento interessa la diramazione di Roma Sud, dove per flussi intensi rileviamo code di 1 chilometro tra Torrenova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Vi informiamo poi che sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di ammodernamento dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il Bivio con la 22 Brennero Modena verso Bologna. Dalle 22 alle 6 invece sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni. E infine vi ricordiamo che sempre per lavori sulla diramazione di Predosa-Bettole in modalità continuativa rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 di lunedì 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:17, ci sono tante testimonianze che stanno arrivando allo 02251515, storie di chi ama viaggiare in solitaria, storie di chi ama viaggiare invece in grandi compagnie, non sempre dobbiamo dire questa cosa, diciamo, mettere d'accordo tutti è un po' complicato. Andiamo da un amico che ci aspetta al telefono.
2: Certo, buongiorno, chi è con noi questa mattina? Riccardo. Ciao Riccardo.
5: Buongiorno a tutti.
2: Ciao,
5: buongiorno.
2: Riccardo, da dove chiami?
5: Da Cuneo.
2: Benvenuto su RTL 102.5.
5: Grazie
2: e naturalmente
5: facci
2: un po' sapere qual è la tua preferenza rispetto ai viaggi.
5: Allora, io ho 53 anni e diciamo che viaggio da solo da quando ne ho 20 più o meno, da quando ho cominciato a viaggiare, perché facendo il panettiere da quando ho 20 anni i miei amici lavoravano sempre quando avevo le ferie, allora per andare in vacanza mi sono dovuto adattare, andare da solo, e ho cominciato a viaggiare da solo. Per fortuna ho abbastanza un bel carattere, quindi mi sono sempre adattato, ho fatto conoscenza in giro, infatti ho conosciuto gente un po' da tutte le parti e mi sono divertito sempre.
2: Ma è una famiglia, Riccardo?
5: No, per ecco, via del lavoro e tutto quanto, no, non ho una famiglia.
2: Quindi continui, diciamo, a viaggiare da solo, ma perché le circostanze te lo consentono, insomma, non hai una moglie, non hai figli, giusto?
5: Sì, esatto.
2: E qual è l'ultimo viaggio che hai fatto, ma anche il prossimo che farai?
5: Sono stato l'anno scorso a Bordighera a trovare una coppia di amici, ma sempre da solo. L'anno prima ero stato a

0: Hurghada in Egitto, in un villaggio turistico non frequentato da italiani, soltanto stranieri. Sono stato benissimo, ho fatto conoscenza.
1: Programma 2026?
0: Il programma 2026 al momento non ce l'ho. Penso che ho una mezza idea di voler tornare in Egitto, perché l'anno scorso, due anni fa, mi è veramente piaciuto e voglio tornarci a fare un giro, voglio viaggiarlo un attimino, questo.
2: Bello. Ma quando sei in queste situazioni, quindi all'estero, magari in solitaria o anche in altre parti d'Italia, da solo, come dire, ti piace anche fare amicizia con altre persone, conoscere?
0: Ma se c'è l'occasione, sì, volentieri, parlare, conoscere, non mi dispiace. Se poi invece non porta, me ne sto per i fatti miei e comunque mi diverto, mi faccio le mie escursioni, ho fatto snorkeling, ho fatto varie escursioni nel deserto. No, mi adatto alla situazione e comunque cerco di star bene, perché uno va in vacanza per rilassarsi, non per trovare problematiche, diciamo. No,
1: ecco, vorrebbe evitare, caro Riccardo. Molto molto bene. Allora, intanto ti auguriamo buona settimana, buon lavoro e ovviamente un buon viaggio, un buon prossimo viaggio 2026. Ciao, a presto.
0: Grazie mille. Ciao. A presto, salve. Ciao, ciao,
2: ciao. Grazie mille. Allora, comunicazioni importanti. Segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Allora, partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia.
2: Non solo, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni di Tonella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merca in Cremont. Posso andare avanti una mezz'oretta?
1: No,
2: se
1: posso fermarti perché ne ho anch'io. Poi c'è la combo L di AH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero.
2: Molto bene, i biglietti per il Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: E se volete volare anche voi all'Arena, volate su Ticket One, perché chiaramente bisogna prenotarsi per tempo.
2: Molto bene, state con noi perché tra poco torniamo a sentire le vostre storie di viaggi in compagnia oppure in solitaria, cosa preferite. A tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
3: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
4: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Completamente dei giornalisti, era la colonna sonora dell'estate 2016, non voglio farvi sentire un po' più con gli anni
1: un
0: che
1: po'
0: vanno.
1: Un po' più.
0: No, però sono passati 10 anni da questo, sì, questo bel successo. Lo ritroviamo su RTL 102.5 quando ritroviamo anche le vostre voci che ci raccontano esperienze di vacanza o in grandi gruppi, insomma in compagnie apprezzate, oppure al contrario, vacanze da single, vacanze in solitaria, che pare siano un trend apprezzato da molti in questo momento, in questa fase storica. Stiamo indagando con voi se effettivamente è una soluzione che vi convince oppure no. Torniamo al telefono. Giovanni, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoci, subito partiti, già caduta la linea. Giovanni, ci senti?
2: No, ci sono, buongiorno.
1: Dove sei? Di dove sei?
2: Io sono di Reggio Emilia, ma vado a Milano al lavoro, sono in autostrada.
1: Ok, buongiorno.
2: Mattina si ritorna, buongiorno.
1: Vai, raccontaci un po' il tuo approccio con i viaggi.
2: Siamo un gruppo di arleisti, siamo in 5, ho l'occasione di salutare Tappo, Doraemon, Zac e Barnaba. Siamo un gruppo di arleisti che ha girato tanto, gira tanto in Germania, sì, sì. Siamo stati a Fackersee, no, beh, allora, ognuno ha un nome per un motivo.
0: No, certo,
1: allora, Fackersee, allora, o uno sa cos'è, altrimenti, allora, siccome io ci sono stata so cos'è, allora, se è un lago, Fackersee è ovviamente il lago tedesco, dove ogni anno arrivano migliaia di migliaia. Allora, più
2: bellissimo.
1: Arleisti, sì, ma ovviamente negli anni è aperto a chiunque. Perché io ci sono venuta non con un Harley, per cui insomma so che sono ammessi anche i non arleisti. Esatto.
2: No, un bel viaggio. Poi siamo stati in Germania, Foresta Nera, giriamo tanto le Dolomiti. Mm. Poi ci piace moltissimo andare anche a dormire in tenda.
1: Quindi non viaggiate da soli, in realtà è proprio il gruppettino da 5.
2: Sì, gruppettino da 5, poi in 2 siamo molto uniti e prendiamo la moto quando capita, tenda in spalla e andiamo nelle montagne.

0: a dormire, parcheggiamo la moto dove capita, droghiamo la carne,
1: certo.
0: Ragazzi, qualcosa di fenomenale.
1: E quindi insomma vi divertite così, ma riuscite sempre a essere d'accordo su tutti? Perché mettere insieme cinque teste con cinque, magari uno vuole fare un certo itinerario, uno vuole fare la pausa in una certa zona, come funziona? Come decidete?
0: Funziona che per programmare anche un'uscita del mattina diventa un disastro,
1: ecco.
0: però ce la facciamo, siamo in due che ci siamo conosciuti e siamo praticamente fratelli, siamo in simbiosi.
2: E
0: quello che pensa uno pensa l'altro.
2: E un po' trascinate gli altri tre, dai, funziona così.
0: Sì.
2: Fate i leader.
0: 2028, Route 66, ragazzi.
1: Wow.
0: 2028.
2: Bisogna programmarla per tempo, sì. Quanti giorni avete messo a disposizione? 30, 25?
0: Allora, chi ce la fa? 15 giorni.
2: Senti, moto presa là o moto portata?
0: Presa la moto.
1: Avete già pronto anche
0: lei? Vorrei salutare Alex, che ha fatto un viaggio in solitaria bellissimo, uno skipper, un mio amico in Calabria. Dalla Calabria è finito fino in Africa con la sua enduro, 72 giorni di solitaria, ragazzi.
2: Ma questo è un mestiere, non è un viaggio.
1: Diventa una cosa complicata. Quindi
2: lavoro.
1: Route 66, questa è la meta per il 2028. Mi raccomando, la colonna sonora per la Route 66.
2: Quella.
1: Che deve essere
0: CDC, tutta
2: per
0: la
2: forza.
0: Vita,
2: ragazzi. CDC. 2026, scusate, perché adesso va bene il 2028, ma quest'anno?
0: Quest'anno abbiamo fatto tanti sabato e domenica nelle Dolomiti. Quest'anno è stato l'anno delle Dolomiti.
1: Dolomiti
0: al fresco.
1: Quindi diciamo brevi percorsi di circa 2-3 giorni, mi sembra di capire.
0: Passo Pordoi, abbiamo girato tanto, quest'anno le Dolomiti tantissimo.
1: Bello. Allora, complimenti, buon divertimento per le vostre prossime avventure da Arleisti.
2: Saluto a tutti gli amici con quegli nomi strani lì.
1: Saluto con la...
0: ciao a tutti, ciao.
2: Col doppio ditino.
1: Ciao.
3: Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon. In finale ieri ha battuto il tedesco Zverev in 4 set per 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stato incredibile vincere qui ancora, sto dando la vita per questo sport, ha detto il numero uno al mondo al termine del match. E nelle ultime ore si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran con raid incrociati. Lo stretto di Hormuz secondo Teheran è chiuso temporaneamente, ma Trump ha detto che è aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto. Infine il senatore USA Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve improvvisa malattia a causa di una dissezione aortica. Era appena rientrato da una missione in Ucraina della quale era un grande sostenitore, un vero patriota americano. Il saluto del presidente americano. È tutto per il momento. Ora New It.

0: Los Angeles, Blanco alle 6:35 minuti e ascoltiamo subito un vocale.
1: Ciao, Silvana da Voghera. Io sono 2 anni che viaggio con le mie amiche, non facciamo viaggi lunghi, però viaggio con le mie amiche e mi trovo molto bene, sono molto felice. E poi è bello anche ritrovarsi in tante cose, sia negli acquisti, sia nel mangiare.
2: Certo.
1: Bello, bello. Ciao.
2: Bello. Si condividono tante cose, si condividono esperienze, appunto, durante i viaggi. Leggevo in questo approfondimento di Donna Moderna, da cui siamo partiti, perché appunto pare che la scelta di viaggiare in solitaria stia prendendo piede, tra l'altro con età trasversali, non solo i ragazzi, non solo le persone più grandi, ma lo scenario internazionale, le mete internazionali sono molto apprezzate, anche in solitaria. Normalmente uno direbbe, vabbè, se sono da solo magari sto nel circondario. Invece
0: si avventura
2: e magari si conosce qualcuno mentre si è all'estero, mentre si è via, e si fanno anche nuove amicizie.
0: Assolutamente, molto molto interessante. Poi ci sono padri e figli che viaggiano insieme, c'è il nostro Fabio che a 50 anni dice: per me la cosa più bella è viaggiare con mia figlia di 11, come in questo momento che stiamo andando in vacanza in Costa Azzurra.
2: Allora, se avete voglia, chiamateci.
0: Caro Fabio e figlia, chiamateci, facciamo 2 paroline, no? Troviamo il modo di farci raccontare da voi cosa farete, dove andate, in quale parte della Costa Azzurra andrete. Insomma, un po' di racconti anche da parte vostra non ci danno fastidio.
2: Esatto, il numero è sempre quello: 02 25 15 15. Scrive Roberto: anch'io sono un appassionato di moto, insieme a mia moglie giriamo molto, anche perché facciamo scorta tecnica nelle gare ciclistiche e quindi imparano anche meglio i percorsi, si mettono lì, guardano e poi li rifanno in motocicletta. E ancora, c'è qualcuno che ci racconta di essere andato all'estero in solitaria una settimana da solo, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Amico, dici dove, come, quando, perché, cosa ti è piaciuto, raccontateci.
0: Ci mancano un po' di dettagli, con i dettagli. Poi andiamo a vedere quest'altro amico. Io viaggio da solo, un'amica, Simona, dice che adora l'indipendenza, dice: puoi mangiare, camminare, dormire quando vuoi e questo è impagabile, con nessuno che ti dice sono stanco, fermiamoci, non ho voglia, ho camminato troppo.
2: Un attimo, per favore.
0: In effetti, le diverse abitudini potrebbero modificare molto una vacanza così fatta in compagnia. Poi, come dicevi prima, Massimo, un conto in 2, un conto in 5, 6, 7, metterli d'accordo tutti, non facile.
2: Diventa complicato. Conservo il ricordo di un'estate fatta con una cara amica con la quale avevamo uno splendido rapporto, diciamo, normalmente qui a Milano ci si vedeva, si usciva. La vacanza al secondo giorno ho detto: ascolta, o te ne vai
0: o me ne vado io, perché
2: diventa complicato. E quindi in quel caso forse uno sceglie di optare.
0: Anche questo è un altro taglio molto interessante, cioè le persone che conosciamo non le conosciamo mai molto, molto, molto bene finché non ci andiamo almeno 3 giorni in vacanza e lì possiamo capire molte cose.
2: Quanto è vero, noi siamo 2 coppie di amici che da anni viaggiano insieme, abbiamo creato anche insomma un racconto che poi conserviamo per i nostri amici.
0: Bello.
2: Questa bella cosa quando tornano
0: torturano, gli amici, scherza. Pamela, buongiorno, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta, dove sei?
3: Sto andando al lavoro in questo momento.

0: sono
1: che,
0: in macchina.
1: In che zona d'Italia però?
0: Benevento, sto andando a Benevento.
1: Stai andando a Benevento dove lavorerai per tutta la settimana?
0: Esatto.
1: Ok.
0: Esatto.

0: quindi l'abbiamo fatta per la seconda volta quest'anno per il centenario.
1: Senti, raccontaci due cose, giusto perché non è che possiamo stare 8 ore, perché ce ne vorrebbero 8 ore per raccontare. Quanti giorni? Anche voi una quindicina?
0: 18.
1: Ci vuole un po' di tempo.
0: Da Chicago a Los Angeles. Okay. Siamo partiti io e mio marito, perché andiamo in moto abitualmente, però siamo partiti con un gruppo di sconosciuti tramite un viaggio organizzato.
1: Organizzato, certo, bellissimo.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Esatto. E poi la cosa più bella è che effettivamente si fanno tantissime amicizie, perché noi con questo gruppo di persone con cui ci siamo ritrovate in America, poi abbiamo passato un weekend proprio quello passato, adesso, sabato e domenica siamo stati insieme.
2: Vi siete ritrovati?
1: Tutti italiani?
0: Ci siamo ritrovati.
1: O c'era un po' di tutto? Erano tutti italiani?
0: No, italiani.
1: Okay. Un viaggio organizzato in Italia, esatto. per poi fare la route.
0: Italiano.
1: Okay. Sì. Qual è la cosa più bella che hai visto?
0: Vabbè, siamo ritornati a Las Vegas, dove noi ci siamo sposati nel 2023, quindi quello è il posto,
1: allora,
0: del cuore.
1: Las Vegas bella, dobbiamo parlare.
2: Fermi tutti,
1: cioè, allora,
2: matrimonio a Las Vegas, l'ha celebrato Elvis Presley, chi l'ha fatto?
1: Sì, uno di questi lì, ma era vero il matrimonio?
0: Sì, assolutamente, verissimo, ufficialissimo, soltanto che abbiamo deciso di sposarci là. Quindi siamo ritornati là, siamo ritornati a vedere dove ci siamo sposati, quindi quello è un po' il posto del cuore. Poi il deserto del Mojave e l'Arizona,
1: esatto.
0: I due posti, insomma.
1: Sì. No, perché Las Vegas lo so, è che poi uno pensa, cioè non puoi morire se non l'hai vista, ma una volta puoi vedere anche le foto, secondo me, no? Nel senso che io me la sono fatta durante appunto un viaggio, non era purtroppo la Route 66 che vorrei tanto fare, ma ancora non mi sono organizzata, però era un viaggio tra appunto tutta questa zona a ovest. Va bene, carissima, è stato fantastico. Quindi viaggio
0: bellissimo.
1: Già fatto, e invece poi basta o fate ancora qualche weekend?
0: Vedremo a settembre cosa riusciamo a fare. Ancora non abbiamo organizzato niente, c'è in ballo Cipro. Vediamo se riusciamo.
1: Interessante.
2: Bello, bello.
1: Interessante.
2: Comunque volevo, dato che ci sono tantissimi nostri ascoltatori, a quanto pare che amano la Route 66.
1: Sì, pare.
2: Sto guardando col navigatore, al momento non c'è tanto traffico, però ci sono un po' di lavori in corso nello Utah. Nello Utah, occhio.
1: Massimo.
2: C'è qualche rallentamento, però per il resto si viaggia bene nella Route 66.
1: Va bene, un abbraccio.
2: Ciao,
1: buona giornata, buon lavoro.
2: Ciao. Allora andiamo da Sergio, che ci aspetta al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao Sergio, dove sei? Da dove
3: Io sono di Lanciano, in provincia di Chieti, in Abruzzo.
1: Okay. Benvenuto.
2: Tu hai fatto la Route 66?
3: Grazie mille.
2: No, perché a questo punto o sei stato nel Nebraska o non puoi chiamare. No, vai Sergio, no. Raccontaci come
3: Guardi,
2: sei abituato.
3: Vi spiego, io sinceramente la mia passione per le moto, per me la moto è più un attrezzo sportivo che un attrezzo per viaggiare. Però una volta all'anno unisco due cose, la passione per le moto e la passione per il rock blues.
2: Ah, bello.
3: Sì.
1: Come li metti assieme? Cerchi dei festival dove c'è rock e blues,
3: no,
1: e ci vai in moto?
3: No, li metto assieme perché ho scoperto alcuni anni fa che in Romania si fa si chiama Open Air Blues Festival. La zona è Volsci e il paese è Brezoi. Questa zona rimane all'inizio tra la Transfagaraciana e la Transalpina, per chi è appassionato di moto capisce bene, sono due strade importantissime e le più belle d'Europa per i motociclisti. E allora io parto con la moto, però non vado diretto, ogni volta faccio 2.000-2.500 km per arrivare, altrettanto per tornare. E approfitto per stare una settimana, perché i concerti li durano una settimana, e quindi unisco moto e musica.
1: E musica, è un po' il Coachella del blues, no? Questo
3: festival. Con la differenza che, essendo io un esperto, pecco di modestia, insomma, un esperto perché ho fatto parecchi campionati di enduro, parecchio di questa strada riesco anche tramite delle tracce a farle anche in fuoristrada, quindi
1: ti diverti proprio,
2: vai off track,
3: oltretutto anche in solitaria.
2: Che bello. Sergio, e riesci ad andarci, scusami, forse l'hai detto, riesci ad andarci spesso a questo festival
1: tutti gli anni?
3: Diciamo che si fa una volta all'anno, alla terza settimana di luglio, quindi.
1: Ma vai tutti gli anni?
3: Per adesso sono 3 anni che vado di
1: e quest'anno vai, mo? Fra poco?
3: Sì.
1: Si parte, bello. Terza settimana.
2: Io ti volevo segnalare, comunque, nel caso in cui

0: volte uno deve arrivare in Romania, deve fare
1: cosa
0: cose,
1: stai facendo?
0: No, c'è un cosa, festival in provincia di Forlì Cesena, sì. Festival internazionale di San Liscio e Polka. Non è il rock blues, però male che vada, un po' più vicino nel caso potrebbe essere una valida alternativa.
1: Ride, io non so perché sta ridendo Sergio, però
2: sto ridendo perché sto ridendo perché è un festival
1: bene.
2: Locale. Quindi anzi sto ridendo di compiacimento,
1: cioè. lo sappiamo.
0: Valuta anche la polca, che comunque insomma tanto per andare lì un po' magari passi anche dai Balcani, prendi la route un po' più larga
1: e poi torni. Ciao Sergio.
2: Ciao.

0: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
1: Parliamo di tennis, tanti messaggi per la vittoria di Sinner a Londra sono arrivati anche dai social. Hai fatto un'altra pagina di storia dello sport italiano, grazie campione, ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria a Wimbledon. Complimenti inoltre dal presidente della Camera Fontana e dai vicepremier Tajani e Salvini.
0: Anche quella che inizia sarà una settimana di caldo intenso su tutta Italia. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano riporterà l'afa soffocante e temperature che in molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna, tra domani e mercoledì, sono previste anche punte massime fino a 42 gradi.
1: 6:49 minuti, allora rieccoci in diretta in Non Stop News. Leggiamo qualche messaggio. Monica ci racconta: ho provato diverse modalità di viaggio. Alla prima laurea a 23 anni mi sono regalata un viaggio da sola, Parigi e Normandia.
0: Bellissimo. Ci piace.
1: Tanti viaggi che adoro, poi in coppia con mio marito, poi ne abbiamo fatti anche tanti con i figli. Non ci hai detto però qual è che ti piace di più di queste modalità, perché magari uno arriva a, non lo so, 50 anni per esempio, a dire: sai che tra tutte queste modalità di viaggio
0: tornerei lì?
1: Ecco, per esempio, con quelle persone lì o da sola.
0: Tanta roba questa. Raccontateci anche questo, chiamateci allo 02 25 15 15.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Hummus Noah, fatto con amore.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno
6: appena... A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: On My Soul, Bruno Mars, 6:55 minuti, ancora qualche testimonianza, qualche racconto di viaggi in solitaria, che pare sia questo trend che stiamo indagando con voi questa mattina, oppure in compagnia, viaggi che ci raccontate, proprio stiamo raccontando la modalità di viaggio e soprattutto le persone con cui vi piace viaggiare, tanti ci stanno dicendo il viaggio in solitaria ci piace tanto, mi piace tanto, allora ho scoperto questo nuovo modo di sperimentare le traversate in solitaria. Allora Emiliana, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Ciao Emiliana, da dove ci chiami?
1: Castrovillari.
2: Castrovillari, provincia?
1: Cosenza.
2: Di Cosenza, eccoti qua. Viaggi da soli, in compagnia, come ti piace?
1: In compagnia di amici e figli.
2: Amici e figli.
0: Wow.
1: Cioè, amici e figli. C'è Lucia vicino a me. Ciao.
2: Ciao Lucia, buongiorno. Ah, ma siete un buongiorno. Gruppettino, siete in viaggio già ora?
1: Sì, siamo in viaggio. Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Emiliana, Lucia, Marco e Desiree. Ok, fermatevi un attimo, fate due parole con noi, poi bevete il caffè con calma, con calma. Allora, raccontami un attimo i rapporti di parentela, amicizia che avete. Cioè, Lucia chi è?
1: Lucia è la mia migliore amica.
2: Lucia, migliore amica, perfetto. Marco?
1: Marco è il figlio di Lucia e Desiree è mia figlia.
2: Quindi, due amiche con i due figli.
1: Sì.
2: Quanti, esatto. quanti anni hanno i figli?
1: 16 anni e mezzo.
2: Tutte e due si conoscono bene, vanno a scuola insieme?
1: Sì, sono dalle elementari.
2: Ok.
0: Quindi, scusa, però voi state facendo una cosa pericolosissima.
2: Sì.
0: Voi state viaggiando con due adolescenti.
2: Esatto.
0: Che è molto complicato di solito mettere d'accordo anche i desideri di tutti quanti. Come fate?
1: Invece noi no.
2: No.
1: Noi andiamo tutti d'accordo, sì.
2: È bellissimo. State andando in Sicilia, vero?
1: Sì.
2: Ma,
1: Agrigento. Stasera andiamo a vedere la Valle dei Templi.
2: Che meraviglia. Bene, quindi ragazzi, buona Eva, vi sentiamo ancora un po'? Avete bisogno ancora di un buon risveglio? Quindi caffè, ottimo, vai.
1: Assolutamente sì.
2: Godetevi questi 4 giorni con i fanciulli. Ciao Emiliana, Lucia, Marco, Desiree.
1: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, buon viaggio. Buon viaggio. Vedi, due mamme con due figli adolescenti
2: bella
0: al seguito.
2: Cosa.
0: Bella, ma ribadisco, di solito è complicato,
2: Sei stato un adolescente un po' pericolosetto?
0: Io ero problematico in viaggi.

0: When a Man Loves a Woman per si legge 6:59 minuti. Amiche con figlio Marco che state andando in Sicilia, c'è qualcuno che vi vuole tanto bene e ci ha mandato un messaggio.
1: Ecco, ci ha scritto. Guardate che nella Valle dei Templi in questo momento sta diluviando. Benissimo, quindi buona vacanza.
0: Possiamo vederla in due modi, sicuramente. Da un lato vabbè piove, dall'altro ci sarà un po' più fresco.
1: Sicuramente. Sappiamo che i prossimi giorni saranno un po' complicati da questo punto di vista, ma avremo modo di parlarne. Intanto siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme. Ci sono le notizie con Max Vigiani.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Sono le 7 anche a Murlo, in provincia di Siena.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Max Vigiani e Lucrezia Bernardo. In apertura torniamo a parlarvi del trionfo di Jannik Sinner ieri a Wimbledon nella finale contro il tedesco Alexander Zverev, battuto in 4 set. Il numero uno al mondo ha vinto per il secondo anno consecutivo il prestigioso torneo di Londra. Tommaso Angelini.
5: È stata una finale degna del palcoscenico di Wimbledon, una sfida in cui Jannik Sinner ha dovuto attraversare momenti di grande difficoltà prima di prendersi ancora una volta il titolo. Contro Alexander Zverev, l'azzurro ha trovato dall'altra parte della rete un avversario capace di metterlo in difficoltà, soprattutto nella prima parte del match. Il tedesco ha sfruttato il grande equilibrio del primo set, deciso soltanto al tie-break, ma Sinner ha avuto il merito di non perdere mai il controllo della partita. Nel secondo parziale ha alzato l'intensità, rimettendo tutto in equilibrio. Da quel momento la finale ha cambiato padrone. Jannik ha aumentato la pressione, ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e ha costretto Zverev a giocare sempre al limite. Il break conquistato nel terzo set e quello nel quarto hanno indirizzato definitivamente la sfida, con l'azzurro impeccabile nei propri turni di battuta nel finale. Una prestazione di grande solidità e maturità di Sinner, che si conferma sempre di più numero uno al mondo.
6: Passiamo alle altre notizie di questa edizione, iniziando dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Sono ripresi gli attacchi reciproci tra le parti, anche nel fine settimana sono stati registrati raid incrociati. Intanto Teheran ha annunciato ieri di aver chiuso la navigazione di nuovo lo stretto di Hormuz, circostanza smentita dal presidente americano Trump.
4: Restiamo all'estero perché oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina, poco fa, il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
6: E ora in Thailandia, dove almeno 27 persone sono morte in un devastante incendio che si è verificato all'interno di un bar della capitale Bangkok. Sentiamo Raffaella Coppola.
7: Il fuoco è divampato all'improvviso, una vampata enorme che sembrava sparata da un lanciafiamme dall'interno del pub si è riversata all'esterno. È così che il fuoco alla porta dell'ingresso del pub nella zona nord della capitale thailandese e il fumo nero che ha invaso il locale hanno intrappolato le vittime che hanno cercato riparo nei bagni sul retro, esattamente dove i soccorritori hanno trovato la maggior parte dei corpi. Il violento incendio ha devastato il locale di Bangkok nelle prime ore di questo lunedì, ma le cause sono ancora sconosciute. I video mostrano molte persone che cercano di fuggire mentre un denso fumo nero si leva nel cielo. Poi la lunga fila dei corpi stesi per strada tra decine di vigili del fuoco e soccorritori e lo shock di chi ha assistito inerme alla tragedia.
4: Cambiamo ancora argomento, anche quella che è iniziata sarà una settimana di caldo intenso su tutta l'Italia. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano riporterà afa soffocante e temperature che in molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna, pensate, tra domani e mercoledì sono previste anche punte massime fino a 42 gradi.
6: E infine ancora sport con il calcio. Domani e mercoledì si giocheranno le semifinali dei mondiali, in programma Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, a fischio d'inizio per entrambe alle 21. Allora non perdete i nostri show in diretta su queste due partite con Noi Dire Mondiali.
4: È tutto, meteo e traffico.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, Buonissimo da solo e versatile, perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un avvio della settimana con alta pressione ben salda sul nostro territorio. Rimonterà inoltre l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione. Temperature massime che specie lungo il versante tirrenico potranno toccare o andare anche oltre i 35 gradi. Saranno in ripresa anche le minime. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in graduale aumento sull'intera rete autostradale, complici i primi spostamenti pendolari del mattino. Vediamo allora ogni dettaglio partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di 3 km in aumento tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Il traffico defluisce su una sola corsia, mentre i soccorsi sono sul posto. Eccoci poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove registriamo code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est in direzione del centro città. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, sia tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove registriamo tempi di circa 20 minuti, che tra Monza e Cormano verso Torino, dove ci sono tempi di circa 15 minuti, gli stessi necessari per attraversare il tratto tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
11: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci siamo, è la seconda ora di Non Stop News, sono le 7:07. Allora, un viaggiatore viaggiante in solitaria, Enrico Galletti,
12: no,
1: buongiorno.
12: Non ho mai provato, ma mi riprometto di farlo. Buongiorno, buon inizio di settimana, anche insomma sull'onda di tutte le belle testimonianze che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Chi se la gode anche di più da solo, no? Sembra.
13: Sì.
12: Eccetera, eccetera.
13: Beh, insomma, un po' più libertà di scelta, no? Non bisogna adeguarsi magari ai programmi degli altri. Insomma, li abbiamo ascoltati con piacere. Buongiorno a Enrico Galletti.
12: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, tra poco ci raggiunge, come ogni mattina, Davide Giacalone per iniziare insieme la settimana e vedere, insomma, che cosa dicono i quotidiani a proposito dell'attualità che terrà banco in questi giorni.
1: Molto bene. Prima la musica, Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, inizia la rassegna stampa. Nei titoli dei quotidiani di oggi, i principali titoli sono legati a Hormuz, a Sinner, in parte anche al caldo, con declinazioni spesso negative, purtroppo legate agli incendi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, apertura del Corriere della Sera. Bombe su Hormuz, l'Iran a due punti, lo stretto vale più dell'atomica. Raid degli Stati Uniti e di Teheran che attacca i paesi del Golfo. E poi l'apertura della stampa. A Hormuz torna la guerra, missili su una porta container, il Pentagono risponde. L'Iran dice lo stretto è chiuso, ma Trump nega. A te Davide.
2: Beh, questo è stato uno dei passaggi più surreali ieri, è chiuso, no? È aperto. In realtà da quando ha riaperto, perché è stato chiuso, questo c'è poco, da quando è stato riaperto, le navi che passano sono infinitamente meno di quelle che passavano prima, quindi in realtà non ha mai riaperto pienamente e alcune delle navi passate sono state bersagliate dall'Iran. Purtroppo il modo in cui è stata impostata malamente la reazione statunitense e israeliana contro l'orrido regime iraniano ha finito col consegnare nelle mani dei peggiori in Iran l'arma dello stretto. Hanno scoperto di avere in mano un'arma più potente di quella che immaginavano, perché riescono in quel modo a infartuare il commercio nel mondo, e non solo il petrolio, l'energia, i fertilizzanti, materiale minerario, insomma c'è di tutto che passa da lì e che non può più passare. Tant'è vero che le monarchie del Golfo stanno già ragionando, le monarchie petrolifere del Golfo, che non sono amici dell'Iran manco per niente, stanno già ragionando su come bypassare lo stretto, cioè riuscire a fare oleodotti che passino da un'altra parte o vie di commercio che passino via terra. Quindi gli Stati Uniti e Trump, che ne dica, c'ha una voglia matta di smettere anche solo di parlare dell'Iran e di mostrare che c'è una guerra in corso lì. Continua a dire a bombardo, faccio, dico, ma in buona sostanza non riesce più ad avere un interlocutore unico in Iran, anche perché la parte religiosa è stata decapitata e questo ha consegnato molto potere nelle mani della parte più estremista. In Iran, con i funerali dell'ex guida suprema, morto proprio negli attacchi statunitensi, la parte oltranzista del regime ha ripreso il controllo delle piazze. Alla fine della fiera questa operazione si trasforma in un danno enorme per gli oppositori iraniani, per il movimento delle donne iraniane, che tanto era riuscito a fare, ma naturalmente non ad abbattere un regime dispotico, si poteva fare le cose sono andate così. Quindi adesso il tema è quello di sfebbrare il più possibile e in qualche modo prendere in considerazione l'ipotesi che perché non ci sia il controllo di interdizione dell'Iran sul Golfo, si finirà con l'accettare una qualche forma di compensazione, purché non sia la tassa di passaggio alle navi, perché questo finirebbe con l'aumentare i prezzi dalle nostre parti e comunque con restringere la libertà di mercato.
4: 7:14, veniamo a un caso di cronaca. Uccide l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Siamo nel taglio basso della prima pagina di Repubblica, viene approfondito tutto questo nelle pagine interne. In quel di Ancona il caso di Luigia Fortunato, mamma di 33 anni, uccisa giovedì a Loreto dall'ex compagno. I due da tempo erano separati in casa, giovedì sera, poco dopo che il loro figliolo era stato portato via dalla nonna, l'ultima lite che è risultata fatale per appunto la donna. Per il PM al momento non ci sono elementi per contestare il reato di femminicidio. La legale di famiglia dice così, la vittimizzano un'altra volta.
2: Ma questa è una storia surreale che va avanti da giorni sui giornali. Insomma, ne parlo adesso, in qualche modo in ritardo, perché speravo che la piantassero. Cioè, accade un fatto, una persona ne ammazza un'altra. Stiamo parlando di giovedì scorso. Il pubblico ministero, ovviamente dovendo mandare il mandato di cattura per l'assassino, che sembrerebbe essere in qualche modo appurato essere quella persona, l'ex marito, lo accusa di omicidio. Dice, arrestatelo perché ha ammazzato Tizio Caio. Cioè, perché non gli contesta il femminicidio? Il pubblico ministero ha risposto: perché stiamo indagando su quali sono le condizioni in cui tutto questo è avvenuto. Mi pare una risposta assolutamente ragionevole. Dice, ma è morta una donna, quindi è femminicidio. E no, non è così. Cioè, se mi punti una pistola addosso e io per difendermi reagisco e muori, non è femminicidio nel senso che ce l'avevo con te perché eri donna, ma perché mi puntavi una pistola addosso, e così via. Ci sono una serie di possibilità. Ma la cosa veramente incredibile è che, non bastando più, volendo anticipare le sentenze a prima che inizi il processo, adesso si vuole anticipare l'accusa a prima che inizi l'indagine. Penso che dire, questa non è neanche giustizia affidata all'intelligenza artificiale, è al satanismo naturale. Cioè, siccome siamo tutti convinti che deve essere così, perché quel pubblico ministero non contesta? E fagli fare il suo lavoro. Il capo d'accusa, peraltro, può essere modificato in udienza preliminare, durante il procedimento. Cioè, non è che è fissato nella tavola di Mosè. Io sono giorni che leggo questa cosa, ma perché non contesti? Ma se nessuno di noi sa assolutamente un H di questa storia, perché dobbiamo parlare di una cosa di cui non sappiamo niente?
5: 7:17 minuti prima di proseguire con la rassegna stampa, ci sono le informazioni sul traffico con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in graduale aumento sull'intera rete autostradale, complici i primi spostamenti pendolari del mattino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di 4 km in aumento tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Eccoci poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove per flussi intensi registriamo code tra Portonaccio e la tangenziale di Roma Est in direzione del centro città. Traffico intenso anche sulla 4 Milano Brescia, sia tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove registriamo tempi di circa 25 minuti, che tra Monza e Cormano verso Torino con tempi di circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
5: Grazie. 7:18 minuti, torniamo appunto in rassegna stampa, parliamo di politica estera, andiamo sulla prima del Corriere. Conte avverte il PD sul riarmo, un'unica linea, e appunto stiamo costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti, questo è il virgolettato, e spiega: la linea dei progressisti non può essere quella di Fratelli d'Italia. A te, Davide.
2: Allora, in realtà questa storia finisce con avere due facce. Una è quella di merito, che mi pare la più interessante, la più importante. È o non è la Russia di oggi una minaccia? Bisogna vedere quali sono le cose reali. Cioè, la minaccia è teorica e immaginaria, cioè effettivamente si può anche sostenere che non esista. Ma non lo so, uno potrebbe riprendere Camillo Benso Conte di Cavour e immaginare che si diresse a far mandare un corpo di spedizione in Crimea per evitare che lo zar prendesse la Crimea, cioè sempre la stessa identica terra che oggi vuole prendere Putin, intanto perché gli serviva per l'unità d'Italia, ma anche perché se la Russia prende quell'area, se prende l'Ucraina, prende anche il controllo dello stretto dei Dardanelli e quindi l'accesso al Mediterraneo. Se non ricordo male la cartina geografica, l'Italia sarebbe immersa nel Mediterraneo. La minaccia, si può ragionare. Cioè, secondo me questa è una cosa reale oppure non è una cosa reale. Il ministro della Difesa ogni giorno ci ricorda che ci sono attacchi ibridi in corso, quotidiani, da parte della stessa fonte, della stessa parte, e la minaccia diretta di interventi militari russi in Polonia e nelle repubbliche baltiche è uscita dalla bocca del Cremlino. È una minaccia reale o una minaccia immaginaria? Questo sarebbe il merito. A me pare una minaccia reale, però ovviamente si può pensare diversamente. Poi c'è l'altra faccia della medaglia. Dice Conte al PD: voi non potete avere sulla questione della difesa la stessa dell'Ucraina, la stessa posizione di Fratelli d'Italia. Beh, gli si potrebbe rispondere, ma lei, professore, non è che può avere la stessa posizione di Bannacci? Perché questa, diciamo, è la sostanza. Tajani, il ministro della difesa, ma che è, scusate, degli esteri, che è anche leader di Forza Italia, in intervista al Corriere della Sera aveva detto che i riformisti del Partito Democratico dicono di essere per la difesa dell'Ucraina, ma stanno anche con, appunto, professor Conte, il Movimento 5 Stelle, che la pensa diversamente. Oggi gli risponde in un'intervista sempre al Corriere il

0: l'esponente del riformista Dem Provenzano, e dice, ma cioè, il presidente del PD, poi non lo so francamente, Provenzano che dice sì, però Tajani sta col filo russo da Salvini. Oh, adesso vi fermate un attimo. Non è che si può andare avanti dicendo tutte le sciocchezze che dico io o le contraddizioni profonde, profondissime di ciascuno in questo falso bipolarismo si possono giustificare, ma anche quell'altro è come me. Perché l'impressione da fuori, se continuate a dirvi ma anche quell'altro, l'impressione è che poi non siate così differenti e che siate esattamente nella stessa condizione, sicché quello che si vorrebbe sapere da ciascuno di questi protagonisti politici: intendete rimanere nella condizione in cui ciascuno di voi, qualsiasi cosa dica, sarà alleato con quello che dice l'esatto opposto, o pensate di aver trovato o di immaginare una strada per uscire da questa imbarazzante condizione?
1: 7:22 minuti, cambiamo argomento, andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo principale: Big Tech Social sotto accusa dai tribunali americani alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action in Italia, Bruxelles all'attacco di Meta e le società si difendono.
0: Le società si difendono, e questo diciamo perché esiste il diritto, ma no, vengono denunciate sempre perché esiste il diritto. Ora, il problema grosso di questo sistema è che non solo, diciamo, è fortissimo ed è molto influente ed è ricchissimo, questo mi fa piacere per quelli che ci guadagnano i soldi, ma è concentrato in pochissime mani. Questo è il tema, questo è il problema, ed è un problema che noi europei, con l'azione della Commissione europea e anche con sentenze della Corte di giustizia, abbiamo posto agli americani, col risultato, vi ricordate la risposta di Trump? Metto dazi al 100% per chi tocca questi, perché sono diventati un'arma di influenza nel mondo che Trump pensa di controllare, e in realtà sono loro che controllano Trump. Perché è Trump a essere un prodotto di quel mondo, il modo di fare influenza digitale. Chiaro? Perché sia chiaro, non è Trump che crea Musk, è Musk che crea il mondo che genera Trump, creando radicalizzazione in tutto il mondo. Tant'è vero che qua in Europa, se uno è svalvolato ed estremista, lo appoggiano subito. Diciamo, perché lo condividono quello che pensano? No, sanno che può rovinare una democrazia. Quindi questa roba qui va tolta dalle mani di pochi e deve essere offerta a un sistema di reale concorrenza e aperto alla possibile pubblicità l'algoritmo, cioè il cuore di funzionamento. Dentro gli Stati, questo è quello che noi poniamo al tema agli Stati Uniti, quindi ai gestori. Dentro gli Stati Uniti, non avendo questa possibilità di intervento in questo modo, sono diventate le famiglie che vanno denunciando nei tribunali, e vedete che un giorno faranno un film su come un piccolo tribunale di provincia fece una sentenza che piano piano smontò questo sistema. Cerchiamo di accelerare il ciak, perché più ci teniamo alla condizione in cui siamo e più ci stiamo facendo del male, proprio come democrazia.
2: 7:24 minuti, ci fermiamo qui per oggi e ci ritroviamo domani mattina alle 7:10. Grazie Davide, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide. Tutti i titoli sportivi questa mattina sui quotidiani sportivi sono dedicati a Jannik Sinner, mitico, titolo alla Gazzetta dello Sport, è sempre il re, storico bis a Wimbledon. Jannik supera in 4 set un grande Zverev. Sul Corriere dello Sport: and Sinner is, facendo un po' eco a quelle belle cerimonie degli Oscar, secondo trionfo di fila, Jannik, orgoglio d'Italia. Tutto Sport infine titola: sua maestà, è la foto di Sinner che bacia la coppa a Wimbledon. Ne parleremo tra poco in Non Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Non voglio.

0: fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero!
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Non si fermano gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Anche nel fine settimana sono stati registrati raid incrociati tra le parti in guerra. Teheran ha annunciato ieri di aver chiuso la navigazione di nuovo lo stretto di Hormuz, circostanza smentita dal presidente americano Trump. E oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina, mentre gli attacchi tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. Il senatore USA Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia a causa di una dissezione aortica. Era appena rientrato da una missione in Ucraina, della quale era un grande sostenitore. Un vero patriota americano, il saluto del presidente americano. E almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia. E quella che è iniziata sarà una settimana di caldo intenso su tutta l'Italia. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano riporterà afa soffocante, temperature che in molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna, tra domani e mercoledì, sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. Passiamo allo sport. Messaggi per la vittoria di Sinner. A Londra sono arrivati anche dai social. Hai fatto un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie campione, ha scritto la presidente del Consiglio Meloni. Complimenti inoltre del presidente della Camera Fontana e dai vice premier Tajani e Salvini. Per il momento con l'informazione è tutto. Tornerà più tardi. Ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, qualcuno non sembra avere nessuna voglia di cose diverse o improvvise, preferendo la normalità. Rilassatevi e riflettete chiedendovi dove vorreste essere. Cari Toro, Venere si fa insofferente verso le cose che cambiano e che corrono, per questo dovreste coltivare il senso della calma, di una bellezza che vi farà stare benissimo. Cari Gemelli, il vostro Mercurio incontra il Sole, provando a fare chiarezza su certi errori, su quelle contraddizioni che meritano forse di essere capite e osservate meglio. Cancro, tanti i pianeti che parlano dal vostro segno, la Luna che attraversa il Cancro predicando bellezza, Mercurio che incontra il Sole facendovi capire meglio un errore. Cari Leone, non potrete non notare certi sbagli pratici e materiali che fate insieme ad altre persone. Percepirete il bisogno di correggere, di fare tutto in modo diverso. Amici del segno della Vergine, vi prenderete del tempo per mettere a fuoco problemi ed errori, provando poi a correggerli. Soprattutto non avrete mai fretta di fare, di essere e di ottenere. Cari Bilancia, potreste far diventare un errore una questione di principio, dando troppo peso a qualcosa di sbagliato, ma forse di non troppo importante. Siate obiettivi e siate sereni. Scorpione, riuscirete ad affrontare il momento con una certa calma, mettendo l'attenzione e l'osservazione sempre al primo posto. Non avrete premura di dimostrare. Sagittario, avevate quasi smesso di credere ad una persona che ripeteva certi errori, ma presto vi ricrederete. Qualcuno sembra deciso a cambiare e a migliorarsi un po'. Capricorno, lo scontro in atto tra Saturno e la Luna potrebbe creare divergenze e visioni distanti rispetto a qualcuno. Provate a non essere troppo diretti se farete notare un difetto. Acquario, attenzione a chi sembra essere preso da una strana voglia di notare anche gli errori più piccoli, facendo caso a quelle cose che non vedete. Provate a capire. Infine, amici dei Pesci, la Luna, amica del vostro segno, vi aiuterà ad apprezzare soprattutto la bellezza delle buone maniere, la gentilezza dei dettagli che non hanno bisogno di troppe regole.
2: Sono le 7:39 minuti.

0: dell'approfondimento, c'è chi lo fa per scelta, chi per necessità. Quale delle due componenti prevale? Magari cominciamo da qui, dalla tua sensazione.
1: Ma allora, anche per necessità, perché magari si era abituati a organizzare viaggi insieme agli amici, ma sappiamo che oggi insomma spesso si hanno ferie in periodi diversi, stili di vacanza diverse e si vive anche fasi di vita diverse, e quindi la necessità è dire: io voglio partire però non riesco a farlo con i miei amici, perché non fare, scegliere una delle due opzioni: o un viaggio organizzato da altri dove parto diciamo autonoma ma posso condividere delle esperienze, fare delle nuove amicizie, oppure partire totalmente da sola, lanciarmi all'avventura ma ovviamente con le dovute precauzioni. Sono due modi nuovi di approcciare la vacanza, più che nuovi, molto più diffusi rispetto al passato.
2: Anche perché, Miriam, all'interno del vostro approfondimento appunto si legge che poi per molti, no, questo periodo, quello estivo, è un po' come quello del Natale, cioè in cui si amplificano forse quelle sensazioni in cui la società va tutta in una direzione e chi magari si ritrova da solo patisce in un certo senso questa condizione.
1: È vero, è assolutamente vero, ma pensiamo per esempio alle coppie, insomma, genitori separati, magari appunto i bambini sono in vacanza con l'altro genitore e tu vuoi comunque prenderti un periodo di stacco, perché no, fai una vacanza da single, certo, per esempio, e quindi insomma è un'opportunità nuova, un modo nuovo di guardare alle vacanze.
0: Certo, non necessariamente un viaggio in solitaria dove uno si organizza tutto sfruttando insomma quella libertà che può dare il fatto di non dover coniugare le proprie decisioni con altri. Anche i viaggi organizzati in solitaria funzionano.
1: Assolutamente sì, perché appunto in qualche modo ti lancia all'avventura, perché tu parti con persone che non conoscevi, quindi è chiaro c'è il rischio magari di essere un pochino passivi, però è altrettanto vero che è un bello stimolo per la crescita personale e anche per mettersi alla prova in un modo differente rispetto a quello che forse avresti fatto con le persone che conosci, e anche per affrontare così dei temi nuovi, quindi non sei sempre con il tuo nella tua solita bolla, diciamo, in questo senso.
2: Ecco, un aspetto non meno importante anche quello appunto sul fronte dell'organizzazione, anche delle tutele, no? Perché magari noi non siamo bravissimi ad organizzarci, però ci sono adesso tante modalità per riuscire a non cadere magari in trappole e riuscire a tutelarsi in modo adeguato.
0: Grazie. Miriam, certo. Prego.
1: No, volevo tanto semplicemente confermare che ovviamente la sicurezza prima di tutto, quindi anche seguire bene, che so io, quelli che sono le recensioni rispetto agli organizzatori, i sistemi di sicurezza e così via.
0: Grazie Miriam De Filippi di Donna Moderna per questi approfondimenti che ci proiettano verso l'estate, anche con insomma quelle che sono le ultime tendenze. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
11: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco!
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo.

0: poi in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Un'ora?
2: No.
1: Un giorno?
2: No.
1: Un mese?
2: Fuochino.
1: Non mi dire, 2 mesi!
2: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.

0: Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, i Colors, bel tormentone estivo che ci ascoltiamo su RTL 102.5. Adesso però dobbiamo occuparci di sport, perché lo sapete, tanti sono le gare che abbiamo visto nel weekend. Partiamo subito dalla MotoGP, si correva in Germania, e facciamo il punto con il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno Max.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: La solita domanda per aprire: che gara è stata? Ricordiamo solo che ha vinto Mar Marquez, ma raccontaci meglio cosa hai visto tu.
1: La Sachsenring è ormai da rinominare come Marquez Ring, perché ha dominato sia sabato che ieri. Ha fatto una gara una sola, è andato in testa, ha impresso un ritmo diciamo insostenibile per tutti gli altri, ha vinto apparentemente facile, dunque anche una gara un po' monotona, però a muovere un po' le acque sono stati le Aprilia dietro e subito dopo Marquez, il fratello, che è caduto a pochi giri dalla fine. Però è stata una gara diciamo abbastanza scarsa di sorpassi. In questo circuito sicuramente non aiuta il sorpasso, però ecco, il dominatore è stato senza dubbio Marco.
3: Certo, detto che sembrava quasi un affare di famiglia, no? Sabato con i due fratelli sul podio, sia in pole che nella gara sprint.
1: Sì, e probabilmente sarebbe stato così se non fosse caduto il fratello diciamo verso il finale di gara. Poi comunque il podio l'ha inviato il giapponese su Aprilia Gura e Fernandez, e poi subito dopo è arrivato Martin dell'Aprilia Factory. Dunque devo dire c'è stato a costa, ecco, col KTM che si è insidiato lì in mezzo, ma non è mai stato competitivo per salire sul podio.
4: Max, facciamo anche il punto sugli italiani, tra sì le prospettive, ma c'è anche l'infortunio di Bezzecchi.
1: Il nostro Bezzecchi, facciamo in bocca al lupo, è stato operato appunto ieri subito alla spalla, alla clavicola, e speriamo possa tornare presto a salire in moto. Sicuramente per il prossimo Gran Premio a Silverstone ci sarà, e ha perso purtroppo tanti punti in queste ultime gare, e adesso è ancora Martina al comando, ma Marquez è subito lì dietro, e sarà diciamo dopo la pausa che inizia praticamente oggi fino a Silverstone, sarà una pausa dove si rigiocherà tutto il mondiale di nuovo, quasi alla pari, sarà un mondiale a metà, dunque le ultime 10-11 gare saranno delle gare molto avvincenti, certo, dove vedremo i piloti che cercheranno di fare il meglio possibile, e la parte iniziale del campionato ormai è bella candata.
0: Certo, insomma non mancheranno le emozioni nelle prossime gare.
1: Assolutamente no, anche perché i circuiti che arrivano sono molto belli, e i piloti sono competitivi, la differenza è veramente minima, vedremo un grande spettacolo.
2: Lo vedremo insieme ed accompagnati naturalmente come sempre da te. Grazie mille a Max Biaggi, come sempre con noi lunedì, a presto.
1: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
5: Speciale mondiale.
3: 7:52 minuti, allora l'avete sentito, parliamo anche di calcio, il punto sui mondiali con i nostri cronisti sportivi. Ieri e oggi niente partite, ma si riparte domani, sarà la prima semifinale Francia-Spagna, poi mercoledì Inghilterra-Argentina. Allora con Nicolò Pompei sentiamo come stanno le quattro nazionali rimaste in corsa. A te Nicolò, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Sì, siamo arrivati alle semifinali, finalmente, probabilmente sono rimaste le quattro nazionali che più hanno meritato di esserci: Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra. Ognuna rappresenta tra l'altro un modo molto diverso di interpretare il calcio. La Francia, secondo me, è la squadra più completa, ha fisicità, qualità, esperienza, la capacità anche di vincere quando non gioca la sua partita migliore, come ad esempio è successo contro il Paraguay. La Spagna invece in teoria è quella che ha le potenzialità per esprimere il calcio più bello, anche se fino a questo momento poi non ha poi brillato così tanto, ma i giovani così forti come Lamine Yamal, Nico Williams appena recuperato, possono sempre fare la differenza. L'Argentina resta una squadra speciale con una sorta di magia intorno a tutta la squadra, esperienza di chi sa cosa significa vincere un mondiale e possiede una mentalità che nelle partite decisive pesa tantissimo. Poi c'è un certo Lionel Messi, insomma non dobbiamo mai dimenticarlo. E poi c'è l'Inghilterra, ricca di talento, con giocatori come Bellingham, Kane, 6 gol a testa in questo mondiale, che è chiamata finalmente a dimostrare di poter trasformare il suo enorme potenziale in un titolo mondiale. Quindi tutto ciò che promettono le semifinali è davvero spettacolo. Francia-Spagna sembra una sorta di finale anticipata, Argentina-Inghilterra me la aspetto davvero molto molto equilibrata e più tirata. Se oggi dovessi indicare una favorita direi Francia, ma in un mondiale a questo punto del torneo basta davvero un episodio per cambiare tutto. Quindi staremo a vedere. A più tardi, ciao.
4: Grazie, grazie a Nicolò Pompei. È iniziata però una settimana cruciale anche per il futuro della nostra nazionale, con Maldini che ha detto di sì al ruolo di direttore tecnico. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci? Lo chiediamo a Paolo Pacchioni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Il primo passo importante è stato fatto nel weekend con la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia. Al suo fianco, peraltro, ci sarà il braccio destro, il brasiliano Leonardo, che è un uomo intelligente che ha già lavorato a lungo anche con Paolo Maldini. Ora i due, insieme al presidente federale Giovanni Malagò, dovranno scegliere il commissario tecnico. È una scelta importante. Nelle ultime settimane abbiamo parlato fondamentalmente di un ballottaggio fra Antonio Conte e Roberto Mancini. Conte, spinto dalla Lega Serie A, che ama un po' andare sull'usato sicuro, Mancini che invece può vantare un rapporto personale diretto con Malagò. Il presidente però ha voluto aspettare di consultarsi proprio con Maldini e con Leonardo, i quali, da quanto filtra, sono tiepidi davanti all'ipotesi di un ritorno di un CT, perché sia Conte sia Mancini sarebbero al loro secondo giro sulla panchina dell'Italia. Vorrebbero dare un segnale

0: segnale di cambiamento con un uomo nuovo. Allora, la grande suggestione è Pep Guardiola. Qualche tempo fa aveva detto che non gli sarebbe dispiaciuto un giorno allenare una nazionale. Al momento è libero. L'Italia comunque è una bella sfida. Certo, dal punto di vista economico Guardiola non farebbe questa scelta per guadagnarci, ma sarebbe semplicemente una sfida. Restano poi sul piatto anche altri nomi, come quello di Stefano Pioli, che peraltro ha già lavorato con Paolo Maldini al Milan arrivando allo scudetto. Si parla anche di una figura come quella di Andrea Pirlo. E poi c'è l'altra suggestione che riguarda Carlo Ancelotti, il quale però ha già deciso di proseguire la sua avventura con il Brasile, ma considerato che il mondiale è stato piuttosto deludente, qualcuno pensa che possa staccarsi dal Brasile per arrivare a guidare l'Italia, anche se in realtà Ancelotti è bravissimo negli istanti in cui deve gestire un gruppo di campioni. Lui è bravissimo a vincere da favorito, forse per ricostruire, per partire dal basso, non è il profilo ideale. Comunque si deciderà tutto presumibilmente entro questa settimana e noi, oltre al mondiale, seguiremo anche tutti gli aggiornamenti che riguardano la panchina dell'Italia.
1: Grazie Paolo Pacchioni, incrociamo le dita per la nostra nazionale, per tornare insomma all'entusiasmo che abbiamo celebrato pochi giorni fa, quando era l'entusiasmo, quando era l'anniversario, no, della vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006. 7:56, torniamo a parlare di calcio nei prossimi giorni, mettiamo un bel pezzo e poi chiudiamo l'ora.

0: Con la voce di Ray Charles chiudiamo la nostra seconda ora. Unchain My Heart. È pronto Max Viggiani con il nostro giornale orario. Poi la terza ora di Non Stop News.
1: Anche a Feisoio, in provincia di Cuneo, quasi le 8. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 13 luglio, buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani e Lucrezia Bernardo. Le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno rivendicato questa mattina l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain, Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno comunicato di aver completato nelle scorse ore la terza serie di raid contro postazioni dell'Iran, ritenendo quest'ultimo paese responsabile di aver colpito nel fine settimana due navi nello stretto di Hormuz, stretto che Teheran ha annunciato di aver chiuso di nuovo alla navigazione commerciale. Tutto questo mentre il prezzo del petrolio in apertura di mercati in questo lunedì è aumentato del 3,5%.
1: E voltiamo pagina. Quella iniziata oggi sarà probabilmente la settimana più calda di questa parte di estate, e non solo. Tra domani e mercoledì, ad esempio, in Sardegna si sfioreranno i 42 gradi. Maria Paola Raiola.
4: L'anticiclone africano è tornato a dominare il Mediterraneo e l'Italia si prepara ad affrontare quella che gli esperti definiscono la terza grande ondata di calore del 2026, destinata a protrarsi almeno fino alla fine della settimana, secondo alcune proiezioni anche oltre il 20 luglio. La fiammata si farà sentire al nord, in particolar modo nella pianura padana, è allerta per temperature fino a 39 gradi. In Sardegna gli esperti prevedono picchi superiori ai 40 gradi. Il caldo minaccia, oltre che la salute delle persone, anche le coltivazioni, a causa della diffusa siccità. Allerta per le colture di mais, pomodoro, ortaggi e frutta, mentre a rischio la produzione delle risaie prosciugate dall'afa.
3: Cambiamo ancora argomento. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Intanto questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid di Kiev con droni nella regione di Mosca.
1: E siamo allo sport, il tennis. Ieri il nuovo trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: A Wimbledon Jannik Sinner firma un'altra impresa e si conferma re per il secondo anno di fila, superando Zverev in una finale da campioni lunga quasi 4 ore e risolta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. È stata una partita di grande equilibrio, con Zverev capace di mettere subito pressione e conquistare il primo set al tie-break, ma Sinner ancora una volta ha dimostrato una forza mentale fuori dal comune. Nel momento più delicato ha cambiato ritmo, ha alzato il livello del servizio e ha iniziato a dominare gli scambi da fondo. Il tie-break del secondo set ha segnato la svolta. Da lì Jannik ha preso il controllo della finale, trovando 2 break fondamentali e gestendo con grande maturità il finale. È la fotografia di un campione ormai completo. Sinner vince il secondo Wimbledon consecutivo, conquista il 30° titolo in carriera, il 5° slam e raggiunge quota 100 vittorie ATP.
3: Chiudiamo con il motomondiale. La MotoGP ha fatto tappa ieri in Germania, dove ha vinto Marc Marquez. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
6: Il Sachsenring si è confermato il regno di Marc Marquez. Per lo spagnolo della Ducati, vincere sul circuito tedesco per la 10ª volta in carriera è stata quasi una formalità. Schiacciante la sua superiorità, complice anche le cadute del fratello Alex e di Gian Antonio, che partivano con lui dalla prima fila. Marquez, dopo il terzo trionfo stagionale, si avvicina sempre di più al leader della classifica piloti Jorge Martin, adesso a meno 18. Sul podio anche Ogura Fernandez, a confermare il buon momento delle track house. Nel frattempo Marco Bezzecchi è stato operato dopo la caduta nelle qualifiche che gli ha procurato la frattura scomposta della clavicola sinistra. La speranza in casa Aprilia è di riportarlo in gara agli inizi di agosto.
1: Per il momento con l'informazione è tutto, ora meteo e traffico.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Previsioni del tempo.
0: Godiamoci questa mattinata, perché da quello che ho capito sarà l'unico momento fresco della settimana. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
9: Buongiorno Max, ma ma ti rendi conto, cioè questi 26-28 gradi che già ci sono adesso in molte zone d'Italia saranno i più bassi che registriamo questa settimana, ecco. Quindi uscite adesso se avete un po' di tempo per godervela, perché poi ancora una volta sarà una settimana bollente con le temperature che saliranno stavolta anche al centro-sud, mentre nelle scorse settimane era più che altro il nord a soffrire, non che facesse fresco al centro-sud, ma le temperature più alte erano al nord, stavolta ce l'è per tutti, non ecco, si salva nessuno. Beh, ma il comune mezzo gaudio, i 35 li facciamo dappertutto, i 37-38 in molte zone, la Sardegna arriverà anche a 42-43 a metà settimana nelle zone interne, quindi potente ondata di calore che poi praticamente non si è mai fermato da un mese e mezzo, se fai i conti in qualche modo. E situazione veramente anomala, perché sempre questa alta pressione nordafricana che ci butta su quest'aria calda, non solo da noi ma anche Spagna, Francia, insomma sempre le solite zone. Teniamo duro, caro Massimo. Allora, probabilmente al prossimo weekend temporali al nord e all'inizio della prossima settimana temporali anche al centro-sud, quindi forse tra una settimana è finita, se no come al solito ricordiamoci che a ottobre-novembre dovrebbe fare più freddo.
0: Vabbè, l'orizzonte a lungo termine, quello ci rassicura. Grazie Paolo Corazzone, un abbraccio, a domani.
9: Ciao.
2: Via Radio.
4: Di nuovo una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna registriamo 8 km di coda in aumento a causa di un incidente tra 5 auto. Qui si viaggia su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Inevitabili poi le ripercussioni sulla diramazione per Ravenna, con un chilometro di coda tra Ravenna e la 14 Adriatica verso quest'ultima. Eccoci poi sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove per traffico intenso ci sono code di 4 km tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est in direzione del centro città. Infine traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, sia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di circa 40 minuti, che tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino con tempi di circa 20 minuti. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: E che estate sarà? 8 e 7 minuti, siamo nel pieno della terza ondata di caldo. La zona più calda sarà Sardegna, in particolare zona pianeggiante a nord di Cagliari, dove si raggiungeranno 42-43 gradi in questi giorni.
3: Sì, lo diceva anche Corazon, prepariamoci. Leggevo anche i consigli dell'esperto, mi raccomando, mangiate tante zucchine, tante fragole, tanti cetrioli. I cetrioli aiutano molto contro il caldo, dicono.
4: Ce lo faremo raccontare, no? Noi intanto facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i sardi, così, in via preventiva.

0: Però anche no, 8 e 11 minuti in questo momento, lunedì 13 luglio. Facciamo in questo intervento facciamo un po' il punto sugli incendi. Da giorni stanno interessando varie aree in Italia, ma non solo, anche nei paesi europei. Una delle situazioni più critiche nel nostro paese però in questo momento è in Piemonte, dove i vigili del fuoco sono impegnati da giorni in varie province. È con noi Alessandro Paola, che è direttore regionale dei vigili del fuoco Piemonte. Buongiorno e benvenuto su RTL 102.5.
1: Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno, dicevamo 10 giorni di emergenza, adesso la situazione è un po' rientrata lì in Piemonte, è vero? Ci fa un po' un punto della situazione, direttore?
1: Allora, sì, la situazione è in miglioramento rispetto alle giornate precedenti, ma questo naturalmente rimangono comunque attivi dei focolari ridotti un po' sui vari scenari in cui ci siamo stati impegnati, ben 8 scenari, tutti in area impervia e alcuni di questi anche in zone di grande pregio, anche con rischio di interfaccia.
3: Ecco, ricordiamo che la stagione estiva è una stagione particolarmente critica da questo punto di vista, ogni anno ne parliamo, quest'anno in cui le temperature sono roventi l'emergenza si intensifica?
1: Sì, diciamo che l'emergenza si intensifica in funzione appunto di parametri che riguardano la temperatura, il vento, l'umidità, diciamo la secchezza degli ambienti ovviamente facilita sia l'innesco ma anche la propagazione degli incendi, quindi qualunque tipo di innesco potrebbe determinare un fronte di incendio che poi potrebbe assorbire aree sempre più vaste con una grande velocità, mettendo a repentaglio naturalmente l'ambiente ma soprattutto le vite.
2: Certo, come bisogna agire per cercare di prevenire? Sa che una delle grandi polemiche di cui si è parlato in queste settimane, di cui si parla in realtà ogni anno, è che certo vengono spesi poi milioni per cercare di arginare i danni, ma spesso non si agisce preventivamente. È d'accordo con questa lettura? Non c'è abbastanza prevenzione nel nostro paese?
1: Diciamo che la prevenzione parte tutto dai comportamenti di ciascuno di noi, quindi a livello individuale, perché la prevenzione viene fatta soprattutto con le azioni di ogni giorno, attraverso anche diciamo il non cagionare occasioni in cui un piccolo fuoco possa trasformarsi in un'occasione diciamo di importante di incendio. Il resto naturalmente la fa un po' tutta la politica del territorio, perché comunque le ordinanze che comunque vengono rette anche coerentemente con i pericoli diciamo di pericoli di esposizione per gli incendi boschivi, oppure anche con situazioni che potrebbero magari essere evitate facilmente, magari in aree che sono di particolare suscettività e pregio, quello diciamo determina conseguentemente delle azioni che facilmente possono essere fatte.
3: Ecco, proprio sulla responsabilità personale avrei voluto sollecitarla, ci dà qualche dritta anche su quei comportamenti che vanno cambiati, magari anche cose molto semplici quando siamo in vacanza?
1: Beh, noi dobbiamo immaginare che un incendio si può originare, diciamo sì, naturalmente da un atto doloso, e questo ovviamente sono naturalmente le responsabilità più gravi, che ovviamente sono anche criminali. Ma si può originare anche da comportamenti negligenti, il fatto di semplicemente lasciare la famosa insomma anche della cicca di sigaretta alla brace, ma vorrei dire anche da lenti che potrebbero essere anche diciamo formate da anche pezzi diciamo di vetro, di bottiglie, diciamo situazioni che possono in qualche modo favorire grazie diciamo ai raggi del sole e poi naturalmente alla secchezza delle erbe, diciamo del materiale che c'è sotto, sicuramente un facile innesco, e fare in modo che effettivamente tutti quanti abbiamo con l'ambiente che ci circonda quel comportamento rispettoso che fa sì che l'introduzione di un elemento estraneo potrebbe determinare, anche se noi non lo sappiamo, una possibile occasione di incendio.
2: Certo, quindi fare sempre la massima attenzione, soprattutto in questo periodo, come ci diceva, che insomma il caldo, il clima sicuramente non aiutano. Grazie ad Alessandro Paola, direttore regionale dei Vigili del Fuoco Piemonte, per essere stato con noi. Torniamo a sentirci presto e buon lavoro in queste ore.
1: Grazie a voi e un saluto.
0: L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo e il prezzo del petrolio in apertura di mercati oggi è aumentato del 3,5%.
3: Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
0: Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia a causa di una dissezione aortica. Era appena rientrato da una missione in Ucraina della quale era un grande sostenitore, un vero patriota americano. Il saluto del presidente statunitense.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna registriamo 10 km di coda in aumento a causa di un incidente tra 5 auto. Qui si viaggia su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Inevitabili poi le ripercussioni sulla diramazione per Ravenna, con un chilometro di coda tra Ravenna e la 14 Adriatica verso quest'ultima. Per un tamponamento tra due auto segnaliamo poi code di un chilometro sulla 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Bologna. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo per traffico intenso ci sono code di 4 chilometri tra la fine della Complanare e la tangenziale di Roma Est verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
2: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:17 minuti, dato che siamo parlando di sport, non abbiamo ancora citato il ciclismo perché è in corso il Tour de France e c'è un'interessante proposta che arriva da Tadej Pogacar, che abbiamo imparato a conoscere, grande campione. Lui dice: siccome correre in questo periodo d'estate è un po' complicato perché si muore di caldo, facciamo così, facciamo partire le tappe all'alba. Io sono disposto a svegliarmi anche alle 4:30, dice.
3: Così alle 11 abbiamo finito. No, questo è il punto.
0: Ma è un'ottima idea. Ecco. Facciamolo.
6: Sì, beh, oddio, no. Comunque è complicato, però ci può stare, ci può stare. Vediamo, sentiamo cosa diranno, no?
3: State con noi, tra poco parliamo di voli.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Quest'estate il grande cinema è per tutti.
4: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Convenienza? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Un'ora?
20: No.
19: Un giorno?
20: No.
19: Un mese?
20: Fuochino.
19: Non mi dire, 2 mesi!
20: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: YouTube su RTL 102.5 alle 8 e 26 minuti. Allora, il Parlamento europeo ha recentemente approvato nuove regole che riguardano i diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo. Un tema particolarmente sentito perché ovviamente si coniuga bene con le vacanze, molti viaggeranno in aereo e va detto però che queste novità, ecco, che adesso spieghiamo, illustriamo, non sono ancora in vigore. Ne parliamo con Leonard Berberi del Corriere della Sera che ci ha raggiunto, grazie e bentornato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, subito la prima riflessione che appena diciamo portato avanti Enrico ed è: non sono operative, vero? Quando è che entrano in vigore?
1: Bisognerà aspettare l'estate 2027, quindi per altri 12 mesi almeno bisognerà pazientare e stare ancora dietro le regole stabilite nel 2004, che era un'era fa per quanto riguarda il trasporto aereo.
0: Allora, non sono delle svolte epocali, no, però magari mettono mano a quelli che possiamo definire dei fastidi o dei microfastidi di quando viaggiamo. Vorrei partire da un tema sentito, penso, da molti, che è il tema del no-show.
1: Ecco, il no-show è semplicemente quando una persona non si presenta al volo di andata e poi in automatico la compagnia aerea tende a cancellare il volo di ritorno. Uno può anche non andare, non prendere il volo di andata per tutta una serie di ragioni e magari cercare di tenersi il ritorno. Ecco, la Commissione europea, o meglio il Parlamento europeo, interviene su questo aspetto fastidioso e impone alle compagnie aeree di non cancellare il segmento di ritorno anche se uno non ha potuto prendere o non ha voluto prendere il segmento di andata. Devo dire che questa mossa era stata introdotta negli anni scorsi da parte delle compagnie aeree anche perché c'erano stati degli abusi da parte dei passeggeri che usavano il trucchetto del no-show per spendere di meno quei voli.
2: Allora, partiamo anche dalle questioni abbastanza rilevanti. Ci sono anche questioni legate ai genitori, figli, bagagli. Dacci un po' un quadro, Leonard.
1: Allora, ragionamento generale, hanno discusso per 13 anni su queste regole e poi alla fine non è che sia cambiato granché, insomma le cose bisogna dirsele. Forse due degli aspetti più importanti sono appunto quello dell'assegnazione del posto per quanto riguarda i genitori che viaggiano con i figli. Oggi chi viaggia con le low cost sostanzialmente prevede il pagamento del posto assegnato per il genitore, non per il figlio. L'Unione Europea dice che questa pratica non si può più fare, quindi chi viaggerà con i figli tra un anno non dovrà più sborsare dei soldi extra per scegliere il proprio posto e quindi stare seduto vicino ai figli. L'altro aspetto che cambia, sperando che poi le compagnie aeree davvero l'adottino, è la velocità nei rimborsi e nei risarcimenti. Ecco, da questo punto di vista si aspettano anche mesi, se non anni, a volte ricorrendo agli uffici legali specializzati. Ecco, l'Unione Europea dice no, questa cosa non è più tollerabile.
3: Ecco, Leonardo, proprio su questo volevo andare, perché appunto in linea teorica tutti sappiamo che ci sono degli risarcimenti anche importanti in caso di ritardo e che vanno ad aumentare poi proprio a seconda delle ore di ritardo subite, a volte anche giorni, però in pochi poi alla fine ci attiviamo per ottenere questi risarcimenti perché spesso è molto complesso, dovrebbe anche diventare più semplice quindi da questo punto di vista.
1: È uno degli aspetti sui quali interviene la nuova regolamentazione, è appunto quello di rendere più facile per le persone chiedere il rimborso, anche più facile da un punto di vista proprio della comunicazione lato compagnie aeree. Io sono abbastanza scettico perché i risarcimenti e i rimborsi, che sono due voci separate, sono diciamo un costo per le compagnie aeree, un costo operativo e niente male. Quindi loro sfruttano il fatto che circa un quarto delle persone chiede davvero il rimborso e il risarcimento, mentre tutti gli altri dicono va bene, lasciamo stare, tanto per 100-200 euro non entro diciamo in una discussione lunga con le compagnie aeree. L'aspetto su cui non si interviene è il bagaglio a mano, che resta a pagamento. Infatti, nonostante diciamo una frase molto bizzarra dell'Unione Europea per cui dice no, le compagnie aeree devono far vedere che il prezzo esposto al pubblico deve essere quello includendo il bagaglio a mano, e questo ha generato un po' di confusione nel senso via il bagaglio a mano a pagamento. No, il bagaglio a mano resterà a pagamento.
0: Si continuerà a pagare, si continuerà a incastrarlo lì a volte anche con la forza per riuscire
1: a litigare anche.
0: Esatto, non pagare il supplemento per quei 3 mm. Leonardo, prima di salutarti approfittiamo ovviamente del fatto che tu sia qui per chiederti che estate è dal punto di vista dei voli. Doveva essere un'estate veramente complicata, no? Si è parlato delle difficoltà a reperire il carburante. Sta andando meglio del previsto anche in termini di traffico oppure no?
1: Allora, sta andando in termini di carburante, sta andando decisamente meglio del previsto. La chiusura di Hormuz o la parziale chiusura di Hormuz di questi giorni, insomma, non aiuta. Quindi, però, almeno fino a settembre dovremmo essere tranquilli in Europa. Per quanto riguarda il traffico aereo, si sta lentamente riprendendo, siamo ai livelli poco superiori a quelli dell'anno scorso. Iniziano ad esserci anche già i primi ritardi nei grandi e medi aeroporti europei, per cui chi si ritrova a prendere un volo dopo le 3-4 del pomeriggio inizia già ad affrontare dei ritardi significativi da questo punto di vista. Resta il consiglio di sempre: meglio prendere i voli al mattino presto, la cosiddetta prima ondata, perché sono quelli meno esposti ai ritardi.
2: Assolutamente. E a prezzi come siamo messi, veloce, che poi chiudiamo?
1: A prezzi siamo messi che siamo molto più alti dell'anno scorso.
2: Temevo.
1: Diciamo, il last minute mi sa che quest'anno ce lo dobbiamo dimenticare.
0: Oh, potevamo chiudere 30 secondi prima, stavamo meglio. Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
3: Non si fermano gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, anche nel fine settimana sono stati registrati raid incrociati tra le parti in guerra. Teheran ha annunciato ieri di aver chiuso la navigazione di nuovo lo stretto di Hormuz, circostanza smentita dal presidente americano Trump. E almeno 27 persone sono morte ieri sera nell'incendio scoppiato in un bar alle periferie della capitale della Thailandia, Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. La maggior parte delle vittime sarebbe stata uccisa dal fumo. Non chiare le cause della tragedia. E infine oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina, mentre gli attacchi tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca. È tutto per il momento, ora New It.

0: La voce di Ultimo, quando dorme la città, alle 8:36 minuti, questa è Non Stop News. Allora continuiamo con la nostra ampia pagina sportiva di oggi. È arrivato il momento del tennis. Ieri la finale a Wimbledon tra Sinner e Zverev, abbiamo visto un altro grande successo da parte del nostro altoatesino. Facciamo il punto allora su come è andato questo torneo con Ivan Ljubicic, ex tennista di grande successo, oggi allenatore. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Allora, intanto partiamo proprio da questa meravigliosa gara che ha portato Sinner alla vittoria per la seconda volta del torneo di Wimbledon. Oggi tutti i quotidiani lo fotografano mentre alza appunto questo bellissimo trofeo. E allora ti chiedo, che partita hai visto?
1: È una gara durissima, soprattutto i primi due set giocati benissimo dallo tedesco. Per me è una delle migliori partite, se non la migliore partita di Zverev da quando lo vedo. Sinner è riuscito a rimanere concentrato, a rimanere attaccato e a vincere soprattutto quel tiebreak del secondo set, che secondo me era fondamentale perché un eventuale 2-7-0 per Zverev sarebbe stato veramente molto difficile da ribaltare. Invece ha vinto il secondo set e poi, come andava via il sole, Jannik giocava sempre meglio, trovava più ritmo e riusciva soprattutto a rispondere al servizio di Zverev sempre di più, e poi alla fine ha vinto meritatamente.
3: Ecco, come dicevi, può essere che proprio quando Zverev nel terzo set ha subito il break ed è andato in difficoltà sia stato proprio quello il momento in cui Sinner ha di fatto cambiato marcia?
1: Sì, però non proprio semplicissimo, perché su tre pari al terzo set ha avuto una palla break Zverev e Jannik ha fatto una giocata incredibile, seguita dalla smorzata, dove tra l'altro Zverev è scivolato e sembrava che si è fatto anche male, che poi alla fine non aveva nulla, però ha rischiato grosso anche nel terzo set, che sembrava con il risultato che 6-3 che avesse vinto facile, invece non è stato per nulla semplice. Solo che poi dopo 2-7-1 si è visto anche negli occhi di Jannik, che da lì in poi ha cominciato a prendere fiducia e crederci sempre di più.
4: Ecco, Ivan Ljubicic, pensi che adesso Sinner sia ufficialmente tornato nella sua forma migliore? Lo avevamo visto a Roland Garros, che insomma aveva accusato un malore, ci eravamo anche preoccupati. Adesso è completamente ripreso o pensi che dobbiamo ancora aspettare un pochino per vederlo al meglio?
1: No, beh, semifinale con Djokovic e la finale con Zverev, abbiamo visto il vecchio, tra le virgolette, vecchio Jannik, quello che domina, che gioca benissimo e che è il miglior tennista del mondo in questo momento. Dobbiamo anche abituarci che Zverev è il numero due del mondo e lo sarà per un periodo molto lungo, perché Alcaraz è fuori dalla competizione per infortunio al polso, quindi i migliori due tennisti li abbiamo visti oggi in campo.
2: Allora grazie davvero a Ivan Ljubicic per questo racconto della gara che ha chiuso Wimbledon 2026. Grazie, ci sentiamo presto.
1: Prego, grazie a voi.
0: Grazie mille. Allora, 8:39 minuti, tra poco riavvolgiamo il nastro sui principali fatti del giorno e parliamo anche di attualità economica, perché questa storia di Hormuz, un po' aperto, un po' chiuso, ovviamente ha delle ripercussioni. Le approfondiamo tra poco.
5: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Si è spento Sam Neill, per il grande pubblico è stato il dottor Alan Grant nella serie di film Jurassic Park. È morto in Australia, aveva 78 anni ed è stato anche uno dei volti più popolari degli anni 90, recitando in blockbuster come in pellicole d'autore.
1: L'Iran ha rivendicato l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti invece hanno completato la terza serie di raid contro postazioni di Teheran. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso di nuovo. Il prezzo del petrolio in apertura dei mercati oggi è aumentato del 3,5%.
0: E a Parigi si svolgerà in giornata una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev intanto non si fermano. Questa mattina il Cremlino ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite in raid con droni nella regione di Mosca.
2: 8:48, come anticipato torniamo a commentare l'attualità con un particolare sguardo all'economia. Con noi, come spesso accade di lunedì, il professor Carlo Cottarelli. Buongiorno e ben ritrovato, professore.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, veniamo alle ricadute, ne facciamo cenno anche nel notiziario flash di questa guerra, per come si sta mettendo sull'economia. Lo stretto di Hormuz è stato di nuovo chiuso, lo raccontavamo, dopo un mese di giugno che ci aveva insomma consegnato qualche speranza con la parziale ripresa del traffico sullo stretto. Come stanno le cose e quali sono le possibili conseguenze sulle economie, tenendo presente il nodo non secondario delle riserve di petrolio? Professore.
3: Sì, non è una buona notizia, però i mercati hanno reagito in maniera limitata, come peraltro era già successo in simili occasioni. Anche la chiusura iniziale, il prezzo del petrolio è andato a 100-110 euro al barile, mi sarei aspettato anche di più. Adesso l'aumento è stato di qualche dollaro, 3%, non è una cifra enorme. Si tratta, di nuovo, questo avviene in parte perché i mercati ritengono che non sia più una chiusura definitiva e poi perché il mondo si sta adattando a vivere con un prezzo del petrolio più alto, alcuni consumi si sono ridotti, si creano canali alternativi. Quindi andremo avanti con questa situazione di apertura e chiusura, però l'economia mondiale non sembra risentire in maniera fondamentale. La stessa economia italiana nel secondo trimestre, abbiamo avuto forti aumenti dell'occupazione ad aprile, forti aumenti a maggio. Tra la fine di questo mese l'Istat uscirà con le stime della crescita del PIL nel secondo trimestre, vedremo, ma non sembra però che sia un disastro.
4: Ecco, se lo aspettava, professore, perché giustamente in un primo momento l'allarme era stato alto, si parlava e abbiamo visto, per carità, i prezzi aumentare, però lei ci diceva non forse come ci saremmo aspettati. Lei se lo aspettava che tutto sommato poi sarebbe tutto un po', come posso dire, sarebbe stato tutto un po' calmierato?
3: Io fin dall'inizio ho detto che secondo me la cosa non avrebbe raggiunto limiti estremi, perché la guerra nella forma iniziale non poteva andare avanti per troppo tempo, perché Trump non si poteva permettere una guerra troppo intensa e troppo prolungata per via delle elezioni di midterm e della caduta della sua popolarità e soprattutto dall'aumento del prezzo della benzina negli Stati Uniti. Quindi alla fine questo è più o meno quello che sta succedendo. Poi naturalmente c'è sempre la possibilità che le cose peggiorino e crollino tutto d'un colpo, però come dico, per ora il mondo si sta aggiustando alla nuova situazione, anche le borse, la reazione delle borse è stata controllata.

0: Professore, veniamo a un altro tema che però si lega con la guerra, in realtà anche con un'altra guerra, quella in Ucraina, che dura da troppo tempo. La scorsa settimana abbiamo commentato il vertice NATO in Turchia ad Ankara e il dibattito che ci ha consegnato il weekend sul fronte politico interno è di poca convinzione, diciamo, di non unanimità a proseguire gli aiuti militari a Kiev, gli aiuti militari all'Ucraina. Giuseppe Conte ha detto al Partito Democratico: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. Ha risposto il responsabile esteri della PD Provenzano, che ha detto: il sostegno anche militare all'Ucraina non si cambia, insomma siamo in dovere di portarlo avanti. È l'anteprima di una campagna elettorale che su questo fronte sarà parecchio tormentata?
1: Su questo fronte e su tanti altri fronti avremo la solita ondata di promesse elettorali che poi risulterà difficile mantenere. Adesso porgo questa domanda come occasione per parlare di questa raccolta di firme che abbiamo lanciato con la Fondazione Einaudi per l'approvazione di una legge che io avevo presentato quei pochi mesi che sono stato al Senato e che ancora potrebbe essere approvata, per richiedere ai partiti di indicare nei loro programmi elettorali non soltanto quello che promettono di fare, ma anche da dove prenderanno i soldi, perché noi non vorremmo avere come amministratore del nostro condominio qualcuno che dice: voglio costruire un ascensore, e non vi dice quanto costa e né da dove prendo i soldi. Però per il condominio Italia facciamo così. Abbiamo superato le 15.000 firme in pochi giorni. Per firmare basta andare o sui miei social o sul sito della Fondazione Einaudi, fondazioneluigieinaudi.it, speriamo che si vada avanti e che i partiti ascoltino.
0: Sì, insomma, è una proposta di buon senso. Tu mi proponi delle cose affinché io vada poi in cabina a votarti, però mi devi dire come le finanzi, come hai intenzione di coprirle, altrimenti restano idee. Troppo spesso abbiamo visto questa dinamica. Le voglio chiedere, le avrei chiesto come sta andando dal punto di vista della raccolta delle firme, ma ci ha già risposto, se si è fatto vivo qualche leader di partito, no, che voglia magari, insomma, appoggiare in maniera responsabile, o anche qualche politico, questa proposta che state portando avanti.
1: Beh, c'è stata Azione che ha rilanciato la proposta, anche il Partito Liberal Democratico ha fatto, mi sembra, la stessa cosa. Al di là di questi però non ce ne sono stati, però un primo risultato concreto è che il disegno di legge è stato incardinato. L'incardinamento di disegno di legge è la condizione necessaria poi perché si possa iniziare la discussione, ma non vuol dire che la discussione sarà iniziata, dipende poi appunto dai partiti, dai capigruppo, in questo caso al Senato, di decidere se la legge verrà discussa, cosa che ancora non è stato fatto, quindi bisogna andare avanti con la raccolta firme.
2: Certo, quindi ovviamente continueremo ad aggiornarci anche su questo fronte. In chiusura la riporto giusto per concludere il ragionamento che avevamo iniziato sul centro-sinistra, quindi il problema è evidentemente la politica estera. Si parla di questa gamba centrista e moderata che manca al momento all'alleanza, e diciamo, lei vede un leader, una figura che potrebbe fare un po' da federatore, magari strizzando l'occhio anche a quella parte più moderata?
1: Ma bisogna anche vedere se adesso si sta cercando anche un federatore nell'area di capo della coalizione nell'area di centro-sinistra, quella centrista, anche quella è una questione. Io sono parecchio che dico che l'area liberale democratica, sono un secolo che divide, sarebbe ora che si muovesse insieme, però al momento non è ancora ovvio quello che accadrà.
0: Vedremo, insomma, che cosa ci riserveranno le prossime settimane, che saranno calde da tutti i punti di vista. Grazie al professor Carlo Cottarelli, buona settimana e a presto.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: A 8:55 minuti, allora il gran finale di oggi.
5: Io dico solo che lui è James Brown.
2: Ecco, in un mondo tutto di uomini, ma ce ne sarà uno che possa federare il suo centro-sinistro, no? Anche una donna, nel caso. La Salis che dice?
5: Vabbè.

0: and bitterness.
1: È così, James Brown, It's a Man's World. Sono le 8:58 minuti, stiamo per arrivare a saluti e ringraziamenti, e tra i ringraziamenti ce n'è uno speciale, il nostro compagno di viaggio della settimana. Ringraziamo Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile, fresco e cremoso, ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
2: Classico, Vitality, Fitline, Light, senza lattosio, alle erbe e delicato alla capra. Di formaggio spalmabile, fresco e cremoso, Exquisa ce n'è per tutti i gusti.
3: E allora non vi resta che scoprire il vostro preferito. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Grazie regia, Ricky Ristar con Pingegno Milano, grazie a Andy Ceccarelli e Roma. Noi torniamo domani per una nuova puntata di Non Stop News con Giuseppe Renzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
4: A domani,
3: una buona giornata, ciao. Anche a Villa Biscossi, siamo in provincia di Pavia, quasi le 9, buona giornata.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura facciamo il punto sulla guerra tra Stati Uniti ed Iran. Gli attacchi reciproci sono ripresi. Mario, vai.
7: Raid incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle ultime ore. Si combatte su più fronti e torna alta la tensione nel Golfo. Tra ieri sera e questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani, colpendo sistemi di difesa aerea, radar, missili e droni. Washington afferma di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, un attacco sulla città di Mashhad ha provocato un morto e 4 feriti. L'Iran ha risposto colpendo basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie rivendicano attacchi contro depositi di missili, sistemi Patriot e lanciatori HIMARS e annunciano che le operazioni di ritorsione continueranno. Nel frattempo il mercato del petrolio guarda lo stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale.
6: La cronaca italiana, omicidio, suicidio nel fine settimana a Bologna, dove un 82enne ha esploso, 2 colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie malata di 86 anni che dormiva. Poi l'uomo si è tolto la vita. Cambiamo ancora argomento, lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni in Australia l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill. Era conosciuto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del dottor Grant in Jurassic Park e per il film Lezioni di piano. Prima del calcio un flash di economia, borse dell'Asia.

0: Asia contrastate oggi a Tokyo, oggi con Tokyo a meno 1,92% e Hong Kong a più 0,07%. Seoul invece ha terminato perdendo, pensate, quasi il 9%. Future sull'indice FTSE MIB in calo dello 0,47% prima dell'apertura di Piazza Affari. Siamo allo sport, in attesa delle due semifinali dei mondiali Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, in programma domani e mercoledì. Parte della Serie A inizierà oggi la preparazione. Enzo Tamborra.
1: Arrivano i nostri. Distratti dai mondiali, si fa fatica a pensare che già da oggi mezza Serie A muoverà i primi passi in vista della prossima stagione. E poco importa che sul mercato sia caduto poco o nulla e che molti protagonisti arriveranno in ritardo per recuperare le fatiche della rassegna iridata. Dopo il Torino, che ha già raggiunto Pinzolo, oggi sarà la volta della Roma, che dopo Trigoria partirà per il Galles, della Fiorentina, che dal Viola Park si trasferirà in Inghilterra, e di Atalanta, Lazio, Milan e Juventus, emblema di un mercato tutto da recifrare. Il 16 luglio inizierà la preparazione della squadra campione d'Italia dell'Inter, il giorno dopo toccherà ai vice campioni del Napoli.
0: È tutto meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone sull'Italia. Tempo stabile, assolato da nord a sud. Tanto sole ma anche tanto caldo, con le temperature durante il pomeriggio fino a 35 gradi al nord, 37 gradi sulle centrali tireniche e valori di 40 gradi in Sardegna. Comunque una giornata soleggiata, brevi temporali di calore verso la serata sull'arco alpino. Tutti i dettagli sull'app di Travi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna registriamo 4 km di coda a causa di un incidente ora risolto. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Inevitabili però le ripercussioni sulla diramazione per Ravenna, con un chilometro di coda tra Ravenna e la 14 Adriatica verso quest'ultima. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la 22 del Brennero verso Bologna si segnalano 6 km di coda per un incidente che ha visto coinvolte due auto, ora spostate in piazzola di sosta. Il traffico qui torna a scorrere su tutte le corsie, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Infine, un mezzo in fiamme genera code di un chilometro sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: buona mattina.
1: Ammazza.
0: Ah, subito. Lunedì 13 luglio. Sigla. Vai. Buongiorno, we are family.
1: Come on. Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Buongiorno amici, buongiorno Ricky, buongiorno Pio, ciao Luca, soprattutto buongiorno a Sara, Jay, Giulietta, vedo Sara vestita di verde. Ah,
2: ma Sara, Dio, ma come stai bene oggi?
1: Ma grazie, veramente bella. Ma me la metto più spesso, tutti i giorni mi metterò questa camicia adesso, senza lavarla.
3: Speranza.
0: Poi amico all'ascolto, è quel vedo non vedo, no? Quella roba che ti
1: non si vede niente, sei te che vedi, perché chissà che pensi.
4: Sai, l'immaginazione fa delle cose meravigliose.
2: Ma no, ma tu sei scatenato in questo periodo, cosa sta succedendo? Cioè quando il gatto non c'è, i topi ballano.
1: È per quello, perché la moglie è lontana, la solitudine gli fa questo effetto.
4: Però io vorrei solo sottolineare che stiamo parlando alla prima radio d'Italia, quindi magari cioè la moglie potrebbe avere la radio accesa. Ciao Zaira, buongiorno. Figurati.
0: Va bene, invece voi amici all'ascolto, dove siete?
1: Cambia argomento,
0: per forza. Certo. Dove siete, ascoltatori? In vacanza? Siete

0: a casa, sì. Fate la vacanza a casa, sì. Insomma,
1: allora diteci. Secondo me, nelle mie statistiche personali del traffico nella strada, sì. Secondo me tanti sono andati in vacanza, mm-hmm. Perché non so voi, ma io stamattina poco traffico.
0: No, a Milano, qua però, a Roma si lavora, amici.
2: No, anche a Milano, poi il lunedì, scusate, dov'è che sono andati? Il lunedì 13
1: vabbè,
2: luglio.
1: Saranno già in ferie, ci
2: dici?
1: Sarà
3: smart ci sarà working.
1: Ma no, ma qualcuno che è in ferie, in vacanza c'è? Chiediamolo, sì. 378-378-1025.
2: I furbi che non vanno ad agosto, allora, loro sono lungimiranti.
3: Siete già in vacanza e se sì e siete già svegli, per quale ragione? Anche voi sposati con Jennifer Pressman?
1: È una domanda, questo 378-378-1025? Va bene, allora noi un volante?
2: Sì, perché lunedì, the best day of the week. Yeah!
3: Oh. E noi salutiamo anche Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
1: Esatto, io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
2: È vero, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sono sempre freschissimi.
1: E da Eurospin la spesa è intelligente. Oh. Evviva, allora noi non arriveremo mai ai livelli di Eurospin,
2: no,
1: quindi
2: guarda,
1: adeguatevi a queste due ore di intelligenza, insomma.
2: Mediocre.
1: Mediocre,
2: grazie.
1: Dai.

0: Cesare Cremonini, buongiorno, lunedì 13 luglio, buon inizio di settimana ovviamente con la famiglia. Noi saremo in diretta, devo dire, tutta l'estate, anche sappiatelo, un po' divisi nel periodo di agosto, però siamo sempre con voi, vi vogliamo bene, no?
1: La radio non va mai in vacanza.
0: No,
1: anzi,
0: siamo sempre con voi.
2: Soprattutto esatto. Quando voi siete in vacanza, noi ci siamo, questa
1: è in
2: la
1: macchina,
2: verità.
1: Soprattutto.
0: Ecco, sì, insomma, dove volete noi ci siamo, per riassumere il concetto.
1: Veniamo a trovare minaccia praticamente.
0: Vai, audio, sì, vai, Riccuzzo, metti un po' di messaggio.
3: Ciao ragazzi. Diciamola tutta, qualcuno sarà anche in vacanza, le scuole sono chiuse, ma è lunedì e molti negozi di abbigliamento e dintorni sono anche chiusi. E quindi sommando le varie cose, ecco che finalmente si può viaggiare. Sono Carla da Torino.
1: Un po' sexy, mi è un po' sexy. Come mai stamattina così?
4: All'idea di non incontrare il traffico.
2: No, no, allora quello. Potrebbe essere assonnata, potrebbe essere che sa che il messaggio arriva a Carocci, a Viscardi e quindi sì, dai, smettila. Ancora?
4: Vai.
5: Ciao, buongiorno a tutti, sono Lensi da Trieste. Ciao. Vi voglio tanto bene, ma scusatemi, questa settimana non mi siete mancate perché ero in Francia.
4: Eccola là.
5: Stupenda.
4: Era in vacanza. Ciao.
1: Sì. In Francia. Vuoi mettere noi con un baguette?
0: Sì. Diglielo alla signora.
1: Un ottimo paragone.
2: A volte produciamo gli stessi effetti in realtà di una baguette. No, però per dirlo all'amica, seguici attraverso l'app. Cioè, non è che quando andate via poi non ci seguite più. Che succede?
0: Se no sta baguette lo sai
1: che fine fai?
0: No, era così per dire.
4: Chi altri?
6: Jennifer, Stefano da Napoli. E tu devi far brevettare quel Yahoo, eh? E mica lo possono fare tutti quanti. Quello è tuo.
1: Perché

0: Ma perché qualcun altro l'ha fatto? No,
1: infatti, questa cosa ci è sfuggita.
0: Chi l'ha rubato?
2: Polemica, c'è una polemica in corso.
1: Faremo le indagini.
3: Ultimo messaggio, credo. Sentiamo.
4: Vacanze rigorosamente in settembre. Ora smart working all'aria condizionata.
1: Lui ha capito tutto, amici.
2: Sì, non è male settembre, devo dire la verità. Solo che il problema, il tema è resistere tutta l'estate fino ad arrivare a settembre.
1: Però smart working con l'aria condizionata.
2: Sì,
1: va via.
5: Smart working, tu fai finta di essere lì a lavoro. Certo. In realtà vai in piscina, lasci, metti i piedi a mollo e poi ritorni.
2: Non funziona così, Emanuele.
1: Ogni tanto dai una botta al mouse per vedere che sei attivo.
2: Ma quelli siete voi due smart working, non i nostri ascoltatori.
5: Scusami, chiudo la videocamera, ma sono qui e ti sto ascoltando, certo. Tranquillo.
2: E quello è quello che fai tu, cioè che,
5: no,
2: che mandi l'ologramma al posto tuo alla radio. Sì, lo sappiamo che non sei vero, sei finto, in realtà è un ologramma.
1: No, invece ce l'abbiamo in carne e ossa. E quanta carne ultimamente.
5: Saluto la signora Carla ancora, grazie.

0: Soler, 9:23, la famiglia RTL 102.5. Occhio a segnarvi questa data. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurix Live e quest'anno la line-up è davvero super.
1: Sì, partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua. Ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, in un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Bancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e Merck e Cremon.
2: E ancora la combo LDH 7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nero. I biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona sono ovviamente già disponibili, quindi prendete le vostre prevenite su ticketone.it.
1: Oh, che meraviglia, che belli appuntamenti, ma quante cose vi regaliamo noi RTL 102.5?
3: Tantissime.
1: Cioè, musica così potente, bella, top dell'estate 2026.
3: E poi diciamolo che in mezzo a tutti questi artisti c'è anche una delle presentatrici che...
1: Esatto. Chi è?
3: Paola Di Benedetto.
1: Ecco, brava.
2: E poi basta. Guarda.
1: Giulia,
2: solo perché non mi dai biglietti.
1: Laura, Maria, Giovanna,
2: Francesca.
1: Filippa, Biati. Ecco, anche Filippa tu aggiunto.
2: Bello, piace.
1: Vabbè.
3: Filippa non è male, se posso.
1: Vero? Bello Filippa. Se ne starebbe anche bene, secondo me.
2: Però chiamo Giulia.
1: Vocali?
4: Sì. Vocali. Sono Serena della Val di Penso. Io amo il caldo, ma ragazzi, questo non lo sopporto più. Io compro un freezer e mi ci metto dentro a me, altro che la nonna per la pensione. Vado dentro io, cioè, bacioni.
3: Il freezer per la nonna per la pensione. Attenzione,
2: ma
3: che
2: c'era
3: qui
2: un c'è film, io mi ricordo un film così.
0: Fabio De Luigi, signori, non toccate qua il gota.
1: Come si chiama il film, Emanuele?
2: Tipo, non lo so. Tipo qualcosa, la nonna nel freezer, sì. una roba del genere.
1: Mi manca, ma
0: però fa ridere. No, sì.
1: A me, io ricordo Weekend col morto, ma è un'altra roba.
0: Quello anni 90,
1: esatto,
0: quello anni 90.
1: Esatto, va bene. Comunque un abbraccio a tutti voi che siete in vacanza o che state tornando alle vacanze. C'è un'amica che commercialista ha detto per esempio che le ha già fatte a giugno, quindi mo ad Arva a settembre.
0: Però il commercialista adesso che non ci chiami il 13 luglio, certo. Cioè gentilmente adesso.
3: Ma voi cosa fate? Rispondete subito al commercialista?

0: diretta, così sapete di che morte dovete morire, o rinviate lentamente il dolore dicendo vabbè rispondo domani.
1: Io archivio la chat come faccio con voi, quindi ignoro.
2: Allora, il mio manda prima la mail e poi mi manda il WhatsApp.
1: Sollecita.
2: E mi dice, senti, posso? Ma posso che per forza? Allora, cioè non è che...
0: Il mio ha scritto nei giorni scorsi, ci sentiamo? Io gli ho risposto, rateizzare. Cioè non voglio sapere niente, parola d'ordine, rateizzare.
3: Va bene amici, tra poco invece rateizziamo tutto il gossip che arriva da Wimbledon, che Jay nel weekend ha mandato solo foto dei VIP presenti ieri.
1: Sono piena così di pettegolezzi.
3: Va bene, tra poco.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su Conad.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl, vale davvero.
11: Hai fame?
9: Sì.
11: Molta?
9: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
11: Fritto?
9: No.
11: Croccante?
9: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
11: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
12: Vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Gaia su RTL 102.5, lunedì, buongiorno, buona mattinata, sempre in diretta alle 9.38. Allora, se siamo pronti, signori, adesso un Wimbledon come non è mai stato raccontato. Certo. Le esclusive di Jennifer Pressman, sigla, vai.
1: Parto con l'elenco dei VIPs che c'erano.
0: Guarda, come vuoi.
1: A parte che Kate Middleton e Principe William, che si sa, erano già lì.
2: Si sa.
1: Nicole Kidman era seduto di fianco a Anna Wintour. C'era Ben Stiller, Dustin Hoffman, Sienna Miller.
0: Hoffman.
1: Lily Collins, Jennifer Lopez, Bad Bunny,
2: Hola.
1: Grace Jones, un sacco di gente, tutti vestiti tra l'altro in Ralph Lauren, che ha fatto lo sponsor.
2: Poverini.
1: Allora, sì, questo era Wimbledon. Posso parlare anche della partita?
0: Ma
1: di
0: no, così
1: okay. Vabbè.
0: Cioè, neanche il tempo di commentare una cosa, no?
2: Per esempio, che non ci fosse l'altro figlio dei reali, Louis, non c'era.
1: Io non ho visto Louis.
2: Non c'era.
1: Lei non l'ha visto, Sara.
3: C'era Charlotte,
1: se non l'ha visto, non l'ha visto.
2: C'era Charlotte e c'era anche George. Pare che Louis non venga invitato perché è un po' monello.
0: Beh,
2: non riesca a stare troppo a posto a modino.
1: Ma anche perché a Wimbledon devi stare in silenzio,
2: sì.
1: Non puoi far casino.
2: Infatti sì, poi sai che fa le corna, lui fa una
3: serie. Bravo, è il nostro guru.
1: Scusate,
0: potrebbe essere mio figlio, bravo.
1: No, dimmi, perché Jay ha detto che c'era Bad Bunny, vero?
2: C'era Bad Bunny,
1: e tra l'altro è stato visto con la sua fidanzata storica Gabriella, quindi vedi che c'erano dei gossip.
3: Peraltro,
1: che potesse stare, invece
3: scusatemi,
1: no.
3: Ma il principe Williams la notte prima non era a vedere la partita,
1: sì,
3: a Miami,
1: sì,
3: dell'Inghilterra?
2: E faceva i cori, faceva
3: certo,
2: i cori dalle spalle.
1: Volevo aggiungere anche quella, però magari faccio. Vabbè,
2: vai.
1: C'è stata la partita, avete visto, Inghilterra e Norvegia.
3: Sì.
1: Ha vinto la Inghilterra. C'era tutti i Beckham sui spalti, tutta la famiglia tranne Brooklyn ovviamente. E c'era Victoria. Quando hanno vinto, Victoria era lì seduta, senza emozione.
2: Impassibile.
1: E infatti tutti i social l'hanno criticata. E David ha dovuto difenderla perché era lì, non ha festeggiato.
2: Non ha esultato.
1: Non ha esultato e quindi David ha detto no, lei è sempre così. Sì, ma fidatevi, era contentissima.
3: Cioè, uno deve festeggiare a comando, scusa, se uno vuole stare seduta, sta seduta,
1: poi
3: era contenta dentro.
1: Potrà
3: ma
1: gioire come meglio crede.
2: Sì, poi ragazzi, quando si ride troppo si formano le rughe. Non
1: lei lo sa molto bene, lei lo sa, vabbè.
2: Più serietà, mi raccomando, grazie Jennifer Pressman.
1: Ci sarebbe altro, però ve lo risparmio.
0: Vabbè, allora parla tutta te la radio oggi, 2 ore fino alle 11, mettiamo New Hit.
3: Vabbè, New Hit, dai.

0: Smith, Good Old Days, nella famiglia RTL 102.5. Allora, ultime considerazioni comunque sul nostro Sinner, che ha fatto doppietta poi alla fine, sempre.
1: Sì, beh, seconda volta, secondo trofeo vinto a Wimbledon, con 4 milioni e passa di trofeo.
2: Così,
1: diciamolo,
2: quello,
1: questo non è importante,
2: no?
1: Beh, no, però quest'anno è aumentato anche il premio, per cui ancora più valore la cosa.
2: Quasi 100 milioni di patrimonio per Yannick Sinner.
1: Sì. Il bello è che durante la partita lui ha avuto la capacità di beccare la mamma, che è uscita un paio di volte.
2: Cioè, incredibile, è riuscito a dire nell'intervista finale: ho visto che mia mamma è uscita dagli spalti due volte. Cioè, sei lì, ti giochi Wimbledon, ti giochi 4 milioni e controlli dove va Siglinde.
1: Pazzesco. Sì. Ancora sulla partita da aggiungere in velocità?
3: Sì, c'era la City dell'Inghilterra, non riesco mai a pronunciare.
2: Tuchel.
3: Lui ha criticato la sua squadra nonostante la vittoria. Ha detto: guarda, abbiamo giocato malissimo, non sono per niente felice, abbiamo tanto lavoro da fare ancora. Quindi erano anche tutti contro.
1: Beh, giusto, dai, ci sono ancora delle partite importanti da giocare.
3: Bello tosto, bello tosto. Però i calciatori non erano contenti, ovviamente.
1: Vai, Jay.
3: Allora, pensate a quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Chissà che emozione.
2: Altro che, però, anche noi possiamo essere dei piccoli Colombo. Basta andare a fare la spesa da Eurospin ed esplorare l'app Family per scoprire tutte le offerte e i vantaggi.
1: Allora, io sono una grandissima esploratrice, perché ogni giorno vado sull'app Family di Eurospin e sono anche un piccolo genio, perché vado sempre da Eurospin. Non ridete?
3: Vabbè, per quello allora sì, in effetti sei un piccolo genio. È proprio vero, certe scoperte ti cambiano la spesa. Cambiano perfino la Biati, pensa.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: mai più. Allora, volevo dire questo a Noemi. Sappi che Sara Calogiuri questa la canta con gli occhi chiusi.
1: Sì, sì, sì.
0: È lì che dice, guarda, mi piace, la mia canzone preferita.
1: Mi piace. Quando sono anche in macchina e ascolto la radio e la becco, tac, proprio a parte il movimento.
2: Ho un bel groove.
0: Sì, suona bene. Va bene, amici, 9.54, Ricuzzolo Mondiali. Io. Tutti, a casa.
3: Dai,
0: let's go. Non ho ancora capito il testo, volevo dirlo, sì. Però.
1: Vabbè, però magari... scusa, Maldini lo senti chiaramente all'interno del testo o no? Non l'hai sentito?
0: Infatti, partiamo dalla fine, brava, sì, Maldini lo dice. Maldini, oh, comunque ce l'ha fatta, abbiamo Maldini in nazionale, oh, avete letto, no? Sì. Sabato è uscita fuori la notizia.
1: Se lo merita, se lo merita.
2: Direttore tecnico insieme a Leonardo, strano. Bene. Che non è ancora partita la polemica sul fatto che prendiamo un brasiliano come consulente, no? Come
0: allora, abbiamo tempo di far polemiche, sì. Insomma, visto come siamo messi, scusate, al volo allenatore, passiamo da Pioli, perché ci do il nome di Pioli, a Guardiola. Questa è proprio la
1: ipotesi di allenatori dell'Italia.
3: Quando è che si decide?
0: Decideranno
2: a giorni, insomma, di fatto, insomma, però l'accoppiata Maldini Pioli ha portato lo scudetto al Milan. Inaspettato. No.
1: Pioli is on fire. Lui. Esatto.
3: Bei tempi.
1: Scusa, ma Conte in tutto questo c'è gli altri?
0: Allora, ovviamente Conte e Mancini sono i due nomi che già si sapevano, quelli nuovi sono appunto Pioli o qualcuno sogna Guardiola, ma insomma poi uno si può, vediamo, crociamo le dita. Tornando invece ai mondiali, allora domani c'è Francia-Spagna, mercoledì semifinale Inghilterra-Argentina, volevo solo col foglio davanti dirvi che l'unica che ha messo l'Inghilterra tra i finalisti è Jennifer.
3: Sì, speriamo che vinca. Sai, io sarei felicissima. Peccato sono i miei cugini.
2: Peccato che ha messo pure la Turchia. Cioè.
3: Vabbè, ma quella è una vecchia storia. Scusa, perché non segnali che ho la Francia invece ancora in gara?
0: Perché la Francia l'abbiamo messa un po' tutti, invece l'Inghilterra inizia dei mondiali.
1: Scusa, io cos'è che ciò che è rimasto?
3: È l'Inghilterra, evidentemente.
0: Tu hai Francia, Sara.
1: Solo la Francia.
0: E anche Spagna,
1: Vedi, vabbè, ricordavo.
3: Sarei ancora in gara.
1: Allora,
2: posso fare solo una piccola precisione?
1: Cosa?
2: Non sono i vostri cugini, sono i vostri genitori.
1: Non ho capito, mi sono persa la frase.
2: No, vabbè,
1: poi me lo dici, però?

0: la famiglia con le lacrime che ha fatto Sara.
1: La ragione sei tu.
2: Sì. Bella, bellissima questa canzone. Quanti pianti all'epoca, eppure mo un pochino, devo dire la verità. Scusate, per chiudere i mondiali, visto che insomma Haaland, poverino, è dovuto tornare a casa con tutta la squadra. Però quanti video ci sono su questo giocatore?
3: Beh, sì. Poi avete visto anche alcuni comportamenti con i tifosi, con i ragazzi, cioè incredibile.
4: Ma poi ci siamo affezionati.
1: Vero? Sì, ma io ho letto un ragazzo in Brasile che è stato bullizzato, poverino, a scuola, e lui ha mandato un video per incoraggiarlo.
2: Sì, è un amore.
1: Sì.
0: Okay. Proprio volevo far battute, ma è troppo serio, quindi direi news e poi ritorniamo. Baci, ciao.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Buongiorno anche a Bentivoglio, provincia di Bologna, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
3: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Inizio di settimana all'insegna del caldo. I prossimi saranno altri giorni di afa soffocante e temperature ben oltre le medie del periodo. Vero Enrico Galletti, buongiorno.
7: Buongiorno a te Max. L'ondata di calore si deve all'anticiclone africano che riporta temperature torride sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì in Sardegna picchi da 42-43 gradi. In generale assisteremo a valori di 7-8 gradi superiori alla media stagionale, una morsa di calore senza tregua che attanaglia anche l'Europa, in particolare la Francia, e continuerà a farlo fino alla fine del mese. Oggi, come nel fine settimana appena concluso, restano due le città da bollino rosso in Italia, Perugia e Firenze, e si guarda le conseguenze che caldo e notti tropicali possono avere sulle condizioni di salute di fragili e anziani. Allerta alta anche per gli incendi, rientrato l'allarme in Piemonte, l'avvento caldo ha alimentato ieri le fiamme a Siracusa, dove sono state evacuate diverse

0: abitazione, incendi anche in Puglia, Abruzzo e Lazio.
1: Lutto nel mondo del cinema per la morte dell'attore Sam Neill. Ascoltiamo Mario Vai.
2: Sam Neill aveva conquistato il cinema molto prima di Jurassic Park. L'attore neozelandese è morto a 78 anni dopo essere guarito dal cancro. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha parlato di una perdita improvvisa e inaspettata, arrivata però dopo la liberazione dalla malattia. Neill non è mai stato un divo alla ricerca dei riflettori, ma un interprete dalla misura rara, capace di attraversare mezzo secolo di cinema tra film d'autore e grandi produzioni, da Caccia a Ottobre Rosso a Lezioni di Piano fino a Possession e Il Seme della Follia, costruendo una carriera all'insegna della versatilità. Nel 1993 Steven Spielberg lo consacra con il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, personaggio che riprenderà nei capitoli successivi della saga. Dal cinema alla televisione, Sam Neill ha sempre rifiutato di essere più grande delle storie che raccontava, ha semplicemente fatto in modo che attraverso di lui quelle storie sembrassero vere.
1: Infine le contrattazioni in borsa. Buongiorno Marco Castelletti.
3: Buongiorno. Apertura negativa per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un ribasso di 0,1%. Negativo anche il FTSE Italia Midcap a meno 0,25%. Tra le blue chips si distinguono Inuit più 2,53% e Eni più 2,46%. In controtendenza Prismian meno 1,89% e Avio meno 1,37%. Il leggero aumento allo spread BTP Bund che si attesta a 78 punti. In aumento infine il petrolio a 79 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Il traffico.
4: Via Radio.
5: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa per un'auto andata in fiamme si sono formate code di 4 km in aumento. Due sono le corsie aperte al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa arteria segnaliamo inoltre code per traffico interno tra Chiesina Uzzanese e Prato Est verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto con code tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, che richiedono tempi di circa 2 ore, e code tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Ancona con tempi di circa 35 minuti. Infine un mezzo in avaria genera code sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la

0: 1025 Play.
1: Rieccola, c'è la famiglia Bollone di 105, ciao Ricky, ciao Pio in regia, buongiorno a Saretta, Jay, Giulietta, no, no. Buongiorno a Luca Scardi.
2: Sigla, vai!
1: Sigla della seconda ora, buongiorno!
3: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulie, scusa, ma cosa non si fa per non lavorare? Sì, cioè, rimettiamo più volte la sigla, così lavora Ricky, capito? Non noi.
1: Devi schiacciare il tasto, in effetti, vabbè.
3: Sì.
1: No,
3: scusate, vogliamo salutare anche tipo Fernando che fa il countdown. Mancano 12 giorni lavorativi alle vacanze.
4: Lavorativi, sì. Tra l'altro, sì. Vuol dire che sono più di 14 reali.
3: E Manu, esatto. A Natale quanti?
1: A Natale, no, mancano meno di 5.
5: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque dovrebbero fare il calendario dell'avvento delle vacanze estive. Sì. Ah, potrebbe essere un'idea.
3: Brava, mi piace. Beh, quando c'è da spippolare sorpresa, mi piace.
5: Cioccolatini, esatto.
1: Ho letto questo. Mancano meno di 10 settimane all'autunno e io sono molto felice.
5: Ma dai.
4: Comunque
5: a
4: Natale, copertina. 165 giorni.
0: Salida del vuelo con destino a la

0: stasera.
1: Pinguini tattici nucleari 10:13, dai che lunedì 13 luglio, buongiorno con la famiglia e con, finalmente devo dire, diamo anche dei consigli a chi è single nel periodo,
2: certo,
1: estivo.
2: Sì.
1: Luca, da quant'è che non sei single?
3: Da boh, mi ricordo più.
2: Beh, oddio, non credo che lui lo sia stato mai molto, credo, no?
1: Bomber.
3: Dipende se la versione era ufficiale o ufficiosa.
4: Qui abbiamo la lista delle frequentazioni. Io so cose che voi non sapete.
2: Meno male.
4: Non le vogliamo sapere, Jennifer.
3: E io le ho cancellate, Jennifer.
2: Dunque, tutti in Finlandia i single, perché lì hanno lanciato questa moda. In realtà si tratta di un video che è diventato virale, sì, e la cosa si sta un po' moltiplicando. Presente la palla di neve che diventa valanga?
3: Certo.
2: Sì. Ecco, quella roba lì in Finlandia ci sta pure. Tanto che addirittura una pagina Instagram ha ripreso questa viralità di questo video, che consiste in ciò. Consiste in questo. Voi andate al supermercato, muniti di un cestino rosa.
4: Ma perché? Prima l'ananas, poi adesso il cestino rosa.
2: Adesso il cestino
3: rosa.
2: Ma proprio
3: dentro il supermercato trovate il cestino rosa.
2: Sì, perché in questa maniera comunicate, potete comunicare a chi vi guarda che siete single.
4: Ma uno non può andare a fare una spesa in santa pace.
3: No,
4: cioè,
3: no,
4: non si può fare.
3: Metti che tu non lo sai, arrivi lì e tiri sul cestino rosa e mentre attraversi il supermercato.
4: Quello sei tu, mi sono sbagliato.
5: Ma cosa c'era dopo l'ananas? C'era anche un'altra cosa.
2: Non lo so, roba di frutta. Comunque, appunto, questa cosa sta diventando virale e probabilmente quindi dilagherà anche nel resto d'Europa.
4: Allora, lunedì vado a fare la spesa, quindi oggi vi avviserò se beccherò qualcuno.
2: Ma tu non
5: tu sei già sistemata.
4: No, ma non è per me, dico, se vedo qualcuno vi faccio sapere.
3: Vabbè, chiedo per un'amica.
1: Sì. Ha ragione Luca, io per sbaglio potrei prendere quello rosa e vedere che
4: succede.
2: Emanuele, marchi male.
4: Ma per reportare.
2: Sei stato in discoteca sabato.
4: Veramente?
2: Oggi vuoi il cestino rosa?
3: È un esperimento.
2: Sei fuori controllo.
6: Da certe idee che hanno invaso il campo.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve.
1: Non ho capito le ultime parole.
2: Meglio
1: quindi
2: di no.
3: Fabulous.
2: Hai capito benissimo.
1: Fabulous. Va bene, c'è un vocale, vai Ricky.
4: Buongiorno famiglia, Gino da Roma. Io mi ricordo una scena di un film molto bello, Arma letale, mi pare primo, secondo, insomma, uno o l'altro, in cui al supermercato Mel Gibson incontra Patsy Kensit e poi si innamorano, ma insomma poi è finita male per il film. E io da allora vado a fare la spesa quotidianamente, ma Patsy Kensit non l'ho incontrato. Buona giornata.
2: Salutiamo Luca Ward, che è qui con noi questa mattina.
5: È un doppiatore, l'amico all'ascolto.
2: Beh, allora sicuramente lavora con la voce, perché anche l'addizione era perfetta. Per cui
1: parla meglio di me, quello volevo dire. Insomma,
2: vabbè, non è che
3: non è difficile.
2: Però ce l'hai servita.
1: Grazie amici, vi abbraccio a tutti.
3: Ce l'hai messa lì, ma apposta.
2: Sì. Allora, a proposito di amore, visto che dicevamo appunto di questa nuova moda del cestino rosa in Finlandia per beccare gli altri single al supermercato.
3: Beh, arriva anche una statistica secondo cui a quanto pare gli infermieri sono coloro che tra

0: Capiscono di più nella vita. No. Allora, o non lo diciamo noi, eh? Cioè, è un'indagine praticamente che parte però da un dato statistico che non so quanto valido. Cioè, gli infermieri sarebbero la categoria più presente su alcune applicazioni di dating.
1: Beh, quindi se sono sulle app di dating significa automaticamente che tradiscono.
0: Vedi il volo pindarico dei titoli.
2: Secondo me c'è qualcuno, ci sono magari tanti che si sono registrati con anche donne, Croce Rossina. E allora pensano che magari.
1: Gioco di ruolo.
3: Questione di orari, diceva.
2: Ma sì, certo. Sì, per tutta una serie di ragioni, ma noi abbracciamo gli infermieri e i medici
3: sempre,
2: tutti.
3: Sempre. Va bene?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Giorgia, G. Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Liga della famiglia, buon lunedì. Il cuore tenero di Luca Viscardi si commuove con questo disco.
1: Questo testo,
0: anche gli ascoltatori.
1: Insomma, per tutti i genitori, no? Cioè, perché ha dei figli, questo è un testo pazzesco.
2: Che
1: no?
2: Cuore che c'ha.
3: Oh, bravo Luca.
2: Morbidone, morbidone il nostro Viscardi. Guarda che adesso si emoziona. Guarda
4: la
2: che sì. Allora, giornate mondiali oggi.
4: Sì,
2: va bene?
4: Vai.
2: Oggi è quella dei lavoratori brontoloni.
4: Ma siamo noi!
0: È sempre Viscardi alla fine, sempre oggi.
3: Sempre qua.
4: La star della puntata.
2: Sì. Poi, volete aggiungere delle cose a nostro sfavore per essere licenziati sui
1: brontoloni? No, tutto
2: avanti.
1: A posto.
2: Va bene, poi
0: però
2: anche...
0: posso, anzi, guarda, sì? Dico una cosa positiva. Magari il brontolone lo fa perché vuole il meglio per la società.
4: A fin di
0: capito?
4: Bene.
0: Cioè, magari si lamenta perché dice sta cosa dovrebbe funzionare in modo diverso.
4: Ma secondo me rompe solo le balle.
0: Luca, sono 20 euro.
1: Grazie.
4: Grazie. Lavoro, a proposito, che lo speaker, il lavoro più ambito degli americani, ho letto.
2: Lo
4: pensa.
2: Speaker o il DJ?
4: Lo speaker.
2: Ah, pensa,
4: sì, perché noi non diciamo speaker, è una parola che non usiamo. Quindi diciamo DJ.
2: Ah, certo. Ok.
4: Sì.
2: Quindi,
0: conduttore,
2: va bene,
0: radiofonico.
2: Noi siamo a posto, quindi non ci possiamo lamentare. Questo, no. Non possiamo essere brontoloni. Va bene, no. È anche il giorno del paradiso degli sciocchi oggi, o dei folli. Quindi oggi date vita alla creatività.
4: Alle pazzie.
2: Okay? Cioè, è la vostra giornata.
1: Bello, bellissimo.
2: Ci siamo dentro noi.
0: Sì.
2: Poi, giornata mondiale del rock, perché ricordiamo il Live Aid del 13 luglio del 1985.
4: Salutiamo tutti i nostri colleghi di Radio Freccia.
2: Esatto, è vero. Infatti stamattina festeggiavano proprio in apertura dei programmi. E poi oggi
1: attenzione.
2: È la giornata mondiale delle patatine fritte.
4: Oh! Ma io ho una domanda: quando c'è una giornata mondiale come questa,
2: certo.
4: No? Quindi di un cibo in particolare, ma possiamo mangiarlo noi in quel giorno? Cioè possiamo darci alla follia?
2: Dovremmo, se non sei a dieta, sì.
4: Quindi oggi tante patatine fritte per tutti noi.
0: Poi sono magre, guarda, nel periodo estivo lo consigliano. Nutrizionisti, quella large, anzi, quella large da 4 euro, quella grande.

0: Il nuovo singolo di Madonna su RTL 105 in diretta, c'è la famiglia alle 10:38 minuti. Veloci, signora mia, c'è un vocale, vai Ricuz.
1: Messaggio per il Viscardi.
2: Eccoci.
1: Mia nipote a 12-13 anni ha voluto cantare un karaoke questa canzone con me.
2: Quella di Ligabue.
0: Ligabue.
1: E mi veniva da piangere, sua madre peggio di me. Oh, adesso ha 20 anni, sai dov'è?
2: Dove?
1: A Roma all'università.
2: Da sola.
1: Brava. Da sola ed è bravissima. Ciao Elisa Bergamo.
3: Sta costruendo il suo futuro.
2: E tu sei a casa. Ecco,
4: dai, ancora vocale un altro?
2: Non fa niente, andiamo oltre.
4: Torniamo allora, ma come faccio a tornare alle patate fritte?
3: Patatina sfritas.
4: Perché oggi è la giornata mondiale appunto delle patate fritte, detto che ancora se la litigano la Francia e il Belgio.
3: Ancora. Sì.
4: Non si sa chi li ha inventate, però pare ragazzi che siano stati i belgi. E poi i francesi cosa hanno fatto? Hanno detto, allora pure noi e diciamo che sono nostre.
3: Mi è una storia.
2: Attacco. Allora, vai negli Stati Uniti e sono le French fries.
4: Sì,
2: cioè
4: esatto,
2: che non ha senso proprio.
4: Lo so.
3: Chi è?
5: Luca,
2: sì.
5: Di la verità che l'ultima e l'unica volta che ti sei emozionato è stato dopo il terzo gol di Lookman quella sera là.
2: Beh sì.
5: E ciao famiglia.
2: No, l'ultima è quando mi sono accorto che erano finite le patatine a casa, sì, ed era l'ora dell'appetitivo.
4: In effetti, perché poi quando guardi le partite ci sta, no? Certo, birretta, sì, la cosa, eccetera.
0: Allora attenzione, perché gli autori, Sara, se sei d'accordo, chiedono esattamente il vostro cibo
3: spazzatura.
0: Si chiama spazzatura.
3: Sì, junk food.
0: Insomma, preferito. Quello che tu dici, sai che c'è? So che non dovrei mangiarlo, ma chi se ne frega?
3: Sì, è il momento del numero.
4: Quello da sgarro.
3: 378-378-1025. È che quando... ce ne sono talmente tanti.
4: Lo so. Quando sgarriamo, che cosa ci fa godere nello sgarro?
3: Dipende anche dal periodo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
6: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Quante cose al mondo!
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte.

0: Mario Tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Maneskin nella famiglia RTL 102.5 10.50. Volevo salutare chiunque a dieta in questo momento, forse potrebbe abbassare leggermente un minutino. Chi è?
1: Il cibo spazzatura migliore è la Nutella.
2: Beh,
1: un cucchiaino di Nutella ti svolta la giornata, arrivi a sera stanco, prendi un cucchiaino di Nutella, sei felice. Un cucchiaino di Nutella, c'è la partita, un cucchiaino di Nutella, l'Italia non va ai mondiali, un cucchiaino di Nutella
0: a di per
2: già, vuole, sì. Il barattolo, certo. L'Italia non va ai mondiali, il barattolo intero.
3: Infatti Gianluca, ma come fai a fermarti? Quello è il problema.
4: Io non lo chiamerei cibo spazzatura, però lo chiamerei cibo comfort.
5: Sì, bravo. Sì, sì, sì,
0: e se no qui gli avvocati già sono pronti. Dai.
6: Detesto tantissimo la pasta col pesto, con le patate e i fagiolini. Scherzavo, ragazzi. Jennifer.
2: Sì.
6: Guarda che scherzavo, eh. Yahoo!
2: Questo è l'esaurimento.
4: Ti ha rubato lo yahoo.
2: Ok. Questa è la glicemia.
5: Nel senso che il cibo, però non è, anche il pesto non è che sia cibo spazzatura.
4: Ma no, ma assolutamente. Cioè. No, ma il senso è il cibo che appunto di solito non mangi perché dici no, vabbè, magari mi fa ingrassare.
2: Meno light.
4: Esatto, esatto. Quindi lo sgarro. Abbiamo ancora dei vocali?
5: Questo messaggio, sentiamo.
7: Ciao ragazzi, penso di aver scoperto il cibo spazzatura gourmet.
2: No.
7: Nel senso che io quando ho voglia di sgarrare, fra virgolette, mi faccio la mia bella ciotolona piena da mezzo chilo di gelato panna, fior di latte o quello che è.
2: Urme.
7: E poi a parte fondo un po' di cioccolato fondente a bagnomaria e una volta fuso ce lo butto sopra, è buonissimo. Ne mangerei a cucchiaiate.
2: Non te credo.
7: So che non dovrei, però è buonissimo.
2: No, ciao. Diciamo che quando siamo stressati sì. Poi c'è quel periodo del mese per noi donne in cui ci concediamo la qualunque.
4: Un consiglio, perché gli esperti dicono, a proposito di gelato, è importante questo, di mangiarlo prima dalla parte esterna. Partite dalla parte esterna e poi arrivate al cuore. Perché?
0: Perché sta cosa?
2: Una tecnica.
4: L'ho letta, la volevo
2: dire. Fa dimagrire?
4: No, purtroppo no, allora però no, pare niente. Sia più buono.
8: E ciao, a

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, vi vorrei ringraziare finalmente lo spazio. Ride.
3: Oh, vabbè.
2: No, un'altra cosa. Finalmente lo spazio, Luca, quello importante. Oggi raduno della Serie A, altre squadre che arrivano. Che
3: già,
2: le ragazze non ne vogliono parlare.
4: Ma io direi che ricominciamo il programma da capo e parliamo solo dei raduni della Serie A.
2: Oggi leggo, amici. Juve, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma. Così volevo solo dirvi.
3: C'è la Roma, certo. Ma quindi hanno già ripreso, cioè sono già lì, hanno finito le vacanze.
4: Due mesi che sono in vacanza.
3: Mamma mia. Cioè, quindi quando noi entriamo in vacanza, in ferie, inizieremo a parlare di calcio.
2: Certo. Brava, giusto.
3: Meno male che c'è Umberto Tozzi.
4: Ti dedico questa.
3: Sì.
4: Ti amo.
3: Ecco.
4: Ti

0: Luca, oltre al calcio, no, dedicalo anche alle ragazze.
1: Beh, vi amo, no, certo, le nostre donne qua in studio, ci mancherebbe, sì, cioè, proprio un affetto profondo.
2: Non è stato obbligato a dire questa cosa, no, no, bello così.
1: Ma quello è un affetto, sì, profondo che sa va sandia, come, sì, diciamo noi a Bergamo.
3: Sì, sì, sì, sì, proprio la spontaneità, grazie, sì, ragazzi. Domani ritornate voi due, chiedo.
0: Se Dio vuole, se Dio vuole sì, no, se no,
1: forse.
2: Chiediamo a Emanuele se non ha qualche impegno, hai qualche, sì, seratina questa sera, domani magari sei stanco, non ti va di venire, no?
0: No, ma domani è una cena importante.
2: Che cena c'è? Scusami.
3: No, ma sei fuori controllo, mano.
0: Ma non sono fuori controllo. Ma cosa dici?
2: Come
0: stasera poi, Giulia, diglielo che c'è Temptation. Diglielo un po'.
2: Ragazzi, ma possiamo fare il gruppo d'ascolto su WhatsApp?
3: No,
2: non,
3: grazie,
2: vi interessa?
1: Allora, io questa sera verso quell'ora ho l'appuntamento dal parrucchiere, quindi non riesco, certo, a
3: Emanuele, domani vai a fare il tentatore per quello la cena?
0: No, beh, no, con la panza che mi ritrovo.
2: Ma
0: no,
2: solo per quello, ma vengo lì.
0: No, perché sono sposato, no, cioè, devo rispondere così.
1: Possiamo andare?
0: Grazie Ricky. Grazie, sì, Pio, e fatemi ringraziare anche Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza.
3: È proprio vero, Manu, che certe scoperte ti cambiano la spesa. Io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente.
1: Ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta l'Italia.
3: Quindi, se diventiamo più intelligenti. Brava Jay, se diventiamo intelligente pure noi, praticamente possiamo dire che Eurospin fa miracoli.
2: Esatto.
0: Non ho capito questa battuta.
2: No, no, no, ma è la verità.
3: Ma infatti la capirai domani.
1: A domani.
2: Ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao.
3: Anche a Mortegliano, provincia di Udine. Sono le 11.
0: Brava Jay.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani. È lunedì 13 di luglio. Le notizie che sono arrivate nelle scorse ore dal conflitto tra Stati Uniti ed Iran non sono state assolutamente rassicuranti. La tensione tra le parti è tornata altissima e sono ripresi anche gli attacchi reciproci tra le parti, appunto. Sentiamo Enrico Galletti, buongiorno.
5: Buongiorno a te Max, proseguono le minacce tra Stati Uniti e Iran, come dicevi si è concluso il terzo raid su obiettivi di Teheran, il bilancio di 2 morti e 11 feriti nei raid statunitensi. E sull'altro fronte poi il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato questa mattina l'attacco a basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Se da un lato gli attacchi statunitensi contro l'Iran vogliono indebolire la loro capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz, da Teheran il ministro degli esteri dichiara di non voler più rispettare il memorandum firmato a giugno qualora Washington non manterrà gli impegni presi. Intanto la ripresa delle ostilità si riflette anche in borsa in questo avvio di settimana, con il prezzo del petrolio che ha fatto registrare un balzo del 3,5%. A te.
1: Grazie Enrico Galletti. Cambiamo argomento. Oggi a Parigi si svolgerà una riunione della coalizione dei cosiddetti volenterosi per il futuro dell'Ucraina. Gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev non si fermano. Questa mattina la Russia ha annunciato che 3 persone sono morte e 5 rimaste ferite

0: in raid nella regione di Mosca. Il Cremlino ha aggiunto di aver abbattuto 342 droni ucraini. Siamo allo sport e torniamo a parlare di tennis. Il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, Tommaso Angelini.
1: È stata una finale degna del palcoscenico di Wimbledon, una sfida in cui Jannik Sinner ha dovuto attraversare momenti di grande difficoltà prima di prendersi ancora una volta il titolo. Contro Alexander Zverev, l'azzurro ha trovato dall'altra parte della rete un avversario capace di metterlo in difficoltà, soprattutto nella prima parte del match. Il tedesco ha sfruttato il grande equilibrio del primo set, deciso soltanto al tie-break, ma Sinner ha avuto il merito di non perdere mai il controllo della partita. Nel secondo parziale ha alzato l'intensità, rimettendo tutto in equilibrio. Da quel momento la finale ha cambiato padrone. Jannik ha aumentato la pressione, ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e ha costretto Zverev a giocare sempre al limite. Il break conquistato nel terzo set e quello nel quarto hanno indirizzato definitivamente la sfida, con l'azzurro impeccabile nei propri turni di battuta nel finale. Una prestazione di grande solidità e maturità di Sinner, che si conferma sempre di più numero uno al mondo.
0: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la rete. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Forlì e la 1 Milano-Napoli verso Bologna, di 50 minuti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, tempi di 90 minuti tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo in Toscana. A causa delle ripristino della sede stradale dopo un incidente sono 4 km di coda sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. In Liguria 2 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano a causa di un incidente lungo la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e la 26 dei Trafori in direzione del capoluogo ligure. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

0: Inizia la settimana più calda del secolo.
1: Veramente.
2: È questa, davvero? È questa.
0: Oh, così ho sentito mercoledì, giovedì, boom, boom, boom, boom, boom.
2: Beh, di picchi ormai siamo abituati ai picchi di caldo, no? Ormai ci siamo fatti le ossa.
0: Che picchio avete superato questo fine settimana?
2: Ma insomma, io devo dire nessun picchio di caldo perché sono stata in montagna, quindi devo dire un bel sì, insomma, dalle mie parti un bel freschetto, sì, è stato bene. Voi invece?
3: E Angelo, ci siamo chiesti prima, cosa hai fatto nel weekend? Ci siamo guardati e abbiamo detto
2: niente.
3: Niente.
0: Niente. Quindi il picco così. Di non proprio picchio, niente, niente, niente, no. No, nulla, nulla, nulla, no, però diciamo il minimo indispensabile.
3: E anche per non sentirti in colpa con la tua socializzazione,
0: certo. Va bene, voi care topoline e cari topolini all'ascolto, cosa avete fatto questo weekend? È andato bene? Vi siete divertiti? Siete stati in giro? Avete guardato il tennis? Tutti gli sport possibili e immaginabili, persino i mondiali, che ne
2: certo,
0: so?
2: Di tutto e di più. Beh, comunque non ci siamo presentati noi questa mattina.
0: È vero.
2: Abbiamo invertito un po'
0: i termini, tanto il risultato è lo stesso. Signore e signori, è qui con noi Jessica Brugali.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno Ceci, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, con questi applausi sento Wimbledon.
0: Yeah.
3: E con noi come sempre Angelo Baiguini.
0: Allora, come sempre il numero per comunicare con noi è lo stesso, 378-378-1025, potete scrivere, potete mandare.

0: vocali, commentare le amenità che tra poco cominceremo a raccontarvi. Intanto cominciamo con una delle protagoniste del Future It's Live.
1: She's Anna.

0: Ed Sheeran, RTL 102.5, alle 11.13, Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno.
1: Ancora applausi, oggi abbiamo una platea caldissima.
2: Quanta gente oggi.
0: Quante cose avete fatto durante questo weekend?
2: Ma noi in realtà pochissimo. I nostri ascoltatori tanti.
0: E infatti subito al 378-378-1025, ecco qui alcune voci, siamo. Prego.
3: Ciao RTL.
2: Buongiorno.
3: Sabato sera Max Pezzali. Domenica a casa a dormire. Ciao.
2: Giusto. Dopo un concertone, sì.
1: E anche a riposare la voce, perché le canti tutte al concerto di Max Pezzali. E comunque, anche per dire, Vanessa ci ha detto: ciao ragazzi, sono Vanessa, io e il mio fidanzato siamo stati al concerto di Max Pezzali a San Siro. Quindi un sacco di gente.
2: Vabbè, insomma, San Siro accoglie parecchia gente.
0: Anche in queste sere di gran caldo, boom.
1: Sì, assolutamente.
0: Ci saranno un sacco di.
1: Grande.
0: Scusate. Prego?
1: No, mi era venuta la canzone.
2: Puoi farlo.
1: Del grande reale.
2: Lasciamole questo
0: okay,
2: spazio.
0: Questa è la tua canzone preferita. E la tua invece?
2: Sei fantastica.
1: Come rock and roll. Una scarica.
2: Beh, una delle tante, dai. Comunque,
1: e la tua? La tua? No, la mia, proprio, se proprio devo dirla, è Nord, Sud, Ovest.
2: Ah, beh, hai ragione.
1: Se proprio devo dirvelo.
2: Sì.
0: Io sarò un romanticone, ma come mai?
1: Sapete
2: che io ho fatto un videoclip di Max Pezzali?
0: Ah, sì?
2: Sì, Bonnie e Clyde.
0: Ah, pensa a te.
1: Quanto tempo fa?
2: Un bel po' di anni.
0: Eri bambina.
2: Sì, bambina no, però ragazzina.
1: Adesso io lo cerco.
2: Adesso lo cerchiamo.
0: Cerchiamo? Dai, sentiamo un'altra voce, prego.
4: Cosa ho fatto? Ho pensato bene andare in piscina e prendere un'isolazione, che ho adesso la febbre 38.
1: Amore.
0: Diciamo.
1: Ah, protezione, bisogna sempre portarsela dietro. Non è vero che se metti la protezione alta non ti scotti. Tu, Gino, che ci stai ascoltando, perché questa è una credenza sbagliata. Cappellino sempre e bagnarsi la testa. E anche in piscina, se riuscite nelle aree più calde, almeno di non stare sotto la randa del sole, perché sennò davvero l'insolazione dietro l'angolo ed è orribile. Non so se vi è mai capitato.
0: No, non mi è mai capitato.
1: Raga, è terribile.
0: Va bene, ci idratiamo un po'?
2: Dai, con un po' di Coca-Cola.
0: Perché no?
1: Senza agitarla troppo, che poi a me girano i 5 minuti quando esplode la lattina. Dai, Jess, sei solita a fare questi dispetti?
2: Io sì, io vado sempre di là in sala immensa e faccio lo scherzetto
1: a tutti.

0: Ehi la la, Rockers, come va? Tutto bene?
1: Mi stai prendendo in giro?
0: No, per essere precisi vorrei dire sfrecciati, come va? Tutto a posto?
1: Bene.
0: Eccoci qui, la Ceci, buongiorno.
1: Hello.
0: La Jessica, buongiorno. Sono Angelo. Attenzione, segnatevi bene questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è veramente super.
1: Sì, partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia.
2: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck e Cremont.
0: E ancora la combo LDH7 e poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mister Ain e Jimmy Nero.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Tutti quanti.
0: Vogliamo sapere cosa avete fatto questo weekend, così l'abbiamo buttata lì. Abbiamo un vocale, pronto? Sì.
3: Claudio.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Non abbiamo fatto niente.
0: Anche noi.
3: Ma il non far niente è bellissimo.
1: Sì.
3: Ti rilassi, fai quel cavolo che ti pare. Non far niente. È un lusso.
1: Sì.
3: Viva il non far niente.
1: È vero,
3: ciao,
1: è vero, a volte è impegnativo però il non far niente, non è un po' noiosetto a volte?
0: No.
2: Vabbè,
0: no,
2: se è un momento di vita lenta invece fa solo bene.

0: RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Veleno, Tananai, che bella, l'abbiamo riascoltata. Tutti con una certa attenzione, tutte
2: sì,
1: e tre.
2: Sì, tutti sì, e tre sì. Con le cuffie,
3: bravi,
2: devo dire.
3: Bravi. Io però avevo il volume basso e sentivo la Gia che cantava.
2: Sì, l'ho cantata tutta.
3: Anch'io,
2: sì,
3: infatti sì, ho detto, bello.
1: Quindi vuol dire che la settimana inizia bene. Siete tutte
2: canterine.
1: Allora continuiamo un attimo il report dei nostri ascoltatori su quel che hanno fatto durante il fine settimana, perché siete stati tutti molto attivi
2: e canterini, perché tanti concerti,
1: tanti concerti,
2: dire.
1: Vero?
2: Sì, sì.
1: Senti qua.
2: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Franca da Muggio. Io sono partita venerdì in camper con una mia amica.
1: Sì.
2: Bello.
1: E basta.
3: E basta.
2: E basta.
3: E sono partite.
1: Sono partite.
2: Sono partite. Questo
3: sono partite.
1: È già un
2: questo
1: fatto.
2: È importante.
3: Franca, sei tornata.
1: Facci
3: Franca, sapere. Dove ti trovi?
1: Esatto.
3: Oppure c'è chi, come la nostra Michela che ci scrive dalla provincia di Brescia, dice: fine settimana in un fienile ristrutturato in compagnia di amici.
2: Bello.
3: Grigliata spettacolare, niente auto, soprattutto niente wifi, solo chiacchiere, barzellette top e risate infinite. Bello.
2: Bellissimo.
3: Secondo me anche qualche birretta, però no.
1: Birretta.
2: Beh, qualche birretta. Mi è uscita male. Una birretta c'è.
3: Birretta.
1: Non rendeva l'idea.
3: birretta. Scusatemi, scusate.
1: Prego.
2: Sentiamo, sentiamo.
5: Ciao RTL.
2: Ciao.
5: Io ieri assieme a mie sorelle sono stata al concerto di LP ai Laghi di Fusine, un
1: bello.
5: Concerto bellissimo, bello. Una voce meravigliosa, sì. Un'artista splendida e una buona compagnia. Un bacio alle mie sorelle Jessica, Ilenia. Ciao da Moira.
1: Ciao Moira.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Sono molto
2: visto,
1: belli
2: sì.
1: Questi concerti in montagna in alta quota. Aspetta, mi è sembrato di leggere che ne fanno anche alcuni all'alba.
2: Davvero?
3: Bello, così non muore neanche di caldo.
1: Sì,
3: me.
1: Sia a Riccione che a Milano al Castello Sforzesco. Ma tipo l'altro ieri c'era Pacifico.
2: Ma dai,
1: sì?
2: Bello.
6: Un grand dimanche, je dis sa chère.

0: C'est toujours dimanche dans ma tête. Ah voilà.
1: Ouais ouais.
0: Ouais ouais.
1: Gisèle. Avrei una domanda, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, qual è la domanda?
1: La domanda è sì. Amiche e amici di RTL 102.5, ma prima di tutto Jessica e Ceci.
2: Sì.
1: Dove eravate ieri a mezzogiorno in punto?
2: Allora, ieri mezzogiorno, penso a casa.
0: A casa, a casa.
2: Sì, a casa.
0: Avevo finito di allenarmi, stavo per fare un pranzo.
1: Io a comprare una pianta.
2: Una pianta?
0: Che pianta hai preso?
2: Che pianta? Che pianta hai preso?
3: Sai che non mi ricordo non so, come
2: dai,
3: si chiama.
0: Una Kenzia?
2: No, una pianta grassa? No,
1: no quelle
2: un
1: lì
2: bonsai.
1: Quelle lì un po' grasse con le foglie verdi.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?

0: È troppo buono, Tiziano Ferro, RTL 102.5, la Ceci, Jessica.
1: Buongiorno.
2: L'Angelo.
0: Buongiorno. Allora, la pianta che ho comprato ieri a mezzogiorno si chiama Zamia.
1: Zamia? No, okay. Non la conoscevo, però è molto bella. Stiamo guardando le immagini.
2: Non
1: bel...
2: ci dà.
1: No, nel senso, non conoscevo di nome, esatto, non conoscevo.
0: Anch'io.
1: Però la pianta sì, l'ho già vista.
2: Bella, immaginatevi quelle piante lucide, a me piacciono.
1: Quella verde.
2: Bella, verde.
0: Un po' cicciotta. Va bene.
2: Non una succulenta, come ci ha ricordato.
0: La succulenta.
1: La succulenta, perché ti ho citato le piante grasse. Mi hai detto, no, è un mix tra pianta grassa e non grassa. Quindi ho detto, magari è una succulenta, no? Che è la pianta grassa dovrebbe essere senza i... quegli aculei.
0: No, ma bene.
2: Io adoro queste cose. Cioè, la pianta succulenta, vorrei andare in un posto dove esistono solo questa tipologia
0: pianta
2: di succulenta.
0: Bellissime. Sentite qua le vostre voci, dai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Venerdì, direzione sì. Brescia. Eccola. In camper con una mia amica.
2: Eccola.
3: Concerto dei Negramaro.
0: Ah.
3: Da Brescia siamo ripartiti per andare a Genova. Sabato sera, concerto dei Negramaro. Ho giù la voce. Sono stanca, morta, ma sono felicissima. Immagino. Ciao,
2: bello,
3: Franca da Mugio.
2: Franca era quella di prima che era partita col camper, non sapevamo più dove era andata.
1: Ecco,
2: doppietta
1: perché.
2: Negramaro,
1: doppietta di concerti, insomma. La voce
0: ma
1: sparisce
0: come dicevi prima, un sacco di concerti.
1: Un sacco di concerti.
0: E questo ci fa piacere.
1: Sì.
0: Viva, certo. E viva la musica. Concerti di tutti i tipi e di tutti i generi, in tutti i luoghi e in tutti i laghi.
1: In tutti i monti,
2: il mondo e l'universo, ovunque.
0: Senti qua.
2: Sentiamo.
4: Amici di RTL,
2: sì.
4: Buongiorno. Io sono l'eccezione.
2: Perché?
4: Ieri tutto il giorno a casa.
2: Brava.
4: Condizionatore, ventilatore, non mettere il naso fuori dalla porta fino alle 19.
2: Mm-hmm.
4: E dopo mi sono goduto il giardino con la frescura della sera.
2: Bene.
4: Un bacio a tutti.
0: E ti sei guardata Sinner, magari.
2: Così, magari.
0: La finale di Wimbledon.
2: Pensa, a me ogni tanto capita quando magari guardo gli sportivi che sono seduta sul divano, aria condizionata, calice in mano e faccio, dai, ma quella palla la potevi prendere meglio.
0: Certo.
1: Così salutiamo anche Enzo che ci scrive che ha passato il weekend a raccogliere miele di eucalipto.
2: Beh,
1: buono, no?
0: È stagione per raccogliere
1: non
0: miele?
1: Lo so.
0: Boh, non
1: so
0: come funzioni.
1: Si prepara
0: intanto,
1: adesso forse.
0: Noi ascoltiamo Sal da Vinci. Poesia.
5: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Praticamente è impossibile stare fermi su questa canzone, le note di un grande classico di Sergio Mendes in questa versione con i Black Eyed Peas, che insomma l'hanno rinfrescata qualche anno fa, era Maschenada.
1: Maschenada. Oltre che canterini, ballerini questa
0: mattina. tutto come i nostri ascoltatori,
1: certo,
0: immaginiamo,
1: certo.
0: Allora
1: sì,
0: qualche voce ancora prima delle ultime notizie, prego.
2: Da Ernesto, ieri e l'altro ieri ho mangiato tantissimo, tanto è vero che la mia foto che ho inviata a mia cognata ha detto: smettilo di mangiare, non vedi che panza che hai?
0: Ma la foto o tua cognata?
3: Sì,
0: detto
3: infatti, no, pensavo per dire non sono riuscito a inviare il file perché era troppo pesante, capito quella roba lì.
0: Ancora dai.
4: Cos'è che ho combinato questo fine settimana? Buongiorno. Beh, siamo stati in montagna a un'altitudine di 3200 metri.
1: Bello.
4: Una camminata di 10 ore sotto il sole, però è stato bellissimo. Buona giornata, Cristoforo.
0: 3200 sarà stato fantastico.
1: Fantastico, sì. Chissà che clima.
0: Sì. Dove?
1: Andiamo a Gavignano, in provincia di Roma, anche lì, mezzogiorno.
3: Oh, stupendo.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. In primo piano in questa edizione la guerra tra Stati Uniti ed Iran, perché sono ripresi gli attacchi tra le parti. Gli aggiornamenti delle ultime ore da Benedetta Mannucci.
7: Non si fermano gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. Questa mattina l'America ha bombardato l'Iran, provocando almeno un morto e 7 feriti. Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il comando centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver colpito decine di target per indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che attraversa lo stretto di Hormuz, traffico che riporta la BBC è azzerato da ieri sera. Da Teheran l'avvertimento: qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti dal memorandum d'intesa firmato a giugno, l'Iran smetterà di attenervisi mentre proseguono gli sforzi dei mediatori per prevenire un innalzarsi della tensione. A causa della nuova escalation tra i due paesi torna a crescere il prezzo del petrolio, con un aumento di oltre il 4%.
6: Cambiamo argomento. A Palermo è stata individuata e sgominata una banda di criminali che estorceva denaro. E non solo. Lorenzo Dardano.
8: Un'escalation di minacce e intimidazioni che dallo scorso novembre hanno colpito commercianti e imprenditori di Palermo. Solo due di questi hanno denunciato di aver ricevuto richieste di pizzo fino a 5.000 euro. Sono 22 in totale i fermi, 7 di questi in carcere, eseguiti nella notte dai carabinieri su un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Tra i reati contestati: estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra, il tutto con l'aggravante mafiosa. Gli altri arresti riguardano altri componenti accusati di traffico di sostanze stupefacenti. La cosiddetta banda dei Kalashnikov aveva terrorizzato il capoluogo siciliano, in particolare nei quartieri Zen e Marinella. L'inchiesta dei carabinieri fa seguito ad una precedente dello scorso anno che aveva portato al fermo di 8 giovani.
6: Siamo al tennis. Il giorno dopo il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner a Wimbledon, l'ATP ha diffuso la nuova classifica mondiale dei singolaristi. Il campione altoatesino si conferma numero uno al mondo per l'80ª settimana di fila. Sinner a quota 13.450 punti, a 5.000 dal tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto ieri in finale. Perde una posizione dal secondo al terzo invece Carlos Alcaraz. È tutto adesso, gli ascolti televisivi di ieri in serata, naturalmente con Marco Castoro.
9: La finale di Wimbledon è stata vista su TV8 da una media di 2,7 milioni di spettatori, pari al 22% di share per tutta la durata del match. Nella notte 570.000 spettatori, pari al 39,2% di share, hanno seguito Argentina-Svizzera su Rai 1. Nella serata su Canale 5 la ruota della fortuna 3,5 milioni e 22,2%, racconto di una notte 1,8 milioni e 17,8% di share. Su Rai 1 Affari Tuoi Mundial 2,7 milioni e 17,4%, NOS 1,5 milioni e 13,4%. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la rete per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti con tempi di percorrenza di 90 minuti tra Forlì e la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna e di 45 minuti tra Bologna-Fiere di Imola verso Ancona. Ci spostiamo in Toscana in direzione di Bologna, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, ci vogliono 90 minuti tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima sempre in direzione di Bologna. In Liguria un incidente risolto causa 3 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e la 26 dei trafori in direzione del capoluogo ligure, mentre per un veicolo fermo in avaria anche questo rimosso causa 2 km di coda sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra la 7 Serravalle-Genova e Genova-Est verso Livorno. Infine al traforo del Monte Bianco code da Francia verso l'Italia, l'attesa è di 1 ora e 45 minuti. È tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E

0: Prima di te, Eros Ramazzotti, sulla vostra RTL 102.5 con Jessica, con Ceci, con Angelo.
1: Angelo.
0: Buongiorno. Ora, è arrivato un bel messaggetto al 378-378-1025, uno dei tanti, che ci porta verso una cosa che abbiamo scoperto stamattina. Bisognerebbe fare prima di partire, cose da fare, da mettere in valigia, prepararsi, insomma, i piccoli trucchi.
1: Sì, esatto.
2: Però con la valigia come metafora, cioè le cose da fare prima di partire.
1: Sì. Sono ben 13 trick.
0: Attenzione, vabbè, intanto la nostra amica cosa?
1: Esatto, Luciana ci scrive: volevo condividere con voi il mio weekend perché mi tenete sempre compagnia e mi sono messa d'impegno con la parte che odio di più dei viaggi, ovvero fare la valigia. Il 15 luglio si parte per la Georgia, insomma è tanta gioia, però fare la valigia a lei non piace, giustamente.
2: Ah, io adoro.
1: No, io no, perché vado in crisi, metto dentro di tutto, che poi ovviamente non utilizzo mai.
0: Come tutti.
1: Però ecco, magari.
0: In che percentuale hai scoperto di esagerare?
1: In che senso? In percentuale?
0: Cioè quanta roba che non usi metti?
1: Un 70% in più.
2: Cioè, ma veramente?
1: Ad esempio, su 10 capi ne utilizzo 3. Sì.
2: No, io sono la regina, io parto il giusto.
1: Come si fa?
0: Del minimo.
2: No, anche dell'esagerazione, piuttosto cambio vestito tutte le sere, cioè,
1: però li indossi tutti. Quelli che metti in valigia, no.
2: Li ho portati con la mia forza fisica, li devo indossare tutti.
0: Certo, dipende anche dalla compagnia aerea, no? Sai che sono alcune che diciamo non sono di manica larga, comunque ci volete dire uno di questi trick?
1: Sì.
0: Dai.
1: Sì, allora inizio io, prendere una SIM locale, perché vabbè all'estero,
0: se vai all'estero
1: certo, sì. Sempre consigliabile prendere una SIM locale anche per i prezzi,
0: certo.
1: Perché giustamente insomma poi se devi chiamare ovviamente oltreoceano totalmente un altro prezzo.
0: Il roaming diventa un po' costoso.
2: Sì. Le eSIM, quelle famose anche che puoi prendere online. Io ho dei trucchi che riguardano anche proprio la prenotazione dei voli.
1: Dai, dinne uno.
2: Ah, lo dico ora.
1: Sì.
2: Quando prenotate i voli navigate in incognito. Poi vi spieghiamo meglio.
0: Come che... si fa, scusa.
2: E adesso ti faccio vedere. Prima
1: con
2: ci
1: le
2: sentiamo...
1: pagine top secret.
2: Ah no, allora no. In pratica
1: non so,
2: se
1: si
2: tu...
1: entra in top secret.
2: No, ma lo puoi fare sì. Quando vai sul motore di ricerca puoi mettere l'impostazione di navigare in incognito.
0: Okay.
2: Quello,
0: okay.
2: Che
0: dico,
2: cosa
0: quello.
2: Serve quello? Perché le compagnie, soprattutto quelle non di manica larga, se vedono che tu continui a fare una ricerca su una tratta specifica, ogni tanto alzano i prezzi. Per questo magari tu devi cercare una volta con un computer, una volta. Non vi siete mai accorti che i prezzi sono sempre diversi?
0: Fluttuanti.
2: Allora, se tu rimani nella navigazione incognita, può succedere che il prezzo rimanga più onesto e su una tariffa sempre stabile.
0: Questo è un bel consiglio. Andiamo avanti con Harry Styles. Sì, ci piace tanto questa dance, no more. Così fa caldo, devo parlare piano.

0: L'amore esiste. Francesca Michelina, RTL 102.5, le 12:22 minuti. Allora, cose metaforicamente da mettere in valigia prima di partire. Abbiamo detto una SIM internazionale, una eSIM o una SIM locale se si viaggia all'estero, per non spendere troppo di roaming di telefono.
1: Esattamente.
2: La navigazione in incognito quando si cercano i voli, quindi ancora prima, proprio nella
0: tutta roba tecnologica finora. Attenzione.
1: Poi, andiamo avanti, ricercare sempre le foto dell'alloggio. Quindi cercare prima per essere sicuri di non essere stati pigliati.
0: Anche lì. Dipende se chi ha pubblicato le foto è stato onesto.
1: Guardare sempre le recensioni. Magari. No? Ecco, poi una copia dei documenti, quindi inviati via email la copia dei documenti, tenere appunto una copia anche magari sullo smartphone. Esattamente, e cercare i voli, quello che ha detto. Esatto, e abbiamo le mappe, quindi scaricare sempre le mappe.
2: Sì, perché metti caso che tu devi fare
1: offline,
2: una tratta, finisci offline, ti perdi, non sai più come tornare. Invece se la scarichi prima.
1: Ma come fai a segnarti tipo il tragitto?
2: Sì, lo puoi fare sull'app quella lì famosa, su Maps.
1: Quelle dell'iPhone.
2: Tu metti la tua destinazione, poi salvi la mappa e hai l'itinerario salvato.
1: Ecco, l'ultimo, giusto per chiudere, spostare i tuoi orari del sonno. Quindi anche lì ovviamente dipende poi dal viaggio.
0: Sempre se vai all'estero.
1: Se vai all'estero,
0: cercare di adattarti al fuso orario.
1: E iniziare magari un pochino
2: prima.
0: Perché poi non mi ricordo più quando. Se vai a ovest ti svegli prestissimo. Se vai a est.
2: Nord, sud, ovest.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
12: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
11: Minecraft?
12: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Che bello riascoltare Beyoncé con Love on Top, e sarà bellissimo ascoltare anche le sue nuove canzoni, perché dopo 2 anni ha pubblicato un disco nuovo.
1: Finalmente.
0: Yeah. Si chiama Morning Dew. Che
1: so.
0: Vuol dire?
1: Morning, mattino, devil.
0: Devil.
1: Diavolo del mattino.
0: Ah, attenzione.
1: Che si chiama, sapete come si chiama in italiano? Sveglia.
0: Sveglia.
1: La sveglia. La sveglia.
2: Tradotto semplicemente.
0: Allora, esatto. Continuiamo a dare consigli, sì, per chi viaggia, soprattutto all'estero, cose che sarebbe meglio fare per,
2: esatto,
0: un viaggio,
2: esatto,
0: più tranquillo e sicuro.
2: Un viaggio più tranquillo e sicuro. Nascondere i contanti. Ok,
1: ma dove,
2: quindi
1: dove?
2: Ad esempio, non lo so, in un paio di calzini oppure un cubetto di crema solare.
0: O dentro.
2: No, ho capito.
0: Addosso o dentro la valigia?
1: Secondo me i contanti li devi, in teoria, quello che mi insegna mia mamma,
2: sì,
1: metterli in tanti posti diversi, qualcuno addosso.
0: Ah, okay.
2: Sì, ma parliamo anche di spiaggia, no? Magari sei in spiaggia, non tenerli nella borsetta, nel marsupio, ma metterli in qualche posto un po'.
0: Tanto si fa strano. Se,
2: sì,
0: vai in vacanza all'estero.
2: Tanto,
0: ok, quindi amici,
2: esatto,
0: amici,
2: certo,
0: ladri da spiaggia, non ascoltate questi consigli.
1: No.
0: Non cercate i nostri contanti
2: nei calzini, esatto,
1: e nelle creme
2: solari
1: che sono troppo leggere. Com'è leggero, esatto, 200 euro?
2: E portare sempre un mazzo di carte, dai, a chi non piace, insomma, distrarsi.
0: A questo per la sicurezza, certo, per il benessere della vacanza.
2: Per la salute mentale, esatto,
0: per le lunghe, esatto, attese anche in aeroporto.
1: Sì.
2: E nella valigia, mi raccomando, rotolate sempre i vestiti invece di piegarli.
0: Su questo sono d'accordo.
2: Sei d'accordo? Lo fai, veramente?
0: Anch'io ho imparato qualche anno fa ad arrotolarli invece che metterli stesi, e funziona.
2: Ma perché ottimizza proprio ogni centimetro della valigia?
0: Ottimizza gli spazi, arrivano senza pieghe. Sì.
2: Ah, questo
1: che è un metodo giappo?
0: Non lo so, boh, l'ho visto da qualche parte, ho provato. Ma anche quei maglioni dell'armadio funziona,
2: davvero?
0: Sai? Sì.

0: Hai capito, Blanco? Los bella. Angeles.
1: Bella.
0: Nuova canzone, sì, intensa, come insomma ci ha abituato a fare. Eccoci qui, la Ceci, Jessica, Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Questa
1: buongiorno.
0: È RTL 102.5, yes. Mancano 20 minuti all'una.
1: No! No! Beh, i nostri trick però non sono finiti, perché stiamo elencando sì.
0: Per la valigia ideale, diciamo, ma soprattutto per i viaggi,
1: per
0: all'estero
1: in generale.
0: Però,
1: sì, esatto, sì. Estero e non solo, e andiamo avanti con il power bank, quindi mi raccomando, in valigia, in borsa sempre un power
2: cambia
1: bank, ma questo è
2: scontato.
1: Sì, esatto, lo sappiamo. E chiudiamo con un sacchetto chiusura ermetica per, insomma, in caso di piogge improvvise, documenti, porta documenti, porta anche lì magari contanti. Mm-hmm. Basta, i miei trick sono finiti.
2: Grazie Jessica.
0: Siamo molto soddisfatti, prego. Ci hai dato un sacco di consigli utili, per cui siamo pronti per partire.
2: Sì, io ho un'altra cosa che mi permetto di aggiungere a questa lista, è proprio l'atto di fare una lista. Quando siete in procinto di partire, buttate giù due righe.
1: Vero.
2: Cioè che ti segni, ok, sto via 7 giorni, almeno 7 mutande me le devo tenere pulite.
0: Okay.
2: 2 costumi e te le metti lì. Quando poi fai la valigia, puntualmente ti dimenticherai di qualcosa e ringrazierai il te stesso del giorno precedente.
1: Brava.
2: Per esserti segnato le cose piano piano, senza avere fretta.
1: Sì, io lo faccio sempre.
2: La lista
1: sempre
2: la lista
1: fatta,
2: della valigia.
1: Sì.
0: Ma prima di uscire di casa,
1: sì.
0: Come quando lasciate le camere d'albergo, fate tutto il giro per cercare le cose. Questo l'ho messo in valigia e poi te lo ritrovi appoggiato sul divano.
1: Capita, vero?
0: Vero?
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema

0: veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E tutti insieme. Verrebbe da dire anche Pompei con Bastille. Sono fatte praticamente le 12:50. Buongiorno a tutti, Jessica, Ceci, Angelo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Abbiamo scoperto che non soltanto la nostra Ceci si fa la lista delle cose da mettere in valigia, ma ci sono tante persone previdenti tra i nostri ascoltatori. Per esempio, sentiamo una voce, prego.
2: Ciao RTL.
1: Buongiorno.
2: Io 20 giorni prima di partire per le ferie faccio una packing list. Tramite Excel ho stampato un foglio e mi segno, inizio a segnarmi tutto quello che mi serve. Ciao RTL.
0: Ma te la fai fare dall'intelligenza artificiale e poi cielo manca?
1: Ma
0: cielo,
1: no, come fai? Come fai a farti fare una lista?
0: Prova.
1: Ma che ne sa l'intelligenza artificiale di quello che voglio portare, scusami.
3: Ma poi scusa, le vecchie liste, quelle fatte analogiche, poi un abbraccio ai mancini all'ascolto, che noi ogni volta che facciamo una lista poi ti rimane tutto il palmo della mano sporco di inchiostro. Bello.
1: È vero.
0: Ma visto che ti conosce, l'intelligenza artificiale ti potrebbe consigliare invece di portare 10 abiti di cui 7 non li usi, i 3 fondamentali.
1: Quindi io mando le foto dei selezionati.
0: Esatto, andrò in vacanza qui. Cosa mi porto? Facciamo una prova.
1: Facciamo una prova.
3: Dai,
1: dai.
0: Adesso
1: devo cercare le foto.
0: Mentre ascoltiamo Fred De Palma, ma anche senza mettere le foto, cioè, magari ti aiuta.
3: Sì, devi dire: sono una persona che porta troppa roba in valigia. Sto via 8 giorni, vado in questo posto. Che cosa mi dovrei portare?
1: Va bene, dai, ci proviamo. Vabbè, intanto 378-378-1025. Scriveteci che cosa mettete voi in questa lista. Più
3: porta
1: che
3: solo le gambe per bailarmi. Vabbè.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Attenzione, attenzione, perché andiamo via super super super carichi dopo Fred De Palma con un millennium che ci ha fatto cantare, ci ha fatto ballare, ci ha fatto saltare, e arriva di solito durante le serate estive quando fa un po' più fresco, perché se lo metti quando fa caldo
3: dici che si inizia a sudare,
4: troppo, si balla troppo,
3: si balla troppo. Sì. Poi parti così, la gente che si guarda dice: ma è questa?
2: È quella.
4: Sì.
3: Allora... quella che dice che devo andarmene o restare. E alla fine rimani sempre, giusto? I Clash.

0: Che devo fare? Sto qui o vado via?
1: No, noi... rimani. Possiamo rimanere ancora un po'.
0: Allora abbiamo qualche secondo per...

0: C'è già l'ermano
1: pronto. Ermano
2: Ermano è già pronto.
0: Ce la vuoi dire domani mattina la storia della lista che ti ha buttato fuori la tua intelligenza artificiale? Allora la domanda che hai fatto qual è?
2: Allora la domanda è stata: vado a Riccione 5 giorni, cosa metto in valigia? Okay. La risposta è stata un po' deludente perché non mi ha detto ad esempio i tappi per le orecchie, la crema solare.
0: Non mi conosce
2: abbastanza bene. Mi ha scritto 3 costumi, 4 magliette, 2 pantaloncini. Vabbè, ma fin lì insomma ci arrivavo anch'io. Quindi no, bocciata l'intelligenza per me.
1: Quindi rimaniamo alla lista analogica.
2: Assolutamente
1: fatta,
2: sì, fatta a mano, 20 giorni prima con calma.
0: Beh, anche meno di 20.
2: No, 20 giorni, perché almeno il tempo 20 giorni. Vabbè, per i controlli.
0: Dobbiamo andare via, grazie a Ricky Aristarco, è più ingegno. Grazie. Grazie Jessica, grazie Ceci.
2: E grazie Angelo, domani.
0: Ciao, ciao. Dove?
2: Ti piace? Sì. Botticino, in provincia di Brescia, anche lì, quasi le 13.
1: Pota.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la guerra in Iran, massicci gli attacchi degli Stati Uniti e altrettanto la risposta di Teheran su diversi paesi. Benedetta Mannucci.
5: Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno ricominciato a colpire il paese 5 giorni fa, dopo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto. I bombardamenti americani sono proseguiti anche stamattina, con l'Iran che ha risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Dal comando centrale degli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver centrato decine di target per indebolire la capacità dell'Iran di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Traffico che, secondo quanto riporta la BBC, sarebbe azzerato da ieri, anche se alcune navi stanno transitando con i sistemi di tracciamento spenti. Da Teheran il monito: qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
4: In un appartamento di Bologna un uomo ha ucciso la moglie malata e poi si è tolto la vita. Max Vigiani.
6: Buongiorno. I cadaveri dei due anziani che non avevano figli sono stati trovati questa mattina presto nell'appartamento di Bologna nel quale vivevano da soli. L'82enne Roberto Rizzioli ha ucciso la moglie di 86 anni, Gianna Galletti, con 2 colpi di pistola, arma detenuta regolarmente. Poi, con la stessa pistola, l'uomo si è tolto la vita. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto la porta di casa socchiusa. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio-suicidio sarebbe stato motivato dalle gravi condizioni di salute della donna e dalla volontà delle due vittime di morire insieme dopo tanti anni di matrimonio. All'interno dell'abitazione è stato trovato un messaggio con le disposizioni per il testamento. A te.
4: Grazie. Lutto nel mondo del cinema. È morto in Australia a 78 anni il celebre attore Sam Neill. Ha recitato in film indimenticabili come Lezioni di piano ed è stato protagonista amatissimo anche di Jurassic Park. Mario, vai.
7: Sam Neill aveva conquistato il cinema molto prima di diventare il volto di Jurassic Park. L'attore neozelandese nato in Irlanda è scomparso oggi a 78 anni dopo aver superato una battaglia contro il cancro. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che ha parlato di una perdita improvvisa e inaspettata. Neill non ha mai voluto essere un divo nel senso classico del termine, uno di quegli interpreti alla ricerca dei riflettori e della fama. Forse anche grazie alle sue origini lontane dalla tradizionale fabbrica delle star hollywoodiane, ha conservato uno stile più schivo e rigoroso. Oltre 50 anni di carriera ha attraversato generi diversi, dal cinema d'autore alle grandi produzioni, con film come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Nel 1993 Steven Spielberg lo ha consacrato nel ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Dal cinema alla televisione, Sam Neill ha sempre messo le storie al centro, senza mai cercare di essere più grande dei personaggi che interpretava.
4: La borsa di Milano in questo momento in positivo, FTSE MIB più 0,27%. Ora al nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
4: Da domani le semifinali per Inghilterra-Argentina e allerta sicurezza. Paolo Pacchioni.
8: Non è solo calcio, c'entrano anche la storia, la politica, le polemiche del passato. Argentina e Inghilterra si gioca 40 anni dopo la sfida della mano de Dios, quando Maradona prima beffò gli inglesi con un colpo di mano, poi si fece perdonare pochi minuti dopo con un gol bellissimo ed iconico. Sullo sfondo c'è anche il conflitto del 1982 per le isole Malvinas, o Falkland per dirla all'inglese, lì a vincere furono i britannici. L'altro giorno a Miami ci sono stati tafferugli tra tifosi argentini e inglesi, per questo oggi ad Atlanta, dove si giocherà dopodomani, sono stati aumentati i controlli in aeroporto, in metropolitana, ma anche in centro e in zona stadio.
4: Intanto domani si giocherà l'altra semifinale tra Spagna e Francia e la FIFA

0: FIFA pensa ai prossimi mondiali e a un ulteriore allargamento a 64 squadre. Nicola Pompei.
1: Dopo il debutto del format a 48 squadre, la FIFA sta valutando l'ipotesi di allargare il torneo a 64 nazionali già dall'edizione del 2030, che sarà ospitata da Marocco, Portogallo e Spagna, con tre gare inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay. A confermarlo è stato il presidente Gianni Infantino, che ha definito un successo il nuovo formato: più equilibrio, maggiore competitività e tante nazionali alla loro prima vera occasione sul palcoscenico mondiale. Emblematiche le favole di Capoverde e Curaçao, che pur essendo paesi piccolissimi sono riusciti a competere con le grandi potenze del calcio. Per Infantino il mondiale deve rappresentare un'opportunità per tutto il pianeta, offrire spazio anche alle federazioni emergenti, significa alimentare crescita, investimenti e il sogno di partecipare alla competizione più importante del calcio.
2: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Lasciamo i mondiali e andiamo da Jennifer Pressman per le notizie in inglese.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. Iran's foreign ministry says the U.S.-Iran deal has entered a crisis. The U.S. launched its latest wave of attacks on Iran following strikes on commercial ships in the strait. No vessels have crossed the waterway since yesterday evening. In response, Iran targeted U.S. bases in Jordan, Bahrain, Kuwait, and radar systems in Oman. Oil prices jumped at the start of trading following the news. French President Emmanuel Macron is hosting talks in Paris for the so-called Coalition of the Willing. Over 20 European leaders will discuss how to help Ukraine and how to put more pressure on Russia. Also in the news, Republican Senator of South Carolina Lindsey Graham has died of sudden heart failure. He was 71 years old. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
2: Previsioni del tempo.

0: nelle regioni settentrionali. In Sardegna toccheremo le punte più alte con valori fino a 42-43 gradi nelle zone interne a metà settimana. Per adesso poco da segnalare, solo qualche piovasco sulle Alpi. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete, traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna e tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, code a tratti con tempi di attraversamento di 20 minuti si registrano sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Scandicci in direzione di Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: mameni, mameni.
1: Miseria e nobiltà.
2: Mi piace
1: Tum.
2: Mi ripiace
1: Tum.
2: Sembra incredibile.
1: Ma siamo pochi.
3: È lunedì 13 luglio, le 13:08 minuti. Buon Giorgio, buona nuova settimana. Quelli di Miseria e Nobiltà con il nostro meraviglioso Conte Galea.
1: Wow.
2: Buongiorno, un saluto alla blessa obbligio come un sababian Diego Zappone.
1: Fabio, merci beaucoup.
3: Princess of China, come sta?
1: Ma bene, ma lei Zappone ci
3: bene,
1: dica.
3: Tonico, fresco, anzi accaldato.
1: Allora
2: si decida.
3: Non si dorme, lo sappiamo, siamo con voi, cercheremo di portare noi un po' di freschezza.
2: Certo.
3: Perché si fa fatica a dormire anche con l'aria accesa, purtroppo. Ma noi cominciamo perché andiamo da Saif con Buona Domenica.
2: Andiamo.

0: con i fan nel nostro lunedì. Buongiorno, le 13:15, Mistero e Nobiltà su RTL 102.5, Conte Galera, Princess of China, signorina Chang e Whatsappone. Sì. Siamo giovani, siamo forti, come lo è il nostro Yannick Sinner.
1: Mamma che
0: bravo,
1: meraviglia, però ci ha fatto penare ieri.
0: Sofferta la partita,
1: La prima vinto... parte, ragazzi, sì, sembrava che la facesse ieri, io non ci potevo
0: faticoso, credere. Molto faticoso.
1: Però lui è incredibile, perché è un diesel quando gli altri poi si esauriscono l'energia, lì si ricarica.
0: Ma il tennis ha necessità di questa capacità anche mentale, cioè di una forza interiore mentale.
2: E durano anche tanto le partite.
0: E lui ci ha anche insegnato
2: con il saldo, con tutto.
1: C'è stato, pare, quel strullo di questo bambino piccolissimo che ha urlato Yannick. Lui l'ha sentito. L'ha interrotto un attimo, l'ha salutato e lì è come se gli avesse dato
0: la spinta alla carica.
1: La spinta la creatura.
0: È molto amato.
2: Senta, ma a proposito di tennis, cos'altro è successo, signor Conte? Ci dica.
1: Era un vipume ieri incredibile, perché era pieno di personaggi famosi, fra i quali anche Jennifer Lopez.
0: La Jay.
1: Stupenda, però ha fatto un piccolo sbaglio, cioè, non tanto piccolo perché era enorme il cappello, enorme, proprio un ombrellone da togliere dalla visibilità
2: a tutti quelli dietro,
1: quattro persone dietro sulle
0: gambe. C'è un lampadario praticamente.
2: Sì, sembrava più un ombrello, capito?
1: E molti ironizzano sul fatto che probabilmente lei ha confuso un po' i due eventi più importanti britannici.
0: Ah, sì.
1: Che è Wimbledon, dove esiste la sobrietà, l'eleganza,
0: esatto.
1: È un altro, che dire.

0: Barida Used to Know, Gautier su RTL 105. Sì. Allora segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Esatto, ma partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Teidua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco ci saranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Color, Gaia.
2: Vabbè, un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont.
0: E ancora la combo LDH7, poi Nerissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro.
2: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi prendete subito le prevendite che sono già aperte su ticketone.it.
0: Ticketone! Vi aspettiamo! Ticketone. Allora, sono già arrivati dei vocali che tra poco ascoltiamo che difendono la regina J-Lo,
1: ma certo,
0: Jennifer Lopez.
1: Io stesso la difendo e neanche lì nessuno ha avuto il coraggio di dirgli nulla, hanno subito.
0: Vabbè, anch'io la difendo.
1: Sta comunque cappella enorme, incredibile.
2: Come? Ma che caldo sotto questo cappello gigante.
1: Continueremo a parlare di Wimbledon e del bon ton che regna sovrana a Wimbledon, che lei non conosceva evidentemente. Esatto. Però la perdoniamo
0: la
1: per la bellezza,
0: sì,
1: tutto quel popò di bellezza.
0: È un abbraccio
2: solo perché lei,
0: a chi era dietro.
1: Avete notato quel popò di bellezza?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
8: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
9: Resorts. Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Eh sì.
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad. Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni €15 di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: anche in Casebbia la loro Goodbye Kiss nel nostro lunedì di Misera Nobiltà su RTL 102.5. Andiamo a mandare un bel localone.
1: Localone,
0: sentiamo, dai, cosa dicono.
2: Là, Conte, ciao, i miei omaggi e i miei rispetti, ma lasci stare alla mia amata Jennifer Lopez.
0: Alla mia. Alla
2: sua. Lei con quel cappello, con quel volto, sì, con quel fisico può fare quello che vuole.
1: Va bene, sì, sì, ha ragione.
2: Ciao Diego, ciao, diglielo.
1: Certo.
3: Ma anche a te, Lucio.
0: Anch'io sono fan della Jennifer.
1: Infatti, ma tutti lo siamo, ma nessuno ha avuto il coraggio di dire, nonostante fossimo, ribadisco, a Wimbledon, lì che regna sovrana, sì, è il caso di dirlo, visto che a premiare
3: il
1: poi
3: bon ton
1: fu proprio la famiglia reale, perché c'era Kate, no? Un bon ton rigidissimo, anche perché è il torneo più antico di sempre, e lì, per dire,
3: anche i tennisti stessi si devono vestire,
1: devono essere
3: tutti di
1: rigorosamente vestiti di bianco da capo a piedi, persino l'intimo deve essere bianco, se gli devono fare una fasciatura, una cosa deve essere rigorosamente bianca, perché non ci deve essere nessun colore.
3: Tra l'altro hanno fatto un'intervista a Sinner che gli era sanguinato un pochino il piede, ecco, e praticamente durante proprio il torneo, e quindi si vede la scarpa un pochino sporca di rosso. E allora gli hanno detto, ma non ti hanno detto nulla dopo che avevi la scarpa?
1: Non si può sanguinare a meno che il sangue non sia blu.
0: Blu!
1: Proviamo
0: a farle un tagliettino adesso. Volevo dire, Conte, però qualche tennista noto importante del passato aveva rinunciato a proposito.
1: Storia questo, esatto. Pare che per alcune edizioni, forse non ha mai giocato a Wimbledon, comunque per un paio di edizioni lui non volle proprio andarci.
0: Per questo motivo.
1: Perché non voleva vestirsi tutto di bianco, aveva tutte le sue idee, gli piaceva il colore, quindi insomma era un po' faceva un po' la diva, diciamo anche.
0: Bene, un bel new hit, quello di Fabio Rovazzi, si chiama La costiera amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo.

0: agustiera
1: agustiera malvidana non si porta a Milano, questo è poco ma sicuro.
2: E poi infatti viene citato anche l'idroscalo che
3: e tu cosa?
1: Io da Milano per tanti anni andavo sulla costiera amalfitana, non c'ho più tempo, andiamo in trasferta.
2: È impegnato. È tornato Rovazzi New It su RTL 125, Miseria Nobiltà, quindi a J-Lo a questo punto ha dato.
1: No, la sì. J-Lo, allora ricordiamo una cosa, perché forse lei non lo sa, ma ha semplicemente confuso due tradizioni britanniche importantissime, Wimbledon e Ascot, solo che il celebre podomo inglese, Ascot, dove avviene quella manifestazione, dissi che ci si può sfogare.
3: Anzi, il più sei sfarzoso.
1: Fanno a gara sui capelli più esagerati, delle vere e proprie strutture sulla testa, meravigliose.
2: Conte, lei mi insegna che le vere star sono anticonformiste, voglio dire, fanno un po' il loro...
3: Si devono far notare,
2: E soprattutto fanno quello che vogliono.
1: E però a volte, quando la situazione prevede un buon tono, un rigore, farsi notare è sconveniente. È da maleducati, capisce? Sì,
3: scusi, ma lei a quale dei due eventi piacerebbe andare?
1: Più Ascot.
2: Io non avevo dubbi.
1: Ma io metterei un monolocale sulla testa. Tutta la casa della Barbie.
2: Allora, lei si presenta con le sue scarpe col tacco e il di dietro.
1: Perché di dietro? Parlavamo di capelli. Le culotte. Le culisson nell'Ottocento andava le culisson.
2: I suoi basi.
1: O le panie.
2: Ne mette 12 in fila.
3: Le zeppe.
1: Tutto.
2: Le zeppelin. E andiamo a vincere. Va bene, noi torniamo tra poco, state con nosotros in Miseria Nobiltà.
1: Nosotros,
2: va bene?
1: Certo.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
18: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: tormentone continua a mandarlo, Angelo Vicari, ci sarà un
1: motivo per lanciarci un messaggio subliminale
0: che l'ha campionato questo vocale che arrivò mesi fa.
2: Comunque oggi ho visto un post che mi ha fatto molto ridere riguardo questo, che ha detto: tutti gli uomini dicono di essere etero, ma dategli una penna e un foglio bianco, qual è la prima cosa che disegnano?
0: È vabbè, vero, non me l'aspettavo, ma gliela appoggio perfetto. Cioè, perché zitta, ha ragionissimo.
2: Ma è vero, scusate.
0: Cioè, la prima cosa che gli viene in mente a tutti gli uomini, non sì, quelli come una... me,
2: no, a chiunque,
3: una bella banana.
0: È quella cosa lì. Infatti, lei vuol parlare di banana. Adesso, vede, l'ha proposto lei. Sì, sì, io avevo proposto Jennifer Lopez all'inizio. Vedi la differenza con le sue cappellette.
1: Il problema è che tra me e lei, chi gode, la signorina si impone.
0: Esatto.
1: Sempre, sempre. Vabbè, no. No, diciamo questo,
0: la viperetta gode.
1: Tra le cose che in realtà abbiamo dato un po' per scontato, ma che forse non sono così normali, ci sono alcune tra queste, come per esempio le banane confezionate nella plastica. È una cosa che ho capito che non è così corretta.
0: Scusate, ma mi si sgancia il
1: perché
0: non
1: si so sganci? Cosa,
0: che problemi abbia.
1: Cioè, la banana,
2: diciamo che la banana è già di per sé confezionata all'interno della propria buccia.
1: Infatti, se andiamo nei supermercati, solitamente andrebbe.
2: Sono appese. Oppure messe nei
0: non sono nei contenitori, ma confezionate dentro.
1: E invece ci sono ancora supermercati che le hanno nella plastica.
0: Nella plastica.
1: Oppure la porta aperta, specialmente nei negozi, nelle attività commerciali, con l'aria condizionata accesa.
2: Che dici, non ha senso a questo punto tenere l'aria condizionata accesa.
1: Però ormai i grandi negozi ce la devono avere.
0: Ce l'hanno comunque.
1: Anzi,
0: po' fa anche se c'è la porta aperta.
1: Sì, fa lo stesso. È uno spreco.
0: Ho capito, però, ragazzi.
1: Tra un po'
0: un aiutino con l'aria condizionata ci vuole.
1: Hai capito.

0: la prima ora di Misera Nobiltà, ragazzi, proprio lei su RTL 102.
1: Abbiamo proprio finito la prima ora.
0: È volata, svolazzata.
1: 13.58.
2: Sei già preparato?
1: No, ma è
2: orario,
1: che quando vedi 58 mi ricorda che è la mia età.
0: Si
2: ah sì, certo.
1: E rido questo boccalone.
0: Si prepara il giornale orario. Il segnale orario. Allora Massimo dice, la farmacia dove lavoravo aveva l'obbligo di avere l'aria condizionata a 25 gradi d'estate, sì, naturalmente. Però la porta, vedete, doveva essere aperta perché, dice lui, tra virgolette, certo, le persone non entrano, pensano che sia chiuso.
1: Ovvio, e quindi teniamo aperto.
0: Ma uno spreco.
1: Anch'io tengo aperto la finestra che dà sulla strada per far vedere che ci sono.
2: Sì, lasci fare.
0: Come la bocca.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Chivasso, in provincia di Torino, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Enrico Galletti. È cominciata la terza ondata di caldo. Il picco fra domani e mercoledì, quando saranno molte anche in Italia le città da bollino rosso e arancione. Mario, vai.
6: Torna il grande caldo sull'Italia con una nuova ondata di calore africano. Il Ministero della Salute segnala il bollino rosso a Firenze e Perugia, dove l'allerta per gli effetti delle alte temperature resterà attiva fino a mercoledì. Dal 15 luglio il massimo livello di rischio riguarderà anche Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Previsto il bollino arancione in altre città, tra cui Milano, Cagliari, Pescara, Trieste e Verona. Dopo alcuni giorni con temperature nella media, la nuova settimana porta un nuovo aumento, con valori oltre i 37 gradi attesi in Emilia-Romagna e condizioni di disagio soprattutto nei centri urbani. L'ondata di calore interessa tutta l'Europa e si accompagna anche al rischio incendi. In Francia circa 26 milioni di persone sono coinvolte dall'allerta rossa. A Parigi anticipate le chiusure della Tour Eiffel e di alcuni musei. In Germania il caldo estremo ha fatto registrare 99 morti per annegamento nel mese di giugno, il dato più alto dal 2003.
5: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel memorandum siglato fra i due paesi, Teheran smetterà di attenersi alle regole. Voltiamo pagina. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso dopo la caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero con esito negativo. Questa mattina il ritrovamento, i due alpinisti erano caduti a una profondità di 20 metri. E ora lo sport. Cominciamo dal tennis e dalla gioia il giorno dopo il trionfo di Sinner per il secondo anno a Wimbledon. Enzo Tambor.
7: Yannick Sinner ha iniziato oggi la sua 80ª settimana da numero uno del tennis mondiale. Adesso alle sue spalle non ha più Carlos Alcaraz, ancora fermo a causa di un infortunio, ma Sasha Zverev, sconfitto ieri nella finale di Wimbledon. Ma Sinner ha rivolto proprio allo spagnolo un pensiero delicato. Il tennis ha bisogno di lui, sono state le sue parole. Altro tema caldo, la permanenza di Darren Cahill nel suo staff. Rimarrò sino a fine anno, poi vedremo, il pensiero del coach australiano. Dubbi anche su quando Sinner tornerà in campo. Il numero uno del mondo è iscritto al Masters 1000 di Toronto, che si giocherà sul cemento, ma solo nei prossimi giorni scioglierà ogni riserva rispetto alla sua partecipazione.
5: Nel calcio ai mondiali le semifinali saranno Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina. Si giocheranno domani e mercoledì, entrambe alle 21, su RTL 102.5. Il racconto in diretta dello show Noi Dire Mondiali. Intanto la FIFA sta valutando di allargare il torneo a 64 nazionali già dall'edizione 2030, che sarà ospitata da Marocco, Portogallo e Spagna. A confermarlo è stato il presidente Gianni Infantino. È davvero tutto, ci fermiamo qui per questa edizione. Adesso le ultime di Viabilità.
4: Via Radio.
0: Grazie Enrico, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, mentre registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Prunete e Firenze Scandicci verso Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A14 Adriatica tra Faenza e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza qui di circa 45 minuti. Con questo per il momento è tutto, allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Kramer.

0: LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Knight, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Miseria e nobiltà.
3: Hai fatto bene a mano con questa manina d'artigianino
4: fiorentino piccolo.
2: Ci siamo seconda ora insieme in questo lunedì su RTL 102.5. Mi faccia confondere. La signorina si impone, whatsappone.
3: È nato confuso.
2: Ma questo è vero, i neuroni in fuorigioco.
3: Quell'unico che lì che
2: l'unico che vaga nella testona, nella testa gira. Allora, cose che abbiamo dato per scontato ma che in realtà non fanno così bene, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente. Abbiamo detto, siamo partiti dalle banane, in realtà
4: confezionate nella plastica.
3: Veramente ero partito da una cosa molto più elegante, un cappello meraviglioso.
2: Poi come mai siamo finiti a parlare?
4: Non c'entra, è un altro argomento. Le porte aperte con l'aria condizionata accesa e ve ne diamo un'altra. Sì. I caricabatterie sempre inseriti all'interno della presa.
2: Vi ricordate? Cioè, all'inizio...
3: Sapete che io invece lo tolgo?
4: Bravo,
3: fra i pochi a toglierlo.
2: Ma sa perché? Perché questo è un segno del tempo che passa.
3: Quando una cosa si mette, bisogna anche ricordarsi di togliere.

0: Ed Sheeran, bam bam, 14:12, miseria nobiltà su RTL 125. Bam bam, bam, bam. Il caricabatteria attaccato non va bene, non va bene, non va bene.
1: Perché l'elettricità all'interno poi continua, sì, a circolare,
2: esatto. E bisognerebbe anche, quando si parte, soprattutto quando si sta fuori tutto il giorno, anche il televisore andrebbe staccato, sì,
1: sì, tutte le prese,
2: in però non lo facciamo,
0: non lo facciamo troppo. Perché vedete, è diventato parte della normalità, sì, quotidianità, cioè lo vediamo, e vabbè, lì il caricabatteria è più comodo averlo attaccato,
2: normalità barra stupidità, perché ma tipo io lascio accesi la spia dei televisori anche a Firenze, che sto via tutta la settimana,
0: vede?
2: Dovrei cambiare abitudini,
0: perché in teoria è una cosa normale, ma in pratica poco normale non
1: andiamo
0: è.
1: Avanti poco l'utilizzo normale, dell'auto per fare 500 metri. Avete presente quando dovete fare un tratto veramente breve, potreste benissimo farla a piedi, però dite no, ma dai, vado in auto, così
0: è vero.
1: Non si fa.
2: Anche quella è diventata una forma mentis sbagliata.
0: Sì. Facciamo due passi, sì, su, dai,
2: che fanno anche bene,
0: per favore. Poi si impone
1: il supermercato con i frigoriferi aperti. Allora, le ante, ogni tanto ci sono, ogni tanto non ci sono. Quando non ci sono fa un freddo cane, sempre, fa sempre un gran freddo, e in più anche lì si consuma tanta energia. Quando invece ci sono, magari non lasciamole aperte queste ante, chiudiamole, perché se ci sono c'è un motivo.
0: Io vedo tanti maleducati col carrello che prendono il gelato, i surgelati, e poi lasciano la porta o socchiusa o spalancata.
2: Ecco, quello io non lo farei.

0: Vasco in misera nobiltà, come vorrei, 14:20 su RTL 102.5, vedete? Simona e sì, Angelo da Ostia Lido, che salutiamo, sono sempre con noi, dicono è vero, sono molti gli errori che commettiamo con il cibo, la tecnologia e tutte queste abitudini errate che ci fanno spendere di più e poi minano la nostra salute. Beh, certo. Basta poco. Sì. È anche più ordinato avere il caricabatterie messo lì piegato piuttosto che attaccato con la spina che pende.
1: Sì, però bisogna abituarsi a farlo. Bravo. Anche perché c'è risparmio energetico, tutto una serie di cose, esatto. Quindi ne va del bene di tutti quanti.
0: Ma ne abbiamo altre, vero?
2: Ne abbiamo altri due. Allora, uno legato a, soprattutto adesso che ci sono tantissimi acquisti online, sì. Quindi arrivano tante magari scatole, scatoline, scatoloni, le scatole enormi per magari degli oggetti piccoli, anzi piccolissimi. Sì. Quando arriva che sembra quasi una matriosca, no? Ordini qualcosa e magari avete presente, che ne so, i ventilatorini portatili che ora stanno andando molto arrivano di moda, ti arriva in una scatola che sembra che hai ordinato una sedia.
0: Sono gli oversize del conto.
1: Ma scusate, lì non c'è uno spreco incredibile di carta, sì, cartone, certo, imballaggi e quant'altro.
0: No, anche perché poi non la puoi buttare nella carta del tuo condominio.
1: No, ma poi soprattutto adesso che tutti si fanno spedire tutto, dai, quindi diamoci una regolata.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Quante cose al mondo!
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Barbio lo dice Mahmood in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Stefano di Albenga che salutiamo. Ragazzi, sì. Come quando a proposito delle scatole grandi e del contenuto piccolo.
1: Delle scatole.
0: Ordini le pellicole salvaschermo, arriva una scatola che a volte ci potrebbero stare delle scarpe.
2: Esatto.
0: Giustamente per un disastro. Pellicola, assolutamente sì. Non abbiamo aperto la maxi questione delle luci in casa.
1: Ecco.
0: Ma quanti genitori dicono ai bambini spegni la luce, spegni la luce.
1: Quando sei in una zona della casa spegni le luci dell'altra.
0: Ma perché non riusciamo a accenderla e poi spegnerla?
1: L'ho detto prima, devo ripetere.
2: Per pigrizia.
1: Quando si mettono si deve
0: ma perché non si non
2: ma
0: vuole togliere?
2: Ma è pigrizia di
0: No, sa che molti adesso hanno diciamo una sorta di rata fissa per quanto riguarda la luce e il gas e quindi dicono vabbè, tanto pago sempre quella cifra lì, la posso lasciare accesa.
1: Sì, è come...
0: Ma è un errore.
1: È come adesso che non si pagano i messaggini, nel senso che puoi mandare quanto vuoi. Era meglio quando ti costava un tot a messaggio.
2: Ma non dica così che non è vero, che con tutti i buongiorno e buongiornissimo che invia lei, guardi, gli arriverebbe la bolletta del telefono da 500 euro ogni due giorni.
0: Magari arriva e non lo sappiamo, Virgi.
1: Già pago più del necessario lo stesso.
0: Ma
2: allora, arriviamo all'ultima. Ecco. La macedonia a cubetti in vaschetta, quelle già pronte, già preparate. Come la mettiamo?
1: Scusate, non salviamo niente oggi.
2: No.
1: Va bene neanche la macedonia.
2: No. Ma in quella perché ci sono i conservanti, esatto. Per tenere fresca la frutta.
0: Ma vede quanto che sta in frigo sei mesi che è ancora buona.
1: Ma che vita difficile però, ragazzi. Non si salva niente.
0: Dai che c'è un bel new hit.

0: Sweet and Tie, Justin Timberlake, Jay-Z, Miseria Nobiltà. Abbiamo toccato,
1: la
0: tante costola del paese.
1: Diranno,
0: abbiamo toccato tante cose.
1: Diranno, ma che bip questi qua, non gli va bene,
0: no,
1: nulla,
0: vedete,
1: ci bocciano tutto.
0: La questione luci accese, la casa sempre in... ovviamente ognuno si rispecchia.
1: Comunque guardate, certo, che tutte queste cose le sbagliamo anche noi.
0: Ma siamo, noi siamo i primi.
1: Ma siamo i primi a non farlo. Non è che
2: e io non credo di aver mai
1: quello,
2: staccato il...
1: A voler insegnare a vivere agli altri.
2: La presa del telefono.
1: Siamo prima a dover imparare tutto.
0: Io specialmente devo stare molto attento. Andiamo ad Angelone, ci sono, c'è un boccalone, dai, dai.
3: A proposito di sprechi, vogliamo parlare della carta igienica.
0: Quella carta.
3: C'è gente che se la arrotola sulle quattro dita della mano e poi usa solo un lato e l'altro va a finire nel water senza essere usato.
0: Scusate, no, terribile.
2: Allora, sulle
1: come
2: quattro
1: funziona?
2: Dita.
0: Sì, sì, sì, così. Beh, prendi
1: come uno sprechino,
2: facendo così.
0: Uno spreco assurdo.
1: Ma perché fa?
0: Cioè,
1: Vabbè.
2: È un modo per prendere la carta igienica.
0: Ma come quando la doccia non serve mezzo litro di bagno schiuma.
2: Ma certo. Ma anche il detersivo per i piatti.
0: Oh, lo dica.
1: Ecco. Oggi siamo
0: Conte ha preso appunto.
2: Tre oggi tremende.
1: Insopportabile.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina.

0: Proprio così, Stand, lo dice Lenny Kravitz. Stand. Yes, alle 14.50 in Misera Nobiltà, RTL 102.5. Noi avevamo lasciato il nostro angelone lavorare, trafficare dei vocaloni.
1: Esatto.
0: Ma li vogliamo evadere?
1: Avrà
0: ma
1: trafficato certo. Bene.
2: Ma sentiamo.
1: Sentiamo un po'.
3: Anche a casa il problema con moglie e figli che entrano nelle stanze e lasciano luce accesa.
1: Tutto.
3: Adesso se mi fanno girare i gabbasisi vado a mettere quelle lampade con il sensore, così quando entrano in una stanza si accende la luce, quando escono si spegne tutto in automatico.
0: Giusto.
3: Così risolviamo questo problema. Ecco. Perché ogni volta sto sempre lì a dire spegnete queste luci, spegnete queste luci. Buona giornata.
2: Grazie anche a te. Ma a proposito dei sensori, quante volte capita magari di entrare in un bagno qualcosa e a un certo punto doversi sbracciare per far riaccendere la luce?
0: Sì.
2: È terribile quella sensazione.
0: E poi alcuni durano veramente 5 secondi.
2: Sì.
1: Che quindi se lì rimane al buio e dopo devi stracciare di nuovo.
2: Esatto.
0: Sì. Io capisco il risparmio, va bene, anche alcune docce, alcune palestre hanno questa cosa nelle docce, ma dura veramente 10 secondi. Ma fatemela fare, no?
1: Dateci il tempo!
0: Ne abbiamo un altro angelone?
4: Vogliamo parlare dei bottoni? Per me devono stare tutti allo stesso modo, non uno su, uno giù.
1: No,
4: e poi riguardo alla luce io mi muovo al buio.
1: Oh signore!
4: Per cui sono a posto.
1: Cielo manca, io c'ho anche questo.
2: I bottoni comunque si intendeva gli interruttori.
1: Interruttori tutti pigiati nello stesso modo.
0: Ma a volte non è neanche fattibile però.
1: Dipende.
0: Bisogna capire.
2: Sì. Dipende come sono stati impostati.
1: Qui si ritorna alle manie, alle compulsività, di cui parliamo spesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che millennium, signori, oggi!
3: Ulala!
2: 1978! La balliamo, la cantiamo.
4: Ma certo.
3: Ma lo diciamo tutte le volte, perché abbiamo sempre dei millennium
4: incredibili.
2: Con questa Angelone è nel cuore delle sue serate. Apre le piste, accende le piste, come del resto tanti,
3: Accende le piste,
2: tanti
3: di
2: la ballano, la cantano da
4: ma
2: sempre.
4: Ma cosa dice Conte?
3: No, lui cosa dice?
2: Gloria Gaynor, I will survive.

0: Ma quante volte abbiamo detto Air Wheels Survive? L'abbiamo ballato, ci siamo meraviglioso. Mossi.
1: Oh ragazzi,
0: dica.
1: È partito la mania degli interruttori. Barbara ci ha scritto: anch'io ho lo stesso disturbo simile alla signora con gli interruttori. Devono essere messi tutti allo stesso verso. Oppure io ce l'ho un po'.
0: Ce l'ha.
1: Non mi manca.
2: Quale
1: nulla.
2: Fissa non ha il conto?
1: Ce l'ho manca come le figurine.
0: Ma Barbara un giorno ci deve invitare perché io voglio capire come fa a averli tutti e avere tutte le luci spente.
1: Adesso purtroppo dobbiamo spegnerli tutti perché dobbiamo andare via.
2: Ma quando invece vai in hotel e tipo schiacci un interruttore, si accendono quattro luci, ne schiacci un altro, tre se ne spengono, due si accendono. Non si capisce niente.
1: Quando hai imparato come funziona tutto l'ambaradan,
2: è già tempo di tornare a casa
1: in hotel, è già tempo di lasciarla.
0: Grazie a tutti voi, la nostra regia Conte Galli, signorina Simpone.
2: E lo Zappone, ciao, a domani.
1: A domani, ciao.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Anche a Gioia del Colle, in provincia di Bari, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano le ultime notizie in arrivo dal Medio Oriente, dove da alcuni giorni si è riacceso il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il nodo resta la gestione dello stretto di Hormuz. Poco fa le nuove parole del presidente americano Trump. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
6: Diventeremo i custodi dello stretto e saremo rimborsati, ha detto poco fa Donald Trump, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti stanno prendendo il controllo di Hormuz. Ed è proprio lo stretto ad essere nuovamente al centro del braccio di ferro tra Iran e America, che da 5 giorni si attaccano reciprocamente. Questa mattina gli Stati Uniti hanno bombardato decine di target iraniani, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Mentre rischia quindi di incrinarsi la tregua raggiunta tra i due paesi, la tensione sale anche tra l'Arabia Saudita e il gruppo filo-iraniano degli Houthi. La TV yemenita ha riferito di un attacco condotto da Riyadh sull'aeroporto internazionale di Sana'a, nonostante il colpo sia stato rivendicato dal governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita. In risposta, gli Houthi hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota.
5: L'altro fronte, quello ucraino. La Russia terrà gli occhi puntati sulla riunione dei volenterosi a Parigi prevista per oggi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha attaccato la coalizione definita di istigatori della guerra. Per l'Italia partecipa il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, presente anche il presidente ucraino Zelensky. Anche quella che è iniziata sarà una settimana di caldo intenso su tutta l'Italia. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano riporterà afa soffocante, temperature che in molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna tra domani e mercoledì sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. Il 15, cioè mercoledì, sono previsti 7 bollini rossi, 9 arancioni. Firenze e Perugia sono le città a rischio caldo più elevato già da oggi. Lutto nel mondo del cinema, 78 anni e scomparso Sam Neill. Era stato molto versatile, ma in tanti lo ricordano per il suo ruolo in Jurassic Park. Era infatti il famoso paleontologo. Mario Vai ci spiega tutto.
7: Sam Neill aveva conquistato il cinema molto prima di Jurassic Park. L'attore neozelandese è morto a 78 anni dopo essere guarito dal cancro. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha parlato di una perdita improvvisa e inaspettata, arrivata però dopo la liberazione dalla malattia. Neill non è mai stato un divo alla ricerca dei riflettori, ma un interprete dalla misura rara, capace di attraversare mezzo secolo di cinema tra film d'autore e grandi produzioni. Da Caccia a Ottobre Rosso a Lezioni di Piano fino a Possession e Il Seme della Follia, costruendo una carriera all'insegna della versatilità. Nel 1993 Steven Spielberg lo consacra con il ruolo del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park, personaggio che riprenderà nei capitoli successivi della saga. Dal cinema alla televisione, Sam Neill ha sempre rifiutato di essere più grande delle storie che raccontava, ha semplicemente fatto in modo che attraverso di lui quelle storie sembrassero vere.
4: Via radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Imprunete ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A14 Adriatica, tra il bivio con la diramazione di Ravenna e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, mentre sulla A13 Bologna-Padova sono 4 km di coda per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna. Con questo per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Sono le 15, 5 minuti precisi in questo momento. Buon lunedì, buon inizio di settimana, il 13 di luglio 2026. Come la va?
3: La facciamo andare.
2: La facciamo andare?
3: Lei come
2: finché
3: la
2: barca va.
3: Beh, la facciamo andare anche quella. Buon inizio di settimana, amici. Per tanti vuol dire una settimana di ferie, per tanti invece di lavoro, per tanti ad ascoltare la radio, che è una cosa che invece rimane puntuale per tutto l'anno. E noi per questo siamo molto contenti. Vi ringraziamo anche gli amici che sono in radiovisione, li salutiamo caramente al 36 del digitale terrestre.
2: Ma anche gli amici sono tantissimi tra TikTok, Twitch e la social TV, quindi vi ringraziamo anticipatamente. Già stanno scrivendo, già stanno formulando le ipotesi su quella che la Power Hits estate. Ci saranno nuove entrate, non ci saranno nuove entrate, ma
3: ci saranno, non so, reflussi,
2: reflussi gastrici, quello è un altro discorso.
3: Ce n'è di ogni. 378-378-1025 invece il numero per comunicare con noi. Due ore da trascorrere insieme anche quest'oggi.
2: Partiamo con EPIO
3: J-Axe.

0: Tra poco meno di una settimana sarà di scena a Lucca Katy Perry, qui con Dark Horse, dal suo repertorio su RTL 102.5 alle 15.12 in the flight.
1: Quando mi fai la pronuncia British.
0: Of course, darling, whenever you want.
1: Che sai, poi Katy Perry è tutto tranne che British.
0: No, ma va, non c'entra niente. No, di, avrà
1: Los
0: frequentato,
1: Angeles.
0: Sì, ma vabbè, sarà stata, però non
1: me
0: è
1: lo ridici un'altra volta?
0: Dark Horse.
1: Dark Horse.
0: Absolutely, darling. Oh, oh, oh. Ma sono reduce da Wimbledon. No, mate è più australiano.
1: Sì, lo so, però.
0: Però vabbè.
1: Perché stavo pensando a Sam Neill, grandissimo personaggio che purtroppo ci ha lasciato e niente, insomma, abbiamo visto tantissimi film, non soltanto Jurassic Park, che ti citavo prima, Ore 10, Calma Piatta, che è un thriller veramente incredibile, se non l'avete mai visto guardatelo, dove c'è anche Nicole Kidman, credo a, se non la prima, una delle prime esperienze cinematografiche.
0: Il film controllato è del 1989, per cui è plausibile che fosse una delle prime esperienze.
1: È un film tremendo. Tremendo nel senso che la
0: paura?
1: Trama è su, paurissima.
0: Ma tipo spaghetto, vero?
1: Beh, tu immagina una barca in mezzo al mare.

0: Rihanna che è stata sul palco con Jay-Z, la canzone si intitola Diamonds, dove parliamo magari, ma nel frattempo segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Quest'anno la line up è incredibile, super.
1: E allora partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso e The Colors, Gaia.
0: Un cast quindi pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Melka in Cremont, continua tu, non ce la faccio.
1: Poi anche la combo LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Nairo.
0: Mamma mia quanti, i biglietti per Future It's Live 2026, 2 di settembre all'Arena di Verona, volano! Allora le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Ti ricordi quella pubblicità dove c'era Marco Melandri che faceva c'è un aereo, volano anche quello?
0: No, non la ricordo.
1: Flashback.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
12: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Elettrico, diesel o benzina?
17: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

0: Tu non ci crederai, ma questo che fa Sam Smith, sì, mi ha ricordato una canzone dei The Rozzer, grande gruppo punk italiano,
1: okay,
0: si chiama Branca Day, che a un certo punto fa: non mi ricordo nemmeno il tuo nome.
1: Tra l'altro deve essere il pomeriggio dei diamanti, perché prima Rihanna, sì, con la sua canzone, adesso anche i diamanti di Sam Smith. E si parlava, perché si accennava a questo live, a questa residency allo Yankee Stadium di Jeezy. C'era anche Rihanna, ma c'era anche Slick Rick, c'era anche Alicia Keys, c'era anche Beyoncé, un sacco di gente.
0: Sì, ma il paninaro onto fuori c'era.

0: Sono le 15:38.
1: Sì.
0: È plausibile che a quest'ora, magari in Europa, ecco, così siamo vicini con il fuso, qualcuno abbia ricevuto un'offerta. Questa offerta è caffè? Perché alle 3:30 di pomeriggio, no?
1: Ok.
0: E qualcun altro come Sting abbia risposto: I don't drink coffee, I take tea, my dear.
1: Sono un Englishman in New York.
0: Cosa devo fare? Bevo
1: il tè. Mi ha fatto sorridere questo termine, illegal alien.
0: Sì, è vero, legal alien.
1: Perché alieni?
0: Alieni legali, però, comunque con tutto a posto.
1: Cioè,
0: perché lui si sente così un po' da un altro mondo, perché effettivamente l'Europa e gli Stati Uniti
1: è
0: un posto...
1: è proprio il termine con cui si usa,
0: del posto, diciamo.
1: Del posto, sì.
0: Perché non è che fa niente di male, è un illegal alien.
1: È un alieno.
0: Esatto.
1: Così.
0: Farà anche mano a mano come Morchi Mindy.
1: Però gli incontri ravvicinati con Sting ti assicuro che hanno il loro perché.
0: Beh, immagino.
1: Ah, che grande uomo, che grande uomo. Venuto a trovarci spesso, da queste parti, devo dire, sempre stato molto molto carino e simpatico.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Mi è venuto in mente.
1: Dica.
0: Il perché Sting utilizza l'espressione legal alien nella canzone Englishman in New York. Mm. D'altronde lui di che gruppo faceva parte?
1: Dei Police.
0: È tutto preciso.
1: Quindi tu hai interrotto questo finale di Tommaso Paradiso. Per
0: era
1: darci questa
0: fondamentale
1: perla incredibile. Ma restiamo dalle parti di Tommaso Paradiso, c'è Naga Vidale, perché Giorgia, la grande Giorgia, è pronta a tornare dal vivo dal 17 di settembre con G Last Call.
0: I Just Call. 5 imperdibili eventi a Jesolo, alla Reggio di Caserta, a Roma, all'Arena di Verona, e lo show speciale di chiusura all'Unipol Dome di Milano.
1: Allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it per vedere Giorgia G, The Last Call.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Ti accompagno. Aspetto. Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
4: A forza di dire ti, volentieri, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certo. Scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente.
7: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort. Gardaland!

0: con Nostalgia su RTL 102.5 alle 15.52 minuti. Ci stiamo avvicinando alla seconda ora, quella dedicata. È da un po' che non diciamo la seconda ora.
1: Beh, la splendida.
0: In questo caso è importante da sottolineare perché la seconda ora è molto diversa dalla prima.
1: Decisamente, c'è proprio un cambio di rotta totale. Lo sa, ma questo lo sanno i nostri amici se ci seguono da un po' di tempo. In generale, d'estate, questo spazio è dedicato alla classifica e al grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona, Power It's Estate 2026, che quest'anno è arrivato alla 10ª edizione.
0: Io ho già dato un'occhiata, ovviamente. Ci sono ben 6 nuove entrate, o meglio 5 nuove entrate e una rientri. C'è una canzone che fa compare Turiddu, com'è che la... entra, esce.
1: Lo vogliamo dire qual è? Lo torniamo a...
0: Shakira.
1: Ok, Shakira. Shakira, allora,
0: non so perché fa così.
1: This house is not an alberg. Please, come on.

0: Un altro grande artista che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa, Chris Rea, con Acirea per l'esattezza, perché è vero. Nome italiano. Josephine su RTL 102.5, amici vicini, all'appuntamento con le ultime notizie.
1: Mi sembra Frosinone, origine della famiglia di Chris Rea, se non ricordo male. Amici, tra poco, come diceva giustamente la Zac, le ultime notizie e poi le informazioni per tutti quelli che in questo momento ci ascoltano dalle automobili, in generale in viaggio su gomma, mettiamola così, e a seguire l'appuntamento con la classifica.
0: Quindi restate con noi, ci ritroviamo tra poco con una nuova settimana, settimana
1: sì.
0: Numero 7.
1: Anche a Grigno, in provincia di Trento, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con un'ultima ora di cronaca. Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo

0: processo d'appello, l'ex fidanzato della ragazzina che all'epoca dell'omicidio aveva solo 13 anni e che è stato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato infatti versione, si è scusato per il gesto, per il fatto di aver aspettato tanto ad ammettere l'omicidio. Con la confessione si chiude un cerchio, ha detto il legale che assiste la madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre prossimo. E ora voltiamo pagina. In queste ore stiamo assistendo a una nuova impennata del caldo in Italia. Si riaccende la fiamma dell'anticiclone africano che crea disagi e danni severi anche sul resto d'Europa. Ascoltiamo Mario Vai.
1: L'ondata di caldo investe tutta l'Europa. In Italia cresce l'allerta. Mercoledì saranno 7 le città da bollino rosso. Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e anche Torino. Con temperature fino a 41 gradi, soprattutto al centro-sud e in Sardegna. In Francia un vasto incendio ha colpito la foresta di Fontainebleau a sud di Parigi, causando lo stop al traffico ferroviario. Nel Regno Unito l'emergenza caldo si estende a quasi tutta l'Inghilterra e il Galles. Secondo le stime, le precedenti ondate di calore hanno contribuito a circa 2.700 morti. In Germania, infine, a giugno si è registrato il numero più alto di annegamenti degli ultimi 20 anni, almeno 99 le vittime accertate.
0: Donald Trump è tornato a rivendicare il controllo americano sullo stretto di Hormuz. Stiamo prendendo il controllo dello stretto, saremo noi custodi e pagheranno a noi il pedaggio, ha detto Trump in un'intervista. Teheran minaccia di abbandonare il memorandum d'intesa firmato a giugno. Non consentiremo agli Stati Uniti di interferire in nessun modo nella gestione dello stretto di Hormuz, fanno sapere dal comando militare iraniano. Cambiamo argomento, parliamo di calcio. Mentre i mondiali sono arrivati alle ultime fasi decisive, la Serie A italiana guarda la prossima stagione e cominciano i raduni di molte squadre. L'Inter, campione d'Italia, in conferenza stampa poco fa non si pone limiti e rilancia. Ascoltiamo le parole dell'allenatore Cristian Chivu.
2: Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori, è un misto tra esperienza e gioventù. Ci sono stati aggregati qualche giocatore dall'Under 23, dalla primavera. Aspettiamo tornare i giocatori che hanno fatto il mondiale, che in questo momento due di loro sono ancora coinvolti, uno è uscito qualche giorno fa, gli altri tre sono in vacanza. La nostra rosa è competitiva, le ambizioni non mancano e faremo di tutto per mantenere un livello alto di competitività che ci permetterà di raggiungere obiettivi.
0: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Sasso Marconi e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Mentre sull'A14 Bologna Taranto è stato temporaneamente bloccato il traffico tra Cesena e Valle Rubicone in entrambe le direzioni per un incidente tra due auto e si sono formati così 5 km di coda verso Ancona e 2 km invece in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla 4 Milano-Brescia registriamo code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A te Maria Paola.
0: Grazie, non c'è altro, dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: allora ricordate di portare le cuffiette, anche gli occhialini, come avete sentito.
1: Pinne, fucili ed occhiali.
0: Ma certo, sì, sì, secchiello, paletta, tutto quello che vi serve. 5 minuti dopo le 16, seconda ora insieme, comincia in questo momento l'appuntamento con Power It's Estate 2026.
1: Settimana numero 7, amici, abbiamo scavallato, siamo ormai a metà del nostro percorso. Tra l'altro una settimana molto interessante. Palla finita. Molto interessante perché ci sono un bel po' di nuove entrate e vi posso dire senza fare nomi che in questo momento, non ti posso guardare, in questo momento il podio è completamente diverso da tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Adesso vediamo che succede. Voi votate.

0: Proprio venerdì scorso questa canzone ha conquistato la prima posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. Bravo Fred!
1: Bravo, muove la colita Fred, muovela. Anita ed Emi Schilla, anche loro presenti nella testa gira, uno dei successi di quest'estate, posizione numero 16 per loro in questo momento. In Power It's Estate 2026, ricordiamo che siamo all'inizio da di fatto 4 ore poco più della settima settimana su un totale di 13.
0: Cosa vuol dire? Che da questo momento, cioè da questo momento, dalle 12 appunto è partita ufficialmente una nuova settimana che determinerà una nuova classifica nel prossimo sabato e domenica, la classifica della settimana numero 7.
1: Esatto. Cari amici che temete la luce del sole, cari amici che temete anche i paletti di frassino o le teste d'aglio, questo è il vostro momento. Vedete voi che cosa dovete trarne come insegnamento questo qui. Sì, però sì. Remix
0: e tra l'altro altissimo, ragazzi, numero 6. In
1: come
0: momento.
1: Sei? Veramente?
0: Non lo sei.
1: Aspetta che refresh un secondo.
0: Tame Impala featuring che poi Impala va benissimo con quel discorso che facevi tu.

0: Posizione confermata dall'inizio della canzone ad ora. Posizione numero 6 nella precisione per il remix di Dracula, i Tame Impala e Jenny in Power It's Estate 2026. Molto, molto, molto in alto.
1: Eh sì, molto in alto, ma non soltanto il progetto di David Parker, ma anche molti altri.
0: Su di noi.
1: Stanno cambiando delle cose, adesso vedremo da qui alle 17, quando poi ci saluteremo,
0: sì,
1: se le cose resteranno così oppure no. Voi intanto votate RTL 102.5 Play, perché questa è la cosa fondamentale da fare per far sì che quelle che sono le vostre canzoni preferite vadano avanti.
0: Podio tutto cambiato, ma anche nei dintorni non si scherza. Partenope adesso è alla numero 4.

0: che qui è ci sta sempre bene. Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale e The Colors
1: e Naughty by Nature a questo punto.
0: E Naughty by Nature che salutiamo
1: sempre,
0: ciao,
1: con affetto, sempre con affetto qui in Power It's estate 2026 alle 16:16 precise, per cui se ve lo volete giocare il numero è anche buono, non so se credete alle congiunture astrali o d'orario, ma in ogni caso ci sono,
0: crediamo alle congiunzioni,
1: esatto, alle congiuntiviti crediamo.
0: Posizione numero 5 per Merck & Cremont, quindi ci sono stati dei cambiamenti direi particolarmente interessanti che adesso c'è una roba, hai
1: che
0: visto?
1: Succede?
0: Hai visto cosa è successo?
1: Cosa succede? No, non mi so,
0: non lo posso dire,
1: va troppo veloce,
0: è cambiata di nuovo la numero 1
1: veramente? Intanto però aspetta, Bruno Mars è alla 22.

0: Mars con Oh My Soul. Qui ci stanno bene i tuoi balletti, però, eh?
1: Ma no, non son dignus, come sì, diceva proprio... quello. Ah, sì, quelli un po' Soul Train, diciamo.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Un po' Soul Train, per chi non sapesse, grande trasmissione televisiva americana dove si ballava da paura e si suonava la paura.
0: E c'era questa specie di passerella dove esatto. tutti andavano e facevano i loro passi balla, in danza. Esatto.
1: Facevano dei grandi movimenti.
0: Poi il tuo capello afro ci starebbe bene.
1: Potrebbe aiutare, credo sia la mia quarta vertebra, però, che potrebbe rimanerne offesa, ecco.
0: Salutiamo Bruno Mars che è la 22, ma restate con noi perché tra poco torniamo in alto nella classifica, eh?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quante cose al mondo.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: La numero uno nel corso delle ultime quattro settimane, nell'aggiornamento proprio del weekend, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, nell'aggiornamento di questo lunedì della settimana numero 7, al momento si trovano alla posizione numero 3.
1: Il che vuol dire che è una notizia. Sono quattro settimane che sono alla numero uno, è chiaro che è provvisorio, lo diciamo sempre, però è una notizia anche soltanto il fatto che ci si sposti, no? È la conferma che tutto può cambiare in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: La prossima canzone si trova al momento alla posizione numero 31.
1: Cattive.

0: Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini, posizione numero 31 nella Power Hits estate 2026. Nuovo aggiornamento oggi a mezzogiorno. Irwan ci ha fornito una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia e sono state messe a vostra disposizione. Trovate su RTL 102.5 Play per votare.
1: Registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete a disposizione un voto al giorno e ho come l'impressione che in diversi stiano sostenendo questa canzone che comunque guadagna terreno e si trova in un ottimo posto che è la numero 13, Viajando por el Mundo, Karol G.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Karol G, Manu Chao, in questo momento risaliti alla posizione numero 12 e non sono gli unici. Vedo Merck & Cremon dalla 5 alla 3, vedo Tame Impala scendere alla 7, vedo Fred De Palma salire alla 14, i Pinguini risalire alla 2.
1: E il tutto in un Alabama, Alabama, la bim bum bam, come direbbe Manu Chao, che aveva gentilmente offerto la base. Annunciazione, annunciazione, annunciazione. Lo dobbiamo dire. Prima la Zac giustamente annunciava il cambio della numero 1 e la numero 1, eccola qua.
0: Angelina Mango.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La numero uno in questo momento della Power Hits estate 2026. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5 nella settimana numero 7 di Power Hits estate 2026.
2: Ci starebbe bene un camino adesso qui con questo canto d'amore.
1: Così. Sì, perché
2: due marshmallow fatti sopra.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
2: Sì. Un led. Cioè, che è proprio tra l'altro
1: la coperta,
2: periodo,
1: quella riscaldante.
2: Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Le moffole.
1: No, anche se quelle, sì, tu infili i piedi.
2: Sì, quelle con tutte
1: con
2: le dita
1: pellicina
2: unite. Perfette adesso, precise. Mua. A tra poco.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi

0: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
2: Giorgia, G. Lascol.

0: dal 17 settembre. 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: il disco calamita di questa settimana. The Pausa con Magnetic su RTL 102.5, anche loro presenti in classifica in Power Hits Estate 2026 all'inizio della settima settimana alle 16.44 e 14 secondi sono la 36. Se refresciamo potrebbe cambiare tutto, come vi diciamo sempre.
1: Ma io refresciavo prima la 35, quindi la tendenza è negativa. Ci sono artisti che hanno un po' di tendenze negative, purtroppo, però ci sono anche quelli che giustamente salgono e fanno scendere tutti gli altri.
0: Canzone estiva di Annalisa, adesso si trova la numero 21.

0: ci vuole, che bello quando è il momento tutto d'un tratto il coro nella canzone di Annalisa, canzone estiva, ci sta benissimo. Tra l'altro, beh, lei non si muove ancora alla 21, però vedo un Temi Impala scendere alla 10 e attenzione, Karol G è arrivata alla 9.
1: Quella, d'altronde, c'è un rumore d'aereo all'inizio, per cui diciamo
0: vola,
1: vola alto, il decollo è prossimo. 16:48 su RTL 102.5, se avete appena acceso la radio, la radiovisione, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 per l'aggiornamento con la classifica, per scoprire dove si trovano le canzoni che state votando su RTL 102.5 Play su un totale di 50. C'è Fulminacci adesso alla numero 24.

0: Fulminacci, maledetto me, su RTL 102.5. Con un breve refresh scopriamo che si trova ancora alla 24 così com'era all'inizio della canzone. Lo diciamo perché spesso capita che proprio nel corso del disco ci siano delle mutazioni dei movimenti, si sposti sopra, sotto, insomma che ci sia un 48.
1: Tra l'altro all'inizio la canzone Fulminacci si chiamava Che me possi, no? Poi dopo ha detto vabbè,
0: no,
1: dai,
0: non a caso.
1: Però è arrivato la routine.
0: È arrivato
1: la routine. Non lo sentivo nominare la routine, non so.
0: È una vita.
1: Oh. Una vita. Ci sono ancora gli arrotini?
0: Come
1: così
0: no?
1: Per sé.
0: Certo, sì. Mi urlavano
1: che
0: sotto
1: passano,
0: casa.
1: Sì?
0: Adesso fa caldo però adesso. E ciao.

0: Comuni mortali, Achille Lauro, posizione numero 20 in questo momento nella Power Hits estate 2026. La settimana numero 7 è partita ufficialmente e si concluderà poi venerdì a mezzogiorno, e tutti i dati arrivati nel corso proprio di questo spazio temporale finiranno nella classifica di sabato e domenica prossima.
1: Nello spazio tempo tra le curvature della classifica ci sono artisti, come vi diciamo spesso, che hanno più di una canzone in gara. È il caso del prossimo, perché mentre si trova, non vi diremo dove, con Alfa e la sua Buon Vento, sappiamo di preciso che con Gabri Ponte la canzone DNA di Jovanotti si trova adesso alla numero 29.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte Giovanotti con DNA su RTL 102.5. Alle 16.58 il nostro viaggio nella classifica diciamo che termina qui, ma lo sapete che tutti i giorni della settimana tra le 16 e le 17 noi questo facciamo.
1: Cioè apriamo una finestra sul cortile, esatto, della classifica per vedere cosa sta succedendo. Oggi ne sono successe di cose, devo dire. È stato un lunedì bello friccicarello e allora lo facciamo anche domani.
0: Sono pronto io, vado.
1: Aspetta,
0: tu sei
1: 3,
0: pronta?
1: 2, 1,
0: via refresh. Ok, molto bene. Via che andiamo.
1: Alla numero 3, Merck & Cremont con Partenope.
0: Alla numero 2, sorpresa, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.
1: E la numero 1, in questo momento, Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore.
0: E allora ricordatevi di votare su RTL 102.5 Play, registratevi alla community se ancora non l'avete fatto, avete un voto al giorno a disposizione.
1: Vabbè, non lo dire però con questo tono.
0: È importante invece essere
1: imperativo.
0: Seriosi. Sì. Votate! Grazie ai nostri registi, grazie Zac.
1: Grazie Matteo Campese, grazie a voi, ci sentiamo domani, ciao!
0: Ciao.
1: Anche a Damanico, provincia di Cosenza, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Palermo, dove prima ha fatto tappa al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ora è alla cerimonia per svelare la Fiat Croma su cui viaggiava il giudice Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo quando furono uccisi nell'attentato mafioso del 23 maggio del 1992. La premier ha ringraziato le forze dell'ordine per avere sgominato la banda dei Kalashnikov che per mesi aveva terrorizzato la città. Ascoltiamo.
4: Che lo Stato non è rimasto a guardare. Proprio nelle scorse ore, carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, ai quali chiaramente va il nostro ringraziamento, hanno eseguito il fermo di 22 persone, poi diventate 24 se non vado errata, maniche

0: avevano riportato i Kalashnikov nelle strade di questa città. Insomma, è un segnale che io considero inequivocabile, particolarmente bello perché arriva in questa settimana. Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce.
1: Svolta nell'omicidio di Aurora Tila, uccisa 2 anni fa, a soli 13 anni dopo essere stata gettata giù da un palazzo dall'ex fidanzatino a Piacenza. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
2: Il ragazzo all'epoca dei fatti 16enne ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, l'ex fidanzatina di soli 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, che era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori e che si era professato innocente, ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ha detto l'avvocato che assiste la madre della vittima. Le indagini avevano appurato che la ragazzina era vittima di una relazione tossica. Il giovane, oggi reo confesso, avrebbe colpito Aurora mentre lei tentava disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato poco fa sul suo social Truth che lo stretto di Hormuz è aperto, rimarrà aperto con o senza l'Iran, e ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno ripristinando il blocco alla circolazione per le navi iraniane. Saremo i custodi dello stretto, chi vorrà usufruire in sicurezza dello stretto dovrà versare il 20% del valore di ogni carico. È cominciata la coalizione dei volenterosi a Parigi. La Francia ha denunciato un maxi attacco informatico di marca russa. Convocati gli ambasciatori da Parigi e a Berlino. Alla riunione parigina per l'Italia partecipa il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, presente anche il presidente ucraino Zelensky. Chiudiamo con la notizia del lutto nel mondo del cinema. È scomparso a 78 anni Sam Neill. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto perché è protagonista di Jurassic Park, in cui era il paleontologo. È tutto.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga in A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, tanto quanto sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Valle Rubicone in direzione di Ancona, mentre in A10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 Milano-Genova verso Genova. Infine, sempre in direzione del capoluogo ligure, ma in A12 Genova-Sestri Levante, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Oh, questo è un bel modo di cominciare la settimana. Fatemelo dire subito, benvenuti in Password, la radio più ascoltata d'Italia, più bella d'Italia, più meravigliosa d'Italia, più. Ma oggi è ancora maggiormente da ascoltare perché lei da Roma è sola.
3: E non è male accompagnata. Buon esatto. Pomeriggio Italia, buon pomeriggio Fulvio Giuliani e bravo Cianna che diciamo si fa da esempio a tanti che hanno avuto difficoltà a laurearsi e poi ci si può anche riuscire addirittura.
2: Ragazzi, scherzi a parte, oggi il grande, valoroso, se ne dire, Carolina Cianna
3: valoroso,
2: si bilaurea.
3: Si bilaurea.
2: Ora, già la prima era

0: un segnale, come giustamente ricordavi, esatto, sì. E tutti hanno una seconda opportunità, o almeno sì, una prima in questa vita. Ma la seconda laurea di Cianna,
1: che cosa ci dice? Che gli ultimi saranno i primi, o sì, che i primi saranno ultimi? Che cosa?
0: No, gli ultimi saranno i primi, e che non c'è limite.
1: E che c'è speranza. Ti piace la parola limite, speranza?
0: Prima di iniziare, cara Carolina, con la musica, però, siete pronti a vivere uno spettacolo d'estate?
1: Ah, e allora preparatevi, grazie al contributo del Ministero della Cultura per tutta l'estate potete vedere film europei e italiani al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro.
0: Meravigliosa questa, eh? Scoprite le sale aderenti e il calendario delle proiezioni su cinemarevolution.it.
1: È sempre bello andare al cinema, che andiamo a vedere, che genere almeno, Fulvio?
0: Senti, allora, visto parto impegnato oggi, sì, i Minions.
1: I Minions.

0: Harry Styles, buon pomeriggio, buon luglio, buone vacanze, cari amici. Ci sono tanti in vacanza, Carolina. Noi siamo qui al lavoro, felicemente al lavoro. Tra l'altro, sai, sembra una frase fatta, però da quando avevo le tattue, cioè 3 anni fa, per me lavorare lavorare d'estate è sempre stato bello, perché, non lo so, a me è sempre piaciuto l'idea di dividere il tempo dietro un microfono con chi se ne stava al mare o stava programmando la partenza o era in viaggio.
1: Questo è il pensiero come dovrebbe essere fatto. Io invece al contrario penso che finché non vado in vacanza io non vado in vacanza nessuno. Quindi nel momento in cui io vado in ferie non riesco a immaginare, nel momento in cui vado in ferie faccio che bello, adesso siamo tutti in vacanza. Poi quando invece finché vengo qui o finché comunque mi muovo negli ambienti là, penso che nessuno sia in vacanza.
0: No, anzi, figurati, nella prima fase, no, della mia vita mi piaceva ritardare quanto più possibile, perché un po', sai, tipo il sabato al villaggio, l'attesa era già in qualche misura vacanza. Poi la vacanza arriva, te la godi, ci mancherebbe, però finisce, si torna al lavoro. E allora diciamo, avanti.
1: Più la ritardi, più c'è la possibilità del rientro tutti insieme, quindi lo cominciamo a vedere le Instagram stories in cui sono andato, in uno yacht a Palmarola.
0: No, all'epoca proprio ritardavo, sai, se vai in settembre, se te la cavi, diciamo così.
1: Vacanza a settembre?
0: Beh, mi è capitato, sì.
1: Si fa ancora?
0: Bellissimo.
1: Qualcuno lo fa?
0: È una figata la vacanza.
1: È un privilegio la vacanza a settembre. Salve.

0: Blurred Lines sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.21, finalmente soli. Fulvio, Giuliani e Carolina Russi, Pettinelli senza quella presenza fissa alla mia destra e la vostra sinistra di nome Cianna, che si è laureato, perché tutti hanno una chance nella vita.
1: Senti, ma tra le 18 e le 19, ma proviamo a fare una telefonata a questo disgraziato bilaureato, magari ci... Allora, visto che Nico, come sai, non ci ascolta.
0: No, proprio la salutiamo, ma non ci ascolta.
1: Non c'è possibilità alcuna. Se anche lui, nell'unico giorno in cui non viene perché si deve laureare, manco lui ci ascolta, beh, forse dobbiamo farci delle domande. Non lo so, la butto lì.
0: Ma non te l'hanno detto che oggi i telefoni di tutta Italia sono stati boicottati, non funzionano. Quindi non possiamo chiamare, non c'è possibilità.
1: Pazienza. No. Nell'attesa di Cianna, però, segnatevi questa data, perché, Carolina, il 2 settembre, e se all'arena lo dico a te, all'Arena di Verona.
0: Sì, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super.
1: Allora, facciamo così, parto io, poi mi dai una mano, eh?
0: Assolutamente.
1: Quindi, special guest di questa edizione sarà Tedua, ma non è finita qui, vai!
0: Perché sullo stesso palco saliranno Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia, guarda, una cosa incredibile.
1: Il cast oggettivamente è pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitone,
0: Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, guarda, ci si stanca a dirli tutti.
1: Allora aspetta, la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, poi
0: Rari
1: aiutami.
0: Esatto. 22 Simba, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Nero. I biglietti per Future Hits Live 2026 ci sono
1: 2 settembre, Arena di Verona.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 € con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito 13.452 €. Anticipo 3.260 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 € e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Mi manchi, ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 € oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 €, 35 rate da €99 al mese. Rata finale 8.000 €. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 € su Fiat.it.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Far
1: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise. Calma, remix, calma tanta, ci vuole che fa caldo. Anto fa caldo, recitava il leggendario spot, quindi non agitiamoci, andate piano, cercate l'ombra. Oh, prima con Carolina, perché oggi è tutta per me. Carolina è anche Russi e anche Pettinelli. Si parlava di un attore che ci ha lasciato proprio nelle ultime ore, Alan Grant. Uno dice Alan Grant, chiedo scusa, Alan Grant è il personaggio famoso.
3: Sam Neill.
2: Vedi? E non te lo ricordi, ma se vi diciamo...
3: Sì, un po' di film, forse ve lo ricordate, era in assoluto Jurassic Park.
2: Ecco, Alan Grant, il paleontologo.
3: Esatto, e io sono fissata con una commedia che è stata dedicata al torneo di Wimbledon, visto che negli ultimi giorni l'abbiamo seguito, il nostro Yannick Sinner l'ho anche vinto, perché lui fa il papà cattivo della protagonista Kirsten Dunst, che dice tu devi rimanere concentrata sul tennis, non c'è tempo per l'amore. Ecco.
2: Wimbledon, e io me ne sono ricordato un altro.
3: Quale? Ne ha fatto pure un altro.
2: Sì, tantissimi altri. E anche in Peaky Blinders, la serie televisiva, ultra premiata, eccetera. Ma è anche uno dei protagonisti di Caccia Ottobre Rosso.

0: il secondo capitolo di Confession scritto da Madonna. Sono le 17.39 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Carolina Russi Pettinelli, e ora sapete qual è la notizia più bella di quest'estate?
1: Io ce l'ho, tra l'altro adoro. Possiamo andare al cinema spendendo solo 3,50 euro.
0: Esatto, per tutta l'estate i film italiani ed europei ci aspettano al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro, grazie al contributo del Ministero della Cultura.
1: Allora, scoprite tutti i titoli e le sale aderenti ovviamente su cinemarevolution.it.
0: Bello, che bella occasione, bello, bello. È una bella occasione, bisogna andare al cinema, è un momento di condivisione, anche un momento da soli, perché è una cosa che si fa poco magari, non è proprio usuale, però andarci è bello. Io ho sperimentato, l'ho fatto una volta sola, però l'ho fatto.
1: Una volta sola, no, io non tante, un po' più di una, però ammetto, non è il primo pensiero che mi viene. Sono da solo, qualche ora da passare, non dico vado al cinema. Confesso,
0: e invece experience, Fulvio, experience.
1: Lo so. Ma è come mangiare da soli, la stessa cosa, no?
0: Mi piace molto mangiare da soli.
1: La sera?
0: È una cosa che
1: a
0: faccio.
1: Cena?
0: A cena da sola in America l'ho fatto tantissimo, veramente.
1: Non lo so, non è una cosa. Ne abbiamo parlato tante volte con Nico, mi ricordo, lei adora. Io meno, molto meno, devo dire.
0: Ma sai cos'è? Allora, io per esempio a New York sono andata oltreoceano da sola, e cenando da sola conosci delle persone pazzesche che non avrei mai conosciuto. Ho conosciuto lo sceneggiatore privato di Julia Roberts, che le stava scrivendo una cosa per Netflix, che stava da solo pure lui, mi ha guardato, mi ha detto ciao, ed è lì tutta
1: Carolina,
0: la vita.
1: Ti spiego una cosa, proprio

0: in 7 secondi. Tu sì, da sola, anche da sola, puoi andare a mangiare in posti che persone normali come me, ma non vedranno mai nella vita.
1: Ma era un panino,
0: beh, secondo te
1: dollari.
0: Trovo lo sceneggiatore io?
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Chi non lo ha visto con noi Radiovisione, cara Carolina, ricorderà magari che questo video si chiude con lei e due, non un dito medio.
1: Eh sì, ben diciamo due. Che voleva comunicare qualcosa degli uomini che l'avevano fatta soffrire,
0: sì,
1: magari.
0: Forse. Ma parliamo di una donna adesso sulla cresta dell'onda, sposata con un attore a sua volta,

0: Moland fra i più ricercati di Hollywood, vale a dire Zendaya, vai.
1: Sì, perché è stata, diciamo, oggi l'hanno incoronata la regina del method dressing, che è questa nuova, il method dressing.
0: Non lo conosco.
1: No, adesso lo conoscerete.
0: Vai.
1: Praticamente è un nuovo stile in cui le celebrità vengono vestite dai propri stylist durante le loro tour, insomma, per le prime mondiali, ovunque, per presentare, insomma, i film del momento, con un riferimento delle reference rispetto al personaggio che hanno interpretato. Adesso lei è in giro con l'Odissea di Nolan e quindi vestitini alla greca, sandali alla schiava, insomma, il riferimento non è affatto casuale.
0: Originalissimo. Stavo pensando a Charlton Heston ai tempi di Ben-Hur, quindi si sarebbe presentato come? Con la tunica?
1: Probabilmente sì, come tu adesso stai facendo del method dressing, vedi, i colori sono un po' quelli aziendali.
0: Ma questo è il rosso d'ostabero.
1: nel

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, grandissimo sogno quello di Laila Hasanovic con Jannik Sinner, trionfatore ieri a Wimbledon.
2: Wimbledon, e a Wimbledon ha sfoggiato anche lei degli outfit molto method dressing, comunque.
1: Però non è tanto l'outfit su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, grazie a Carolina Russi Pettinelli, ma ad un accessorio che ieri, come dire, non sfuggiva agli occhi neanche troppo attenti.
2: Un brilloccone, un patacone.
1: Esatto, allora prego Carolina.
2: Allora, quando dicono diamonds are a girl best friend, lei l'ha interiorizzato molto, secondo me, questo, diciamo, girocollo, chiamiamolo così, cioè, con dei, non lo so, avete visto i diamanti dei sette nani, quelli che prendevano nelle miniere? Più o meno quelli, sono finiti tutti sul collo della... Chi gliel'avrà regalato,
1: ma
2: Fulvio Giuliani?
1: Chi lo sa, chi può essere? No, devo dire impressionante, non ho grande competenza in materia, però ieri mi è caduto l'occhio, dico, ma che è? Cioè, se son veri e son veri, impressionante.
2: Un patacone, lo chiameremo così.
1: Alla faccia del patacone.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Pesco Pagano, siamo in provincia di Potenza, pochi secondi alle 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono le nuove dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato che per passare lo stretto di Hormuz bisognerà pagare un pedaggio a Washington. Allora approfondiamo con Benedetta Mannucci.
6: Lo stretto di Hormuz è ancora al centro delle dichiarazioni di Donald Trump. È aperto e rimarrà aperto, con o senza l'Iran, ha scritto il tycoon sul suo social, precisando che gli Stati Uniti saranno i custodi dello stretto. Chi vorrà usufruire di sicurezza e protezione dovrà versare il 20% di ogni carico. Il traffico marittimo su Hormuz è intanto azzerato da ieri sera, anche se alcune navi stanno transitando con i sistemi di tracciamento spenti. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran non si declina solamente attraverso le dichiarazioni. Sono infatti 5 giorni che i due paesi si stanno reciprocamente attaccando, nonostante la tregua firmata a giugno. Di questa mattina gli attacchi statunitensi sull'Iran, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Giordania.
5: La premier Giorgia Meloni si trova a Palermo, al Museo del Presente, dove ha svelato la Fiat Croma su cui si trovava Giovanni Falcone quando venne ucciso nella strage di Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo a maggio del 1992. Ad accoglierla Maria Falcone, Vincenzo Di Fresco. In precedenza aveva partecipato anche al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Oggi per noi il giudice Falcone e sua moglie sono eroi, ma erano persone normali che sapevano distinguere il bene dal male, facevano il loro dovere, ha detto la premier parlando al pubblico presente alla cerimonia, hanno saputo scegliere. In occasione dei 10 anni dell'attentato di Nizza, un minuto di silenzio verrà osservato prima di Francia-Spagna in omaggio alle vittime. Lo ha annunciato con un messaggio pubblicato su X il presidente francese Emmanuel Macron. Il 14 luglio del 2016 un camion guidato dall'attentatore tunisino Mohamed Bouel piombò sulla folla che passeggiava sulla Promenade des Anglais, causando 86 morti, oltre 400 feriti. Oggi il cinema piange la morte di Sam Neill, morto a 78 anni, attore versatile che però diventò famoso per il suo ruolo in Jurassic Park, interpretando il paleontologo Adam Grant. Molti lo ricordano in tanti film celebri come Caccia a Ottobre Rosso e Lezioni di Piano. Ora cambiamo argomento, vediamo la chiusura della borsa con Marco Castelletti.
7: Buonasera, chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un aumento di 0,37%, in linea col FTSE Italia Mid Cap più 0,47. Tra le blue chips si distinguono Eni più 3,88% e Inuit più 2,56. In controtendenza Leonardo meno 1,29 e Prismian meno 1,26. In aumento lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 79 punti. Stabile infine il petrolio a $79 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Via Radio.
11: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Prunete ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di quasi un'ora e per le stesse ragioni coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Mentre tra Capua e Caianello in direzione di Roma si sono formati 3 km di coda in seguito al ribaltamento di un veicolo, sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Sulla 14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per flussi intensi tra Bologna-San Lazzaro ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre in A7 Serra Valle Genova, in seguito all'incidente autonomo di una moto, si è formato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E sempre in A7, ma tra Busalla ed il bivio con la A12 Genova Sestri Levante, segnaliamo inoltre 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Anche in questi entrambi i casi, insomma, ecco, sui rispettivi luoghi sta intervenendo il nostro personale unitamente a tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 102.5 Play.
1: E ormai ci siamo, pronti al momento topico delle vacanze italiane. Ci sarà anche Carolina Russi Pettinelli, ci sarà Cianna.
2: Ci sarà Cianna e ci sarà Fulvio Giuliani. Buon pomeriggio Italia
1: settembre.
2: Di nuovo. Tu a settembre.
1: Se tutto, mi vorranno.
2: Ma perché sei nel nostro cuore. Poi quando voi non ci siete, tu non ci sei, la Nico non c'è. Noi facciamo dei saluti molto cerimoniosi che durano circa 45 secondi in uno spazio da un minuto.
1: Dolcissimi, dolcissimi. Oggi Cianna non è con noi, ma per un motivo nobile, perché si è laureato e tra l'altro continuiamo a infamarlo perché non si è degnato neppure di mandarci un WhatsApp.
2: No, neanche una collana, stavo parlando prima della collana, l'ho cercata sul www, sì, per capire se potessimo scoprire il brand, quanto, niente, non sappiamo se lei era regalata gli anni con no, ma la Asanovic insomma.
1: Non era poca roba. A proposito di Wimbledon, da quando conosco Carolina non riesco più a pronunciare Wimbledon, devo dire Wimbledon.
2: Wimbledon. Strawberries and cream at Wimbledon.
1: Wimbledon, solo che è un problema, perché ti inceppi. Wimbledon.

0: La Neumann Rose Villain. E dovete sapere, io e Carolina ci siamo lanciati, rivedendo questo video di Fuorilegge, su delle dotte lucubrazioni sul 23 che campeggiava sulle tutine.
1: Eh sì, abbiamo detto, ma sarà un riferimento, non lo so, all'NBA, a Michael Jordan, a LeBron, e invece no, è semplicemente che quando ha portato sul palco dell'Ariston questo brano si è classificata 23esima e quindi se l'è fatto stampare sulla maglia, un po' meno felice, diciamo, del riferimento al basket, però.
0: Però dai, sai, ci pensavo l'altro giorno, alla fine, uno come Vasco arrivò ultimo o penultimo?
1: Ultimo mi pare, proprio ultimissimo.
0: Ultimo senza speranza. E vabbè, ok, Vasco, come dire, imparagonabile, però non è, devo dire, l'unica storia di chi ha quasi chiuso la classifica di Sanremo. All'epoca forse erano 24.
1: Ma che scherzi, Tananai anche banalmente, vedi? Arrivò ultimo, fecero dei meme pazzeschi online, lo presero in giro per l'intonazione e poi dall'anno successivo in poi ha sfornato una hit dopo l'altra, per cui non è detto niente, è solo una classifica.
0: Quindi fate poco i fenomeni, e soprattutto l'unica classifica che valga la pena ascoltare è quella nostra,
1: Power Hits. Quella del Power Hits Estate.

0: Cheap Thrills, emozioni a buon mercato per Sia con Sean Paul. Sono le 18:21 su RTL 105. Fulvio Giuliani e Carolina Russi Pettinelli vi faranno accomodare in un aeroporto molto particolare.
1: Ce
0: l'aeroporto
1: l'ho.
0: Statunitense che ha cambiato nome da poco.
1: Allora, lui, devo dire, Carolina, lo sai bene, ci ha provato con il Kennedy Center.
0: L'aveva, cioè non c'era riuscito.
1: Non c'era

0: riuscito perché ha fatto la mossa, ha cambiato il nome, poi la corte del congresso ha detto no,
1: no. Guarda,
0: non si può fare. E adesso però c'è riuscito con l'aeroporto di Miami.
1: Mamma mia, adesso se atterrate da quelle parti potreste arrivare al President Donald J. Trump International Airport, che sta cambiando anche sigla, che è una cosa complicatissima, perché pensavo cambiasse il nome sulla facciata, ma almeno nella sigla, no? Quella di riconoscimento degli aeroporti sarebbe rimasto quello che era. Invece l'aeroporto di Palm Beach adesso ha il nome del Presidente degli United States of America.
0: Quindi,
1: aiuto!
0: Quindi non è più, per esempio, Fiumicino FCO, no?
1: Esatto.
0: Malpensa MXP. Nel sì. caso di Palm Beach che cosa diventa?
1: Diventa DJT.
0: Giusto, DJ, mamma vedi, mia. DJ, lui nella vita voleva fare il DJ. Io, cioè, no. Ma l'avesse fatto.
1: Dai.
0: L'avesse fatto il
1: dal
0: DJ.
1: Dal 18 agosto diventa DJT. Veramente. E si pensava che non si potesse fare, ma invece all'inizio di quest'anno il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una legge che ha reso possibile il cambio di nome. Sarà poco contento Donny. Donny non è felice.
0: Però
1: Donny.
0: La cosa meravigliosa è come Trump ha commentato la decisione poi di procedere finalmente, dal suo punto di vista, al cambio di nome dell'aeroporto di Palm Beach, giusto? Palm Beach.
1: Ah sì, sì, Palm Beach, proprio da quelle parti.
0: Ecco, perché ha detto, con la modestia che lo contraddistingue, come ha commentato Carolina?
1: Il figlio ha commentato: non c'è nessuno che abbia fatto di più per la Florida, certo, e per il nostro paese, e nessuno più meritevole di questo incredibile onore.
0: DJT, avesse fatto il DJ.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.

0: estate.
1: Il primo trionfatore del Power Hits Estate correva l'anno 2017.
2: Mamma mia, sembra ieri. E poi Francesco Gabbani, devo dire, un po' come il vino,
1: No, no, guarda, artista straordinario nei testi, polistrumentista, sì. Live fa impressione nel senso buono, ovviamente, del termine. Poi è una persona di una simpatia, di un calore umano, devo dire, Gabbani, proprio numero uno.
2: È anche molto carino in televisione, trovo che sia molto bravo, abbia dei tempi televisivi, insomma, fantastici.
1: Simpatico.
2: Per cui bravo Gabbani.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Tra l'altro altissimo in classifica anche quest'anno,
2: Sì. Con la sua summer funk, un'estate funk.
1: Ora, Carolina, abbiamo pochi secondi, quindi poi completiamo il ragionamento. Ma hai scovato una notizia su Bad Bunny molto, molto carina.
2: Il 17 e il 18 lui suonerà dalle vostre parti, quelle di RTL 102.5, perché sarà a Milano. E tutti quanti vogliono entrare nella casita di Bad Bunny.
1: La casita? Cos'è
2: nella
1: la casita?
2: Ve lo spiego dopo e soprattutto come potreste provare a entrare.
1: Ci vogliono i soldi?
2: No.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

0: Giselle su RTL 102.5, Fulvio Giuliani e Carolina Russi Pettinelli che vorrebbero entrare tanto nella casita di Bad Bunny. Perché
1: magari
0: c'è chiunque, Fulvio, attori, cantanti, super content creator, manchiamo solo io e te.
1: Allora, un attimo, ordine. Cosa, innanzitutto, sai, non tutti hanno conoscenza. Bad Bunny, vabbè, artista straordinario, è stato il super protagonista dell'halftime show dell'ultimo Super Bowl, quindi in America, devo dire, non ha rivali, in Italia un po' meno. Sei d'accordo?
0: Però è comunque
1: soltanto. Certo, ci mancherebbe, figurati. La casita è questo luogo raccolto dove lui, nel pieno del concerto, fa alcuni brani.
0: Esatto. Okay. E di solito ci troviamo veramente delle personalità dello spettacolo, molto Jessica Alba, Lady Gaga, ci sono stati Chiara Ferragni, ci sono stati un po' tutti. Mm-hmm. Però puoi entrarci anche se non sei famoso. Che cosa puoi fare? Allora, non è un'experience che puoi comprare, ma puoi andare molto prima al concerto, essere molto bello e vestirti molto colorato.
1: Allora, quindi se sei, cioè, sei un po' sfigatino, no,
0: non è perché, infatti si sono lamentati della poca inclusività della
1: non
0: casita.
1: È che, no, questa non è una cosa molto simpatica.
0: No, però
1: se sei nerd,
0: No. Però se sei nerd e ti vesti molto molto molto colorato, forse sì.
1: Però aspetta, molto molto colorato, ok, ma molto molto colorato alla moda, di tendenza, stiloso, o devi essere fantasioso e basta?
0: Guardate su Google reference Puerto Rico.
1: Ok, quindi
0: colore di Puerto Rico.
1: Un po', se lo dico con rispetto, profondo, abbraccio tutto, un po' tamarro.
0: No, molto chiamiamolo molto colorato.
1: Dai, Carolina, ti voglio bene, ma l'hai visto come va in giro Bad Bunny?
0: Vabbè, tu non ci vuoi andare nella casita,
1: ci vuoi andare, però.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 € con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 €. Valore futuro garantito 13.452 €. Anticipo 3.260 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
11: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, favorite le riflessioni e le considerazioni che riguardano la casa. Forse vi chiederete se non state dedicando troppo poco tempo alle persone vicine, se non siete molto distanti da loro. Cari Toro, un momento ideale per provare a dire qualcosa, ma in modo gentile, mettendo da parte certe logiche che si impongono per dire con il cuore e con tantissima grazia. Cari Gemelli, Mercurio e il Novilunio si sfiorano rendendovi particolarmente desiderosi di iniziare qualcosa di nuovo e di diverso. Lo farete anche se sapete che certe cose non funzionano. Cancro, la luna rinasce dal vostro segno, è vicinissima a Mercurio che è in vena di strane nostalgie e di ricordi a volte sbagliati. Avrete una mente libera ma poco precisa, poco puntuale. Cari Leone, dovrete fare particolare attenzione a che niente e nessuno vi convincano a fare cose imprecise, prendendovi impegni che non servono e che vi creano solo problemi. Cari Vergine, davvero siete in vena di sogni impossibili, di sperare in qualcosa che sapete già non funzionare. Eppure sarà divertente fingere di crederci, per una volta giocate. Bilancia, forse è arrivato il momento di reagire a una situazione pratica e professionale che sbaglia, reagendo a chi non sa riconoscere le regole e il senso del presente. Cari Scorpione, questo cielo vi spinge a prendere l'iniziativa, anche se non avete veramente capito qualcosa, anche quando certi dettagli sembrano rimanere nell'ombra. Serve coraggio. Sagittario, mentre voi siete mossi da un Marte che non aspetta certo i favori del cielo, ecco che qualcuno agirà in modo confuso, sbagliato, suscitando in voi critiche e rimproveri. Cari Capricorno, difficile riuscire a dialogare veramente con qualcuno, consigliandolo o spiegandogli il senso di certe realtà, di alcune situazioni. Lasciate fare senza preoccuparvi troppo. Acquario, davvero vi serve dedicare tempo e attenzione a qualcosa di piccolo, a ciò che non si nota e che non vi regala alcuna emozione? Beh, forse no, siate però obiettivi. Infine, amici del segno dei Pesci, l'unico modo per uscire indenni da questo cielo sarà sorridere, divertirvi anche con le cose più strane, senza mai farne un dramma o una questione di principio.

0: Bam bam, bambina. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Questa piace ad Amatti, la nostra Carolina, che si sta un po' riprendendo da una giornata senza Cianna. Come si sta senza Cianna?
3: La solitudine, ecco, questo brano racconta la stessa solitudine che provo io, questo senso di alienazione, no? Mi sento un astronauta nello studio senza Cianna.
2: Diciamo di felicità, ecco.
3: Sì, di quella.
2: Rocket Man.

0: Canzone splendida, finale incredibile. 1972 era un'epoca in cui si parlava tanto di spazio. Elton John scrisse Rocketman. Tra l'altro, proprio nel 72 l'uomo andò per l'ultima volta sulla Luna. E adesso forse stiamo per tornare.
1: Adesso vogliono andare tutti ovunque, basta che sia al di fuori della Terra, con tutti i multimilionari viventi, solo spazio, spazio, l'altrove. E ci pensi, passiamo un po' anche la vita a guardare su e cercare di capire che c'è.
0: Ma meno male, ma guarda, quando abbiamo smesso di tirar su il nasino e abbiamo cominciato a guardarci solo l'ombelico, non abbiamo fatto una bellissima cosa.
1: Secondo me nemmeno.
0: No, quindi
1: è meglio che torniamo a guardare verso l'alto. E poi l'altrove è comunque non so che non so cosa. Anzi, l'altrove si può trovare anche al cinema, caro il mio Fulvio.
0: Ma grande, ma che mi hai fatto un collegamento incredibile. E prima di salutarvi, ricordate che questa sarà una spettacolare estate.
1: Vero, godetevi tutti i film più belli italiani e europei al cinema grazie al contributo del Ministero della Cultura. Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutta l'estate, tutta, guarda.
0: Il calendario delle proiezioni, da non mancare, è ricchissimo. Scopritelo allora su cinemarevolution.it. E Carolina sta per andare in onda il giornale orario, condotto come sempre dalla nostra direttrice alle 19, Ivana Faccioli, che è una cinefila di quelle vere.
1: Infatti sono sicura che lei andrà, vero Ivana?
2: No, sono già andata ieri sera, mi hanno detto 2 biglietti 7 euro. Ho detto ma come?
0: Che figata,
2: che bello, che
1: la
2: bello.
1: La direttrice non la troveremo più per il giornale orario perché sarà sempre al cinema.
0: Anche a Uboldo, provincia di Varese, pochi secondi alle 19.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito a Bologna, durante il processo d'appello per la morte di Aurora Attila, precipitata da un palazzo di Piacenza nel 2024, il fidanzato della tredicenne, anch'egli minorenne, ha confessato di essere stato lui a spingerla nel vuoto. Maria Paola Raiola.
4: Il ragazzo all'epoca dei fatti, quindicenne, ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Aurora, l'ex fidanzatina di soli 13 anni, morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane, che in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori e che si era sempre professato innocente, ha parlato durante il processo d'appello, cambiando la versione dei fatti, scusandosi anche per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ha detto l'avvocato che assiste la madre della vittima, augurandosi però che ciò non porti a uno sconto di pena per lui. Le indagini avevano appurato che la ragazzina era vittima di una relazione tossica. Il giovane, oggi reo confesso, avrebbe colpito Aurora mentre lei tentava disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera, facendola precipitare nel vuoto.
2: La guerra in Iran, mentre Stati Uniti e Teheran hanno condotto nelle scorse ore nuovi raid incrociati, il presidente americano Trump è tornato a parlare del nodo cruciale dello stretto di Hormuz. Benedetta Mannucci.
5: Il presidente americano assicura che Hormuz è e rimarrà aperto, mentre l'Iran ne rivendica il controllo. Trump rilancia, definendo gli Stati Uniti custodi dello stretto. Chi vorrà usufruire di sicurezza e protezione dovrà versare il 20% di ogni carico e annuncia inoltre di essere al lavoro per ripristinare il blocco iraniano, impedendo quindi solo alle navi o ai clienti di Teheran di entrare o uscire dallo stretto. Il traffico marittimo Hormuz è intanto fermo da ieri sera, anche se alcune imbarcazioni starebbero transitando con i sistemi di tracciamento spenti. Sono momenti delicati per la tregua siglata a giugno dai due paesi, che 5 giorni fa hanno iniziato ad attaccarsi reciprocamente. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid sull'Iran, che ha risposto colpendo alcune basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Da Teheran l'avvertimento: qualora l'America non rispettasse gli impegni assunti dal memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: La premier Giorgia Meloni oggi è arrivata a Palermo per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La presidente del Consiglio ha detto che lo Stato

0: È sempre presente in città contro la violenza e contro la mafia. Ascoltiamola.
1: Che con la sua storia ha, diciamo, contribuito alla identità, alla coscienza civile della nostra nazione nel suo complesso. È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato, più forse che in ogni altro luogo, la sua capacità di non essere, diciamo, disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di non essere disposto ad indietreggiare di fronte alla violenza mafiosa.
0: Andiamo negli Stati Uniti, nel Maine un uomo è rimasto ucciso in una sparatoria con gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine dedicate all'immigrazione. Un altro uomo era morto pochi giorni fa a Houston, in Texas, in circostanze simili. Massimiliano Mantiloni.
2: Una settimana fa l'uccisione di un muratore messicano durante un controllo stradale a Houston, Lorenzo Salgado Araujo, che da 30 anni viveva negli Stati Uniti, e nelle scorse ore un agente federale dell'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione nota per aver ucciso René Nicole Good e Alex Pretti a Minneapolis, ha colpito a morto un uomo a Biddeford nel Maine. Lo ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano Ryan Affecto in un messaggio su Facebook. Si prevede l'apertura di un'indagine da parte dell'FBI. La governatrice del Maine sta collaborando con l'ufficio del procuratore generale dello Stato. Attivisti hanno organizzato subito una marcia di protesta. Gli episodi si inseriscono nel contesto della stretta federale sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, che ha suscitato critiche da parte di amministratori locali democratici e proteste in diverse città degli Stati Uniti.
0: In Australia è morto a 78 anni Sam Neill, l'attore che per milioni di persone resterà sempre il dottor Alan Grant di Jurassic Park. Nella sua lunga e versatile carriera, Neill ha recitato in tanti film bellissimi, tra cui Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Ore 10, Calma piatta. Voltiamo pagina, mercoledì sarà il giorno di picco per questa nuova pesante ondata di caldo. Mario, vai.
3: L'ondata di caldo investe tutta l'Europa. In Italia cresce l'allerta. Mercoledì saranno 7 le città da bollino rosso: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e anche Torino, con temperature fino a 41 gradi, soprattutto al centro-sud e in Sardegna. In Francia un vasto incendio ha colpito la foresta di Fontainebleau a sud di Parigi, causando lo stop al traffico ferroviario. Nel Regno Unito l'emergenza caldo si estende a quasi tutta l'Inghilterra e il Galles. Secondo le stime, le precedenti ondate di calore hanno contribuito a circa 2.700 morti. In Germania infine a giugno si è registrato il numero più alto di annegamenti degli ultimi 20 anni, almeno 99 le vittime accertate.
0: La chiusura in borsa a Milano, a Piazza Affari, FTSE MIB più 0,37%. Ora speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
0: Domani è mercoledì, le semifinali attesissime dei mondiali 2026, tutte le ultime notizie con Paolo Pacchioni.
5: Sì, buonasera. Le semifinali vedranno in campo le prime 4 squadre del ranking internazionale. Significa che in fondo sono arrivate le più forti. C'è chi ha confermato la sua candidatura con prestazioni molto convincenti, c'è chi ha fatto un po' più di fatica, ma arrivati a questo punto tutte se la possono giocare. Domani alle 21, Francia-Spagna la seguiremo col nostro show Noi Dire Mondiali. Fin qui i transalpini hanno fatto meglio, ma il CT Deschamps oggi in conferenza stampa ha cercato di spostare un po' la pressione, sostenendo che i veri favoriti sono gli spagnoli. Sull'altro fronte, il collega Della Fuente ha puntato le fiche sul suo campione ancora inespresso in questo mondiale e ha detto che per Yamal il meglio deve ancora venire. In effetti per la Spagna fin qui hanno inciso di più Merino e un'ottima fase difensiva. Sarà intanto il salvadoregno Barton ad arbitrare Francia-Spagna. Tra i 13 arbitri rimasti in America c'è anche l'italiano Maurizio Mariani, che è ancora in corsa per dirigere l'altra semifinale, la finale per il terzo posto o magari, perché no, anche la finalissima. Mercoledì invece ci sarà Argentina-Inghilterra. Ad Atlanta già da oggi sono stati rafforzati i controlli sui tifosi. Tra inglesi e argentini la tensione è piuttosto alta e non da oggi. Ci sono di mezzo la guerra delle isole Malvinas o Falkland del 1982 e la famosa mano de Dios al mondiale del 1986, quando Maradona contro l'Inghilterra prima segnò di mano, poi realizzò uno dei gol più belli e iconici della storia dei mondiali. E per oggi sui mondiali è tutto, grazie per averci seguito. A domani.
4: Previsioni del tempo.
6: Buonasera.

0: La Sardegna a metà settimana nelle zone interne toccherà anche i 42-43. Per domani vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi, per il resto si suda. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.

0: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caglianello verso Roma, 5 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta, il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio per la 1 verso quest'ultimo con tempi di percorrenza di un'ora. Sempre sulla 14 un chilometro di coda per veicolo in panne tra Ortona e Pescara Sud in direzione Ancona. Buon viaggio.
1: A più tardi, buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Allora, possiamo, amici e amiche, cantarla insieme, visto che fa caldo. Avremo tante mission, ma è di buon auspicio.
5: Che calor, che calor, appicciate stu ventilator.
6: E infatti vi parlo da Napoli, 32 oramai bisogna presentarsi così, no?
4: 32 cosa?
5: Gradi, ovviamente.
6: Taranto ma ha capito, da Cologno invece come ti presenti?
5: Qua di più secondo me, aspetta, controllo al momento, ma secondo me siamo almeno 33, anche di più.
4: Roma,
5: grazie. Anche
4: vediamo. Roma 35.
5: Roma vediamo, 35. Vediamo. Napoli, ah no, 32 anche qua. Attenzione, 32.
6: Hai capito, vedi che siamo Cologno-Napoli, tutte e due 32.
4: Quindi potresti
6: 35.
4: Andare a vivere a Cologno. Non
5: vedi? Non c'è il mare però.
6: Fare lo sborone, lui 3 gradi di più, guarda. Beh, sto fedella.
4: Sa, noi donne di spettacolo siamo tutte belle sudate. No?
6: Hai ragione, ti sei truccato anche stasera? No,
4: sono andato al mare ieri e mi sono abbronzato. Poi è tutto nature.
6: Lì,

0: Mi Mind di Camrad, 19:16 minuti, apriamo protagonisti e apriamo con una nuova mission, ovviamente parlando di stelle, perché noi siamo dei grandi fan. Siamo dei grandi fan.
1: Sì, fa caldo, notti tropicali, sì. Si fa. Anche perché possiamo dirlo, l'amore in spiaggia guardando le stelle.
0: Ma fa troppo caldo, possiamo dire.
2: Sicuro, 35 gradi anche di notte, 30 gradi, vuoi fare l'amore in spiaggia? Che dobbiamo fare? Cioè,
1: non si può fare,
2: Ma allora ci colleghiamo con la direttrice dell'osservatorio astronomico di Dover.
3: Eccola.
2: Buonasera.
1: Angela Zavaglia.
2: Buonasera.
1: Zavaglia, giusto?
4: Zavaglia di di Savelli.
1: Bene.
2: Di Savelli. Senta, direttrice Zavaglia di Savelli. Ma lei è proprio certa che per combattere, diciamo, le temperature tropicali di questo periodo è meglio andare in spiaggia a guardare le stelle?
4: Di notte. Ma assolutamente sì, anche perché è molto romantico. Sì, certo. Poi in spiaggia sicuramente c'è la brezza marina, soprattutto di notte.
1: Non ci dica del bicchiere di vino.
2: La brezza calda.
4: Assolutamente
2: la brezza,
4: sì, anche i due calici sono ben

0: Sempre, Gianni,
1: proprio.
2: È una cosa importante perché ci si riappropria di un qualcosa che è sempre stato nostro, ma è che negli ultimi secoli ci siamo allontanati dall'osservazione del cielo. Però ci può dire,
1: ci può dire, Angela, uno che come me va, o come Gianni, va in spiaggia di notte, no? E non ha il telescopio, non ha bravura, dimestichezza col cielo. Cioè, non è che tutti i giorni noi, quando facciamo il presepe, sappiamo, no, collocare le stelle. Però che cosa vediamo in questo periodo?
3: No,
2: Allora, in questo periodo, intanto si vede al tramonto, si vede Venere.
0: E quindi
2: individuando Venere, il pianeta Venere, appare proprio verso ovest, quindi l'orizzonte ovest, basta osservare, e si trova nel Leone. Quindi si riesce anche un po' a ricostruire con fatica, per chi non lo,
3: non lo conosce,
2: anche la costellazione del Leone, che stilizzata somiglia al Leone, così come a sud c'è quella dello Scorpione, che ricorda molto la
1: noi siamo dilettanti, se lo ricordi.
3: Insomma, tutto questo se stanotte usciamo, andiamo in spiaggia, ci stendiamo e guardiamo il cielo. Senta, ma viste le temperature, non è che si può fare il cielo in una stanza, che almeno c'è il condizionatore?
0: Questa è bella.
2: Si può fare, ma non ha lo stesso fascino, non perché oggi ci sono delle app. Ci sono delle app anche gratuite che si possono utilizzare, soprattutto per chi non conosce il cielo, è possibile utilizzarle sia per effettuare una scansione, diciamo, di quello che ci sovrasta o addirittura.
1: Vabbè, Angela, noi abbiamo dei tempi veloci, però con l'aria condizionata lo diciamo sempre, diventa il gelo in una stanza.
3: Allora,
1: grazie,
3: Montagna,
1: ti salutiamo.
2: Anche se meravigliosa Via Lazia, quindi dovunque il cielo va bene, dovunque.
3: Allora, se Venere non si offende, noi preferiremmo fare così. Facciamo il cielo sull'app, facciamo il gelo.
0: 21 gradi in stanza.
2: Che è molto bello perché osservando le stelle, magari riuscendo a riconoscere qualcosa, la cosa affascinante è che si osserva il passato.
1: Meglio di no,
2: che è una bella stella a 36 anni luce, quindi quando quella stella è iniziata
3: direttrice,
2: a brillare la luce, arriva stasera.
3: Direttrice, come si chiama?
0: Ma come Arturo? No, ma questo.
2: Arturo,
0: questa, scusate, merita poi una puntata a parte, un'altra volta.
1: Chi gli ha dato il nome di Arturo?
3: faremo una puntata,
0: una puntata su Arturo.
1: Grazie mille direttrice. Ci saluti tanto Arturo e i suoi fratelli. Ma pensa se c'è una stella che hanno dedicato a noi protagonisti. Sarà una cadente,
0: è già morta.
1: No, cadente proprio di quella.
0: C'è Noemi. Stare con

0: cosa fai questa sera? Beh, io ascolto come tutta l'Italia, insieme a voi, protagonisti su RTL 125 19:22. Ma attenzione, perché a Napoli è arrivato finalmente il cavalluccio, che non è quello rosso.
1: No.
0: Di così parlò Bella Vista.
2: Per quelli che se lo ricordano, è il cavalluccio marino. Tra l'altro, stavo pensando, quando ho letto questa notizia, che io non ho mai incrociato, credo, un cavalluccio marino in tutta la mia vita, eppure una certa ce l'ho. Tu, Taranto, che sei più...
1: è vero, mai visto, cioè non dal vivo, nel senso facendo il bagno, ecco, nel senso non in acqua.
2: Zero. Quindi è tornato a Napoli il cavalluccio marino?
0: Proviamo a chiamare, eccolo, forse c'è, Emilio Noviello.
3: Ok, io, ma ragazzi, voi mi chiamate non dallo 02, questo è una chiamata...
0: Vabbè, non ti preoccupare,
2: no, Emilio, Emilio...
3: Lui sì, eccomi.
0: Allora, mamma ci mia. Puoi dire, lo sai del cavalluccio marino? Tu che sei il dottor Noviello, quindi esperto di animali esotici, anche erotici.
2: Cani, gatti, anche di tutto di più.
0: Zanzare, ecco. Questo cavalluccio marino che è arrivato a Napoli, lo sai?
2: Perché è tornato a Napoli?
3: Perché il fondale marino sta ricominciando a vivere. E quindi il fondale marino, che è considerato, diciamo, l'habitat naturale di questo cavalluccio marino, è tornato a crescere rigoglioso, e quindi lui trova riparo e riesce a occupare di nuovo i suoi
0: spazi.
3: Quindi
0: è una buona notizia, Gianni. Dice,
2: certo. Notizia,
1: Ma quindi sta in profondità, quindi non lo vediamo per quello, forse.
3: Sono in profondità, esattamente. Considerate che dagli anni Ottanta che i cavallucci marini sono cominciati cominciato a sparire.
2: Gesù.
0: In tutti questi anni che hanno fatto, dove erano?
2: Mamma,
0: scusa, no,
2: è per vero,
0: che chi l'ha visto già esisteva.
3: Purtroppo c'era un malcostume, non so se Gianni se lo ricorda, ma in Italia il cavalluccio marino era considerato un portafortuna, quindi
2: è vero.
3: Lo si vedeva, lo si pescava e lo si faceva essiccare.
2: È vero, è vero.
3: Ne
2: quindi
3: ha creato,
2: possiamo,
3: diciamo, la distruzione.
2: Dottore, possiamo lanciare, possiamo dire questa cosa, che se uno prende un cavalluccio marino porta invece sfortuna, e così li lasciamo campare liberamente. Dai. Allora, se incrociate un cavalluccio marino,
1: non fate...
2: giù le mani.
1: Esatto,
2: che porta
1: non fate
2: iella,
1: nulla.
3: Come si dice? Cavallucci marini.
0: Ma fanno un verso particolare sott'acqua,
1: come fanno?
0: No, per capire.
3: No, però c'è una curiosità. Nel cavalluccio marino è il maschio a occuparsi della prole. E ha una sacca dove va a incubare le uova, e diciamo la gestazione la segue il maschio. Il maschio
2: che vedi? Hai visto come sono avanti? Come
1: sono avanti? Pure paternità, certo. Congedo, tutto. Cioè, comunque,
3: esatto,
1: è comodo, non è male.
3: A tutti i benefit.
1: Non è male, non è male.
2: Donne, sposatevi
1: il cavalluccio marino.
2: Grazie, dottore. Grazie.
0: Ucci,
2: è arrivato il cavalluccio. Avvicinatevi alla macchina.
0: Sento
1: odore di cavallucci.
0: Similucci. Bene, caro signor Taranto, che annunciamo?
1: Beh, tra pochissimo aeroporto di Roma Fiumicino, lo ricordiamo, siamo l'unica radio, lo possiamo dire, l'unica radio e l'unico programma anche ad andare in onda anche da Fiumicino, quindi tra poco andremo
0: perché
1: lì.
0: Fatti due domande, no, per dire.
1: Adesso ci penso.
2: E poi dopo vi parliamo probabilmente di Eboli, perché c'è una sagra che si chiama Sagra della Patata Ubriaca.
0: Mamma mia.
2: Ubriaca.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco!
9: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Portugal, The Man, su RTL 105, 19, 35 minuti. Andiamo a Fiumicino. Allora, Martina Rinelli, con chi sei, cara Marti?
1: Eccoci, ragazzi, buonasera, sono con
2: Dennis
3: e Gian Maria.
1: E diteci un po' dov'è che siete stati, perché in questo caso siete appena atterrati, non siete in partenza.
3: Tornano da Magaluf, ragazzi.
2: Palma de Mallorca, ragazzi.
1: Come è stato?
4: Da Palma.
3: Palma. Abbastanza epico.
1: Epico addirittura?
3: Non mi ricordo niente.
2: 4 notti, blackout totale.
3: Complimenti.
1: Zero.
3: Giorno mare.
2: Blackout totale.
3: Stasera proprio.
1: Anzi, che un po' di mare ve lo siete fatto.
3: Eppure, che mare?
1: Che mare, bello, eh.
4: Ma quanti anni avete, scusate?
2: 20.
1: 20 anni, entrambi.
4: 20. E cosa fate? Studiate, penso, no?
2: Io lavoro.
1: Che lavoro fai?
2: Cosa? Faccio i massaggi.
1: Ah, i massaggi? Hai capito.
4: Hai capito.
1: E tu studi invece?
3: Scienze motorie a Roma, fuori
1: d'Italia. Ok, bene, bene. Quindi che vorresti fare poi? Il personal trainer, il fisioterapista? Che cosa vorresti fare? Nutrizionista. Bello, bello.
4: Bene, così ci metti a dieta tutti quanti.
1: Esatto, uno ci mette a dieta e l'altro ci fa massaggio.
0: Fantastico. Perfetto comunque, infatti.
4: Sì. Perfetto. Taranto c'ha pure il divano già.
0: Sì, esatto, se serve un lettino, tutto ciò.
2: Quando vuoi, quando
1: vuoi. È fatta.
0: Grazie, grazie.
1: Tra l'altro non siete solo voi due, ci sono altre persone in giro. Uno che ci sta paparazzando in questo momento. E poi...
2: Poi c'è il mio migliore amico, che però è sparito.
1: È sparito, si è dato, ha detto no, in diretta non ci vengo.
4: Forse hai capito il rischio che stava correndo.
1: Ma
4: vabbè.
1: Quanto tempo fa avete deciso di fare questo viaggio?
2: Allora, io e il mio migliore amico abbiamo prenotato 3 mesi fa.
1: E voi mi siete giunti?
3: Io l'ho preso 20 giorni prima e lui...
2: Lui 3 giorni fa.
1: 3 giorni fa, tu hai deciso proprio tre... Così, partiamo, andiamo.
4: E avete trovato anche lo stesso aereo, giusto? Non vi ricordate? Siete andati con l'aereo, non vi
0: ricordate?
4: Chissà,
0: a piedi.
4: Non si sa.

0: come siete andati, vabbè, come siete tornati, sa, non si sa nulla.
1: Amo
0: bene, ragazzi.
1: Vero. Della perdizione.
0: Wow. Non voglio neanche chiedervi quanto avete speso, va bene così.
2: Non lo sanno, peccato non lo sanno.
3: Meglio di no.
0: Ciao ragazzi. Buon ritorno a casa, ragazzi. Grazie.
1: New It.

0: Sleeper Ram 19:43 su RTL 102.5. Scusate, vogliamo lanciare l'appello al primo sindaco di oggi, visto che siamo il programma dei sindaci. Carpino, alle falde, alle porte del Gargano, dove c'è una bella storia da raccontare.
1: Allora, sindaco di Carpino, provincia di Foggia, si faccia avanti. Veramente una bella storia. Comunque tutto questo in questo momento a Napoli 30.
2: Attenzione, Colonio. cerchiamo Colonio. Subito. Cerchiamo subito. Vedi? Attenzione, no, ma guarda che secondo me sono salite addirittura.
0: Roma 36.
2: Sempre 32, qua. Qua sempre 32. Ma è bello che passa il tempo, rimane sempre stessi gradi.
1: Ma
2: qua,
1: come Roma 36 a questo
0: caldo?
1: Sì, ma
0: come?
1: Aiuto.
0: È vero, è vero.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: luna piena. Negramaro su RTL 102.5.
1: Allora, vedi, per la nostra Angela, la nostra, che esatto, ci parla sempre di stelle, di luna, di pianeti.
0: Au! E poi tra poco le sagre scritture. Oh. Gianni, com'è quella sagra della patata ubriaca?
2: Ubriaca.
1: In che senso?
2: Si terrà a Eboli, credo, questo fine settimana. Però non si è fatto avanti ancora nessuno. Vi stiamo cercando, Eboli 378 378 1025.

0: You Give Love a Bad Name. Buongiorno, 19:59 minuti alla fine della prima ora di Protagonisti. Però non temete, temete.
1: No, per carità. No.
0: Per carità, ci sarà
2: la seconda
0: una
2: ora
0: seconda.
2: Sarà tutta in replica.
0: Uguale.
2: Però in diretta. Sì. In diretta. Intanto è pronta la nostra Valentina Iannicelli, giornale orario, perché sono le 20. Quindi Valentina, a te. Tra poco noi torniamo.
0: Anche a Abbasanta, in provincia di Oristano, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Valentina Iannicelli. In primo piano la riunione dei volenterosi europei a sostegno dell'Ucraina. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici russi e non solo. È l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata anche dall'Italia insieme ad altri 8 paesi, fra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo il presidente ucraino Zelensky, questa iniziativa serve a portare Putin a trattare, ma la reazione del Cremlino è stata gelida. Secondo Mosca, l'Europa così fomenta la guerra. Il presidente francese Macron ha intanto denunciato l'ennesima vasta campagna di cyber attacchi condotta da hacker russi per sabotare e spiare l'Europa. Londra parla di attività informatiche malevole.
4: Grazie. Alta tensione in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz conteso tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump ha scritto su Truth che il passaggio è completamente aperto e che gli USA potrebbero chiedere un pedaggio per i transiti per garantirne la sicurezza, oltre ad aver annunciato il blocco dei porti iraniani. Teheran ha minacciato l'interruzione della tregua se non verranno rispettati gli accordi. Intanto gli Houthi hanno bombardato un aeroporto in Arabia Saudita. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo discorso al Museo Falcone e Borsellino di Palermo, ha ricordato i giudici con parole toccanti. Ha parlato dello sforzo del governo contro la mafia. Svelati i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, quando furono uccisi a Capaci. La premier ha parlato di un dolore tagliente davanti ai resti della macchina. Voltiamo pagina. Italia nella morsa del caldo. La Sardegna, una delle regioni più colpite dall'afa, combatte anche contro gli incendi. Un gruppo di bagnanti è stato fatto allontanare dalla spiaggia di Aglientu per un rogo che minacciava il litorale. E chiudiamo con il calcio. L'Inter ha dovuto rinunciare all'acquisto di Kalaili perché non ha avuto l'abilitazione medica. Oggi i nerazzurri si sono radunati in vista della prossima stagione. C'è stata anche una conferenza stampa dell'allenatore Christian Kivu, di cui sentiamo le parole.
6: Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori, è un misto tra esperienza e giocatori.

0: Gioventù, la nostra rosa è competitiva, le ambizioni non mancano e faremo di tutto per mantenere un livello alto di competitività che ci permetterà di raggiungere obiettivi.
1: Adesso ascoltiamo le notizie sul meteo.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. La giornata di martedì sarà caratterizzata da caldo intenso e afoso su tutto il nostro territorio. Temperature massime diurne diffusamente anche oltre i 35 gradi. La Sardegna sarà la regione più calda con picchi fino ai 42-43 gradi. Segnaliamo temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caglianello verso Roma, 4 km di coda per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Più a nord in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 40 minuti. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, coda per incidente tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Sempre per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione Bologna. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ua, 20 e 5 minuti, inizia la seconda ora di Protagonisti all'insegna. No, possiamo dire all'insegna delle mission, di tutto quanto, ovviamente, ma soprattutto delle assi da stiro, esatto.
6: Gianni vuole un ferro da stiro, Fredella, perché diciamolo, stavamo in radiovisione
7: e Fredella, a un fondato. Però scusami, stavo raccontando che stavamo litigando perché sì, ho scoperto che Fredella stira le lenzuola. Guarda, certo, è una cosa magnifica. Io no, purtroppo.
6: No, le stiro.
7: Stendo. Tu le stiri?
6: Sì,
7: mamma
6: e guardo
7: mia.
6: Vite in diretta. Io il pomeriggio guardo.
5: Beh, giusto, questo è buono. Certo.
7: Tu stiri anche tu le lenzuola?
5: No, assolutamente, figurati. No, tanto le menti si sono stropiciate subito appena le.
7: Io non stiro niente, io non stiro manco le camicie, figurati.
6: Delle mutande stirate.
5: No, le mutande, tanto non si vedono.
7: No, c'ho tutte cose autostiranti che vivono da sole.
6: Anche autoreggenti.
7: No, quel va bene. Allora torniamo tra poco.

0: Lucio Corsi, volevo essere un duro anche io, ma invece sono bello molle, va bene così, non ho addominali.
1: Sì, ma noi siamo così, prendeteci
0: 20 e 13. Così. Allora, vogliamo andare in Puglia?
2: Sì, a Carpino, Foggia, perché è stata consegnata somma ritrovata in un borsello al proprietario, il gesto di uno straniero.
1: Ma con... che bello, vedi, bello.
2: Ecco, questo è uno di quei casi in cui se questa somma, Fredè, Fredè, se la trovavi tu sta somma
0: Se la trovavo io o la trovavi tu, però esiste la brava gente.
2: Sindaco
0: di Carpino, si presenti.
3: Buonasera a voi
0: e come
3: e
0: si chiama?
3: Tutti i radioascoltatori.
0: Nome, cognome.
3: Rocco di Brina,
2: che bella parola. Con
0: cognome
2: questo
0: mattutina,
2: caldo.
0: Posso dire mattutino come cognome, no?
2: È vero, vero.
0: Fa pensare a
1: qualcosa. Rugiada, non so.
0: Allora ci può dire
3: in questo periodo.
0: Sindaco ha pensato di, insomma,
1: parla piano,
0: omaggiare questo ragazzo di 27 anni che ha trovato un portafogli pieno di soldi e l'ha riconsegnato.
2: Quanto c'era dentro, sindaco? Scusi il cinismo, diciamo, quanto c'era dentro?
3: Guardi, non credo che ci fosse una grande cifra, però al di là della quantità del denaro presente nel portafoglio è importante il gesto.
1: Certo,
0: come premierà.
3: Volevo ringraziare intanto attraverso la vostra emittente che mi dà questa opportunità, questo mio concittadino, perché Sisso Colla Sana è un ragazzo del Mali, della Repubblica del Mali, ed è da più di 2 anni integrato regolarmente
0: bello.
2: Ottimo. Siamo proprio contenti.
1: Ottimo.
0: Ecco. Vabbè, ma un premio lo riceverà, però.
2: Ha avuto un premio, che ne so, una pizza.
3: Sicuramente un altro gesto simbolico da parte dell'amministrazione verrà.
2: Sì.
3: Perché ovviamente sono quei gesti che, come dire, ci onorano.
0: Però il proprietario del portafogli, scusi, pure una pizza.
2: Esatto.
0: A casa mia si dice: offro almeno un caffè.
3: Ma poi sono cose che vedranno tra di loro.
2: Tra di loro. Ecco. Perché la domanda.
3: Volevo dire questo: dica pure. Noi, come amministrazione comunale, in questo piccolo paese del Gargano, abbiamo sempre posto molta attenzione alle politiche di integrazione sociale. Noi siamo un paese prevalentemente agricolo
0: meno male.
3: E se non fosse per questi ragazzi che arrivano
1: è vero.
3: Per la raccolta delle olive, noi diciamo
0: anche perché noi italiani diciamo
1: non le facciamo queste cose, è vero, diciamo, no, è vero,
0: vabbè,
1: è vero.
0: Adesso mille. Qualcuno.
2: Grazie sindaco, va bene, ci ho capito molto, però
0: Che il sindaco lo omaggerà comunque.
2: Sì, no, volevo capire però la cifra, magari, perché lo sanno tutti che
0: cifra,
2: te
0: non lo so.
2: Vabbè, dopo vi diciamo io e Fredella quando
1: la percentuale famosa.
0: Ma Gianni sei una brutta persona.
4: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Coldplay 20 e 22 su RTL 102.5. Allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la line-up è davvero super. Allora partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno allora Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Colors, Gaia e poi Taranto.
1: Vabbè, ma un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont e ancora la combo LDA e H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Il Vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. Ricordiamo che i biglietti per Future Hits Live 2026, 2 di settembre, Arena di Verona, volano, stanno già volando tutti quanti, quindi per vendite sono già aperte su ticketone.it, correte ad acquistare, perché poi finiscono a Cattateville.
2: Forza, esatto. Ci vediamo a Verona. Allora qualcuno ha mandato...
0: Sì, tu sicuro che sbagli il giorno, poi.
2: Qualcuno ha mandato un messaggio. La sagra della patata ubriaca non si tiene a Eboli ma a Santa Cecilia, che è un quartiere. Mi hanno mandato un numero, ragazzi, noi siamo curiosi.
0: Vai,
2: un quartiere,
0: proviamo a chiamare.
3: Una sembra Eboli, non è che siamo tutto città, scusa.
2: Ma ognuno è affezionato alla propria identità.
1: Vabbè, giusto,
2: ma
1: giusto.
2: Devi sempre rompere le scatole.
0: Le palle, si dice, no, le palle. Magari,
2: Non volevo, perché sono rimaste solo le scatole, quelle le hai rotte abbondantemente. Allora, abbiamo solo le scatole, mo. Allora,
0: scusa, puoi chiamare quel numero di prima che aveva una bella voce radiofonica?
1: Ecco, salutiamo, salutiamo.
2: Passa, amico mio, tu dovresti essere uno degli organizzatori della
0: sagra
2: della...
0: Non ti risponde.
2: Non lo so, evidentemente te l'hanno detto. Boh. Patata ubriaca all'ascolto, ci sei?
0: E poi perché ubriaca?
1: Questo voglio capire.
2: Pronto, pronto, ecco. Buonasera, pronto. Ma è lei che organizza la festa della patata ubriaca?
4: Sì, sì, sono
2: buonasera,
4: io.
2: Buonasera, è in diretta nazionale su RTL 102.5.
4: Buonasera.
2: La domanda che si fanno tutti, vale, ma la patata, perché è ubriaca la patata o lo chef che cuoce la patata? Ecco.
4: Un po' tutti e due, se ubriaca.
2: Allora mi dica le date di questa sagra che vi mandiamo tutta l'Italia.
4: 17, 18 e 19 luglio a Santa Cecilia di Eboli.
2: Complimenti, complimenti.
4: Grazie mille, grazie mille.
2: 102.5.
0: Gianni
2: siamo
0: si è
2: noi.
0: Fermato Eboli, dai.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: Prisoner, Miley Cyrus insieme a Dua Lipa, 20-33 minuti, ma noi ritorniamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, torniamo dalla nostra Martina Rinelli, che come sempre però non è sola, ma con qualche passeggero.
1: Esatto.
0: Con chi sei?
1: Eccoci qui ragazzi, buonasera di nuovo, sono con...
2: Giacomo.
3: E Alice.
1: E Alice, dove state andando di bello?
4: Siamo diretti ad Alghero.
1: Alghero, bene, bene, noi ci siamo stati spesso ad Alghero.
5: Provincia di? Diciamolo.
0: Di Sassari.
1: Di Sassari, sì, sì, sì, sì. Un'interrogazione di geografia.
5: Non ti ricordi la provincia, ascolta.
1: Ma non ci vive, lui ci sta andando.
5: Ci sta andando in vacanza, fratella.
1: Ma sei ferrato in geografia? Abbastanza. Non dirlo che se noi inizia un quiz interminabile, quindi va bene.
5: Sassari, dove ci sono i famosi...
4: No, però...
5: I famosi Sassari di Matera, no?
0: No, no, vabbè.
1: Siamo lì, siamo lì. Come mai ad Alghero?
4: Andiamo ad Alghero perché c'è un nostro amico che è a casa lì e ci ospita questa settimanella. Siamo
1: a Scrocco.
4: A Scrocco.
1: A Scrocco. Ogni tanto va bene anche la vacanza a Scrocco.
0: Questo è buono.
5: Avete portato un pensiero, un regalo al vostro amico? O zero, però me ne frega nulla.
4: Sinceramente no.
0: Grande. Posso dire grande, questo è il modo, questo è il modo.
5: Arriva, Scrocco. Li porteranno a cena una sera. Dai,
1: sì, ma poi magari... L'amico sarà semplicemente contento della loro presenza, dai.
5: Sicuro, lo vogliamo chiamare.
0: Possiamo dire, anzi, il regalo siete voi, in realtà.
4: Anche guardando chi...
1: E allora
0: lo salutiamo, allora.
1: Riccardo, questo è il tuo regalo, il saluto su RTL 102.5, basta, va bene così.
5: Quanti mesi rimanete, se volete dirlo a Riccardo?
4: Capito. Magari tutta l'estate, magari.
1: Direi sì. Voi di dove siete, invece?
4: Noi siamo dei Castelli Romani e... Riccia e io di Albano Paona.
5: Provincia di? Provincia di?
4: C'è Roma.
1: Vabbè. Interrogazione finita. Grazie ragazzi, fate buon viaggio e alla prossima, divertitevi anche per noi.
4: Grazie mille.
1: Ciao.
5: Grazie.

0: Chili Peppers, 20:42, ci avviamo verso la fine di questo programma. Posso dire? Posso dirlo?
1: Dillo.
0: Meno male, perché Gianni c'ha le patate sul fuoco.
1: Sì, ubriache, tra l'altro, le hai fatte ubriache anche tu, Gianni, quest'oggi.
2: Comunque,
1: le patate.
2: Guardate, un sacco di gente ha scritto. Allora, dobbiamo ripetere: la patata ubriaca si terrà a Santa Cecilia. A Eboli 17, sì. 18 e 19 l'hanno chiesto.
1: È vero,
0: posso
1: è vero.
0: Dire un'altra cosa?
1: Sì.
0: Che la patata di Margherita è buona e saporita. Margherita di
1: certo.
0: Savoia, anche lì è un luogo, è un patanaro, un luogo.
2: Ah, non... sì? Ah, è vero, ma pure Avezzano, giusto?
1: Ah, certo, la patata di Avezzano, patate, è vero.
2: Certo, però certo. Lì non sono ubriache, lì
1: sono sobrie.
2: Vanno a camomilla, sì.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.

0: Calvin Harris con Rag & Bone Man Giant, 20:51 minuti su RTL 105. Si avvicina il momento della cantinetta.
1: Sì. Allora Gianni, vuoi dire che cosa hai scelto stasera? Un pezzo che abbiamo già sentito.
2: Io e Taranto abbiamo scelto una band storica che ha trionfato negli anni della disco music, la Casey and the Suction
1: tutte le sere.
2: Band.
1: Ma l'hai detto anche ieri.
0: No, però stavolta è vero.
2: No, ma se... uno due cose sa nella vita, se le deve vendere, fratello, scusami. Okay. Tutte le citazioni che fai tu, greca e latine, sono sempre stesse.
0: Terqua, com'è?
1: È sanscrito, capito? Non è neanche.
2: Allora, però, come sempre, siccome io e Taranto siamo aperti a voi, very normal, scegliete voi il brano della Casey on the Sun.
1: Secondo me
2: No. 378-378-1025, come ho pronunciato, Taranto?
0: Benissimo Gianni, voto posso dire 9 più.
1: Comunque ho detto shaker, cioè ho voglia di uno shaker.
2: Quanto mi piace a me pronunciare Casey and the Suction Band.
1: A proposito, glielo devo ricordare a Gianni, vediamo se lo riconosce. Intanto maledetto me, fulminacci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È proprio il caso di dire una parola soltanto.
3: Una parola.
2: La più bella di sempre. E questa la scelta Simeone in persona.
4: Non è vero, l'avete scelta voi. Questo pezzo della KC and the Sunshine Band.
2: Com'è la roba da disco music? Ripetila.
4: Però il titolo lo devi annunciare tu, perché a quello non ci arrivo, Taranto. Dammi una mano. Dai,
3: io sto ancora contando tra altri voti. Sono arrivato a 79, 80, 81. Tutte per questa.
4: Vai, annuncia.
2: Vai, lanciala.
3: Shake your booty.
4: Della KC on the social
2: 1974. No, non so l'anno.

0: Shake your booty, Casey and the Sunshine Band, scelta da voi, lo ricordiamo, Millennium Hit, come sempre scelto dagli ascoltatori.
1: Spero che pronuncia Taranto, per male che ci sei tu, perché sono il foggiano.
0: No, ma non è vero, ma non è vero. L'avete detto benissimo.
2: Saluto, vi saluto con 28, Taranto, tu da Cologno.
0: Aspetta, è vero, vediamo, sarà sempre 32. No, che non ho tenuto per...
2: Roma invece,
1: ma 34, 36.
0: Ma qua 30.
2: Ma per piacere, ma sempre 30
0: Cologno,
1: E fa caldo, i San Pietrini emanano calore.
2: Non può essere 34. 4 gradi, ciao a a domani.
1: Si è bloccato
0: il termometro. A domani.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Prato Carnico, in provincia di Udine, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Valentina Iannicelli. Resta alta la tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Confermato il blocco americano dei porti iraniani nello stretto di Hormuz a partire da domani sera. Il presidente Trump ha detto che l'America sta comandando l'Iran a bacchetta dopo 47 anni. Ma sentiamo Benedetta Mannucci.
6: Lo stretto di Hormuz è ancora al centro delle dichiarazioni di Donald Trump. È aperto e rimarrà aperto, con o senza l'Iran, ha scritto il tycoon sul suo social, precisando che gli Stati Uniti saranno i custodi dello stretto. Chi vorrà usufruire di sicurezza e protezione dovrà versare il 20% di ogni carico. Il traffico marittimo su Hormuz è intanto azzerato da ieri sera, anche se alcune navi stanno transitando con i sistemi di tracciamento spenti. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran non si declina solamente attraverso le dichiarazioni. Sono infatti 5 giorni che i due paesi si stanno reciprocamente attaccando, nonostante la tregua firmata a giugno. Di questa mattina gli attacchi statunitensi sull'Iran, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Giordania.
5: Torniamo in Italia. Il vice premier Matteo Salvini ha smentito che il sottosegretario Molteni andrà al vertice negli USA sul terrorismo di estrema sinistra. La partecipazione dell'Italia negli Stati Uniti era stata annunciata dal governo. Il ministro dei trasporti ha aggiunto che non sa se andrà un altro rappresentante dell'esecutivo. Cambiamo argomento, l'Italia ancora nella morsa dell'AFA, emergenza siccità in Piemonte che chiede acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Ma sentiamo Mario Vai.
7: Torna il grande caldo sull'Italia con una nuova ondata di calore africano. Il Ministero della Salute segnala il bollino rosso a Firenze e Perugia, dove l'allerta per gli effetti delle alte temperature resterà attiva fino a mercoledì. Dal 15 luglio il massimo livello di rischio riguarderà anche Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Previsto il bollino arancione in altre città tra cui Milano, Cagliari, Pescara, Trieste e Verona. Dopo alcuni giorni con temperature nella media, la nuova settimana porta un nuovo aumento con valori oltre i 37 gradi attesi in Emilia-Romagna e condizioni di disagio soprattutto nei centri urbani. L'ondata di calore interessa tutta l'Europa e si accompagna anche al rischio incendi. In Francia circa 26 milioni di persone sono coinvolte dall'allerta rossa. A Parigi anticipate le chiusure della Tour Eiffel e di alcuni musei. In Germania il caldo estremo ha fatto registrare 99 morti per annegamento nel mese di giugno, il dato più alto dal 2003.
5: Un tedesco di 61 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendia a Malcesine, in provincia di Verona, nella zona dell'Alto Lago di Garda. Il pilota si sarebbe lanciato dal Monte Baldo, area molto frequentata dagli appassionati di volo libero. Adesso ascoltiamo la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ci deve essere un problema con la nostra viabilità. Adesso vediamo se riusciamo a risolvere.
4: RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5.
5: È tutto.
8: Radio
5: Zara, più tardi.
8: E Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: 4 minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon lunedì 13 luglio 2026, siete nella suite su RTL 105, inizio di settimana, che bello, che meraviglia, che spettacolo stare tutti insieme per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, soprattutto con lui, Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 105 senza di lui, Simone Palmieri, tra poco anche la nostra Francesca Ceyen in diretta da Verona, da casa sua, poi tutti gli amici della suite, ma soprattutto la canzone sbagliata che torna anche questa sera tra pochissimo allo 02 25 15 15.
0: Poi vi ricordiamo che anche questa settimana in realtà sarà contraddistinta da Noi Dire Mondiale.
1: Vero.
0: Perché per esempio domani sera a partire dalle 21,
1: sì,
0: se non sbaglio, c'è la prima semifinale che ovviamente seguiremo, ovvero Francia-Spagna.
1: E mercoledì replicheremo con la seconda semifinale, ovvero Argentina contro Inghilterra. Bravi.
0: Grazie, grazie, grazie anche grazie. Regia Gigi Resta, Happy di Dio. Cantiamo, dai, cantiamo.

0: Io sento il cuore a mille, lo dice Calcutta, paracetamolo 21:11, RTL 102.5, la suite. Buonasera, bentrovati, lunedì 13 luglio 2026.
1: Buonasera,
0: con
1: bentrovati.
0: Voi fino alla mezzanotte, Nicola Giustini.
1: Buonanotte.
0: Simone Palmieri, perché mi stai facendo le doppie, io questo non lo capisco. Tra poco anche Francesca Cheyenne da Verona, però lo sapete che nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi. Con la canzone sbagliata ci sono solo 13 piccole regole che piano piano adesso...
1: 10 piccoli indiani, Agatha Christie, praticamente ormai non Agatha Christian, no, Agatha Christie, ma la regola in realtà è solo... ed esclusivamente una. Allora ve lo diciamo bene, ok? Così almeno lo sapete.
0: Sì.
1: Ora noi vi facciamo ascoltare un pezzettino di una canzone al contrario.
0: Reverse.
1: Ok, allora voi cosa dovete fare? Prendere le vostre manone, digitare 02 25 15 15 sul vostro telefonino e chiamarci e rispondere. Chi chiama? Chi canta, anzi, questa canzone, soprattutto il titolo.
0: E allora, Beppe, se ci siamo, prego.

Allora, è molto semplice. L'indizio di questa sera è: l'anno prossimo lo aspetto un tour negli stadi bellissimo, e qui mi fermo. 02 25 15 15, artista e titolo, tra poco siete in diretta con noi.

0: Il War Republic 21:18 RTL 102.5, la suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri, voi allo 02 25 15 15 per giocare tutti insieme alla canzone. Alla canzone sbagliata, chiedo scusa. Allora, al telefono chi abbiamo?
1: Allora, abbiamo uno sfidante solo questa sera e il suo nome è Francesco.
0: Buonasera, Franci.
2: Buonasera,
0: Francesco. Chiami da Siracusa, è così?
2: Da Ragusa.
1: Non
0: ma
1: capisci
0: non...
1: niente.
0: Ma hai detto tu che
1: ti ho detto Ragusa, ti ho detto.
0: Ma non Ragusa Ibla.
2: No, Ragusa.
0: Sei proprio nel ragusano vero tu?
2: Esatto.
0: Come sì. Si sta nel ragusano adesso?
2: C'è un caldo da morire. Sono 30 gradi.
1: Ci credo. C'è anche qua.
0: Il tasso di umidità a quanto è?
1: Tasso rosso.
2: Ho l'80%.
0: Mamma mia,
1: è alto.
0: Percepiti 43.
1: Scusami, scusami Francesco, mi permetto di farti questa domanda perché noi a tutte le persone siciliane che si collegano e giocano con noi facciamo la stessa domanda. Tu per caso conosci Salvo la Spina?
2: No.
1: Normale.
0: Forse lo conosci con il suo nome d'arte, Jack Moore.
2: No, niente.
0: Non riusciamo a sto ragazzo che deve...
1: Però conosci Salvo la Rosa.
2: Salvo la Rosa, tutti siciliani
0: lo conosco.
1: Dopo sarà con noi, 22:20, preparatevi. Bravo. Perché sarà collegato con noi. È arrivato il momento di giocare, risentiamo un pezzettino di canzone. Prego Beppe. Grazie Beppe. Allora Franci, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Olly.
0: Giusto, Olly è giusto. Però adesso ci devi dire il titolo, anche perché è una canzone dei primi tempi.
1: Dei primi tempi, di questo Olly. È un bel indizio.
0: Quindi?
1: Sì, Franci.
0: Sì, Franci, non mi cadere sul titolo.
2: Non mi ricordo il nome.
1: Aspetta, no. Prima al telefono una ce l'avevi detta. Che cosa
2: avevo
1: avevi
2: detto questa domenica?
1: Però è cambiato dal modo in cui lo stai dicendo, hai cambiato idea.
2: Sì, non mi sta venendo il nome.
1: Guarda, ti do un indizio, era il suo primo Sanremo da Big.
0: Attenzione, grande indizio questo, eh?
1: Cioè, se io ti chiedo, no, su di me, cosa c'è?
0: Niente.
2: Polvere, no.
0: Sì, aspetta, cosa hai detto? Cosa hai detto?
1: Polvere hai detto.
2: Polvere.
1: Polvere. Allora, Beppe, andiamo. Polvere.
0: È polvere. Beppe.

0: bravo Franci, bravo
1: Franci. Allora, siccome io sto prendendo lezioni di canto, a questo punto intonerei una parte del
0: certo,
1: ritornello.
0: Certo, come no, questo Beppe, è il mio momento preferito.
1: Beppe,
0: possiamo abbassare un po' la base
1: devo
0: che vorrebbe cantare.
1: Io,
0: vorrebbe cantare.
1: Io.
0: Senti Gigi, senti come canta bene. Prego Simone.
1: Ma su di me solo polvere.
0: Vabbè. Ma cosa ti batti le mani da solo?
1: Questa era intonata,
0: no,
1: rispetto
0: zero,
1: alle
0: altre. Zero
1: calante?
0: Sì, grazie Francesco.
1: Grazie.
0: Tra poco arriva Francesca Cheyenne.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Giorgia, G Last Call. Dal 17 settembre, 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Canzone scritta anche da Federica Abate, il titolo è Yakuza. Elodie, Sfere Basta, alle 21.32, RTL 102.5, la suite, è arrivato quel momento e quindi da Verona, Francesca Cheyenne!
1: Casa pulita,
2: andiamo, andiamo, andiamo!
3: Come fa?
1: Finita, Francesca Cheyenne!
3: È arrivitica!
0: È arrivita!

0: Quanto sei crazy! 21:38 su RTL 102.5 nella suite, lo dico a Nick, lo dico alla mia amica Francesca da Verona, che ringrazio.
1: Da Rimini, sì. Ma come da Rimini? Di cosa ringrazi?
0: Ma come da Rimini?
2: Paolo e Francesca.
1: Francesca da Rimini, Paolo e Francesca ignorante.
2: Ma è ignorante,
0: Franci. Non l'avevo capito, perdonatemi. Comunque,
2: non capisci quasi niente.
0: Franci, sì. Allora, sì? Dobbiamo dare un titolo a questa serata.
2: A title.
1: Sì, anche perché dopo ci viene a trovare anche Andrea Sales, che è tanto che non sentiamo, il nostro esimio amico e psicoterapeuta di riferimento, uno dei nostri psicoterapeuti di riferimento. Allora, diciamo che le coppie, ho trovato questo sondaggio molto carino che dice che le coppie che vanno in vacanza assieme o che comunque affrontano dei viaggi assieme, vero, avrebbero più possibilità di essere duraturi, longevi, insomma, vero, nel tempo. Ecco, sì, vero,
0: sì,
1: che?
0: Sì, sì, no, è vero.
2: Ha fatto tante con le sue ex.
0: Io ho fatto tante, sì, alcune
1: sono si è sempre lasciato dopo i suoi viaggi, quindi lui, quindi diciamo forse, che è l'eccezione che conferma la regola.
0: Franci, non mi fare innervosire, sono le 21:39, sì, io voglio stare sereno fino a mezzanotte.
2: Zero stare
0: sereno. Okay, io non è che mi sono sempre lasciato, io sono sempre stato lasciato.
2: Beccato. Ah,
0: che
2: no, scusa,
0: è diverso.
2: Lasciato.
0: Io sono sempre stato
2: beccato.
0: Lasciato.
2: Ah, lasciato, ancora
0: okay?
2: Lasciato.
0: Ok? E sono
2: sempre
0: anche
2: stato beccato.
0: Ma beccato da
1: in flagranza di reato. Ma è per quello reato? Che sei stato
2: come
1: lasciato.
2: Come gli uccelli.
0: Io agitavo.
2: Sì, Coca-Cola. Tommaso Paradiso.

0: Ale Madame da Sanremo, non ricordo che anno, qualche anno fa. Facciamo
1: beh,
0: così
1: vabbè,
0: che è più
1: è
0: semplice.
1: Importante,
0: ma
1: dai,
0: infatti,
1: non è importante.
0: Però è andata molto bene. 21:46 RTL 102.5, la suite, Francesca Cenni, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Si parla di coppie, di relazioni, di viaggi, anche con i vostri messaggi al 378-378-1025.
2: Qualcuno che non c'entra niente, però abbiamo seguito i mondiali e avevamo raccontato delle cose. Pierangelo da Roma dice: scusate, mi sono perso qualche puntata, come è andato a finire l'appuntamento al sushi tra Palmieri e l'ascoltatrice Zari?
0: Non c'è stato l'appuntamento al sushi. Mi spiace,
1: è ovvio.
0: Non c'è stato.
1: Due di picche clamoroso.
2: Ah, sì, ecco. Da parte di Palmieri.
0: Che
2: purtroppo
0: io ho dato.
2: Purtroppo sì, è
0: basta,
2: vero.
0: Io non mi vendo a nessuno.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Dito nella piaga, businessman alle 21.57, RTL 102.5, la suite, relazioni, vacanze e tra poco anche il nostro amico Salvo La Rosa dalla Catania, dalla Sicilia, che si collega con noi.

0: Black Horse and Cherry Tree, Katie Tunstall alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco arriva la seconda e poi anche la terza.
1: E poi la quarta.
0: No, basta,
1: no, ci fermiamo a mezzanotte.
0: Pagionino Tambulic.
1: State con noi, a tra poco.
0: Anche a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Valentina Iannicelli. In primo piano ancora le tensioni in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno confermato che domani sera a quest'ora inizierà il blocco dei porti iraniani. Il presidente Trump ha annunciato che l'America chiederà un pedaggio pari al 20% del valore del carico per garantire la sicurezza del transito. Teheran intanto ha avvertito che Washington, che se non verranno rispettati gli accordi siglati nel memorandum, la tregua salterà. E veniamo alla cronaca italiana. È arrivata la confessione dell'ex fidanzato di Aurora, che ha ammesso di averla lanciata dal balcone. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
4: Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Aurora, l'ex fidanzatina di soli 13 anni, morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il giovane, che in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori e che si era sempre professato innocente, ha parlato durante il processo d'appello, cambiando la versione dei fatti, scusandosi anche per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ha detto l'avvocato che assiste la madre della vittima, augurandosi però che ciò non porti a uno sconto di pena per lui. Le indagini avevano appurato che la ragazzina era vittima di una relazione tossica. Il giovane, oggi reo confesso, avrebbe colpito Aurora mentre lei tentava disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera, facendola precipitare nel vuoto.
3: Grazie. Sulla tangenziale di Foggia, 7 persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto anche un bus delle Ferrovie del Gargano. Nessuno in pericolo di vita. Grave incidente anche in Costa d'Avorio. Almeno 24 persone sono morte e 36 sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto anche un pullman. E adesso il calcio. Da domani le semifinali del Mondiale. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
5: A disputarsi il mondiale sono rimaste le prime 4 squadre del ranking della FIFA. È stato un torneo allargato ai nuovi mondi del calcio, ma alla fine, come al solito, è una questione tra Europa e Sud America. Domani la prima semifinale tra Francia e Spagna. I transalpini fin qui hanno confermato sul campo la loro candidatura al titolo. Mbappé ha già segnato 8 gol, ma oltre a lui ci sono anche tante alternative di qualità. Deschamps ha cercato di spostare la pressione sugli avversari, sostenendo che è la Spagna ad essere favorita. Il suo collega Della Fuente ha puntato le sue fiche sul suo campione ancora inespresso in questo mondiale, dicendo che per Yamal il meglio deve ancora venire. In effetti fin qui hanno inciso di più Merino e la difesa. Mercoledì l'altra semifinale tra Argentina e Inghilterra.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. La giornata di martedì sarà caratterizzata da caldo intenso e afoso su tutto il nostro territorio. Temperature massime diurne diffusamente anche oltre i 35 gradi. La Sardegna sarà la regione più calda, con picchi fino ai 42-43 gradi. Segnaliamo temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Via radio.
7: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, registriamo code a causa del traffico intenso. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A14 Adriatica. Verso Ancona il tratto tra il bivio con la 1 di Raccordo di Casalecchio e quello tra Forlì e Cesena Nord. In direzione di Bologna il tratto compreso tra Faenza ed Imola. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Knight, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Le 22.05 RTL 102.5 la suite, buonasera, benvenuti, buon inizio settimana, lunedì 13 buonasera. Di luglio 2026, ormai estate inoltrata, estate,
8: sì, purtroppo.
1: Direbbe Laura Pausini, citando la grande Laura Pausini, anche al 36 del vostro televisore attraverso l'app RTL 102.5 Play, fino alla mezzanotte Francesca Ceien, Nicola Giustini, Simone Palmieri e tra poco anche dalla Catania, e quindi da Catania Salvo La Rosa. Grazie Nick per aver acceso il microfono.
0: Prego, volevo fare tutto l'intervento col microfono spento.

0: Sombra 22:11 su RTL 102.5 nella suite. Segnatevi questa data perché il 2 settembre noi faremo la storia all'Arena di Verona.
1: Noi,
0: gli altri, sì, no.
2: Noi come gruppo.
0: Noi come gruppo, intendevo. Torna al Future Hits Live di Radio Z e quest'anno la lineup è super.
2: Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché con lui sullo stesso palco saliranno anche Anna, Artifive, Tommy Paradise, i Colors, Gaia.
0: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, qui c'è da ridere, Dietro la Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e Mark Gramont.
2: E Gramont con la C. E ancora la combo LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Ney.
0: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano! Volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Nick, volano!

0: sente che stai studiando inglese, guarda, si sente tantissimo.
1: Pensavo canto, no? Perché
0: diciamolo.
2: Vuoi che faccia un pezzo a cappella della canzone?
0: No, per carità, salutiamo invece il nostro amico Salvo La Rosa.
1: Buonasera, Salvuzzo.
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao,
3: guardate,
0: Salvo,
3: già,
0: buonasera.
3: Già qua fa molto caldo, poi sento queste cose,
0: manca solo...
3: quindi la situazione peggiora inesorabilmente. Va bene, buonasera a tutti, buonasera.
1: Salvuzzo.
0: Salvo, allora ci hai incuriosito, no? Scusa, volevo sapere quanti gradi ci sono da Salvo.
3: Guarda, viaggiamo fra i 33 e i 35, però avvertiti, mazza, sono almeno 3 in più, sì, 38, 39, mamma, certamente mia, in alcuni momenti arriverà anche a 40, la sera siamo a 27, quindi c'è caldo, fa molto caldo e bisogna andare molto in alto per trovare un pochettino di aria, non è facile.
2: Ma è possibile che l'Etna abbia eruttato?
3: No, l'Etna ha creato anche qualche problema, perché per due giorni è rimasto anche chiuso l'aeroporto, perché l'eruzione dell'Etna, che c'è praticamente quasi sempre, perché l'Etna è un vulcano attivo, poi in certi momenti diventa ancora più imponente, ancora più forte, e il problema è quando c'è emissione di cenere, perché la cenere ricade a terra, invade tanti paesi della provincia di Catania compresa,
0: e la pista dell'aeroporto soprattutto,
3: ma ancora più che la pista, il problema non è tanto quello, Francesca, è che questa terra dell'Etna che è piena di ferro anche, può creare problemi alle turbine degli aerei, quindi bisogna evitare in quei momenti di atterrare e di partire.
0: E infatti io mi sono trattenuta a Catania una settimana, pensa ai tempi in cui di Sonica, insomma, e quindi ho fatto una settimana di vacanza, io l'ho presa
1: pagata,
0: bene chiaramente,
1: brava,
0: ma ovviamente ci sono stati tanti problemi
3: perché moltissimi turisti non sono arrivati, molti altri turisti non sono ripartiti, peraltro era il periodo della visita del Papa a Lampedusa, proprio il giorno dopo, quindi molte persone hanno avuto problemi a lasciare l'isola per arrivare a Catania. Io sono arrivato a Lampedusa proprio il giorno prima dell'eruzione, quindi siamo riusciti ad arrivare con qualche problema, ma diciamo senza gravi ritardi. Però ecco, l'Etna, che è una cosa meravigliosa, è una montagna, un vulcano meraviglioso, noi, sapete, lo consideriamo maschio e femmina l'Etna, cioè se è vulcano è maschio, se è montagna è femmina, però siccome per noi è la mamma, perché comunque è la mamma di questa nostra terra, quindi la consideriamo a montagna l'Etna.
0: A montagna.
2: Certo. Si può anche scalare, non so se lo sapete.
3: Sono 3333 metri circa, bisogna andarci con cautela perché l'Etna va rispettata, ci sono le guide, quindi non bisogna avventurarsi, c'è la funivia dell'Etna che ti porta su, d'estate si scia, ed inverno si scia, quindi è proprio una montagna che ci permette, come dire, di fare tante belle cose ed è un'attrazione di livello internazionale sicuramente.
2: Salvo, in chiusura, hai mai fatto un evento sull'Etna?
3: Proprio, allora, guarda, sì, alle pendici dell'Etna in tantissimi comuni. E guarda, sempre hanno tentato di organizzare un grosso concerto importante, di grande livello, proprio lassù. Ma non è facile. Ci sono delle spianate, se ne è parlato tante volte, anche di mega concerti, di produzioni internazionali, però proprio lassù è un po' complesso portare le attrezzature e quant'altro, poi le condizioni climatiche possono variare
0: sono sempre in cambiamento,
3: però l'Etna è patrimonio di questa terra e anche alle pendici dell'Etna, comuni del Passo, Ragalna, Lingua Glossa, Piedimonte e Tenneo, ce ne sono veramente tantissimi, Tre Castagni, Pedara, Nicolosi, ce ne sono tanti, e quindi si fanno tanti eventi in questi paesi, Randazzo, ce ne sono veramente tantissimi.
2: Sì, ricordiamo che Salvo la Spina di Belpasso. Grazie,
3: Salvo la Spina di Belpasso.
0: Grazie, Salvo.
3: Alle pendici dell'Etna.
2: Bravo, grazie Salvo per questo meraviglioso
1: sull'Etna,
2: sulla Sicilia e non solo, perché tantissimi ascoltatori, ricordiamo, che ci ascoltano, ci seguono proprio dalla Sicilia, e quindi noi facciamo sempre il punto con Salvo La Rosa, che ne sa più della Sicilia stessa.
1: È vero. Comunque in quel periodo lì c'era anche il matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia.
3: C'era anche Eros, c'era Michele,
1: c'era anche la nostra Paola Di Benedetto, che è rimasta bloccata proprio a causa dell'eruzione.
2: Ciao Salvuccio,
1: settimana prossima.
4: RTL 102.5. RTL RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Il suo piscio elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Robbie Williams con Different, l'importante, no? È coltivare la... bravissima, essere differenti. Novità, RTL 102.5.

0: Fino alla fine, che meraviglia, Pino Daniele, Io per lei alle 22.41 su RTL 102.5 nella suite. Franci, però poi
1: sì,
0: abbiamo sentito Salvo la Rosa e ci siamo persi un po' con il titolo che in realtà abbiamo dato a questa serata, allora lo vorrei approfondire.
1: Ribadiamolo,
0: con te.
1: Perché dai, ripetita Juvent, ovvero le coppie che viaggiano assieme, che affrontano insomma delle esperienze di tipo diverso, che esulino naturalmente dalla routine quotidiana, avrebbero più possibilità di avere legami duraturi. Questi sono sempre gli studi che lasciano il tempo che trovano. Questo non significa che chi non viaggia non ha nessuna possibilità di arrivare, diciamo, ai 20 anni di matrimonio o oltre, però diciamo che potrebbe essere, ecco, un collante in più. Ma poi sentiremo l'autorevole parere naturalmente del nostro psicoterapeuta Andrea Sales.
0: The Bosa Magnetic su RTL 102.5 nella vostra suite.

0: Maroon 5 con Sugar alle 22:49. Sugar. Ti alle 102.5
1: ricorda sempre il, sì. la
0: il sugar free,
1: no, sì. la famosa gag di Aldo Giovanni Giacomo, passo avanti e nome in codice Sugar Dexter e Sugar
0: non fa ridere, vabbè,
1: no, fa molto ridere,
2: no, non fa ridere perché tu non ti ricordi ridere.
0: No, ma non fa ridere perché non la sapete raccontare a modo loro, quindi evitate di citare delle cose e poi non sapete
2: mamma riportare mamma mia che ma cosa ha mangiato questa sera, un cedro? Che acido,
0: Beppe,
2: acido,
0: la la la la, Merck & Kremont,
1: non era così, cioè, non sai cantare le canzoni,
0: basta,
1: non le cantare.
0: Silenzio, Nicolò.

0: Annalisa, canzone estiva alle 22.55 nella suite su RTL 102.5. Lo sapete che hanno chiesto ad Annalisa se farà o meno Sanremo 2027? Un giornalista gli ha fatto questa domanda e sapete oggi Annalisa cosa ha risposto? Io sono troppo concentrata per il mio San Siro 2027.
1: E allora?
0: E quindi Sanremo quest'anno non ci sarà.
2: Ciao, ciao.
0: Crediamo che ci sarà nuova musica in vista proprio di un concerto così importante. A proposito di concerti, complimenti anche a Olly.
1: Bravo, diciamolo.
0: Olly oggi ha ufficializzato, lo sapete che nel 2027 c'è un tour nei maggiori stadi italiani, già due sold out con un anticipo più o meno di un anno. Anno, sì. Ovvero quello di Milano e quello di Bologna al Dall'Ara.
1: Sì. Tra l'altro ricordiamo che queste date erano state annunciate durante il primo dei suoi tre concerti al Ferraris, anzi l'ultimo, tre concerti consecutivi al Ferraris di Genova. E è uscito proprio qualche giorno fa, venerdì, quindi se volete, siete fan di Olly, vi siete persi quel concerto, è uscito tutto l'album che
0: live.
1: Riprende tutto il concerto, proprio canzone per canzone, minuto per minuto di tutta vita live.
0: Tu hai ascoltato?
2: Ma lo sapete
0: dimmi.
2: Che anche Anthony Hopkins farà un album?
0: No,
2: Anthony Hopkins, l'attore.
0: Ma
2: sì,
0: certo,
2: sì.
0: Certo.
1: Pensavo che Anthony Hopkins ascoltasse
2: uno.
1: Olly.
0: Beh, sarebbe stato clamoroso.
2: Ci sta anche perché spesso in Italia è molto affezionato all'Italia, al nostro paese, è un grandissimo attore che salutiamo, guarda.
1: Ciao Anthony.
0: Lancio una provocazione a Nicolò.
2: Ciao Anthony.
1: Anthony Lo Ponte.
0: Nicolò, Olly è il nuovo Vasco Rossi secondo te?
1: Ma che paragone
2: stai
1: è?
2: Stai calmo,
1: mamma
2: stai
1: mia.
2: Calmo.

0: Robert Miles alle 22.59 su RTL 102.5 in chiusura della seconda ora della suite, ma tra poco ce n'è una terza, state con noi.
1: Anche a Cavriana, in provincia di Mantova, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Valentina Iannicelli. Il presidente Trump ha formalmente comunicato al Congresso degli Stati Uniti che sono di nuovo in guerra con l'Iran e colpiranno con forza nelle prossime ore. La minaccia arriva dopo lo stop dei porti iraniani da parte di Washington e la richiesta di un pedaggio per il transito sicuro. Restiamo negli Stati Uniti e polemica sugli agenti dell'ICE dopo la morte di un altro uomo. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Una settimana fa l'uccisione di un muratore messicano durante un controllo stradale a Houston, Lorenzo Salgado Araujo, che da 30 anni viveva negli Stati Uniti, e nelle scorse ore un agente federale dell'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione nota per aver ucciso René Nicole Good e Alex Pretti a Minneapolis, ha colpito a morto un uomo a Biddeford nel Maine. Lo ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano Ryan Affecteau in un messaggio su Facebook. Si prevede l'apertura di un'indagine da parte dell'FBI. La governatrice del Maine sta collaborando con l'ufficio del procuratore generale dello Stato. Attivisti hanno organizzato subito una marcia di protesta. Gli episodi si inseriscono nel contesto della stretta federale sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, che ha suscitato critiche da parte di amministratori locali democratici e proteste in diverse città degli Stati Uniti.
3: La coalizione dei volenterosi riunitasi a Parigi ha prodotto un accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. I paesi 9 che si sono riuniti, Italia compresa, hanno lavorato sullo sviluppo della capacità antibalistica per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Il Cremlino ha affermato che l'Europa fomenta la guerra. E ora l'emergenza caldo che ha investito l'Italia. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: Le alte temperature, ma anche la siccità e gli incendi. L'emergenza calore si sviluppa su più fronti. Firenze, Perugia, Torino e Brescia domani presenteranno il bollino rosso. Mercoledì si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Ma farà caldo ovunque, con temperature sopra i 35 gradi e notti senza un filo d'aria. Entro venerdì si attendono picchi fino a 45 gradi nell'entroterra della Sardegna. Proprio sull'isola si combatte anche contro gli incendi, che non risparmiano le zone costiere. Ad Aglientu, bagnanti fatti evacuare dalla spiaggia minacciata dalle fiamme. Al nord è intanto allarme siccità. Il Piemonte denuncia carenze d'acqua. La regione ha chiesto rifornimenti alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino della Svizzera.
3: E ora il calcio. Il presidente federale Giovanni Malagò in serata ha affermato che da domani si entra nel vivo per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Malagò ha aggiunto che al momento non ci sono decisioni prese, ma che si stanno facendo delle valutazioni. E adesso via radio.
2: Via radio.
6: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori registriamo 2 km di coda tra Anagni e Colleferro verso Roma e 1 km di coda tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Mentre sulla 14 Adriatica verso Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola. Di conseguenza ci sono 2 km di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Forlì. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23.04 RTL 102.5, attention please,
1: my friends,
0: because this program is
1: amazing,
0: but also the third.
1: Eccola, è la terza ora della suite
0: into 2026, amici naviganti
1: e navigatori satellitari, Tom Tom e non
0: Franca, passeggeri
8: e le solite passeggiatrici.
0: E allora tutti pronti insieme fino alla mezzanotte, cantiamo insieme.
9: Saremo io e te a così, sarà per sempre sweet.
2: LTL 102.5 Power Hit.
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Canzone meravigliosa scritta da Fabrizio Moro, sono solo parole. Noemi alle 23:12 su RTL 102.5 nella suite. Sono si solo sente. Parole. Mamma che bel pezzo, Franci, dici
1: sì,
0: di più,
1: davvero,
0: dici di più.
1: Sì. No, si sente che è stato scritto da lui, è proprio, insomma, voglio dire, il suo stile, è sì. Uno stile abbastanza riconoscibile. Ci sono pochi cantautori al giorno d'oggi di cui si possa dire altrettanto, no? Che siano immediatamente riconoscibili. Insomma, ai tempi c'era Gianluca Grignani, ai vostri non lo so, avete citato Olly poc'anzi.
2: Olly è molto riconoscibile,
1: ecco, per esempio. Olly, molto riconoscibile,
2: me anche Calcutta e Riccardo dei Pinguini Tattici, cioè i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Vero.
2: Hanno un modo di scrivere.
0: Vabbè, ultimo per eccellenza,
2: ultimo Madama, anche una che
0: Madama
2: è molto riconoscibile,
0: però fa un altro genere. Noi qua stiamo parlando più del pop.
2: Beh,
0: secondo me
1: cantautorato. No, io sto parlando di cantautorato.
2: Madama è una cantautrice,
0: Ho capito, però Madama forse fa il rap, fa l'hip hop, un'altra cosa.
2: Hai detto bene, hai detto forse, ecco. Il tuo parere su la musica era chiusa in quel forse.
0: Aggiungerei anche
1: un posto a tavola. Tu puoi fare solo quello.
0: Aggiungerei
2: anche Achille Lauro.
3: E ciao.

0: LP con Other People alle 23. Allora basta, LP con Other People. Su RTL 102.5 è la suite. La terza.
1: Buonasera,
0: ora.
1: Andrea.
0: Buonasera.
2: Ciao, Andrea Sales.
3: Ciao, ragazzi.
0: Che bello, sei tornato. Allora, qua c'è una discussione. Guarda, Andrea, che te lo dico a fare. Infernale su questa tematica della Cheyenne. Davvero non troviamo una quadra. È così, Franci?
1: Ma non è vero, assolutamente no. Si inventa tutto. Pensavo che si riferisse ancora al cantautorato di cui parlavamo.
0: No, andiamo avanti.
2: Del tuo topic, che però purtroppo mi sono dimenticato di girare ad Andrea, quindi bisogna che glielo rispieghi, Frank.
1: Praticamente è questo. Sostanzialmente è stato scoperto, insomma, no? C'è questo recente studio che dice che le coppie che sono abituate a viaggiare assieme, che condividono delle esperienze, diciamo che esulino la sfera della routine quotidiana, abbiano più probabilità di rimanere insieme più a lungo, perché condividono dei ricordi, dei pensieri, delle emozioni, ovviamente in campi diversi che non siano le questioni pratiche, no, quotidiane, che tutti abbiamo nella nostra vita quotidiana. Poi naturalmente non è una condizione sine qua non, però potrebbe anche essere. Tu che cosa ne pensi?
4: Penso che sia molto sensato, perché quando si vede qualcosa di diverso ci si apre all'altro. All'altro, esatto, nel senso del concetto di alterità, no? Poter vedere qualcosa di diverso e così via, e farlo in coppia richiede poi un confronto, perché raramente due viaggiano insieme e poi non si dicono due parole a proposito di quello che hanno visto, no? E quindi il fatto di poter scoprire qualcosa di nuovo intanto dovrebbe aprire anche a una persona singola una prospettiva un po' più ampia, ma quando si è in due si consolida ancora di più il nucleo della terza realtà. Cosa vuol dire terza realtà? Vuol dire che quando due persone stanno insieme ci sono la persona A, la persona B e la coppia, che è una terza realtà. E quindi la coppia si nutre di queste esperienze nuove, di questi significati nuovi. Quindi più cose si vedono, più si ha la possibilità poi di essere aperti e quindi propositivi. Quindi sì, mi piace questo studio, credo che sia assolutamente fondato.
0: Quindi io devo pensare sempre in coppia che c'è la persona A, la persona B e poi un'entità che è una persona in realtà C che rappresenta la coppia. E questo
4: allora
0: è
4: sì, prova a pensare, Simo. Prova a pensare quando tu fai delle cose e sei da solo. Nel momento in cui sei in coppia, tu sei un Simone diverso, non nel senso negativo, semplicemente perché se tu sei da solo, che ne so, alla sera guardi un film in televisione, se sei in coppia magari parli o magari guardi il film ma lo guardi con la tua compagna e quindi vi confrontate. Quindi quel Simone lì è un Simone diverso. Poi è diverso anche se stai con Nicolò, se stai con la Franca, però nella coppia dovresti avere un tipo di profondità di scambio, di accordo chiaramente più intenso e più profondo.
2: Comunque è fondamentale, cioè, diciamo, vivere il più possibile. Poi viaggiare fa parte del vivere, quindi vivere più esperienze possibili per alimentare quello che è il dialogo. Cioè, quando manca il dialogo, Andre, probabilmente è proprio lì il primo grande problema, no?
0: Bella cosa che hai detto.
4: Assolutamente sì, e tra l'altro tu hai usato anche un'altra espressione interessante, perché viaggiare non è solo con le valigie, viaggiare anche in un libro, no? Leggendo un libro noi viaggiamo in una dimensione diversa. L'importante è che il dialogo, dialogos, che vuol dire attraverso la parola, ci sia la possibilità di un confronto che permetta a entrambi, anche se uno dei due non ha letto quel libro ma lo condivide all'altro, porta l'altro in quel viaggio, quantomeno nella propria esperienza, nella propria esperienza emozionale o di significato. Quindi
1: poi naturalmente ognuno in base anche alle proprie possibilità, alla propria vita. Non stiamo parlando di un viaggio a Bali, ma si può banalmente fare anche una gita in bicicletta, no?
0: Senti Andrea, un'ultima domanda in chiusura: come sta la dottoressa Daniela Scuderi?
1: Esatto.
4: Sta molto bene.
2: Da quando non ti sente più sta bene.
1: Esatto. Ci verrà ancora a trovare nonostante Palmieri? Possiamo ancora contare sulla sua collaborazione in futuro?
4: Assolutamente sì. Lei mi aveva chiesto, mi ha detto: ma cosa faccio, Andre? Se c'è ancora Palmieri, cosa faccio? Ho detto: vieni.
0: Grande, salutiamo la dottoressa.
2: Ciao Daniela, grazie.
0: È molto ironica. Grazie anche
2: grazie Andrea.
0: Comunque vorrei sottolineare ancora una volta la profondità di Nicolò quando ha specificato l'importanza del dialogo
1: del dialogo
0: in una coppia.
1: Sì.
0: Hai detto davvero una bella cosa, Nick, davvero bravo. A tra
1: sottolineiamo
0: poco.
1: Infatti la profondità di Nicolò.
2: Sei cretino.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Almeno per un milione, lo dicono i Bundabash, 2332, RTL 102.5. Allora Franci, aiutami tu per favore.
1: Sì, compro una vocale, giro la ruota. Questo è un momento solenne che ci accompagnerà ancora per questa parte dell'estate. Poi lo riprenderemo naturalmente a settembre. Ma è un momento a cui siamo affezionati, perché se nel corso della giornata vi siete persi delle notizie, non preoccupatevi, perché ci pensa... ecco appunto, non le saprete mai. No, ci pensa il Nick con l'Half an Hour del Nick.
0: La spiegazione più lunga della
2: Let's
0: mia vita.
2: Koski.
1: Mi sono addormentata da sola.
2: È stato un weekend importante per lo sport, soprattutto per lo sport azzurro, oltre a Sinner che ha vinto Wimbledon, la nomina di Paolo Maldini e Leonardo, che dirigeranno insieme la parte della nazionale, la parte tecnica della nazionale di calcio italiana, e hanno fatto sapere, Malagò ha fatto sapere, che molto presto verrà scelto anche il nuovo CT. Tanti nomi, pare che la mission number one in questo momento di Maldini e Leonardo sia convincere Guardiola, ma è difficile. È spuntato anche Pioli, oltre ai soliti Conte
0: e Mancini,
2: ma c'è un nome nuovo di questa sera.
0: Attenzione.
2: Che è Andrea Pirlo. Quindi chi sarà il CT della nazionale? Insomma, i nomi sono tanti, vedremo chi la spunterà.
0: Novità!

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, RTL 102.5, Half an Hour del Nick, una bombetta al volo, Nick, un titolo.
1: Oggi è stato rilasciato il trailer del nuovo film di Iñárritu con Tom Cruise che uscirà il 1° di ottobre, quindi state pronti, allora. Si tornerà Digger.

0: Linkin Park alle 23.49, RTL 102.5, half an hour del Nick.
1: Mercoledì l'Argentina giocherà contro l'Inghilterra la semifinale dei mondiali con la maglietta blu, come nel 1986 quando Maradona fece il gol di mano e il gol più bello del mondo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare, da dire, Nicola Giustini. Diamo la parola a Franci.
3: Ma sì, vale. Allora, questa è una canzone che portò al successo questo gruppo spagnolo, diciamo sì. Il primo gruppo spagnolo ad avere un successo internazionale di questo tipo. Ecco, era il 1966, c'è un interessante cover anche nell'86 e molte altre, Black is Black, sì. Los Bravos.
2: Erano bravis.

0: Los Bravos, Black is Black, alle 23.59, RTL 102.5 nella suite, a chiudere le tre ore insieme. Voglio ringraziare personalmente questa sera per la grande mano Gigi Resta. Bravo. E beppi Dio. Grazie,
1: grazie ragazzi.
0: Grazie davvero, ci si ritrova prossimamente, vi vogliamo molto bene. Grazie, grazie.
2: Ci troviamo domani puntuali dalle 21.
0: Però devi stare calmo e ti devi rilassare.
2: Con noi dire mondiali.
0: No, sempre agitato. Seguiremo
2: Spagna-Francia. Grazie mille Franca, con te noi ci ritroviamo.
1: Grazie
0: giovedì.
1: Nicolò.
0: Giovedì.
2: Giovedì.
1: Grazie, grazie.
2: Grazie a tutti per averci seguito. Buonanotte che a domani.
1: Buonanotte,
2: che. Ciao.
1: A domani che.
2: Anche a Traversella, in provincia di Torino, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Valentina Iannicelli. Sempre più alta la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Per tutte le ultime notizie ascoltiamo Paolo Pacchioni.
5: Nel Golfo è un'altra notte di guerra, scattato un nuovo attacco americano contro l'Iran, udite esplosioni a Bandar Abbas. Donald Trump poco prima aveva formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo alle prese con un impegno bellico. Il capo della

0: Casa Bianca, in un programma radiofonico, ha anche minacciato di colpire un sito nucleare iraniano posto a 300 km da Teheran, dove c'è un complesso sotterraneo di tunnel. Al centro della contesa resta sempre lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono bloccare il passaggio degli iraniani e imporre un pedaggio per garantire la sicurezza. L'Iran naturalmente dissente e minaccia di far saltare gli accordi raggiunti. Secondo la Lega Araba, la regione non può essere in balia degli americani.
1: La Presidente del Consiglio Meloni ha partecipato presso il Museo di Palermo allo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il giudice Falcone e la moglie quando furono fatti saltare in aria a Capaci. La Premier ha sottolineato come Palermo sia stata cruciale nella lotta alla mafia. Ascoltiamo le sue parole.
2: È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato più forse che in ogni altro luogo la sua capacità di non essere, diciamo, disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di non essere disposto ad indietreggiare di fronte alla violenza mafiosa.
1: L'Italia nella morsa del caldo, l'afa soffocante colpirà molte località e le temperature in molti casi supereranno i 35 gradi. In Sardegna tra domani e mercoledì sono previste anche punte massimo fino a 42 gradi. La regione combatte contro gli incendi che si sono sprigionati nelle zone boschive, evacuata alla spiaggia di Aglientu, minacciata da un rogo. E adesso lo sport, il calcio. L'Inter si è radunata in vista della nuova stagione. C'è stata anche la conferenza stampa dell'allenatore Cristian Chivu, sentiamo le sue parole.
3: Abbiamo a disposizione un gruppo di giocatori, è un misto tra esperienza e gioventù. La nostra rosa è competitiva, le ambizioni non mancano e faremo di tutto per mantenere un livello alto di competitività che ci permetterà di raggiungere obiettivi.
1: E adesso ascoltiamo tutte le ultime sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sulla 14 Adriatica in direzione di Bologna fino alle 5 è chiuso il tratto tra Faenza ed Imola. Di conseguenza ci sono 2 km di coda per l'uscita obbligatoria a partire da Forlì. Sulla 1 Milano-Napoli invece fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero per quanti viaggiano in direzione di Bologna. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: È tutto anche per noi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ci siamo, mezzanotte e 3 minuti, signore e signori. Yeah! Siamo in Ottamboli, il programma più ascoltato del mondo. Ma vi presento subito le mie 2 colleghe. Ma chi sei? Vanessa Gray.
8: Eccoci amici, buonasera, abbiamo 3 ore come sempre da condividere. Abbiamo la bionda e abbiamo la mora, Silvia Signore.
9: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
8: Carichi. Vero Armando, come stai tu? Sei carico per affrontare questa nuova settimana? Sei distratto? Chi hai lì vicino?
7: Ero senza cuffie!
8: Adesso abbiamo capito. E allora lo scuffiato di Armando Piccolillo, 02 25 15 15. Scoffiato. Non mi permetterei mai.
7: Potete permettervi in quanto donne, potete fare di meglio.
9: Tutto, possiamo insultarti.
7: Spogliatevi.
8: Subito, 378 378 125, un bel messaggio anche vocale.
7: Dai, cominciamo con Anna.

0: storia bella,
1: bella,
0: bella,
1: bella,
0: bella
2: storia,
0: bella.
2: Oh zia, bella storia di Fedez su RTL 102.5. Mi è sempre piaciuto sto pezzo. E mezzanotte e 9 minuti, amici che non state facendo niente in giro in lungo e largo per l'Italia, o se state facendo qualcosa o qualsiasi cosa, a noi che ce ne fotte. No, per dire, chiamateci allo 0225.
1: A noi invece ce ne fotte, come se ce ne fotte. E mi dice il nostro regista.
2: Ma come ti stanno questi capelli?
1: Ma malissimo.
2: Ma la stessa cosa alla signora, ma come ti stanno questi
1: che
2: capelli?
1: Cosa vuole?
3: No,
1: le
3: mie signore stanno bene, a me che stanno,
2: cioè,
0: e a lei perché non stanno i capelli,
1: non
0: invece
1: stanno proprio,
0: no, esatto,
2: ma nemmeno, cioè, nemmeno a te. È stato un weekend tragico, è una tragedia,
0: ma perché dice questo?
2: Madonna mia,
1: ragazzi, vabbè, abbiamo un vocale di mare. Andiamo con il vocale, dai.
4: Ciao ragazzi, sono Franco di Serrastretta in provincia di Catanzaro, sto

0: tornando dopo una serata alle Castella.
1: Wow.
0: E sono sulla 106 e mi dirigo a casa perché domani comunque si lavora, si continua, si riprende. Bravo. Ciao ragazzi, buonanotte.
2: Ciao Franco,
1: che bella
2: Le
1: voce.
2: Castella, Le Castella bellissima. Lui è uno che fa piano bar, di solito manda un vocale, noi cerchiamo di chiamarlo ma non risponde mai, probabilmente da quelle parti non prende.
3: Vabbè, può Siete essere. O magari si vergogna, che ne sai.
2: Ma no, uno che fa piano bar che canta difficilmente dovrebbe aver paura del microfono. Ma
3: è
2: Le Castella,
3: vero.
2: Ci siete mai state in Calabria,
1: sì,
2: Le Castella?
1: Avevo una mia ex coinquilina, no, ciao Emanuela,
2: niente.
1: Magari è in ascolto con la sua famiglia, che era proprio da quelle parti ed ero andata a trovarla, bellissimo.
3: Bene. Ma sapete che io non sono mai stata in Calabria?
1: Ma arriverà
3: a breve
1: e scoprirai la Calabria.
2: Quest'anno non tornerai più a Milano.

0: If you let me stay, Terence Trent D'Arby su RTL 102.5, mezzanotte 17 minuti. Tra poco voglio parlarvi di amicizia di tra uomo e donna.
1: Ah, bello!
0: Sì, ma è una cosa attuale, proprio attuale, che parla di me e di qualcuno che conosco. Ma attenzione!
2: Va bene, io poi vi devo parlare anche di Carrelli Rosa.
0: Certo. Segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la line-up è super!
2: E allora partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Quindi diciamo un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont.
2: E ancora la combo LDH 7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola. E il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Nero.
1: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, quindi per questo le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Scusa Silvia, puoi ripetere? Volano.
1: Volano, ma io sono pugliese e sono fiera di esserlo, perché, certo, perché noi, Armando, sì, noi siamo veri normal people.
2: Sì, noi, a noi piace volare in generale, dai, su.
0: Fino all'altro giorno non sapevi parlare il dialetto, adesso invece sai.
1: Ma questo non è dialetto, questa è l'accento.
2: Esatto. È l'accento. Volano. Amici, venite al

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giorgia. G. Last Call. Dal 17 settembre. 5 imperdibili eventi con uno speciale show di chiusura a Milano. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Mezzanotte 27 minuti, RTL 102.5, Cesare Cremonini, buon viaggio, share the love. Quante volte abbiamo sentito...
1: Ciao a tutti, sono il capitano, vi auguro buon viaggio, alla vostra destra, tra poco morirete tutti.
2: No, no,
0: scherzo,
2: no,
0: scherzo.
2: E tu non capisci cosa stia dicendo,
0: scherzo.
2: No?
0: Attenzione, perché al telefono abbiamo un, penso sia un ex pilota di volo che adesso insegna agli altri a pilotare. Abbiamo visto anche una tua foto via messaggi in questo simulatore che costa una barca,
2: ecco,
0: di soldi.
2: Ecco, e glielo
0: Graziano,
2: diciamo.
0: Graziano, pronto?
2: Ciao!
3: Ciao ragazze e ragazzi!
2: Dove
3: comandante
2: sei?
3: Da 33 anni, aviatore da 50. Sono a Francoforte, dentro al centro di Lufthansa, di addestramento.
0: Sì.
3: E l'aeroplano è un datato 767, ma in Italia non c'è più la versione passeggeri, c'era la nostra aeronautica come tanker.
0: Senti Graziano, dimmi. Ti voglio fare subito una domanda. Il finestrino che si è rotto in quell'aereo pochi giorni fa,
2: dai,
0: no? È vero che potrebbe risucchiare davvero una persona e buttarla via?
3: Purtroppo sì, purtroppo
2: certo.
3: Sì, ci sono casi eclatanti che sono successi. Anche un comandante inglese ai tempi dal finestrino davanti e fu salvato dal copilota e dallo steward. È tutta storia, sono tutte
2: mamma
3: cose
2: mia,
3: certificate.
2: Certo.
3: Perché? Perché questo? Perché l'aeroplano, per permettere ai passeggeri di poter respirare normalmente, è pressurizzato, quindi
0: esatto,
3: la pressione interna è più alta rispetto a quella esterna. Quello che è successo lì in Grecia era appena poco più di 5.000 metri, in crociera viaggiamo dai 10, 12, 13 mila metri.
0: Sì, Graziano, lo sappiamo, queste cose le sappiamo. Graziano,
2: ma...
0: e tu hai pure una certa età, leggo qui la tua scheda.
2: Vabbè, da tanti anni che fa anche l'aviatore. Graziano, ma quanti voli hai fatto?
3: Beh, 25 mila ore di volo e ne ho quasi 4 mila di simulatore.
2: Ah.
3: 25, l'anno scorso, a 71 anni, ho fatto 470 ore di volo,
2: wow,
3: nel simulatore, e ho volato fino a 68 anni, ho fatto dei voli di posizionamento, uno dall'America anche.
0: Senti, ma è vero che se per caso rimani senza cherosene, senza comunque carburante, riesci a planare? È vera sta cosa? Oppure se cadi a picco senza planare?
2: Dai Armando, ma perché?
3: Assolutamente vero. Anche lì ci sono stati dei casi storici, così in fretta a memoria, il più recente è stato quello dell'Hudson, un Airbus 320 americano, poi c'è stato un 330 canadese alle Azzorre, molto bravi e anche fortunati, un 767 canadese che finì il carburante per un cambio di misurazione in libbre in chili, lo commentavo prima qui con il tecnico di Lufthansa, tutte cose storiche.
2: Storiche, siamo di storici. Graziano, però dobbiamo adesso rassicurare

0: tutti i nostri ascoltatori che comunque l'aereo rimane
1: il mezzo più sicuro.
0: Assolutamente.
2: Certo,
3: basta leggere le statistiche.
2: Esatto.
3: Io
2: esatto.
3: Quando volavo e si potevano prendere i passeggeri in volo o a terra, ho avuto dei casi eclatanti in transito a Fiumicino. Io facevo lungo raggio per le Maurizio.
2: Senti, io volevo farti un po' una... Graziano, voglio farti un'altra domanda. Cosa pensi delle hostess che c'erano negli anni 80 e delle hostess di oggi? Ma guarda, erano più belle quelle degli anni 90.
1: Dai, vediamo cosa dice. Grazie, attenzione a come rispondi.
3: No,
1: allora,
3: negli anni 80 forse era già un'altra generazione, un'altra epoca rispetto agli anni 50 e 60, dove erano selezionate, molto eleganti, eccetera. Oggi il lavoro è un lavoro duro, specialmente nel lungo raggio, ma anche nel corto raggio, anche con le low cost. È un lavoro duro perché principalmente loro devono fare sicurezza a volo. Quello
1: certo.
3: Che il passeggero non vede nelle dimostrazioni, che sembra di simiottare qualcosa, in realtà
2: io quella roba lì quando fanno la simulazione purtroppo mi annoia tantissimo, perché tanto io penso se cade moriamo tutti.
1: No!
2: Senti,
3: non
2: Graziano,
3: vero,
2: ti,
3: non
2: saluti,
3: vero,
2: ti
3: non
2: salutiamo
3: vero,
2: Graziano,
1: torna a trovarci quando vuoi, ok? Magari ci racconti qualche altro aneddoto.
3: Io sono 20 anni che vi ascolto dai posti più lontani, quando volavo dalla Cina al Giappone, eccetera.
2: Tu chiama sempre, Graziano.
1: Anzi no, tu scrivi che ti chiamiamo noi. Ciao.
2: Ciao.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: La prospettiva di me, di Laura Pausini su RTL 102.5. Che meraviglia, una cosa che pensavo da anni, adesso vi spiega meglio Vanessa Gray, ma chi sei? Cioè, se io per esempio domani divento single, no?
1: Sì.
0: E voglio farlo sapere a tutti? Metto una maglietta rosa e con un quadrifoglio verde, per dire, no?
1: Sono libero, tu dici?
0: Sono libero, sono single, sono tuo, prendimi, acchiappami.
1: Wow, sei single. Però devi andare in Finlandia, perché avete sentito già, era in passato la storia dell'ananas, ecco. In questo caso parliamo solo di carrelli. Quindi se sei single, devi prendere questo carrello rosa. Quindi fai tutta la spesa e dall'altra parte fai capire che stai dando dei messaggi. Sono libera, sono libero, sono single.
2: Ah, quindi basta solo un carrello rosa?
1: Sì, basta solo scegliere e fare la spesa con questo carrello rosa.
2: Ah, buona sapersi.
1: Vamos.

0: Quella che vedete nel video non è la cantante dei Clean Bandit e Rather Be, la cantante è Jess Glynn che ha prestato la voce, poi da solista ha fatto delle altre cose, ma avete potuto vedere e capire che è single la modella che interpreta nel video Rather Be.
1: E da dove l'hai capito?
2: Perché
0: se c'è nessun uomo vicino ho capito che è single. No, però non ha nessun anello, è single.
2: E vabbè, che vuol dire? Però lo potevi capire dal carrello rosa, visto che vi stiamo raccontando che sei andata in Finlandia, però in Italia ancora non c'è, ma potremmo prendere magari questa iniziativa che si chiama Sinkukorit.
0: Sembra di Reggio Calabria. Usinkukorit.
2: Sinkukorit.

0: che significa appunto, cioè, cestini rosa fondamentalmente, ma, scusate, in finlandese.
1: Scusate, sì, ma se uno vuole dire che è single, ma non può soltanto dire, urlare al mondo, sono single, ma perché, no, fare magari, tutte ste cose?
0: Ma metti una maglietta.
2: Scusate, metti una maglietta, sono single, e così non rompi le scatole a urlare. Ecco, ciao.
0: Poi arrivo, vabbè, io,

0: Per un beso della flagga io daria no che fuera. Con il nero della mano è vero tremendirsi la mulata. Così diceva il grandissimo Pao degli Arabe de Palo. A mezzanotte e 51 minuti, ma quanto sono professional.
1: Bravo, bravo, quante ne sai. Bravo. E salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano in cuffietta. Magari sì, ci sono i vicini che lavorano, c'è lo smart working, ci sono insomma magari mogli e mariti che dormono. Sì. Cosa fai? O stai
0: Erika.
1: Lì?
0: Ha scritto Erika Armando, sì? Dove hai messo i capelli? Li ho tagliati, Erika!
1: Belin!
2: E io saluterei anche a tutti quelli che non si fanno i fatti propri, perché mi scrivono: buonasera nottamboli, ciao Armando, Silvia, Vanessa, Silvia, abbronzati perché sei un po' troppo bianca. Ho capito, mi porta lui al mare?
0: Beh, perché no? Scusami, ma vai dal balcone, c'hai un balcone a casa tua?
2: Ma
0: no,
2: io ho bisogno della salsedine.
0: Ah, della salsiccia?
2: No,
0: Armando!
1: Della piscina,
0: ma
1: piscina,
0: arrapescio. No, perché hai detto della salsa, okay.
2: Della salsedine, cioè, vedi che sei proprio
1: Armando,
2: malizioso.
1: Tutto ok, tutto a posto, vabbè, panini no, per tutti a quest'ora.
0: Vabbè, ma che vuol dire? Salutiamo tutti quelli che hanno le macellerie.
1: Bravo. Sì, sì.

0: Ale, kisses, bye bye, arrivederci, state buono. Voleva dire così Frank Sinatra, LA is my lady. Buonasera Valentina Iannicelli, finalmente.
1: Oh.
0: Un po' di colore in questa voglio dire redazione giornalistica fatta di soli uomini. Buonasera.
2: Buonasera a lei.
1: Buonasera. Ciao Valentina.
2: Ciao.
0: Finalmente dei nostri, diamo un po' di colore ai nottamboli. Ecco.
1: Ecco, diamo un altro po' di biondo in questo caso.
0: Esatto, ma sempre more, caglio corto, e che basta. Anche meno.
3: Evviva le bionde!
1: Va bene, io direi di lasciare spazio all'informazione.
0: Sì, cose più serie, torniamo tra poco.
3: Anche a Otranto, in provincia di Lecce, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Valentina Iannicelli. Nel Golfo è di nuovo guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dato seguito alle minacce. Il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, dopo che il Tycoon ha notificato formalmente al Congresso l'inizio delle ostilità. Un'azione militare coerente con la mia responsabilità di proteggere gli interessi degli Stati Uniti, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. L'Italia ancora nella morsa del caldo, afa soffocante in molte località e temperature sopra i 35 gradi. Oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, Brescia e Torino. In Sardegna tra oggi e domani sono previste anche punte massime fino a 42 gradi. La regione combatte anche contro gli incendi che si sono sprigionati in zone boschive. Potrebbe tornare già oggi in Consiglio dei Ministri il DDL sicurezza. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche un'ulteriore stretta antimaranza per allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di attuare il decreto preventivo. Nuovo capitolo del caso Report. Il legale del conduttore Sigfrido Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata per le insinuazioni avanzate sull'attentato subito dal giornalista a ottobre, indagato a Roma l'ex editore Walter Lavitola, considerato dagli inquirenti il sospetto mandante. Ranucci però ne ha parlato come di un amico. Calcio ai mondiali, è arrivato il momento delle semifinali, si comincia stasera con la sfida tra Francia e Spagna, domani invece si affronteranno Argentina ed Inghilterra. È tutto, la viabilità.
4: Via Radio.
3: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona, in tratto tra Arezzano e Varazze in direzione di Ventimiglia, sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra il bivio con la 10 ed il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Milano, mentre sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, l'una e due minuti. Siamo tornati live dal vivo con i nottamboli. Amici, amiche che siete all'ascolto, fate una cosa buona.
1: Sì.
0: Chiamateci
1: subito allo 02 25 15 15, è il numero giusto da fare, ma ce n'è un altro di numero giusto.
3: 378 378 1025, per i vostri messaggi, videomessaggi, sì, tutto quello che volete.
0: No, beh, tutto quello, se vogliono una capricciosa, chi gliela fa? Io
3: ce
0: no.
3: La mandano, no, via del Piemonte.
1: Ecco, noi la mangiamo con gli occhi. Poi scegliete, vi aspettiamo.
0: Ciao.

0: quale? Ma davvero? Che ci?
1: Che ci lega, lega, lega.
0: Oh, bellissima la canzone di Alfa, bellissimissimissima.
2: Ma quando uno ti dice sei bellissimissimissima e c'è qualcosa che ci lega.
1: Che non ci è lega, una... lega, lega. No, che poi dice anche, inizia sempre tutto con un ehi, come stai?
2: Come stai?
1: Ma come iniziano le storie d'amore secondo voi?
2: Dipende, niente. Con un carrello, con un incontro, con un ananas, con uno sguardo.
1: Con uno sguardo. No, con un incidente. Ma è sempre negativo, Armando.
0: No,
1: comunque,
0: ma cioè, ci sono delle coppie che si sono conosciute proprio per un tamponamento. Vuoi in città, in paese? Sì, oh, sta cretina, ma mi sei venuto. No, sei stato tu. Poi guardandola meglio.
2: Però, facciamo una constatazione amichevole. Ma ti posso offrire un aperitivo?
0: Ma tu la metti sull'erotismo proprio. Che
1: ma come un aperitivo?
2: No. Ma scusami, se ti piace una persona, provi subito a chiedere il numero di telefono.
0: Scusate,
1: però deve fare l'uomo.
0: Il film è questo: lei tampona lui, lui scende, si arrabbia e dice: oh, aggredina, ma che. No, vabbè, ma dai, ma tanto si, l'importante è che non ci siamo fatti niente, scambiamoci i numeri, signora, per l'assicurazione.
2: Parliamone.
0: Lei taccagna, no, ma guardi, ma come l'assicurazione? Ma no, ma vediamoci, ma certo, vediamoci per un caffè domani e ne parliamo. Però prima scatta le foto, sennò poi passato il sando, passata la festa.
2: Passato il sando e passata la festa. Ma tu, chi volevi sentire al telefono? Così, una curiosità.
0: Io volevo sentire il nostro amico che stava tornando dal concerto di NEC, che si chiama Paolo.
1: Allora
2: ok,
1: no.
2: Va bene, allora tra poco magari andiamo da Paolo.
0: Ma chi mi ha fatto la domanda? Ma non c'è.
2: Te lo dico dopo, ma non è Francesco, questo è sicuro. Amelie.

0: California, Phantom Planet su RTL 102.5 1:16. Siamo in ottamboli con Vanessa, Silvia, Armando e tutti voi allo 02 25 15 15.
1: Scusate,
0: la stagione
1: sì.
0: La stagione dei concerti, la stagione delle serate, sì. Quindi si è fuori, fuori come dei balconi,
1: anche
0: fuori di testa, fuori perché si sta bene,
1: perché si sta volando, si sta atterrando ad Hong Kong. Volevo salutare
2: perché
1: Graziano.
2: Ciao Graziano. Io aggiungo, stiamo fuori perché dato che fa tanto fresco è bello stare fuori, fare una passeggiata, una corsetta, no?
1: Ecco, ma in questo periodo ad esempio, uno, se vi dovete allenare o se dovete cenare, preferite stare fuori all'aria aperta
0: fuori,
1: comunque sempre al chiuso con l'aria condizionata?
2: Fa veramente troppo caldo fuori in questi giorni.
0: Io invece no.
1: Tu
0: io
1: ce la fai?
0: Sì, riesco a stare. Io sono uno che ama il caldo, non mi lamento. Al freddo mi rompo le scatole, ma al caldo bello, stai spaparanzato con le gambe aperte, i piedi
2: a
0: quattro di bastoni sul letto così, o su una sdraio o su una sedia al ristorante.
2: Sì, col ventilatore, con l'aria condizionata però.
1: Comunque, o sole mio, andiamo al telefono, c'è Paolo. Ciao!
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Paolo, sei ritorno dal concerto di NEC, ce l'abbiamo fatta. Hai cantato?
3: Sì, esatto. Ormai sono già anche arrivato a casa quasi.
1: Okay. Ah, dove?
3: A Castellanza.
0: Famosissima Castellanza, vicino alla Fifth Avenue, no? A destra.
2: Dai!
0: Dov'è Castellanza, Paolo?
3: Praticamente vicino Legnano.
2: Ecco. Okay. Di male in peggio. Vabbè.
0: Cos'è? Arona Stresa, quella roba lì, no? Mi pare.
3: No, è provincia di Varese, però è la prima provincia di Varese.
1: Perché l'ultima mi sa che è Legnano, no?
3: L'ultima è Legnano, ma provincia di Milano. Legnano.
1: Di Milano, sì.
0: Ma cosa volete? Io sono calabrese, non la so io. No, mi dicono gli autori che non conosci la provincia di Varese. Senti, quanti gradi ci sono dalle tue parti, Paolo?
3: 26.
1: Ok. Ma raccontaci un po' invece com'è stato il concerto di NEC, con chi sei andato, da quanto tempo è che avevi preso i biglietti?
3: Sono andato con la mia compagna, è stato bellissimo. Radio,
2: la vedi in televisione. Quindi è con te la tua compagna adesso?
3: È qua a fianco a me.
2: Come si chiama?
3: Ciao!
2: Scusa,
0: Paolo, siccome sei un po' noioso, passaci la tua compagna, per favore, perché almeno parla di dice qualcosa. Scusami, compagna di Paolo.
1: Come ti chiami?
0: What's your name?
4: Ciao Barbara, siamo andati al concerto di NEC a Varallo-Sesia.
1: Ecco. Ma chi ha deciso? Tu, Barbara o Paolo?
4: Indovinate?
1: Tu!
2: È Barbara, ovviamente.
0: Quello non comanda niente. Ma non lo vedi che Paolo...
3: Barbara, perché a me NEC non è che mi...
2: No, non si dicono queste cose.
0: Vabbè, ma scusa, se non gli piace tanto, non ho capito. Vabbè. Magari... Allora, Paolo, porterai Barbara a un altro concerto. Chi ti piace?
3: A me Cristiano Ferro.
1: Ok, allora Barbara, prossimo concerto tocca a te portarlo,
4: Tiziano Ferro?
1: Sì.
0: Scusa, non è che non ti piace, manco a te Tiziano Ferro. Scusa, non ho capito io. Va bene, vi salutiamo ragazzi. Fatevi un po' di ore di sonno che ne avete bisogno.
1: Ciao. Salutiamo
0: Tiziano Ferro, ti vogliamo bene. Salutiamo NEC, ti vogliamo bene.
1: Sì. Però vedi, alcune volte quando ci sono dei gusti anche musicali diversi, tu cosa fai? Fai in qualche modo così qualcosa per il tuo partner?
2: Oppure
1: dici, guarda, tu vai a vedere il tuo concerto, che io vado a vedere il mio e poi ci ritorno.
2: Ma dove devi andare da solo? No, vengo che ti devo controllare.
1: Vai, vai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Apatè. Rosé e Bruno Mars, Apatè su RTL 102.5 all'1 e 28 minuti. Salutiamo gli amici che sono sulla 2 Salerno Reggio Calabria. Un tempo si chiamava la 3, adesso è la 2. E diteci com'è il traffico, se si viaggia bene di notte, se vedete qualche macchina col divano sopra.
1: Può capitare, vacanze. Magari si sta trasferendo. In questo periodo si possono fare anche tanti traslochi, nuove vite, oppure separazioni.
2: Oppure semplicemente stanno andando al mare in vacanza.
1: E
2: in
1: si
2: ferie.
1: Portano direttamente il divano e ci dormono.
2: Lo montano, non lo so, da qualche parte.
0: Bene, a proposito
2: c'è crisi
0: di Napoli, di Salerno, sentite questa novità che è bellissima, fa così: la costiera amalfitana.
1: Non è proprio così,
0: Rovazzi con il featuring di Arisa e Nino D'Angelo.

0: io ve lo dico.
1: Vanno in coppia.
2: Ma noi non ci vogliamo pensare guai. Esatto. Assolutamente.
0: Vanno in coppia come le corna, che sono in coppia, si dice. Ma attenzione.
2: Ah sì?
0: Vocale.
3: Buongiorno nottambuli. Ma quale carrello rosa? Si cucca nei reparti. Basta andare nel reparto giusto. Prima di tutto bisogna scansare il reparto di pannolini, pappe omogenizzate.
1: Giusto.
3: E bisogna andare, se cerchi una donna single, bisogna andare nei reparti surgelati e piatti pronti. Se invece stai cercando una donna che è stata appena mollata, basta andare nel reparto dolci e gelati. Ed è fatta. E poi la miglior cuccata è quella con la cassiera.
1: Ma
3: ciao,
1: come?
3: La Giovanni, carta di credito.
0: Ciao Giovanni.
1: Però
0: un po'
1: no, su qualcosa ha ragione. E un po' dobbiamo dire lo stesso anche per noi donne. Quando vedi un uomo che magari è nel reparto casa da solo a cercare qualcosa, vuol dire che sì.

0: diverse. Dipende dove vuoi vivere, dove vuoi stare, se ami
1: solo
0: più la natura.
2: E anche cosa vuoi dalla vita.
1: Solo se... col Circo Massimo di Roma ci prendiamo mezza Milano, già ve l'ho detto.
0: Va bene, attenzione. Dai, andiamo al telefono che c'è Paola. Oh
1: sì, Paola.
0: Ciao. Oh.
3: Pronto, ciao. No,
1: ti abbiamo disturbato, Paola, ciao. Per caso? No.
3: Ciao carissimi.
1: Ci devi ascoltare solo dal telefono, Paola.
3: Siete molto simpatici tutti e tre.
0: Grazie. Mi raccomando, non ascoltarci dalla televisione, ok? Ascoltaci solo dal telefono.
3: Sì, sto ascoltando dal telefono. Ho abbassato il volume della televisione.
1: Sì, bravi, non hai vinto niente. Paola, cosa facevi? Perché sei sveglia a quest'ora?
3: Io, perché sono una nottambula.
0: Brava.
3: Ovvio.
2: E che stai facendo?
1: Niente.
3: Cucini? Quanto vuoi? Sto guardando la radio. Ma
1: hai fatto un po' di confusione tra il giorno e la notte, Paola. Perché non dormi di notte e stai sveglia di giorno?
3: Ma perché così? Sono ormai ho preso questa abitudine. Okay. Io di notte dormo poco. Mi addormento dalle tre in poi, diciamo, dalle tre.
1: Allora, il medico arriva più tardi, così appena.
0: No, appena no, ci siamo noi come tua cura. Paola, però noi sappiamo che tu hai un beniamino, un cantante, un artista che ti piace tantissimo.
3: Certo, Rosso Mazzotti e sono andata. Ma non voglio essere noiosa perché l'ho già detto altre volte da voi.
1: E allora non diciamo.
0: No, diciamolo.
3: Ok, per l'ultima volta. al concerto sono andata il 27 giugno a Torino, perché io sono di Torino.
1: Sì. E
3: niente.
0: Ma l'hai mai incontrato dal vivo? Proprio vicino face
3: magari,
0: a face?
3: Mi piacerebbe.
1: Eros, però, sai cosa dice? Mi dispiace, dice. Paola, non c'ho tempo per parlare con voi, con te soprattutto.
0: No, dice sarà l'aurora.
1: No, che scherzo. Paola, apri una bottiglia di birra, che così ti viene sonno.
3: Ok.
0: No, Paola, lascialo stare.
2: Fatti una camomilla.
0: Anche con un po' di zenzero, magari.

0: November Rain, The Guns N' Roses, all'1 e 52 minuti, RTL 102.5. Hanno poco di rain adesso, ci starebbe proprio bene per far scendere le temperature un pochino. Un po' di pioggia,
1: no,
0: dai.
1: No, perché sennò poi arriva l'umidità.
2: No, però dai, peggiore. Facciamo così, meglio durante la settimana che durante il weekend. Ok?
0: Allora,
2: dai.
0: Facciamo una chiamata al nostro signore,
2: bravo,
0: per favore.
2: Pensaci tu.
0: Fai venire un po' due gocce, ma dico proprio due,
1: Sì, ma solo dal lunedì al giovedì.
2: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo

0: Hey honey, Walk on the Wild Side, Lou Reed su RTL 102.5. Ce n'è una versione italiana data 1973, un'annata speciale e bellissima per Patti Pravo, fece la cover I Giardini di Kensington.
1: Wow, ma che quanto ne sai,
2: bravo Armando.
1: Ogni sera dovresti illuminarci con le tue perle, con la tua luce, quella che hai in fondo al tunnel. Guarda,
0: ha detto perle, non pirla.
1: Vabbè, quella è un'altra roba.
3: Illuminaci.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Anche a Capovalle, in provincia di Brescia, sono le 2 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona nottata da Valentina Iannicelli. Terza notte consecutiva di raid americani sull'Iran, udite esplosioni nella città di Bandar Abbas. Trump ha minacciato di colpire un sito nucleare sotterraneo a 300 km da Teheran. In risposta, le forze iraniane hanno attaccato una nave americana nel Golfo e hanno lanciato missili verso il Qatar. La coalizione dei volenterosi ha prodotto un accordo tra Unione Europea e Regno Unito che include Londra nel prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro. La riunione dei 9 paesi, Italia compresa, aveva come finalità quella di sviluppare capacità antimissile balistico per la sicurezza di Kiev e dell'Europa. Secondo il Cremlino, l'Europa così fomenta la guerra. Ha confessato l'ex fidanzato della tredicenne Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024 a Piacenza. Il ragazzo ha confermato di aver gettato la vittima dal settimo piano. Il giovane imputato, quindicenne all'epoca del delitto, era stato condannato a 17 anni in primo grado. Ora ha cambiato versione ammettendo le sue responsabilità e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Calcio, il presidente federale Giovanni Malagò in serata ha affermato che in questi giorni si entra nel vivo per la scelta del commissario tecnico della nazionale. Malagò ha aggiunto che al momento non ci sono decisioni prese, ma che si stanno facendo valutazioni con il direttore tecnico Maldini e il suo braccio destro Leonardo. È tutto, adesso la viabilità.
6: Via Radio.
8: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero verso Bologna ed anche quello tra Incisa e Valdarno in direzione della capitale. Sulla A9 Lainate-Chiasso, chiuso sempre fino alle 5, il tratto compreso tra Como Monte Olimpia